conosciamo il nome, ecco, si chiamava Alexander López Kevin Escobar. Ha dato l'allarme un amico che l'ha trovato, appunto, si trovava con lui in questo alloggio dove cui conosciamo il nome, ecco, si chiamava Alexander López Kevin Escobar. Ha dato l'allarme un amico che l'ha trovato, appunto, si trovava con lui in questo alloggio dove viveva. Sono appunto ancora da chiarire le

0: uomini lo avevano insultato a proposito del suo orientamento sessuale, lo avevano spinto, lo avevano fatto cadere nel naviglio, quindi nel canale lì a Vigevano. Questi due uomini poi erano stati rintracciati e indagati a piede libero. E la vittima di questa aggressione era stata portata in pronto soccorso, ma prima ancora di essere visitata si era allontanata, aveva deciso poi di non sporgere denuncia, e quindi noi ci limitiamo così un po' a registrare il fatto che oggi sia arrivata la notizia della sua morte a pochi giorni da questa aggressione omofoba di cui si era parlato appunto pochi giorni fa. E noi ci siamo tornati oggi con una delle realtà, delle associazioni che collaborano al Centro Antidiscriminazioni di Pavia, l'associazione Coming Out. Abbiamo parlato con la presidente Cecilia Bettini, che ci ha un po' sottolineato come nelle città di provincia far emergere le violenze contro le persone della comunità LGBTQ+ è più difficile. Insomma, non lo scopriamo oggi, ma questa vicenda ce lo conferma, e possiamo ascoltare Cecilia Bettini.
1: Grazie Luca, sentiamo.
2: Sicuramente dolore e preoccupazione, proprio perché la notizia arriva neanche dopo una decina di giorni in cui è avvenuta l'aggressione di stampo omofobo. Le indagini sono in corso e quindi poi verranno chiariti tutti i fatti. Ecco, noi chiediamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che ci sia la massima disponibilità e la massima attenzione, soprattutto su questo caso, da parte delle istituzioni, e che l'aggressione omofoba appunto di qualche giorno fa non venga considerata un episodio secondario o marginale, ma che venga tenuta in considerazione.
0: Che cosa si era saputo su quell'aggressione avvenuta lo scorso 21 agosto?
2: Molto poco in realtà, quello che di fatto poi era uscito sui giornali, un'aggressione avvenuta per mano di due persone che hanno diciamo aggredito fisicamente e verbalmente il ragazzo, e poi il ragazzo non aveva ritenuto di fare una denuncia. Ecco, sicuramente la denuncia non è l'unico strumento, è un qualcosa che naturalmente va valutata, va presa in considerazione seriamente. Il ragazzo non ha voluto farlo. Noi chiariamo sempre che quello non è l'unico strumento, ma che ci sono altri strumenti che possono in qualche modo tutelare la persona in un momento, come dire, di così forte impatto emotivo, ecco, che un episodio come questo può generare.
0: Voi a suo tempo avevate fatto un comunicato di solidarietà con la vittima come associazione Coming Out. Sì. Avevate avuto modo di avvicinarla oppure non vi è stato possibile?
2: Purtroppo no, noi abbiamo dato disponibilità come centro antidiscriminazioni di Pavia e della provincia a supportare la persona qualora ce ne fosse stata la necessità, tramite i nostri sportelli psicologico, legale, gruppi di automutuo aiuto, insomma, proprio come dire, per affrontare insieme quella situazione che sicuramente avrà avuto un impatto importante sulla vita di questa persona. Questo non è accaduto. In realtà quello che noi facciamo tramite i nostri sportelli è la prevenzione, è cercare appunto di mettere in sicurezza le persone, fare in modo che episodi come questi non si verifichino.
0: Voi avevate sottolineato il fatto che agli aggressori che erano stati fermati fosse stata contestata la discriminazione per orientamento sessuale, che però, lo sappiamo bene, non è un reato autonomo in Italia.
2: No. Non esiste oggi un reato specifico per orientamento sessuale e identità di genere. È un qualcosa che come associazioni da anni chiediamo, ma attualmente non esiste questo tipo di reato, e purtroppo questo naturalmente crea un'invisibilizzazione rispetto a tutti quei fenomeni di discriminazione e violenza che non emergono, perché il punto è che è difficile che il fenomeno emerga, perché episodi di questo genere non vengono denunciati, ma spesso è difficile, proprio soprattutto nei territori anche di provincia come in questo caso, che vengano riportati alle associazioni e ai centri antidiscriminazioni, che possono in qualche modo farsene carico.
0: Voi come associazione Coming Out avete uno sportello a Vigevano.
2: Sì.
0: Si era parlato di questa città la scorsa primavera, in particolare perché alle elezioni comunali il candidato sostenuto da Roberto Vannacci aveva preso il 14% dei voti, e Vannacci è totalmente contrario ai diritti delle persone LGBTQ+.

0: dal vostro osservatorio, che realtà è quella di Vigevano?
1: Ma allora, è una realtà come quelli provinciali, appunto, in cui il fenomeno non emerge, ma quello che è più preoccupante non sono tanto gli episodi di cronaca come questo che era finito appunto sul giornale, ma sono tutte quelle microaggressioni che spesso sono difficilmente riconoscibili, soprattutto da chi le subisce, le risatine, i commenti, la paura di girare mano per mano nella strada, di prendere un mezzo pubblico, no? Di fare coming out sul lavoro per timore delle ripercussioni. È quello che ancora caratterizza le realtà, come dire, provinciali, come può essere la realtà di Vigevano. Noi in realtà poi abbiamo uno sportello anche a Landriano attivo al momento e stiamo lavorando proprio per espandere, come dire, attivare altri punti di ascolto anche in altre città provinciali di Pavia, proprio perché sappiamo che è lì che si annida il fenomeno dell'omolesbotransfobia, che ripeto non sono solo le aggressioni fisiche, ma sono tutto quel sostrato di microaggressioni, di episodi, come dire, più striscianti, ecco, che non emergono, ma che sono quelli che poi possono arrivare a casi più gravi come un'aggressione fisica.
2: Cecilia Bettini dell'associazione Coming Out di Pavia, al microfono di Luca Parena. Finisce qui la prima parte di Pop Sera, torniamo dopo il GR, dopo Metro Regione. Ciao!

0: E 22 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao! Seconda parte di Pop Sera fino alle 20:30, adesso per tuffarci nei fatti della politica, particolarmente tormentati in quest'estate. Campo largo e destra che hanno i loro rispettivi problemi, questioni interne da risolvere, inevitabilmente ora che si entra nell'ultimo anno della legislatura, e anche oggi ci sono state cose da analizzare. La destra ovviamente ha a che fare con il fattore Vannacci, che dalla legge elettorale ai legami con la Russia destabilizza non poco la maggioranza, lo ha fatto anche oggi sono successe cose che vale la pena vedere tra poco. In apertura però andiamo a Genova, dove è in corso la festa dell'unità cittadina, c'è la sindaca Silvia Salis, ovviamente c'è anche e soprattutto Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Convitato di pietra, il grande dibattito estivo sulle primarie, sulla leadership del Campolargo. Ma a Genova c'è anche il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, come va?
1: Ciao, bene, va bene, Schlein c'era ieri, qui c'è com'è il ministro, l'ho chiamata ministro anche durante il giornale, ho sbagliato, è responsabile essere il PD,
2: non facciamo confusione,
1: perché guardiamo avanti. Senta, una battuta sulla cronaca di oggi, c'è stato un bel dibattito vivace sull'Ucraina, dimostrazione che questo campo largo su quel tema lì ancora qualche bulone lo deve avvitare.
2: E lo avviteremo perché abbiamo la necessità di costruire l'alternativa a questa destra, e nessuna differenza può diventare e deve diventare un ostacolo, per quanto importante come questi temi per la costruzione di un'unità politica che ci consente di mandare a casa Giorgia Meloni e questo governo che sta facendo tanti danni anche sulla politica.
1: Davanti a noi c'è la sindaca di Genova Salis, ma le primarie le fanno Schlein e Conte, siamo sicuri?
2: Ma guardi, noi siamo qui per parlare di grandi questioni internazionali, non mi sembra che questo sia la priorità della discussione politica. Abbiamo in questo momento ben altre discussioni e ben altre preoccupazioni, a cominciare dal caro vita, da un governo che non sta facendo nulla, che festeggia mentre il resto dell'Italia piange. Mi pare che su questo dobbiamo concentrarsi.
1: Senta, su Vannacci che esce allo scoperto nel sostegno alla Russia?
2: Beh, non c'era bisogno, diciamo, di non mi pare che sia una grande novità che Vannacci abbia le stesse posizioni di Putin e dei filo putiniani, l'abbiamo visto in tutti questi mesi, e quello che c'è da augurarsi è che risponda con chiarezza alle domande che gli vengono fatte sui suoi legami, e invece ogni volta svicola, perché questo ha a che fare anche con la trasparenza e con una sana competizione democratica senza interferenze e influenze di straniere.
1: Grazie a Beppe Provenzano, allora responsabile degli esteri del Partito Democratico.
0: Non ministro ancora, Luigi, quindi.
1: Non ministro ancora. Vabbè, uno fa una scommessa per il futuro, però sicuramente il dibattito che c'è stato qui, siamo a caricamento, quindi siamo nella piazza dove c'è, diciamo, il cuore di Genova, no? Con il fronte mare disegnato da Renzo Piano. Ci sono centinaia di persone, senti il rumore sotto, è appena finito un dibattito che avrebbe dovuto durare una mezz'oretta, è andato avanti fino a un istante fa proprio con lui, con Provenzano e con altri ospiti sulla politica estera, centinaia di persone attentissime, molto preparate, ci sono stati anche degli interventi, un paio di contestazioni sulla linea, sull'Ucraina proprio,
0: sì.
1: E a dimostrazione che quello lì è il tema caldo naturalmente del rapporto PD con non solo i 5 Stelle ma anche gli alleati a sinistra del PD sul tema dell'invio delle armi, e su questo si giocherà molto di quelle primarie che sono un po', diciamo, convitato di pietra di tutte le feste dell'unità. Anche di questa stasera la sindaca di Genova è interessante da ascoltare, con lei c'è anche il sindaco di Napoli Manfredi, un bel dibattito sulle amministrazioni locali, ma sono, non nascondiamocelo, interessanti da ascoltare perché sono i due nomi tra i tanti che si fanno forse più gettonati per una possibile soluzione alternativa alle primarie, no? Mettiamo Salis o mettiamo Manfredi a fare il candidato o la candidata premier e non se ne parli più, visto che queste primarie rischiano di essere un bagno di sangue tra Conte e Schlein. Schlein era qua ieri, è stata sicuramente molto ascoltata, molto applaudita, vediamo come verrà accolta Salis stasera, ma non è che c'è l'applausometro, lei è una sindaca nella sua città molto popolare, quindi l'applauso lo prende in automatico, però vediamo, insomma, sappiamo quali sono i temi, no? La mattina delle primarie, non solo quelle nazionali, oppure quelle milanesi che aleggiano. È qua che ieri sera Schlein ha detto a Milano, prima pensiamo al programma e poi pensiamo a chi farà il candidato sindaco, visto che ieri Mario Calabresi ha dato una disponibilità e si aspetta ancora un altro nome importante, insomma, che è quello di Pier Francesco Maiorino, che per adesso attende gli eventi. Ma qua poi stasera il focus sarà sull'Italia, sarà sul governo. Sentiremo cosa ci diranno.
0: Ieri Schlein, che ha detto prima il programma e poi si vedrà sull'Ucraina, come si troverà il punto di caduta, se si troverà, poi i nomi, Milano che si intreccia con lo scenario nazionale. Anche Provenzano diceva, Luigi, al momento la linea è quella di non buttarsi a capofitto nella questione primaria, stare concentrati sui temi del paese reale per cercare di incalzare il governo. Sulle primarie in questo momento la linea è non ne parliamo, ne parliamo soltanto quando finirà la convention anche dei 5 Stelle e si troverà un punto di caduta con loro.
1: Beh, sicuramente un appuntamento interessante sarà prossimo fine settimana, non questo, quello dopo, a Reggio Emilia, con la chiusura della festa nazionale l'Unità, perché sabato sera c'è Conte, domenica pomeriggio c'è Eli Schlein, quindi sono tutti e due lì, non hanno fatto un evento insieme. Naturalmente la segretaria del PD chiude da sola la festa del suo partito, ci mancherebbe altro, però hanno dato a Conte, insomma, il ruolo dell'invitato più importante. Il venerdì sera, il giorno prima, si vedrà quantomeno il clima, poi comprendiamo naturalmente tu, io e tutti quanti che ci stanno ascoltando il ragionamento di Provenzano, ma prima o poi questa legislatura finisce e non è che manchi moltissimo, tutto sommato, perché insomma siamo ormai a settembre, si vota nel 27, forse a primavera, quindi insomma tutto questo tempo per procrastinare non ce l'hanno su come fare le primarie, chi candidare e soprattutto insomma che accordi di programma prendere per andare a governare.
0: Certo, senti Luigi, un'ultimissima cosa al volo prima di salutarti, poi tutti questi temi li affronterai anche domani a Summertime, andrai dentro proprio l'analisi, oltre ad aver seguito poi il dibattito con Salis e Manfredi. È fatto bene anche a citare Manfredi, che è l'altro nome che si fa come candidato alternativo della coalizione, ma lì Salis, sappiamo, lo dicevi anche tu, no, quanto sia amata dai militanti del PD, e lì alla festa dell'Unità l'hai potuto vedere, no?
1: È appena arrivata con la bambina, è andata dove fanno le focacce, perché qui ovviamente essendo in Genova non c'è la salamella ma c'è la focaccia ligure, insomma, a salutare tutti, poi è passata tra i tavoli, sicuramente è una di quelle amministratrici locali, quelle sindache che da subito sono entrate in sintonia con la città che amministrano. Questa sera è sicuramente questo un buon vantaggio per lei, però ripeto, Mattia, non è che siamo qua a fare l'applausometro con ieri sera, naturalmente siamo qua a sentire cosa ci dicono.
0: E lo vediamo, lo aspettiamo allora stasera, poi domani mattina a Summertime ce lo racconti. Grazie Luigi.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao.

0: salto che abbiamo fatto così alla festa dell'Unità, poi domani mattina il resto delle analisi, dei confronti sul campo largo, sulla questione primaria, il dibattito sulla leadership, le strategie di Elly Schlein e della segreteria del Partito Democratico in questo momento prendono tempo anche per cercare di capire in che direzione andranno le discussioni all'interno delle altre forze del campo largo, soprattutto i 5 Stelle. Ma poi, come diceva il nostro Luigi Ambrosio, a un certo punto ci si dovrà mettere attorno a un tavolo e decidere esattamente qual è il percorso comune. Se ci sarà un percorso comune, però adesso a destra, perché per quanto poi lì a destra si trovi sempre più facilmente il punto di caduta, i problemi anche lì nella maggioranza non sono pochi, hanno un preciso nome e cognome, lo accennavamo, Roberto Vannacci. Saluto Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla LUIS Guido Carli, benvenuto professore.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, partiamo dal dilemma Vannacci per la destra, per Meloni soprattutto ci pare di capire, soprattutto in questa fase, perché ieri c'è stata la presentazione dell'emendamento alla legge elettorale sul ballottaggio, un emendamento che oggi è stato scaricato da Salvini, ma insomma nessuno dei partner della maggioranza di governo sembra davvero volerlo, comunque tutti hanno molti dubbi su questo emendamento, tanto che è stato presentato a titolo personale. Sì. Da Marcello Pera. Ecco, di fatto dunque questi dubbi ci hanno fatto capire una cosa, che Meloni, parliamo di lei soprattutto, non ha ancora deciso se convenga andare senza Vannacci alle elezioni col rischio di perderle, oppure portarselo dentro con un altro rischio forse ancora più grande, quello di deludere gli alleati della maggioranza, ma soprattutto spostare anche forse più in là, forse un po' troppo più in là l'asse del suo governo, forse oltre i valori repubblicani. Meloni come sì. Può uscire da questi dubbi?
1: Il problema è proprio questo, che innanzitutto diciamo la maggioranza sta un po' troppo ragionando su i sondaggi e sulle formule elettorali prima che sullo sciogliere il nodo Vannacci sì, Vannacci no, e quindi in questo momento c'è un po' di confusione, perché il ballottaggio è chiaramente un sistema che serve per disancorare Vannacci dall'attuale maggioranza e per far sì che centrodestra e centrosinistra se la giochino in un secondo turno, però suscita anche numerose diffidenze, sia perché fa venir meno il voto utile, quindi questo potrebbe penalizzare la Lega, cioè Vannacci al primo turno potrebbe andare molto bene pur non accedendo al secondo, e in secondo luogo perché spesso al doppio turno la destra è penalizzata perché l'elettorato di destra tende a mobilitarsi di meno, come accade ad esempio nelle grandi città. Quindi è un rischio che secondo me alla fine non verrà a corso, cioè non penso che ci sarà una legge elettorale a doppio turno, anche se poteva avere un senso diciamo politico. Però questo non risolve il problema, perché l'altro pezzo di legge elettorale, turno unico con premio di maggioranza, è chiaramente una legge elettorale che spinge i poli ad aggregarsi. Allora, cambiare legge elettorale per poi tenere fuori Vannacci, con il rischio in qualche modo di perdere le elezioni a causa di Vannacci, beh, anche questo fa domandarsi se effettivamente abbia senso cambiare la legge elettorale o se invece non abbia senso tenersi quella attuale, dove probabilmente all'80% non vincerebbe né la destra né la sinistra, si dovrebbe trovare una soluzione in Parlamento. Quindi è un momento di grande confusione in cui le partite sono molto intricate, è evidente però che anche da quello che esce sui giornali internazionali, oggi Financial Times, ma molti altri, che ci sia una pressione su Giorgia Meloni da vari ambienti per non portare Vannacci dentro la coalizione, in quanto considerato troppo filorusso, troppo estremista, appunto potrebbe causare un problema grave dentro Forza Italia o dentro altre realtà, e quindi questo diciamo così rende tutto molto complesso. Ecco, quindi forse è un momento in cui bisognerebbe aspettare un attimo anche prima di andare avanti sulla legge elettorale e chiarirsi le idee.
0: Sì, bisognerebbe aspettare un attimo, anche se in realtà poi la scadenza impone di fare abbastanza in fretta per arrivare all'approvazione della legge elettorale, quindi una qualche soluzione dovranno deciderla di comune accordo.
1: Oppure bisogna essere, se posso dire, bisogna essere convinti di tenere fuori Vannacci, avere una legge elettorale che può far vincere il centrodestra, ma può far vincere anche il centrosinistra, giocarsela tutta in campagna elettorale sperando che quel numero che noi oggi vediamo nei sondaggi sia un numero, diciamo, esagerato, figlio di un momento che riguarda appunto l'ascesa di Futuro Nazionale. Magari poi in un'elezione vera in cui si deve parlare di tante cose, Giorgia Meloni riesca a sgonfiare in qualche modo Futuro Nazionale, magari facendogli prendere il 4 o il 5% invece che il 7 o l'8, e quindi ridando al centrodestra un po' di ossigeno e di possibilità di vittoria. Però ecco, bisogna essere poi convinti di questo, perché anche in termini comunicativi, diciamo, anche rispetto ai propri elettori, non si può far durare l'ambiguità troppo tempo.
0: No, decisamente. E citava l'articolo del Financial Times su Roberto Vannacci, cavallo di Troia di Mosca all'interno della della destra italiana, e da qui appunto lei lo legge come un tentativo di fare pressioni anche su Meloni, quindi, professore?
1: Beh, certamente. Beh, è un momento anche geopolitico molto particolare, cioè un momento in cui Putin ventila e pratica in parte un'escalation, e un'escalation che sembra rivolta e lambisce sempre di più paesi alleati della NATO. Quindi noi abbiamo assistito a sabotaggi, attentati e via dicendo in maniera crescente verso diversi paesi europei. Quindi è evidente che portare con un ruolo decisivo, perché sarebbe decisivo per la maggioranza, Vannacci in una maggioranza che chiaramente ha già comunque Salvini come interprete di una linea, diciamo, più fredda e più scettica verso la NATO, per Giorgia Meloni anche governare con alleati di questo tipo diventerebbe un problema, con il rischio che poi, diciamo, Vannacci dentro una coalizione di centrodestra può rappresentare la novità e quindi potrebbe avere spazi comunque di crescita ulteriore se alleato col centrodestra, mangiarsi la Lega e diventare di fatto il secondo partito del centrodestra. Quindi, come dire, ad oggi secondo me l'opzione di prendere a bordo Vannacci è un'opzione difficile da percorrere, anche per come è lo scacchiere internazionale, cioè come sta evolvendo la scena internazionale. Ci sono pressioni da più parti, sia a livello italiano sia a livello europeo, per evitare, no, che si prefiguri uno scenario di questo tipo.
0: Staremo a vedere, sì, poi soprattutto alla luce del fatto che Meloni, da questo punto di vista, sull'Ucraina ha sempre mantenuto una posizione, possiamo dire, coerente in questi anni del suo governo. Grazie professor Castellani per essere stato con
1: noi. Grazie a voi, arrivederci.
0: Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla LUIS Guido Carli di Roma.

0: Sick Love, i Red Hot Chili Peppers, a Pop Sera alle 20:22 minuti. Adesso ultima parte di trasmissione per dare spazio e dare voce ai colleghi e agli amici del Fatto Alimentare, che in questi giorni stanno affrontando una causa giudiziaria molto pesante che rischia di metterli in gravi difficoltà economiche, una causa portata avanti da un colosso dell'industria alimentare, San Benedetto, che nonostante abbia perso diverse volte in tribunale nella causa contro il Fatto Alimentare per un articolo scritto dai colleghi, ha deciso di portare adesso la testata alla Corte d'Appello di Venezia, chiedendo un risarcimento monstro di 1,5 milioni di euro. Una cifra che ovviamente rischia di danneggiare pesantemente il Fatto Alimentare, che ha lanciato anche un sito, una raccolta fondi su GoFundMe per riuscire a portare avanti questa battaglia. Allora, che cos'è successo? Qual è la causa in corso? L'abbiamo chiesto al direttore del Fatto Alimentare, Roberto Lapira, che ci ha spiegato tutto quanto.
1: 4 anni fa c'era stata una vicenda per cui all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria sono arrivate delle richieste di censura di uno spot in cui c'era come protagonista Elisabetta Canalis che si svegliava al mattino, si bruciavano le fette biscottate che aveva messo il pane, che aveva messo nel tostapane, per cui lei usciva di casa prendendo una bottiglia di San Benedetto, di acqua minerale San Benedetto. Questo, alcuni hanno fatto una richiesta di censura all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria chiedendo la censura, perché insomma è sbagliato far capire che tu salti la colazione e ti bevi una bottiglietta. L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha accettato la questione e San Benedetto ha modificato lo spot, per cui prima era 30 secondi, poi è diventato 15 secondi. Noi avevamo fatto anche una richiesta allo IAP di informazioni e ci ha risposto lo IAP, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, dicendo: la San Benedetto ha accettato di modificare. E io cosa ho fatto? Da giornalista, noi ci occupiamo sempre delle pubblicità ingannevoli, delle pubblicità scorrette, pubblichiamo tutte le sentenze, che ormai purtroppo sono poche. E io cosa ho fatto? Ho fatto un articolo dicendo che San Benedetto si era impegnato a cambiare e avrebbe cambiato lo spot togliendo le frasi, perché l'istituto mi aveva mandato una mail. Questa cosa qui ha fatto un po' infuriare San Benedetto, che ha mandato una correzione. Io ho cambiato il titolo, una parola sul titolo, e ho pubblicato anche quella, però la sua rettifica, che non era una rettifica, perché non poteva mica smentire la notizia. Sei mesi dopo eccetera, ha fatto un provvedimento d'urgenza, si chiama P700, al giudice chiedendo di ritirare l'articolo, e io ho risposto che no, perché insomma era tutto vero, che cosa dovevo ritirare l'articolo. E allora sono andati dal giudice e il giudice ha detto che era tutto regolare, per cui non dovevo ritirare l'articolo. Allora hanno fatto ricorso a questo provvedimento d'urgenza che si chiama P700 e il giudice nuovamente ha detto no, la Pira ha ragione, non deve ritirare l'articolo. A questo punto io ero abbastanza tranquillo. E invece no, perché dopo sono passati, non mi ricordo più quanto, un altro 6 mesi, 8 mesi, e loro hanno fatto un ricorso in tribunale per il processo. Una cosa importante, in tutte e due le ricorsi del tribunale del P700 mi chiedevano 1,5 milioni di danni. Cioè, parliamoci chiaro, chi non si strizza? Io sono mica la RAI, o quelli di Repo che fa causa e poi la RAI ci pensa in qualche modo. Noi abbiamo un fatturato di 150.000 euro l'anno, fatti i conti. Per cui la cosa non è stata molto tranquilla, anzi, assolutamente tranquilla per noi. Questo è, sì, è il preambolo, no?
0: È un chiaro tentativo, Roberto, di intimidire il vostro lavoro.
1: Assolutamente, perché sta cosa qui mica ti fa stare tranquillo, parliamoci chiaro. Oh, gli avvocati li devi pagare. Comunque, la cosa poi è andata avanti e siamo andati in tribunale. Il tribunale ha ribadito il concetto, il diritto di cronaca, eccetera, eccetera, non diciamo nessuna bugia, e ci ha dato ancora ragione. A questo punto pensavo che la cosa fosse finita. No, avevo 6 mesi o 3 mesi di intervallo dopo la sentenza. e sono andati in appello. Ora, il discorso è, e secondo me, vabbè, spero che vada nel modo migliore, ma è un ulteriore elemento di ostacolo, chiedendo sempre 1,5 milioni di danni. E, cioè, non lo so, noi non abbiamo fatto niente di scorretto, ma questa viene una chiara lite temeraria per metterti paura. E c'è, il tentativo funziona, perché quello che non sa la gente riguarda le spese legali. L'idea di venire, le spese legali di avvocati, questo la gente non lo sa, sono correlate direttamente all'importo del danno. Se il danno è 1,5 milioni, a Milano, che fino a 10 mesi fa c'erano delle tariffe indicative, l'importo di avvocati oscilla da 30 a 50 mila euro. Chiaro? Poi chi te la fa anche gratis, non l'ho ancora trovato. Questo è il concetto, per cui se il giudice ti dà anche ragione, ma ti devi pagare le spese, perché spesso fa così, beh, insomma, è una vittoria di Pirro, no?
0: Sì, a metà.
1: Non ce li ho, noi le abbiamo, non le abbiamo.
0: Certo.
1: Io non le ho.
0: E per questo avete lanciato adesso un crowdfunding, giusto?
1: Certo, perché noi in 15 anni di attività, 16, abbiamo dato sempre l'accesso al sito gratuitamente a tutti, le newsletter, tutto gratuito. Poi riceviamo delle donazioni come fate anche voi, però no, e poi viviamo di pubblicità, selezionando pubblicità non di junk food, non di integratori, non di acque minerali, non di porcherie. Però è la prima volta che facciamo un appello diretto, perché oggettivamente è una situazione difficile.
0: Certo.
1: La prospettiva è difficile, non le certezze del diritto, no, ma il tribunale poi...
0: È evidente, Roberto, che il vostro lavoro non piace alle aziende di cui parlate, e questo intervento di tipo giuridico nei vostri confronti svela proprio questa strategia di farvi paura e in qualche modo di condizionarvi anche per il futuro.
1: Ma noi siamo abituati a ricevere lettere degli avvocati, noi pubblichiamo tutte le sentenze di pubblicità ingannevole, le facciamo anche noi di richieste di pubblicità, di censura di pubblicità ingannevole. Riceviamo, non dico tutto. Diciamo che durante l'anno diciamo diverse richieste da parte degli avvocati, ma si risolve sempre in qualche modo, no? Cioè, hai ragione o torto, cioè, pubblichiamo tutte le rettifiche che si chiedono, anche gli interventi senza necessità di rettifica, ma in questo caso qui è un chiaro intento differente, non di avere giustizia, ma di far chiudere la testata in qualche modo.
0: Era Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare. Andate sulla home page del Fatto Alimentare, nell'articolo in cui si parla di questa causa potete trovare il link per arrivare su GoFundMe e il crowdfunding per raccogliere i fondi per coprire i costi della difesa del Fatto Alimentare in questa causa e aiutarli. Se volete, vi invito a farlo e a consultarlo. Io mi fermo qua con Pop Sera, un saluto da Mattia Guastafiero, ciao, ci sentiamo domani.

Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Sono Pier Giorgio Pardo e stai ascoltando Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. In questo ottavo episodio ci occupiamo di una autrice importante che ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura del nostro Novecento, ovvero Fernanda Pivano. Rispetto a Italo Calvino, di cui abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti, ci sono fili rossi che ci aiutano a costruire una narrazione comune fra i nostri personaggi. Intanto la fanciullezza ligure, seguita poi da un trasferimento a Torino. Fernanda Pivano era nata a Genova, invece Calvino era vissuto a Sanremo, nonostante i natali cubani, ed era nata nel 1917, però poi si era trasferita a Torino con la famiglia ed era a lungo vissuta lì. La sua Torino è la Torino degli anni 30, quindi una città di industria, però anche una città di ingiustizie sociali, di condizioni dure per i lavoratori, che covava, anche per questa ragione, uno dei grandi laboratori intellettuali dell'antifascismo italiano. Tra le figure che lavorano e gravitano lì ci sono Ginsburg, Massimo Mila, Norberto Bobbio e Cesare Pavese. All'ombra di questa generazione di intellettuali va maturando quella successiva, quella che poi abbiamo incontrato con il Cantacronache, generazione di cui è coeva Fernanda Pivano. Quindi sotto la superficie ordinata della città Littoria esiste questa rete di insegnanti, editori, scrittori, studenti, come era d'altra parte la Pivano all'epoca, che continuano a leggere libri proibiti, a discutere di libertà e a guardare sia verso l'Europa sia verso l'America. In questo ambiente Fernanda Pivano incontra una persona che è destinata a cambiarle la vita, ovvero Cesare Pavese. Anche Pavese è un nesso tra Fernanda Pivano e Italo Calvino. È una cosa che non si sa, non si sottolinea troppo, perché in realtà Pavese e Calvino, pur gravitando nello stesso ambiente, sembrano due intellettuali lontani tra di loro, ma non è così. Fino al picco emotivo coinciso con la morte dell'autore della Luna e Falò, Calvino tradusse Last Blues to be Read Someday, che è il titolo dell'ultima poesia scritta da Cesare Pavese proprio l'11 aprile 1950, poco prima di togliersi la vita, e fu Calvino a curarne la pubblicazione postuma all'interno del corpus delle opere complete di Pavese, pubblicato dopo la sua morte. Quindi nel nostro racconto ha fatto il suo ingresso la cultura americana, perché l'ha fatto con un blues e perché Pavese era un americanista. La cultura americana alla quale guarda Fernanda Pivano è quella successiva a quella che abbiamo visto con Dorothy Parker. È la declinazione anni 50, agli albori del beat, quando, come Fernanda Pivano ha scritto, Charlie Parker stava iniziando non solo un nuovo tipo di jazz, ma anche un tipo di vita. Scrive Fernanda Pivano: diventò l'eroe del secondo dopoguerra, come Fitzgerald era diventato l'eroe del primo. Evidente che nella discoteca di Fernanda Pivano dobbiamo sicuramente annoverare i dischi di Charlie Parker. Scrive ancora Fernanda: Parker inventò tutto, il modo di vestirsi, il modo di parlare, il modo di drogarsi, il modo di non curarsi del denaro, il modo di rivoltarsi alle norme igieniche, economiche e morali che, cristallizzate nel conformismo, dominavano la vita quotidiana d'America.

Pivano conobbe Pavese fra i banchi di scuola al liceo classico Massimo d'Azeglio, che era la scuola in cui avevano insegnato Augusto Monti e altri maestri dell'antifascismo torinese. Pavese era un supplente. E un giorno, durante questo rapporto di insegnamento-apprendimento, come si dice, le mette in mano un libro ed è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Per Pivano è una rivelazione. In quelle poesie parlano i morti di un piccolo cimitero americano, quindi non parlano degli eroi, ma parlano delle persone, e ognuna di queste persone possiede una voce diversa. In realtà, l'antologia di Spoon River è un libro che proprio per questo dava molto fastidio, tanto alla cultura americana più conservatrice quanto al regime fascista. È un libro la cui fama comincia in un periodo lontano da quello della pubblicazione, che risale comunque ai primi 20 anni del Novecento. Dicevo che ognuno di questi personaggi possiede una voce diversa, e per quella studentessa liceale di allora, ma lo è credo per ognuno di noi quando ci riapprocciamo alla lettura di un capolavoro come questo. Fu uno shock in senso positivo, però fu anche spiazzante. In una Italia come era quella, che era dominata dalla retorica fascista, che era una retorica non della persona, ma dell'individuo in quanto crogiolo di pulsioni egoriferite e aggressive di sopraffazione, quelle voci di morti furono qualcosa di radicalmente nuovo. Quindi Fernanda traduce il libro proprio per un esercizio personale, per un piacere personale. Traduce il libro in modo ispirato e fa leggere a Pavese questa traduzione. Lui intuisce subito il valore e il talento della sua allieva, e in quella ragazza curiosa, appassionata di letteratura e di lingue, intravede una mediatrice straordinaria di cultura americana in Italia, quello che poi lui stesso stava facendo. Ma soprattutto intravede in lei il possibile amore per i risvolti più disallineati della cultura americana, gli stessi, per intenderci, che Calvino e in altro modo Pasolini avevano trovato in un Orson Welles, ad esempio, giusto per trovare una frequentazione comune che semplifichi questo gioco delle affinità che a noi piace, che ci aiuta anche ad inquadrare il contesto di una Italia in cui antifascismo, anticapitalismo e progressismo sono stati una esperienza emblematica di cui lo statuto morale e intellettuale è indiscutibile e deve rimanere ancora oggi, indiscutibile oggi e per sempre. Fra Pavese e Fernanda Pivano nasce un rapporto intellettuale intensissimo che sarà destinato a continuare negli anni, e uno dei frutti di questo sodalizio intellettuale è proprio la pubblicazione per Einaudi nel 1943. Quindi si era nel pieno ancora dell'epoca fascista, dell'antologia tradotta da Fernanda.

per dare un'idea di come fosse il clima politico, culturale e sociale all'epoca in Italia, vi diciamo solamente che l'antologia di Spoon River fu pubblicata per la prima volta con un titolo variato. Si intitolava Antologia di Sun River, in modo tale da sembrare un'opera agiografica. L'inganno venne scoperto, alla casa editrice fu imposto il commissariamento, quindi ci furono dei problemi immediati, ne furono gli unici. Tra i libri che Pavese le aveva fatto conoscere c'era anche Addio alle armi. Anche in questo caso Fernanda Pivano ne curò una traduzione clandestina, in conseguenza della quale le SS si presentarono a casa sua e arrestarono il fratello, nel senso che per un malinteso il contratto editoriale era intestato a nome Fernando Pivano. Lei, sia per scagionare il fratello, sia perché comunque la proprietà intellettuale è sacra, si presentò lì dall'SS per chiarire il malinteso e soprattutto per rivendicare la traduzione. La interrogarono per delle ore intere e alla fine la rilasciarono con dei capi di accusa, ai quali comunque riuscì a sfuggire dialetticamente, di offesa e diffamazione delle forze militari e di antimilitarismo. Comunque sono fatti che porteranno fortuna a Fernanda, in quanto Hemingway, venuto a conoscenza di tutta questa disavventura, la volle conoscere e venne in Italia. Si incontrarono a Cortina nel 1948 e leggenda vuole che le prime parole che Hemingway le disse furono "Tell me about the Nazi", dimmi dai nazisti, parole con cui nacque anche in questo caso una grande amicizia. Anche di Hemingway Pivano fu una traduttrice. A proposito di Hemingway, c'è da menzionare qua una grande intuizione che ha Fernanda Pivano, che è tra le righe di un suo libro, Beat It, una grande amicizia. Anche di Hemingway, Pivano fu una traduttrice. A proposito di Hemingway, c'è da menzionare qua una grande intuizione che ha Fernanda Pivano, che è tra le righe di un suo libro, Beat Hippie e Hippie, dall'underground alla controcultura.

che coglieva la complessità di una realtà che prima di essere artistica era di movimento. La sua grande intuizione, secondo noi, è che a un certo punto lei ricollega la nascita di una controcultura americana al proibizionismo. Nel momento in cui passa l'emendamento numero 18, che impone il proibizionismo, inizia a nascere una cultura contraria alla proibizione. E questa è un'anima sotterranea d'America che ci sarà sempre e che reagirà sempre alle imposizioni della guerra, alle imposizioni contro le droghe leggere, alle imposizioni dei ritmi e dei riti del capitalismo, del nucleare. Diciamo che c'è una matrice, e sta proprio in quella prima stagione di proibizionismo, per cui traducendo in proverbi, se il vino fa buon sangue, i superalcolici, quando proibiti, fanno buona controcultura. L'amicizia con Hemingway fu fruttuosa, nel senso che accreditò alla Pivano un buon supporto da parte delle istituzioni culturali americane, che intervennero a suo favore anche con i loro fondi. I suoi viaggi dall'Italia all'America, da lì in poi, saranno finanziati. Questo è molto importante perché diventa una testimone di prima mano di una serie di eventi che succedono negli Stati Uniti, e da lì comunque Fernanda Pivano diventa una viaggiatrice multiforme dalle mille destinazioni. Intanto nel 1950 Pavese si suicida, per lei è un trauma enorme, mitigato da un fatto positivo nella sua vita sentimentale. Aveva nel frattempo conosciuto Ettore Sozzas, che Fernanda Pivano sposò un anno prima della morte di Pavese, nel 1949. Ettore Sozzas sarebbe divenuto uno dei più importanti architetti e designer italiani del Novecento, ancora prima di fondare negli anni Ottanta il gruppo Memphis. E quando Fernanda lo conosce, è un giovane intellettuale irrequieto, curioso, innamorato dell'arte contemporanea, della cultura internazionale, un uomo complicato che come tale a Fernanda piaceva tantissimo. Viaggiarono anche insieme, frequentarono artisti, scrittori, musicisti e comprarono dischi. Tra i nomi che Fernanda Pivano stessa cita della sua formazione di quel periodo c'erano Maderna, Berio, Ghedini, Schoenberg, John Cage. Ma c'era anche Modugno. Citiamo quello che Fernanda Pivano stessa scrive. Alle indimenticabili lezioni di Federico Ghedini, Giorgio Federico Ghedini diceva che Modugno era il più grande genio musicale vissuto in Italia dopo la guerra e che i giovani facevano benissimo a imparare a memoria i suoi versi.

Abbiamo ascoltato un movimento dallo studio da concerto per chitarra solista di Giorgio Federico Ghedini, poi Piove di Modugno, tanto l'aveva evocato lui, e infine un movimento dal quartetto per quattro percussioni di John Cage. Era il mondo di Fernanda Pivano, che era così, diciamo così, variegato. Alle spalle aveva comunque gli studi al conservatorio. Poi tutte le frequentazioni italiane, quindi anche Berio, eccetera, eccetera. E poi vero centro di tutto, inizio di tutto, era, come abbiamo visto, la sua capacità di fare da mediazione tra la provinciale cultura italiana, ma con vocazione internazionale nelle sue frange più evolute, e quella americana nei suoi risvolti più underground e controculturali. Da un lato ci sono le sue doti di traduttrice innegabili, e poi ci sono le sue doti di scopritrice di scene, talenti, situazioni e di intervistatrice, perché fonda un genere di intervista, quella per cui un personaggio famoso viene raccontato attraverso la sua umanità. Quindi il carattere, le paure, le passioni e anche aspetti più quotidiani e materiali. Cosa mangia uno scrittore? Cosa beve? Cosa ascolta? In fondo anche noi stiamo facendo qui la stessa cosa. Chi ama? Prende delle droghe? E perché? Come parla quando non scrive? Viaggia? E dove va? Questo e altro, il tutto senza sembrare impicciona e senza dare la sensazione al lettore che quella domanda non se la stia facendo lui per primo. Allen Ginsberg, Jacques Kerouac, scrittori beat in generale, sono il clou della prima esplorazione culturale di Fernanda Pivano, ma fra loro c'è anche una delle fondamentali figure di raccordo tra l'epoca beat e l'epoca hippie, figura di poeta, pacifista, attivista, fondatore della cosiddetta poesia investigativa. Aveva anche una libreria nel Lower East Side, la Peace Eye Bookstore, che fu anche teatro di retate della polizia con le solite accuse di oscenità, dalle quali poi fu assolto con l'aiuto di Ferlinghetti e degli attivisti della ACLU, Unione Americana per le Libertà Civili. Ma soprattutto ebbe un gruppo il cui primo disco sicuramente non manca nella discoteca di Fernanda Pivano. Lui si chiama Ed Sanders, è il gruppo un po' proto-punk, un po' folk, un po' psichedelico, sono i The Fugs.

primo album dei Fugs è del 1965 e risale allo stesso periodo questa scena che vi leggo, in cui Fernanda Pivano chiarisce bene il suo rapporto con Bob Dylan. Qualche settimana fa, nel dicembre 1965, mi capitò di incontrare a San Francisco Bob Dylan, il poeta, compositore, cantante che in questo momento detiene il primato del successo nei jukebox e anche, stranamente, nei circoli intellettuali dell'avanguardia americana. Era lì per un concerto e mentre pranzavamo in un ristorante giapponese con Allen Ginsberg e altri amici, discuteva una manifestazione pacifista. Il recente atteggiamento di intransigenza razziale assunto dal poeta nero Leroy Jones e l'ultima edizione delle opere di Dylan Thomas. Sono argomenti insoliti per un bestseller da jukebox. E infatti Bob Dylan, questo nuovo eroe 24enne dallo sconfinato pubblico americano, rappresenta una davvero insolita mescolanza di stili e di idee. È considerato un compositore di canzoni folk, ma in realtà le sue ballate si svolgono nei ritmi del rock and roll. Le canta accompagnandosi alla chitarra, ma la chitarra si alterna spesso all'armonica e al pianoforte, tutti ampliati con mezzi elettrici secondo le tecniche del rock and roll. Le sue poesie sono spesso successioni di strofe senza ritornello, come vuole la tradizione popolare, ma non parlano mai d'amore e di idilli secondo gli schemi consueti e svolgono invece i temi cari ai giovani, i giovani di adesso e quelli che sono stati giovani nel secondo dopoguerra, l'orrore per la violenza, la solitudine, la disperazione, l'ingiustizia, il sopruso, l'incomunicabilità, in una parola, la condizione umana di questo nostro mondo nucleare. È il mondo che venne denunciato nell'immediato dopoguerra dai poeti e scrittori definiti poi beat e sommersi in una pubblicità così antiproducente da sembrare premeditata. Il mondo rappresentato nel cinema da attori come John Montgomery con la sua introversione solitaria, o come James Dean con le sue inquietudini senza speranza, o come Marlon Brando coi suoi furori mal contenuti. Le ironie che hanno accolto a suo tempo queste espressioni rivelative di una crisi diffusa in una larga minoranza di giovani si chiariscono ora nella prospettiva storica come ironie troppo facili. L'inquietudine c'era e c'è tuttora perché le condizioni che la provocavano non sono mutate. E pare che il messaggio di Ginsberg, soffocato a suo tempo col pretesto della censura, esploda ora attraverso la voce nasale un po' roca di questo menestrello 24enne che ha usato l'antica scaltrezza di evitare nelle sue poesie le parole censurabili.

0: sotto handle.
1: A parte l'idea di questa scena di un locale di San Francisco con Fernanda Pivano che cena con Bob Dylan e Allen Ginsberg assieme, e il pensiero che la sua copia di Bringing It All Back Home, che conteneva Subterranean Homesick Blues che abbiamo ascoltato, magari gliel'ha regalata lui, o forse conoscendolo no, però insomma lo ascoltava avendolo frequentato, avendo frequentato tutti gli altri intellettuali del giro, da Jacques Kerouac ad Allen Ginsberg a Ferlinghetti eccetera. Ma credo che li conquistasse la semplice bellezza del modo con cui sapeva leggere il loro mondo, e che in queste altre parole che riguardano sempre Bob Dylan, in cui tra l'altro la critica musicale, perché qui è questo anche, sembra aver capito che non c'è una distanza reale tra il Bob Dylan della prima maniera e il Bob Dylan della seconda, che Bob Dylan non è mai stato folk nel vero senso del termine. Infatti dice: il suo mondo non è quello tradizionale della campagna, ma quello moderno dei grossi agglomerati urbani, dove le tragedie non sono le siccità e i cattivi raccolti, ma i ghetti, la demolizione degli slums, la segregazione domiciliare. E il suo folk rock, come venne definita all'inizio la sua mescolanza folk rock and roll, comincia già ad essere chiamato nuke rock, dove nuke sta per nuclear, nucleare. Il suo messaggio di ribellione e di dissenso è rappresentativo di un'intera generazione, non soltanto di ascoltatori di dischi, ma anche di intellettuali, al punto che un referendum tra studenti universitari d'America lo ha designato come lo scrittore americano più interessante del nostro tempo. Il risultato di questo referendum è riuscito irritante ad alcuni, ricominceranno forse le facili ironie, forse la pubblicità riuscirà a minimizzare questa voce, respingerla, contenerla nei limiti della musica leggera, ma il messaggio di Bob Dylan resterà, come sono restati i messaggi di rivolta, i gridi di denuncia di tutte le generazioni d'America, viene da dire anche quelle future, visto che l'intelligenza e la lungimiranza di queste parole ci sembrano attualissime ancora oggi.

con altrettanto acume e altrettanta lucidità da etnografa proprio, Fernanda Pivano riesce a cogliere la fase di passaggio dalla Swing in London alla Londra psichedelica, la Londra degli anni 70, del movimento underground, e si colloca proprio nel centro di gravità di questo passaggio, ovvero il negozio dei Beatles a Londra, a Baker Street, nel 1967, quindi fuori dai canali turistici della moda. Negozio che si chiama La Mela. E guardate come descrive la scena. Chi si lascia andare in questo mondo immaginario e felice si ritrova nello stesso tempo in tutta la storia, ma ignorandone le inimicizie e le guerre, come se personaggi del Punjab, dell'Afghanistan, dell'Arabia, delle corti rinascimentali di tutti i paesi si fossero riuniti in una festa di amici, nella Londra grigia della pioggia invernale, quando si è in questo negozio, cui fa da soffitto una volta celeste illuminata insieme dalle stelle e dal sole, pare di essere in una scatola magica fuori del tempo e dello spazio, in una specie di grotta fiorita senza contorni. Dopodiché riesce nello stesso articolo a cogliere a che punto erano i Beatles in quel momento e parla del film Magical Mystery Tour come una delle ultime loro realizzazioni nel campo della musica leggera. E dice anche perché. Il loro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, di cui si sono vendute 3 milioni di copie in America, nonostante sia stato definito arte d'avanguardia, si serve di un'orchestra e di 42 elementi, quasi tutti membri della Royal Philharmonic Orchestra, e mostra una profonda conoscenza non soltanto della musica indiana. Ricordiamo che George Harrison aveva portato Ravi Shankar in Italia, e Pivano va anche ad assistere a un suo concerto, lo intervista, quindi anche da quel punto di vista era sul pezzo, ma insomma dice una profonda conoscenza non soltanto della musica indiana, ma soprattutto delle composizioni di John Cage e di Stockhausen.

Nel prossimo episodio affronteremo e ci godremo anzi le gesta di Fernanda Pivano come critica musicale, ma dobbiamo prima terminare il suo romanzo di formazione che chiude il cerchio delle derivazioni dirette dalla sua frequentazione della scena beat, vale a dire i Doors. Dei Doors, soprattutto poi anche di Jim Morrison, traccia un quadro che sta tra l'aneddotico e il commosso. Naturalmente rileva come un genio quale Jim Morrison non sia stato profondamente compreso dalla società del suo tempo e forse anche il suo status di eroe della provocazione in musica non ne esauriva l'intera carica creativa e neanche quella umana. Voglio infatti leggervi delle parole molto belle che Pivano scrive su Jim Morrison. Dice: "Sono dominata da un senso di colpa perché in tutti questi anni non ho mai raccontato agli amici che grande poeta sia stato Jim Morrison." Eppure Jim voleva registrare le sue poesie, tenendole distinte dalle incisioni di musica dei Doors. Voleva essere un poeta, dimenticandosi di essere un cantante, e infatti nel 1969 aveva registrato una quarantina di minuti di poesia recitata. L'8 dicembre 1970, il suo 27° compleanno, aveva affittato il Village Recorders, uno studio nella West Los Angeles, e aveva registrato 2 ore di poesia. E mandava alle riviste poesie perché le pubblicassero, e venivano pubblicate. In realtà Jim si vedeva più come un poeta che come un cantante rock, e le sue canzoni nascevano per lo più come poesie. Quando si è pensato di fare un'antologia poetica di Jim, si sono trovati 26 taccuini e un migliaio di pagine di frammenti senza data. Poi cita dei versi di Jim. "Io schiudo l'ampio sorriso delle mie memorie. Io voglio ascoltare l'ultima poesia dell'ultimo poeta."

Le 6 passate da qualche secondo, un buongiorno da Francesco Tragni in questo non ancora luminosissimo perché c'è buio, ma sarà sicuramente un luminosissimo 3 settembre 2026. Saremo insieme anche quest'oggi fino alle 7.30, musica, curiosità legate alla musica ma non solo, i vostri messaggi al 331-6214013 e poi anche qualche notizia che tireremo fuori dai quotidiani di oggi a partire appunto da subito dopo il primo brano, che oggi è una canzone di un ex chitarrista di una band molto famosa che è uscito in realtà prima che quella band diventasse ancora più famosa. Parliamo di Anthony Phillips, che appunto nei primi due dischi dei Genesis ne fu il chitarrista e mise i germi anche per il terzo album Nursery Crime, che però vide poi Steve Hackett in sostituzione, quello che poi era la formazione classica. Però lui nel 1977 ha fatto un disco solista dove compare anche una voce maschile piuttosto nota e anche una sorta di curiosa unione tra appunto lui, Anthony Phillips, e questa voce. Non so se la riconoscete, c'è prima una voce femminile e poi la voce di cui vi sto parlando, provate a vedere se la riconoscete. La canzone si chiama God If I Saw Her Now, Anthony Phillips.

Gli ascoltatori hanno provato a indovinare chi era la voce solista in questa canzone di Anthony Phillips del 1977. Qualcuno dice Peter Gabriel, no, in realtà era Phil Collins. Phil Collins che nel 77, ricordiamo, era già il vocalist dei Genesis, ma quando c'era Anthony Phillips ancora non era in formazione, che anche il batterista è stato cambiato con Sir Richard. In quel caso credo che sia stata proprio una scelta della band di fare questa sostituzione, però poi è storia che Phil Collins, oltre che batterista, divenne all'abbandono di Peter Gabriel anche la voce solista. Ma è sempre stato un cortocircuito per me pensare appunto a un ex Genesis che chiede ad un Genesis di essere voce nel suo disco. È un po' come quando la tua fidanzata e la tua ex fidanzata diventano amiche, un po' una cosa di questo genere, secondo me. Comunque la pensiate, benvenuti a questa apertura di questo appunto 3 settembre. E diamo un'occhiata intanto alle prime pagine dei giornali di quest'oggi, che sono tendenzialmente con due titoloni: quello sul fine vita in Veneto, addirittura in Repubblica è l'apertura. Fine vita, il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. Mentre l'altro titolo riguarda la Russia, possibili interferenze russe. Corriere, allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto. Scintille Forza Italia, Lega. Ombre russe sull'Italia, invece Repubblica, Vannacci, dice il Financial Times, cavallo di Troia di Mosca. Le altre notizie in prima pagina sono tendenzialmente italiane, quindi la Presutti che rinuncia rinuncia alla conduzione di Report. Il ballottaggio come possibile diciamo evoluzione della legge elettorale italiana, trappola per il campo largo, dice un sondaggio di Repubblica che se sostanzialmente si andasse a votare al secondo turno vincerebbe il centrodestra. Tra l'altro c'è già un nome per questo possibile nuovo modo di andare a votare. Sapete che dopo il Rosatellum, il Porcellum, ci sarebbe il Melonellum, così dice Repubblica. E poi George Clooney a Venezia e di nuovo la storia della tredicenne palpeggiata nel mini market di Torino. Queste un po' sono le notizie che anche troverete durante dopo il giornale radio alla rassegna stampa a partire dalle 7:45.

saluto Stefano, Mimmo, Vanessa, Mimmo in particolare che scrive e dopo la chitarrina, si riferisce alla chitarrina di Anthony Phillips, quella un po' pastorale, arriva la schitarrata, buongiorno sia. D'altra parte, leggendo i giornali la mattina, forse la prima canzone che mi viene in mente è sempre questa Revolution dei Beatles, perché sostanzialmente ha un testo che secondo me va benissimo per quello che si legge. Quando parli di distruzione, sai che non puoi contare su di me, dicono. When you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Era la frase esatta che cantava John Lennon. Tra l'altro, di questa canzone ne esistono diciamo tre versioni, in realtà sono due. La versione, quella che avete ascoltato, è il singolo originale, così insomma un po' duro e veloce. Poi c'è una versione un po' blues, un po' lenta, si chiama Revolution One, che è presente nel bellissimo disco doppio White Album. E poi, che tra l'altro arrivano dalla stessa sessione di registrazione, poi c'è anche una versione sperimentale, Revolution Number 9, ma questa è un'altra storia. Allora, giornali, a pagina 12 e 13 di Repubblica, ma in realtà non so se sono copiate a vicenda o se è stata un'idea comune, anche a pagina 10 e 11 del Corriere si parla della longevità del governo. Domani l'esecutivo raggiunge il record di longevità, quindi il governo Meloni è il più longevo, ha superato i governi Berlusconi e quello di Craxi. Però c'è una cosa che viene fatta da questi giornali, che è il cosiddetto fact checking, cioè una serie di box dove vengono indicati nei vari ambiti un po' i flop che ha portato avanti, o meglio non ha portato avanti, questo governo. Per esempio della politica estera, gli show con Trump, poi la rottura del gelo. Adesso vi leggo i titoli, poi appunto chi volesse approfondire su Repubblica in questo caso. Per le riforme, premierato che è finito su un binario morto. Per la sicurezza, una compressione dei diritti. Ancora economia, conti a posto ma niente crescita e salari bassi. E sanità, riforma al palo. Cultura, informazione, egemonia arenata e russi in biennale. E soprattutto la giustizia, la guerra alle toghe e con il referendum che è stato un fiasco. E poi ci sono i dimissionari, abbiamo dimenticato che per esempio c'è stata Daniela Santanchè, imputata per falso in bilancio, costretta a lasciare il ministero del turismo. Vabbè, San Giuliano, lo ricorderete, lo scandalo Boccia. E poi Del Mastro, che ha lasciato il posto da sottosegretario alla giustizia per l'inchiesta Senese. Insomma, ci sono un po' di cose che magari sarebbe bene ricordare, soprattutto in vista delle prossime elezioni, che ancora bene non si sa quando saranno, se a marzo oppure a settembre dell'anno prossimo. E adesso un po' di musica italiana recente. Gli Amari.

Le cose che voglio, questi sono gli Amari da Udine, un ritorno appunto quello di questa band che nei primi anni 2000 ha fatto due dischi meravigliosi, uno di questi che ricordo molto volentieri si chiamava Grandmaster Mogol. Allora, ci sono tante notizie che vi faranno arrabbiare, almeno mi hanno fatto particolarmente arrabbiare. Ieri, se vi ricordate, avevo letto uno dei reportage di Tonia Mastrobuoni in Sassonia, quella dell'AfD, e oggi c'è una sorta di seguito con un altro articolo. Non ve lo leggo tutto perché è lungo, però insomma vi leggo di che cosa parla. Il titolo è Germania, il soccorso rosso-bruno, ecco l'alleata segreta dell'AfD. Sapete, nel caso in cui quel 40% dei sondaggi non fosse sufficiente per vincere, ecco che Sahra, la rossa Wagenknecht, ha sempre dimostrato un senso spiccato per la storia, così attacca l'articolo. Quando cadde il muro di Berlino divenne stalinista, quando la Russia invase l'Ucraina divenne putiniana, quando lasciò la Linke data per morta, la Linke resuscitò. E ora che Ulrich Siegmund dell'AfD è a un passo dalla presa del potere in Sassonia, Wagenknecht ha pensato bene di promettergli una spintarella verso il traguardo. Se al leader dell'ultradestra dovessero mancare un paio di seggi alla maggioranza assoluta, Wagenknecht è pronta a dare una mano, tanto che i giornali l'hanno già ribattezzata l'angelo della morte della politica tedesca, sempre per usare metafore filonaziste, aggiungo io. E comunque insomma il succo è che quindi non solo AfD ha una percentuale prevista molto alta, ma potrebbe avere anche degli alleati che quindi potrebbero effettivamente aiutare l'AfD a governare. Sono sempre un po' più preoccupato da quello che succede ogni giorno che leggo i giornali. Comunque consoliamoci con un bellissimo brano di Rosita Brucoli, una cantautrice che vi consiglio di tenere d'occhio, si chiama Bambina.

Rosita Bruccoli con Bambina da Siamo Stati Guai, che è il suo album uscito nel novembre scorso. Prometto che questo è l'ultimo articolo un po' peso e poi a partire dalla seconda parte proveremo a stare più leggeri, come viene forse anche fare un po' la mattina. Allora, Repubblica, pagina 7 invece della parte milanese, c'è questo articolo che parla di materiale nazista trovato in casa di un ragazzo di 16 anni. Guide per organizzare stragi, svastiche nascoste in camera, in comunità un 16enne. Contestato al ragazzo i reati di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. E tra le cose, appunto, se leggete l'articolo, tra l'altro questo 16enne studente brianzolo pare che sia uno studente modello in un istituto tecnico. Questa forse è la cosa più inquietante, visto che non era proprio un ragazzo apparentemente problematico. Tra l'altro ho trovato un piccolo vademecum in fondo che spiega come appiccare incendi nei boschi con miscele termiche, illustra soprattutto il perché farlo, fiaccare le autorità territoriali democratiche, come è meglio che attraverso complicate azioni terroristiche sulle persone, costringerle a dispendio di uomini e mezzi e indebolirne le certezze, lasciando danni permanenti a costo zero. E poi il decalogo bomba passo dopo passo, perossido di acetone, dedicato con tanto di foto e video alla costruzione di ordigni a miscela chimica e via così. Insomma, forse anche questo è un altro articolo, proprio anche perché questo ragazzo apparentemente insospettabile aveva questa radicalizzazione in corso, e credo sia un'altra cosa di cui forse un pochino ci dovremmo preoccupare.

Son of Gun, visto che abbiamo parlato prima di come farsi le bombe in casa, mi è sembrato un po' così interessante mettere questa canzone di Nirvana, tra l'altro tratta da un disco di B-Sides che si chiama Incesticide, che è stato creato ad hoc dall'etichetta dei Nirvana appunto negli anni 90 dopo il successo planetario di Nevermind, e forse col tempo è diventato il mio disco preferito della band di Seattle. Siamo quasi addirittura di arrivo di questa prima parte, tra pochissimo il giornale radio, la prima edizione delle 6:30, e dopodiché parleremo tra le altre cose del rientro alle scuole, delle calciatrici che congelano gli ovuli, e poi ovviamente come tutti i giorni vi farò anche la domandina, il nostro sondaggino delle 6:45, 6:50, quindi preparatevi con i messaggi al 331-621-4013. Per ora non vi anticipo di che cosa parleremo, vi anticipo però che adesso ascoltiamo una canzone che si chiama See You Later, che si chiama degli UNPOC, si chiamano così, e poi il giornale radio di Popolare Network.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
6: La guerra nel Golfo Persico. Stanotte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
5: Stati Uniti, nella notte c'è stata una sparatoria a Minneapolis, nel Minnesota. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un edificio, uccidendo due persone, ferendone altre sei, compresi due agenti. È stato quindi a sua volta ucciso dalla polizia.
6: Fine vita, ora serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dal centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia. Lo chiede una parte di Forza Italia, lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato due anni fa di far approvare la legge sul fine vita. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale.
5: Il caso Report. Giulia Presutti, una dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far ripartire Report a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab.
6: In tutta la Spagna migliaia di persone sono scese in piazza ieri in occasione della festa dedicata all'exclave spagnola in Marocco, Ceuta, festa che si celebra appunto il 2 settembre. Quest'anno le iniziative per la ricorrenza sono state condizionate dalla crisi migratoria esplosa a fine luglio, quando migliaia di migranti di origine marocchina sono entrati nella città. Almeno 300 le manifestazioni in tutto il paese, convocate dalla Federazione Spagnola dei Comuni. All'iniziativa hanno aderito il Partito Popolare e quello di estrema destra Vox, che stanno sfruttando la crisi per attaccare il governo di Pedro Sanchez. Vox è tornato a chiedere le dimissioni del primo ministro.
5: Malta, non c'è ancora nessuna giustizia per Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 9 anni fa. Il miliardario Jorgen Fenech, presunto mandante dell'omicidio, è stato assolto ieri sera. Le attività finanziarie del miliardario erano al centro delle inchieste di Caruana Galizia, uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata sotto la sua auto. Gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati poche settimane dopo l'omicidio. Nel 2019 Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga. Ora è di nuovo in libertà. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
4: Popolare Network.

Io questa canzone la metto sempre tra gli inizi più fulminanti di un album. Ai tempi c'erano gli album, oggi un po' meno. E insomma, questa apriva Automatic for the People, album del 1992, che poi è il disco con cui ho cominciato a scoprire questi, mi piace dire REM, anche se si dovrebbe dire REM perché è un acronimo, quindi Rapid Eye Movement. Ringraziamo Silvia che scrive: buongiorno, quanto mi mancano i REM, appunto. Lo so, anche l'altro giorno si diceva che appunto sembra passato poco, ma in realtà sono 15 anni tipo che non ci sono più. E, tra l'altro, Stefano ci sta anticipando sempre al 331-621-4013, quello di cui parleremo tra poco, perché vi anticipo che parleremo di sveglie. Al risveglio è bellissima anche The Ballad of Cable Hog dei Calexico. Ciao Stefano, e ben svegliato. Stefano da Pisa vedo, peraltro, quindi anche un saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono in Toscana. Ieri c'è stato un avevo letto un articolo di scuola, ieri o l'altro ieri non ricordo, le scuole del Emilia, alcune scuole sperimentali che sperimentalmente in Emilia Romagna hanno già fatto cominciare la scuola, e qua si potrebbe dire Emilia chiama, Milano risponde, perché Repubblica pagina 5 dell'edizione milanese dice: corsi organizzati dai genitori contro l'estate extra large, piace l'anticipo modello appunto Emilia. Per tamponare le difficoltà alcune scuole, associazioni di genitori, dice l'articolo, i genitori si sono organizzati in autonomia. È il caso dell'istituto Barozzi, per esempio, dove da 4 anni l'associazione genitori promuove attività pomeridiane per coprire le ore mancanti. Dal 31 agosto sono partite e proseguiranno per le prime 3 settimane di settembre, perché poi l'articolo parla anche di buchi nel tempo prolungato legati alla cronica assenza di insegnanti, devono essere nominati i sostituti, quindi supplenti, quindi ci vorrà un pochino. Vabbè, comunque buongiorno, ben svegliati a chi è arrivato, magari si è svegliato alle 6.30, qui c'è anche da dire, chissà se la sveglia le puntate all'ora precisa o come me qualche minuto prima, perché poi state lì un attimo a dormire, tipo dovete alzarvi alle 7, la puntata è alle 6.53 per avere quei 7 minuti dormiveglia ancora, poi dopo cercate di alzarvi, però se no è un problema se vi riaddormentate. Comunque, detto questo, adesso vi faccio ascoltare uno dei miei brani preferiti di Enzo Carella, cantautore scomparso una decina di anni fa, ne parlo spesso, e questa canzone si chiama Malamore ed è tratta da un disco, il primo disco, Vocazione, del 1977. Enzo Carella qui a Radio Pop.

ma l'amore, sì, musica bellissima, sì, testi di Panella interessanti, ma leggendo i credits del libretto di questa vocazione del 1977 ci sono dei musicisti eccezionali dietro, in gran parte i musicisti dei Goblin, quindi Agostino Marangolo, Fabio Pignatelli, Maurizio Guarini e poi anche Carlo Pennisi che suonava le chitarre, che arrivava dai Perigeo. Ma comunque io adesso parlo di sveglie, è un po' arrivato quel momento della nostra conduzione dove io vi chiedo di scriverci al 331-621-4013 o a diretta a Chiocciola Popolare Network, in questo caso perché vi chiedo qual è la vostra sveglia perfetta, cioè adesso c'è chi magari usa la sveglia quella banale di una volta, quella che fa bip bip bip bip, no, io dico quelli che usano delle canzoni, che scelgono le canzoni da usare nelle sveglie, dove magari c'è la possibilità di scegliere tra, che ne so, canzoni soft per un risveglio più leggero oppure canzoni un po' più dure perché voglio proprio svegliarmi, essere sicuro di farlo. Classica, sperimentale, canzoni rock? Diteci quali sono le canzoni che appunto vi svegliano al mattino, mentre Lisa tra l'altro ci anticipa già un po' il tema perché dice: io ho la sveglia alle 5.52, 5.53, arrivo al lavoro troppo tardi, 5.51 arrivo troppo presto, quindi 5.52 precise, scrive la nostra ascoltatrice. Comunque, qual è la vostra sveglia perfetta? Quali canzoni consigliate agli altri ascoltatori di utilizzare? Per me, io per molto tempo ho utilizzato come sveglia quella che era la sigla di un telefilm, tra l'altro poco conosciuto perché in Italia non so neanche se sia stato tradotto, si chiama Portlandia, magari qualcuno di voi lo conosce. La sigla era questa canzone dei Wash It Out che ha un'atmosfera molto sognante, un tappeto di sintetizzatori all'inizio che secondo me può funzionare per un risveglio mattutino. Feel It All Around, e loro appunto sono gli Wash It Out.

Radio Pop, le 6.49, buongiorno a Francesco Tragna. Chi avesse messo la sveglia 3 minuti fa sappia che ha ascoltato la canzone che molto spesso, cioè anzi in passato spesso ascoltavo al mattino, magari variando un po' proprio per non trovare sempre le stesse cose. Però l'ho chiesto a voi a questo punto, qual è la vostra sveglia perfetta, e state rispondendo in tanti al 331-621-4013. Alcuni messaggi li leggiamo adesso, poi continuate pure a scrivere, perché subito dopo il GR delle 7 andremo avanti a leggere i vostri messaggi. E il pubblico, come sempre, il pubblico della sinistra si divide tra chi preferisce la sveglia soft, chi preferisce la sveglia un po' più energica, proprio per essere buttato giù dal letto. E allora vediamoli questi messaggi che ci avete scritto. Sveglia ideale, You Only Live Once o Reptilia o Take It or Leave It degli Strokes. Vado di classici, scrive Olka. Poi aspetta, Olia, poi ha corretto. Poi dopo altro messaggio di Walter. Ciao, sveglia dolce, il mattino di Edward Gregg. Serocchia, The Bronze dei Queen of Stone Age. Intro soft per qualche secondo, poi ti prende a sberle. Anche questa è una strategia possibile, quindi partire da una canzone che inizia soft, per cui ti risvegli e poi dopo ti tira giù dal letto. La sfida è spegnere prima che partano le chitarre, continua Serocchia. A volte la sveglia è lasciata volutamente in un'altra stanza, quindi in cucina. È interessante questa strategia. Murad, la mia è bip bip bip bip bip bip, però consiglierei Non mi rompete, ovviamente Banco del Mutuo Soccorso. Andiamo sui classici un po', molti ascoltatori. Ciao, utilizzo Io chi sono di Battiato, cantata da Alice, e questo era Pierluigi. E poi sempre sull'eterna lotta tra mettere la sveglia un pochino prima o un pochino, oppure proprio al momento in cui ti devi alzare, Maurizio scrive la sua esperienza. Ciao, anch'io metto la sveglia 10 minuti prima per ascoltare Piovono Pietre, poi siccome ero nel dormiveglia non mi ricordavo assolutamente nulla della puntata. Parla di Piovono Pietre, quindi di un po' di tempo fa. Insomma, continuate a scriverci i vostri messaggi al 331-621-4013, che poi leggeremo tutte le vostre sveglie, magari diamo anche qualche consiglio a chi la mattina vuole svegliarsi in modo diverso dal solito bip bip bip bip bip bip bip, come scriveva qualcuno. Adesso MGMT, questo è un altro modo per svegliarsi al mattino, potrebbe essere questa Electric Feel.

0: Erano gli MGMT, il loro bellissimo, che ha ormai quasi 20 anni anche questo, Oracular Spectacular del 2007, e questa canzone si chiamava Electric Feel. Non so se la userei come, però all'inizio è un po' morbido, poi come sono appunto nelle varie filosofie che stavate raccontando, cari ascoltatori, c'è appunto chi diceva che bisogna partire soft e poi andarci giù pesante. E tra i messaggi infatti volevo leggere questo di Luca, che ha una filosofia, una teoria per la sveglia tutta sua interessante. Lui dice: io ho due sveglie, una soft e una hard, che entra in funzione 5 minuti dopo quella soft e serve per svegliarmi se quella soft non è riuscita a svegliarmi. Quindi c'è la sveglia di backup, e se volete è un po' l'evoluzione di quello che si faceva un tempo con lo snooze, che è quella funzione che ti permette di rimandare la sveglia e farla suonare qualche minuto dopo. Insomma, vabbè, è interessante anche questa. Poi, questo mi piace tantissimo, e quindi ringrazio questo ascoltatore che non si fia, Maurizio. La mia sveglia è la sigla di Supercar, vi ricordate Supercar? Quindi Supercar era quel telefilm che andava in onda su Italia 1, Michael Knight. Bella sveglia, bella bella. Paolo Conte, una verde milonga. Vabbè, qua anche qui sonorità molto morbide. Questa è Eleonora, quindi brava Eleonora, però ti svegli, riesci a svegliarti poi evidentemente con Paolo Conte. Silvia, io metto la radio sveglia alle 6 e quello che capita, capita. Mi alzo subito perché ho l'addormentamento facile. Quindi insomma ci stai dicendo, Silvia, che nel tuo caso dipende da noi quello che ti capita, se ti svegli o meno, perché poi appunto se la radio sveglia è sintonizzata su Radio Popolare e quindi è responsabilità di chi c'è in onda a quell'ora. Io ho usato a lungo, questo è Luke, la Overture 1812, poi per qualche anno suonai un po' di stile yoga tipo corsi d'acqua, aiuto, e ti riesci a svegliare. Ora solo vibrazione dell'orologio. Sempre più difficile svegliarsi in questo modo. Ciao, dice Stefano, per me è sveglia morbida. In questo periodo Don't Think Twice, It's Alright, nella versione solo chitarra acustica di Susan Tedeschi. E quindi altro ascoltatore che si sveglia in questo modo. Continuate a scrivere, noi tra poco continuiamo a parlare di sveglie e anche di altri argomenti tratti dai giornali. Adesso il giornale delle 7.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
4: Il programma su spaziocinema.info.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Fine vita, ora serve una legge nazionale. Ieri il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione in Italia, la prima di centrodestra. Decisivo il ruolo di Zaia, si compatto del centro-sinistra, e ora anche Forza Italia chiede al Parlamento di legiferare. E scontro tra Mosca e Bruxelles sulla guerra ibrida. Von der Leyen vede Rutte, promette faremo più pressione. Il Cremlino minaccia ritorsioni. In Italia il ministro Tajani lancia l'allarme su possibili interferenze russe sulle elezioni. Nuovi raid aerei in Medio Oriente, l'Iran attacca le basi USA in Kuwait, Israele torna a colpire il sud del Libano. Da Washington intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta la regione. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo neofascista. Le opposizioni indignate attaccano, è vergognoso. Venezia, al via la mostra del cinema, ieri consegnato il leone alla carriera George Clooney, che dal Lido attacca Donald Trump. In America governano degli incapaci, speriamo nelle elezioni di midterm. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
5: Popolare Network.
7: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
8: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
9: Gepensi Mi ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
10: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
9: info@teatrodellacooperativa.it.
11: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

Correva l'anno 1967 quando usciva questo Chelsea Girl, l'album di Nico, da cui è tratta questa The Fairest of the Seasons, che qualcuno magari come me ricorderà anche inserita nei Tenenbaum, nella colonna sonora bellissima dei Tenenbaum, film di Wes Anderson di qualche anno fa. Allora, ciao da Francesco Tragni, siamo all'ultima porzione di questa conduzione che vi terrà compagnia fino all'edizione lunga del GR, quella delle 7.30, e abbiamo chiesto prima agli ascoltatori quella che è la loro sveglia perfetta, quale canzone usare, se soft, dura, sperimentale, rock. Ci sono tantissime ovviamente versioni di canzoni che ci state dicendo che state utilizzando. Ce n'è una che mi ha colpito in particolare, che è un ascoltatore che scrive: la mia sveglia, l'inizio di Time dei Pink Floyd, risveglio garantito. E c'è questo orologio che sentite in sottofondo, tic tac tic tac, che effettivamente ti fa risvegliare piano piano, poi parte in il dream e poi ovviamente parte la musica dei Pink Floyd. Andiamo avanti a leggere i vostri messaggi al 331 6214013. Ciao, per me sveglia morbida in questo periodo, Don't Think So, questo l'avevamo già letto, sveglia con Cello Prelude in G suonata dal grande John Renburn, dolcissima, poi il nasone bagnato della mia cagnolina mi tira giù dal letto. Vabbè, insomma, Antonio: il fatto è che non dovrebbe esserci bisogno di alcuna sveglia, perché la sveglia è necessaria quando non si ha voglia di alzarsi, perché non se ne condivide il motivo. Bisognerebbe forse interiorizzare il motivo per cui è necessario. Non sono sicuro di aver capito. Comunque, per svegliarsi, cosa meglio dei Metallica con Battery? Se riesce a non svegliare tutto il palazzo quando parte il pezzo, ovviamente. Nadia, sveglia, ho una sveglia antica, bip bip bip, che in caso mi debba alzare molto presto, tipo alle 3, per motivi vari, per precauzione metto 5-10 minuti prima. Di solito non mi serve e non mi è quasi mai servita neanche quando facevo i turni alle 4.45. Ho una sveglia naturale, mi sveglio sempre prima, senza fatica, a qualunque orario debba alzarmi. Non so come mai succeda, ma era così anche mio padre. La sveglia a casa nostra non serviva. E poi Mara, che ci fa una lunghissima sequenza di quelle che sono le sue sveglie: 5.59 radio sveglia, pastiglia, 6 sveglia 1 del cellulare, 6.15 sveglia 2, 6.29 sveglia 3, 6.30 radio giornale, 6.38 mi alzo, 6.45 sveglia di backup nel caso dopo tutto sto casino mi sia addormentata. E scrive anche: a volte mi capita di sognare di essere in radio a condurre, per questo ho le sveglie del cellulare. Ciao Marma, vieni a trovarci a questo punto. La mia sveglia preferita è stata per molto tempo Holocene di Bon Iver. La mia sveglia, l'inizio, cioè come suoneria per la sveglia, East Virginia di John Baez, e questo è Beppe. E poi mi mandano dei link che ho paura a cliccare, perché dicono: manda questa con la faccina che ammicca. Insomma, poi, cioè, per me risveglio duro da vecchia testa di metallo, utilizzo Parade of the Dead dei Black Label Society. Non mi spingo a tanto. E magari potrebbe essere un'altra canzone invece che vi suggerisco io per un risveglio morbido, come direbbe Claudio Agostoni, elegante. Joe Jackson, questa è The Face.

L'ultimo lavoro di Joe Jackson, Hope and Fury, si chiama, uscito il 10 aprile di quest'anno. E questa canzone si chiama The Face, appunto. Ma secondo me è un bel risveglio anche questo per chi volesse appunto avere qualche altro suggerimento di musica un po' più recente. Allora, prima di leggere i vostri ultimi messaggi, vi volevo segnalare alcuni degli eventi, show del weekend. Insomma, tra l'altro c'è un inserto che segnalo su Repubblica, per cui nelle pagine centrali ci sono tutta una serie di eventi che vengono appunto indicati e raccontati. Per esempio, David Guetta domenica a San Siro, oppure Il Mito, che è un festival di musica diffusa tra Torino e Milano, tanti eventi legati soprattutto alla musica classica, di cui parleremo diffusamente anche a Suoni d'Estate, il programma sui festival estivi, sabato pomeriggio, questo a pagina 12 di Repubblica. Poi il Festival Strano a Milano, 4, 5, 6 settembre a Cassina Anna, Abruzzano, tanti artisti come Giulia May, Dente e Laila Labash, tra l'altro all'ingresso gratuito, quindi questo da non perdere, 4, 5, 6 settembre. E poi segnalo che, sempre sull'onda del revival di cui parlavamo ieri con i CSI, che hanno un po' scaldato gli animi dei nostri ascoltatori, stasera ci sono i Marlene Kunz che riportano in giro a Milano un disco fondamentale, il secondo disco che è uscito nel gennaio del 1996, quindi 30 anni fa, un po' più ormai di 30 anni fa. Il disco era Il Vile e conteneva anche questa omonima canzone, che è quella che ascoltiamo. Marlene Kunz.

Intanto mi sono torto lo sfizio di vedere se Cristiano Godano canta onorato il vile, onorato virgola il vile, oppure onorate il vile. La risposta è la seconda. Poi effettivamente questa canzone così non va bene come sveglia, e sono d'accordo con gli ascoltatori che dicono ma no, questa canzone no. Però se fosse al contrario, cioè questa coda strumentale fosse all'inizio, sarebbe forse una di quelle canzoni di quella parte di ascoltatori che diceva meglio delle canzoni che poi si animano ma all'inizio ti fanno svegliare in modo morbido. Comunque il vile era la canzone che chiudeva l'album omonimo e quindi aveva, come usavano fare ai tempi Marlene, questa coda strumentale un po' dopo, insomma, fino alla fine, che sfuma in questi rumori di chitarre un po' distorte, insomma. Comunque, i vostri messaggi al 3316214013. C'è un altro filone di ascoltatori, che è quello di ascoltatori che mettono canzoni che si chiamano Good Morning, nel senso che Gianni ci dice: Good Morning di David Allen è un disco di cui ricorre il cinquantenario. E poi Ambrogio invece cita Good Morning dei Beatles, che è effettivamente un'altra canzone. Non so se la userei col mattino, perché comunque è abbastanza up tempo. Per anni sveglia con Bella Ciao strumentale. Questo è Mimmo, poi si è rotto il telefono. Beh, spero che insomma tu ti riesca comunque a svegliare anche se non hai più il telefono. E poi buongiorno dal Parco Nazionale d'Abruzzo, salutiamo, terra di persone semplici molto attaccate alla natura, grazie per la musica da Bino. Chissà Bino che cosa ascolta la mattina con la sua sveglia. E poi adesso vi faccio ascoltare invece una canzone di Rino Gaetano, tratto da Aida, disco del 1977, visto che sui giornali si parla molto in questi giorni di prezzi di carburanti alle stelle e di taglio delle accise che non si sa se verrà prorogato o meno, o altre attività che dovrebbero essere fatte per calmierare i prezzi, ma chissà per quanto dureranno ancora così elevati con la guerra. Ascoltiamo questa Spendi, Spandi e Fendi, lui appunto Rino Gaetano, tratto da Aida.

0: ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori, che sia quelli che si sono palesati con i messaggi in questo sorta di sondaggio. C'è ancora qualche ascoltatore che scrive tipo Sematenla degli Air, piuttosto che canzoni, musiche yoga, musiche legate allo yoga. Scrive i mantra yoga, scusami Luisa, mi sono espresso male. E insomma, altri messaggi che purtroppo non riesco a leggere. Vi ringrazio, vi saluto, vi ridò appuntamento ovviamente a domani ancora alle 6 in conduzione, anche sabato però alle 7, fino alle 8.30 sabato, e linea adesso all'edizione lunga del giornale radio, quella delle 7.30, e poi la rassegna stampa con Chiara Manetti e via con la programmazione di questo giovedì 3 settembre. Ciao, un saluto da Francesco Tragni, buona giornata e fate bravi.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Popolare Network.
12: Fine vita, ora serve una legge nazionale. Ieri la via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione in Italia, la prima di centrodestra. A Genova bagno di folla per Silvia Salis alla festa dell'Unità. La sindaca ribadisce: non guiderò il campo largo. Intanto a destra è caos sulla legge elettorale. Servini dice no alla ballottaggio e Meloni non sa come disinnescare l'ascesa di Vannacci, accusato dal Financial Times di essere il cavallo di Troia di Mosca. E scontro tra Russia e Unione Europea sulla guerra ibrida. Von der Leyen vede Rutte e promette: faremo più pressione. Il Cremlino minaccia ritorsioni. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo nero, le opposizioni indignate: è vergognoso. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, ora sulla fine vita serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dal centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia, lo chiede una parte di Forza Italia. Lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato 2 anni fa di far approvare la legge sul fine vita in Veneto. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale. Ascoltiamo Chiara Lalli, che fa parte dell'associazione Coscioni.
11: È importante che si parli di cosa significa questa legge. In estrema sintesi, una organizzazione, un'applicazione, è importante ricordare, di un diritto che già c'è. Un diritto che già c'è, purtroppo non per una legge nazionale, ma grazie alla Corte Costituzionale, grazie ad alcune sentenze, e quello che mirano a fare queste leggi regionali è proprio garantire la procedura. Quello che è successo poi nel passato, in questi anni, a molte delle persone che hanno chiesto la verifica dei requisiti stabiliti dalla 242 nel 2019, che i tempi di risposta, di controllo e di verifica si allungano in modo indefinito, e questo chiaramente fa sì che un diritto evapori.
13: Il progetto era già stato discusso a gennaio 2024, poi respinto. Questa volta hanno avuto un ruolo decisivo gli emendamenti? Stravolgono il testo oppure no?
11: No, l'impianto rimane quello corretto, i tempi e le organizzazioni anche, ci sono dei punti rinforzati o aggiunti, ma insomma nulla che stravolga, per esempio l'istituzione di un comitato bioetico regionale o un rafforzamento delle cure, di un riferimento alle cure palliative, che va benissimo.
12: È stata accolta da un bagno di folla Silvia Salis alla festa dell'Unità di Genova. La sindaca dal palco ha ribadito che resterà la guida del capoluogo ligure e che non intende guidare il campo largo. Allora noi ci colleghiamo con Genova con l'inviato Luigi Ambrosio. Luigi.
14: Genova Omar, l'orgoglio dei genovesi ieri sera alla festa dell'Unità in piazza Caricamento, strapiena nel cuore del waterfront di Renzo Piano, era quello di avere l'attenzione di tutta Italia, perché la loro sindaca, che parlava alle 21, è una delle star politiche del momento. L'intervistatore dal palco glielo ha detto subito: i colleghi sono qui per sapere se ti candidi a premier, e lei non si è sottratta al gioco. Facevo 50 lanci al giorno da atleta, sono abituata, risponderò sempre che faccio la sindaca di Genova. L'orgoglio dei genovesi ha diviso la platea nelle risposte tra chi cadrebbe a Palazzo Chigi e chi diceva sarebbe la migliore, ma lasciatela qui per un po', che c'è tanto da fare. L'elenco delle cose fatte in città strappava applausi, dalle assunzioni nelle municipalizzate allo sport gratuito, alle sale musica per i giovani e gli investimenti nei servizi sociali nel centro storico contro il degrado. Ad applaudirla c'erano i renziani e i ragazzi che raccolsero gli aiuti per la flottiglia per Gaza, ed è questa capacità di unire la sua carta migliore, anche se Genova è una cosa, l'Italia intera è tutta un'altra storia. Salis ha ribadito che non si candida, ma non si è sottratta alle domande sulle primarie. Sono contraria, ha detto, sono divisive, mentre uniti si vince. E poi, se lo avessimo imparato, nessuno sentirebbe la necessità di fare dei distinguo rispetto agli altri partiti. Ciascuno immagini il mittente che preferisce, da Conte a Calenda. I temi internazionali sono il grimaldello per dividere, ha ribadito, se ne parli dopo le elezioni, non prima. Un po' facile come ricetta, forse, visto che anche a Genova ieri, prima di lei, la platea si è scaldata al dibattito con Provenzano sulla politica estera, tema come sempre gli aiuti all'Ucraina. Siamo d'accordo su tutto tranne su quello, ha ribadito il responsabile estero del PD. Anche così, forse, è un po' troppo facile. Lì nello studio.
12: Grazie a Luigi Ambrosio. Intanto la destra è alle prese con le divisioni sulla legge elettorale. Ieri Salvini ha detto che chiederà agli alleati di mettere da parte l'ipotesi del ballottaggio, nata per tentare di disinnescare l'ascesa di Vannacci. Sembra essere questo ora il principale problema di Meloni, alimentato da un articolo del Financial Times che ha definito l'ex generale di ultradestra il cavallo cavallo di Troia di Mosca. Ascoltiamo Lorenzo Castellani, che è politologo alla LUISS.
15: La maggioranza sta un po' troppo ragionando sui sondaggi e sulle formule elettorali prima che sullo sciogliere il nodo vannacci sì, vannacci no. Quindi in questo momento c'è un po' di confusione, perché il ballottaggio è chiaramente un sistema che serve per disancorare vannacci dall'attuale maggioranza e per far sì che centrodestra e centrosinistra se la giochino in un secondo turno, però suscita anche numerose diffidenze, sia perché fa venir meno il voto utile, quindi questo potrebbe penalizzare la Lega, cioè Vannacci al primo turno potrebbe andare molto bene pur non accedendo al secondo, in secondo luogo perché spesso al doppio turno la destra è penalizzata perché l'elettorato di destra tende a mobilitarsi di meno, come accade ad esempio nelle grandi città. È evidente però che anche da quello che esce sui giornali internazionali, oggi Financial Times ma molti altri, che ci sia una pressione su Giorgia Meloni da vari ambienti per non portare Vannacci dentro la coalizione, in quanto considerato troppo filorusso, troppo estremista.
12: La Russia ha lanciato nuovi attacchi aerei sull'Ucraina. Nella mirino per la settima notte consecutiva anche la capitale Kiev. Ad Odessa si contano almeno 17 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi. Resta intanto altissima la tensione tra Russia e Europa dopo che Berlino ha accusato i russi del fallito attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono stati fermati due sospettati, entrambi legati alla Russia, da Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa. Ascoltiamo Alessandro Marrone del programma difesa dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali.
16: La guerra ibrida non esclude l'uso della forza armata, però lo mette come, diciamo, parte estrema dell'escalation e lo accompagna, lo precede, lo sincronizza con una serie di misure come quelle che ha ricordato, quindi attacchi cibernetici, sabotaggi, infiltrazioni. Quindi non dobbiamo pensare alla guerra ibrida come qualcosa che non sia militare, è qualcosa che è ad ampio spettro, su più domini operativi, è nella dimensione cognitiva, ma può avere anche un certo livello di intensità militare, che siano agenti speciali militari che operano, che siano atti di sabotaggio o che siano uso di droni che, portando un carico esplosivo, comunque hanno un effetto cinetico, hanno un effetto di una detonazione. Quindi quello che emerge è che negli ultimi anni è aumentato sia la frequenza di intrusioni di droni, sia la profondità in più paesi europei, sia in questo caso, ed è una novità, il fatto che non fossero solo droni per intelligence, per testare difese aeree, ma fossero droni che portavano un carico esplosivo.
12: La guerra nel Golfo Persico. Questa notte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. E veniamo al caso di Report. Giulia Presutti, una delle due conduttrici, dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far partire la trasmissione a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab. Dopo due anni Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Il giornalista si era dimesso nel giugno del 2024 dopo la pubblicazione delle chat fra lui e il narcotrafficante Fabrizio Piscitelli, il capo ultra della Lazio, detto Diabolic, ucciso in un agguato a Roma nel 2019. Nei messaggi tra i due comparivano commenti antisemiti, elogi ai terroristi delle versioni nera e felicitazioni per la soluzione un'associazione di esponenti del grande crimine romano. Ad annunciare il ritorno di Signorelli è stato lo stesso ministro Lollobrigida, suscitando le critiche e le proteste delle opposizioni. Ascoltiamo Marco Grimaldi, che è il vice capogruppo di AVS alla Camera.
17: La verità è che Paolo Signorelli non faceva battute nelle chat con Fabrizio Piscitelli, che è un boss, un ultras, un narcotrafficante noto come Diabolic. Scriveva cose come tutti ebrei, morte agli ebrei, che detto quel porco su Gad Lerner, tra l'altro faceva anche di peggio, lo dava ai terroristi neri che hanno insanguinato questo paese. Ecco, ditemi voi se questo può essere un portavoce di un politico, ma soprattutto un portavoce di un ministro. E Lollobrigida lo rimette a capo della comunicazione del Ministero della Repubblica Italiana. Io lo trovo veramente gravissimo. E due anni fa diceva di non ricordare, oggi dice che non è emerso nulla. La verità è che già è emerso tutto, cioè non c'era niente da indagare, quelle cose sono state scritte e dette, e tra l'altro ci ricordano un altro fronte, che è quello dei rapporti non pericolosi ma ormai conclamati di Fratelli d'Italia con i clan romani.
12: In tutta la Spagna migliaia di persone sono scese in piazza ieri in occasione della festa dedicata a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Quest'anno le celebrazioni per la ricorrenza sono state condizionate dalla crisi migratoria esplosa a fine luglio, con l'estrema destra di Vox che ne ha approfittato per tornare ad attaccare il governo di Pedro Sanchez. Sentiamo il servizio da Madrid.
18: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta, e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sanchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia, durati fino a tardanotte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sanchez, in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sanchez per alto tradimento alla nazione. E per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo, per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
12: A Venezia, la via, la mostra del cinema. Il primo protagonista del red carpet è stato George Clooney, che al Lido, per ricevere il Leone d'Oro alla carriera, ha attaccato Donald Trump. Sentiamo l'inviata, Barbara Sorrentini.
19: Come sempre George Clooney non le ha mandate a dire, e a margine della cerimonia del Leone d'Oro alla carriera, senza aver bisogno di nominarlo, ha criticato Trump, dalla negazione del cambiamento climatico alla democrazia degenerata con persone non qualificate, incapaci e crudeli, alla manipolazione delle notizie attraverso l'intelligenza artificiale. Solidarizzando con il collega Mark Ruffalo, accusato di antisemitismo per il sostegno a Gaza, Clooney si è espresso sullo stato di crisi dell'informazione della stampa, ricordando Good Night and Good Luck, il suo film del 2005 che a Venezia vinse due premi. Si è detto preoccupato per il controllo dei giornali e TV da parte dei più ricchi del mondo. Il tema della stampa è anche quello di Inc., il film d'apertura diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, ambientato nell'Inghilterra di fine anni 60, quando Robert Murdoch fa nascere il tabloid The Sun, affidandone la direzione a Larry Lamb, giornalista spregiudicato che in 20 anni riuscì a portare il quotidiano alle stelle, perdendo di vista ogni norma deontologica. Un film che parla di oggi e dell'implosione dei media, tema che con modalità differenti si trova nel ritratto di Gerda Taro, fotoreporter di guerra, nel film La ragazza con la Leica di Arina Marazzi.
12: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
20: Popolare Network. Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.
21: Due aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
22: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni, incontri e ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
23: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
24: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
25: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
26: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
27: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
26: istitutoconfucio.unimi.it.

0: Buongiorno a tutte e tutti da Chiara Manetti, sono le 7:49 minuti e questa è Summertime. Ogni mattina partiamo con la rassegna stampa, poi gli approfondimenti e le interviste in questo spazio informativo del palinsesto estivo di Radio Popolare. Nella puntata di oggi, giovedì 3 settembre, andremo a Genova, dove centrosinistra si ritrova alla festa dell'unità in vista della costruzione del cosiddetto campo largo per le prossime politiche. Poi ci sposteremo in Germania per analizzare l'imminente voto in Sassonia-Anhalt e capire come l'estrema destra di AfD stia conducendo perfino una battaglia culturale contro il movimento Bauhaus. E infine spazio a voi con il nostro microfono aperto. Si torna tra i banchi, ma le aule sono bollenti, le strutture obsolete, tra docenti precari e mancanza di risorse. Allora vi chiedo, riapre la scuola e è ora di ripensarla, di ripensare a questa scuola. Quale sarebbe quella ideale secondo voi? Pensateci, potete già iniziare a scrivermi al 331-6214013 o a diretta@popolarenetwork.it e poi per le chiamate ci sentiamo dalle 9 in avanti. Intanto, come ogni mattina, partiamo subito dalla rassegna stampa e dalle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Uno dei temi più caldi tra i quotidiani che troverete in edicola questa mattina è la Russia con cui aprono tantissimi giornali. Vi leggo il Domani, che titola: la campagna di Putin contro l'Unione Europea, il governo spaccato sulla Russia. Dopo le accuse della Germania sui droni russi, anche gli altri paesi attaccano e chiedono sanzioni. Tajani evoca possibili ingerenze sul voto, ma Salvini lo gela: mi preoccupa tutta questa ansia. Passiamo al titolo del Corriere, vi faccio giusto una carrellata per farvi capire quanto è rilevante e centrale questo tema questa mattina sui giornali. Corriere della Sera: la sfida dell'Europa a Putin, allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia Lega. Si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea sulla Russia, due sospetti identificati, uno aveva un visto italiano, la presidente della Commissione von der Leyen: reagiremo. L'allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto. Anche Repubblica titola sempre su questo tema: ombre russe sull'Italia, allarme di Tajani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e 5 Stelle, una paranoia. Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, dice il Financial Times, uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. E tra l'altro notavo questa mattina che, come ieri mattina, Repubblica ha un titolo praticamente identico a quello del Giornale: ombre russe sull'Italia, titola il Giornale, le elezioni nel mirino. Ecco, nonostante sappiamo che abbiano un taglio ben diverso questi due quotidiani. Vi leggo ancora il titolo del Messaggero: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, l'Italia timori sul voto. Tajani, possibili tentativi di Mosca di influenzare le urne. Il titolo più bello questa mattina ce l'ha il Manifesto, che in prima pagina ha una foto di Mark Rutte con Ursula von der Leyen sono le 7:53 di mattina, ho un attimo di confusione. Ursula von der Leyen e il segretario della NATO Mark Rutte, era esatto quello che vi stavo dicendo. E il titolo del Manifesto è: De Bello ibrido, dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen: la guerra ibrida è la nuova normalità. Poi vorrei leggervi un piccolo estratto da un articolo che trovate sul Corriere della Sera su questo tema, diciamo per aggiornarvi su quanto sta accadendo. Il governo tedesco non ha sparato nel vuoto. Quando hanno additato la Russia, sostenendo che i mandanti del fallito attentato di Lipsia fossero gli apparati statali, i ministri Dobrindt e Vatevol avevano, come ogni probabilità, anche gli identikit degli esecutori materiali. Neppure 24 ore dopo, gli investigatori fanno trapelare alla stampa di averne identificati due, il capo missione e l'uomo della logistica. I nomi sono rimasti coperti, ma su di loro indaga il procuratore generale tedesco. Come per i casi di terrorismo, sono un russo che però ha un passaporto lettone e quindi con libera circolazione nell'Unione Europea, e un bielorusso con doppio passaporto russo. I suoi movimenti sono stati ricostruiti. Arrivato in Germania all'aeroporto di Berlino a fine luglio, ha noleggiato un'auto dirigendosi a Lipsia ed è ripartito in aereo dalla capitale due giorni prima dell'attentato. Il bielorusso invece si è occupato dei droni, è entrato in Europa ottenendo un visto all'ambasciata italiana di Minsk, ma non è passato dal nostro paese. A complicare le cose, alcuni giornali come il Bild riferiscono che in realtà si dà la caccia a quattro persone, ma tale abbondanza di particolari rivelati ai media di fronte a un silenzio ufficiale è anche un messaggio chiaro ai russi: vi abbiamo smascherati. E così l'episodio di Lipsia rientra nelle questioni aperte con Mosca. Nel taglio basso della stessa pagina, pagina 2 del Corriere della Sera, c'è un articolo che cerca di chiarire un po' questa questione di questo sospettato bielorusso che avrebbe appunto ottenuto un visto dall'ambasciata italiana di Minsk. Il giallo sul permesso, ma non è mai passato dal nostro paese, il governo faremo tutti gli accertamenti necessari, le verifiche del Copasir sui legami con i servizi segreti, scrive Virginia Piccolillo, faremo tutti i controlli necessari e verificheremo per quale motivo è stato concesso questo visto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura verifiche sul visto turistico rilasciato dalle autorità italiane e un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, come dicevamo prima, sospettato di aver tentato un attacco con droni ed esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Secondo anticipazioni della Bild, il nostro visto avrebbe consentito all'uomo di ottenere accesso all'area Schengen pur non essendo passato nel nostro paese. Riccardo Magi, segretario di Più Europa, accusa: abbiamo bloccato Schengen con la Spagna, ma abbiamo concesso ben 161.000 visti turistici ai cittadini russi, violando la linea delle sanzioni dell'Unione Europea. Presenterò un'interrogazione al ministro Tajani per conoscere i contorni della vicenda e che cosa intenda fare per intensificare i controlli, visto che si tratta di una materia delicatissima per la sicurezza nazionale ed europea. E volevo ancora leggervi brevissimamente un articolo su Repubblica, sempre su questo tema. Lo trovate a pagina 4, appunto. Tajani, allarme elezioni, condizionamenti russi, ma Salvini si smarca. Il ministro, la questione riguarda tutta l'Unione Europea, il leghista, ansia che mi preoccupa. Il Financial Times, il generale è un cavallo di Troia, ovviamente riferito a Roberto Vannacci. Vi leggo un piccolo estratto di questo articolo di Concetto Vecchio. La Russia potrebbe condizionare le prossime elezioni in Italia. L'allarme lo ha lanciato ieri il vice premier Antonio Tajani. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo. Dissente l'altro vice premier Matteo Salvini. Non parlo di Tajani, ma mi sembra che ci sia un'ansia antirussa che mi preoccupa. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Torbella Monaca. Tajani si dice non contrario all'uso degli asset russi congelati per l'Ucraina, però bisogna vedere se ci sono le posizioni giuridiche per farlo. Salvini è agli antipodi, non so se Tajani ha degli elementi in più rispetto a quelli che ho io, ma non voglio mancare di intelligenza rispetto alla libertà di scelta degli italiani che non hanno mai votato, né penso voteranno, per influenze russe, cinesi, americane, israeliane o palestinesi. Se vi interessa approfondire questo tema, pagina 4 di Repubblica. E tra l'altro, sempre su Repubblica, c'è un commento di Michele Serra a pagina 14, confessioni di un ansioso: mi sono fatto un auto check-up e temo di essere affetto pure io dall'ansia antirussa, che il Salvini attribuisce agli europei più preoccupati dalle vivaci attività di sabotaggio, manomissione dei dati e delle notizie, finanziamento di partiti anti-europeisti, meglio se fascisti, che il regime di Putin porta avanti per dichiarato odio dell'Europa come centrale mondiale dell'infezione democratica. L'ho trovata a pagina 14 di Repubblica, Michele Serra, oggi. Volevo leggervi anche il titolo del Fatto Quotidiano sullo stesso tema, ed è: ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, tutti i misteri di Lipsia sospettati per il drone, un russo e un bielorusso, per ora niente riscontri, scrive il Fatto Quotidiano, una linea ovviamente nettamente opposta agli articoli che abbiamo letto finora, che se volete approfondire trovate a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Un altro tema che oggi è tra le prime pagine e sulle prime pagine dei giornali è il Veneto, fine vita, il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Su questo vi leggo un altro quotidiano che titola con un taglio diametralmente opposto, che è Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che scrive: suicidio veneto, approvata la legge sul fine vita, è la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra, Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca Moraglia ferito, un modello di vicinanza umana. Ovviamente oggi, sui giornali di oggi, ci sono anche varie interviste su questo tema, una tra l'altro a Luca Zaia, proprio su Repubblica se non sbaglio, ma vorrei tornare su un altro argomento velocemente di cui parla il Manifesto a pagina 6. L'Iran, Trump, annienteremo l'Iran, strage a un matrimonio, 4 morti, fra cui 2 bambini, a una festa a Koshtak, 19 le vittime degli attacchi USA, nessuna sirena, nessun preavviso, il missile americano irrompe nella festa di matrimonio nella contea di Sirik e lascia a terra 4 morti e più di 50 feriti, tra le vittime ci sono 2 minorenni, ammirali di 4 anni e Mohammad di 16. Il Ministero degli Esteri definisce l'attacco statunitense un crimine di guerra, se vi interessa è a pagina 6 del Manifesto. Ci sono già degli articoli, scusate, che parlano del record di longevità del governo di Giorgia Meloni, trovate varie analisi, io vi segnalo quella che c'è su Repubblica pagina 12 e 13, che fa un bilancio, diciamo, in negativo. Il fact checking, il governo si autocelebra, ma ecco tutti i flop, dal lavoro ai migranti, e ci sono varie firme di Repubblica che diciamo si occupano di diversi temi legati agli interventi del governo Meloni in questi 4 anni. Adesso io vi lascio con una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
5: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
4: È questo il gioiello che vuoi?
5: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
4: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
6: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Buongiorno, bentornati e bentornate su Radio Popolare. Questa è Summer Time, sono le 8 e 5 minuti. Apriamo questa prima ora con la politica interna e con il cantiere del centro-sinistra in vista delle elezioni politiche. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è tornata a Genova per la festa dell'unità, accolta da Silvia Salis, la sindaca della città. Salis che ieri sera ha parlato da Piazza Caricamento a Genova. Occasione per rilanciare la proposta politica dell'opposizione, per rivendicare il modello Genova guidato da Salis come esempio di coalizione unita. Schlein sul tema delle primarie e della leadership ha cercato di frenare le polemiche, ha detto smettiamola di parlare di noi e parliamo dei problemi concreti degli italiani, sanità, scuola, lavoro, politiche industriali. E Salis ieri ha ribadito il suo no a una possibile candidatura a leader del centrosinistra. Ma insomma, parliamone con chi era lì a sentirlo questo discorso, quindi do il mio benvenuto a Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
1: Buongiorno Chiara, sì, io come tante colleghe e colleghi che erano lì per sentire la sindaca di Genova, va bene, ma anche insomma la potenziale leader nazionale, questo le dava un po' fastidio, dava un po' fastidio a lei e forse anche a qualcuno dei presenti, perché era pur sempre la festa dell'unità organizzata dopo tanti anni a Genova, nel luogo, nel centro storico, nella piazza Caricamento, con la sindaca che sta cercando da sinistra naturalmente di rilanciare la città dopo gli anni di buce. C'era tantissima attenzione anche per il tema locale, ma ovviamente la prima domanda e tutte le domande centrali giravano attorno: sta cercando da sinistra naturalmente di rilanciare la città dopo gli anni di buce. C'era tantissima attenzione anche per il tema locale, ma ovviamente la prima domanda e tutte le domande centrali giravano attorno a una questione: ti candidi? Vuoi fare la

0: Oh, è interessante anche perché è un modello soprattutto di quell'unità che a livello nazionale lo sappiamo, insomma, non trova e si è sentita questa cosa anche ieri. C'è stato prima di Salis un dibattito sulla politica estera con il responsabile estero del PD, Provenzano, uno che magari se si vincessero le elezioni potrebbe fare il ministro degli esteri, per dire, che candidamente diceva sì, ma noi in realtà siamo d'accordo su tutto, tranne su un punto, è solo che quel punto lì è il punto dirimente, perché quel punto lì si chiama Ucraina, si chiama aiuti militari all'Ucraina. Anche ieri c'è stato un dibattito vivace con un paio di persone che si sono alzate per contestare la linea del Partito Democratico. Sappiamo che con il Movimento 5 Stelle, con anche AVS, la unità su questo non c'è, quindi è un tema molto importante. Salis lì ha provato dopo, insomma, a giocarla un po' facile dicendo di questo si parla una volta vinte le elezioni. Sappiamo che non è così semplice, anche perché quello poi sarà probabilmente uno dei temi centrali quando ci saranno le primarie della campagna elettorale. Certo, lei si è data, come dire, ieri una bella platea nazionale perché eravamo tutti lì a sentirlo e ha snocciolato una serie di risultati ottenuti in pochi mesi. Naturalmente lo dice lei, quindi
1: Certo.
0: fidiamoci, però dopo appunto l'esperienza Bucci ed era un bel programma di sinistra, no? Il welfare nel centro storico, la musica, le sale musiche gratuite per i giovani, lo sport è gratuito anche per gli anziani, cose così, le assunzioni, che è un tema di cui insomma in Italia sembra che non si riesca mai a parlare. Allora, per fare una piccola parentesi, Chiara, faceva un po', diciamo, era interessante ascoltarla anche pensando al dibattito che c'è a Milano, ad esempio,
1: Certo.
0: il dibattito che è tutto attorno ai nomi, quelli
1: Ai
0: che sono già
1: candidati.
0: stati fatti, quelli che ancora non vengono fatti, ma lo sanno tutti che potrebbero candidarsi, insomma, tutto tattica, tutto palazzo, tutto politicismo e così, sentire la sindaca di un'altra città è importante, fare l'elenco delle cose, prendere gli applausi dai renziani ai ragazzi delle comunità del porto che hanno organizzato gli aiuti per la flottiglia, beh, faceva abbastanza riflettere, no? Sul fatto che forse diciamo, la prospettiva milanese non è necessariamente la sola,
1: Quella a cui
0: non c'è solamente
1: guardare,
0: la
1: non c'è un
0: strada,
1: modello
0: quella
1: Milano, diciamo, come quello Genova.
0: a cui. Come quello a cui guardare, ecco, perché questo non vuol dire che dobbiamo fare il parallelo tra modelli, però insomma il mondo forse è un po' più grande di un dibattito che in questo momento è piuttosto asfittico qui.
1: Certo, tra l'altro ieri sera ti sentivo in diretta da Mattia Guastafiero a Popsera e parlavi anche di Manfredi, sindaco di Napoli, che anche lui potrebbe
0: Sì,
1: essere un nome papabile.
0: che però non si è presentato, ha lasciato il palco solo a lei, era anche giusto, insomma, era in scaletta, poi evidentemente aveva altri impegni, sicuramente lui è uno degli altri nomi che si fanno, come se ne fanno molti, che sono i nomi in realtà che vengono fatti circolare da coloro che dicono non facciamole queste primarie perché sono divisive, perché ci facciamo male. Ecco, la cosa interessante dell'intervento di Salis ieri in chiave nazionale è che però lei questa cosa l'ha voluta dire. Io alle primarie sono contraria, le primarie in questo momento ci fanno solo del male, la candidatura la dovremmo scegliere in un altro momento e allora naturalmente tutti noi di nuovo con le orecchie alzate, con le antenne alzate, quindi allora vuol dire che in realtà stai dicendo di no, ma soltanto per prendere tempo. Però questi siamo di nuovo nel campo dei giochini politici. Lei ha detto no alle primarie, si scelga un altro metodo e non ha rinunciato un po' a una stoccatina a coloro che in questo momento ha detto giocano per dividere dentro il centro-sinistra, giocano per distinguersi rispetto agli altri. Allora qui ciascuno scelga che figurina mettere, no? Uno può decidere che la persona a cui si riferiva è Conte oppure Calenda, insomma, purtroppo gli esempi nel potenziale o reale campo largo da questo punto di vista sono diversi. Ci ha tenuto a sottolinearlo, attenzione, perché se andiamo avanti così rischiamo di non vincere.
1: Ecco, tra l'altro, a proposito di candidati e candidate possibili, tu ieri hai raccolto un po' di voci tra chi era lì alla festa dell'unità.
0: Sì. Beh, il primo dato è che c'era un sacco di gente, e questo non è scontato in questo periodo, lì erano in tanti, anzi un signore, non so se poi dopo l'avete selezionata questa, mi ha detto, vabbè, di che cosa ti sorprendi? Se lo spazio fosse più grande saremmo stati ancora di più, questo vuol dire di una vivacità.

0: politica,
1: Non
0: della
1: banale, non
0: città,
1: scontata,
0: questa
1: diciamo.
0: non banale, non scontata, sì, anche se è un tema che fa riflettere, poi il resto lo ascoltiamo insieme.
1: Grazie Luigi. Allora io mando le voci che hai raccolto ieri sera, intanto ti auguro un buon lavoro.
0: Buona giornata, buon lavoro a te.
1: Ciao.
2: Negli ultimi 10 anni aveva fatto delle feste dell'unità molto piccole, disperse sul territorio, invece questo dopo 10 anni è la prima volta che c'è di nuovo una manifestazione qui in centro e quindi la gente, forse ricordando i fasti 15 anni fa, è venuta, è un po' in forma ridotta rispetto a come eravamo
3: abituati. Di solito era anche più grande qui.
2: È molto più grande.
3: Okay, no, perché comunque vedo tanta gente, lei qua per la Salis?
4: No, per le focaccine di crema, per le focaccine di crema, se proprio gliela dobbiamo dire.
3: La coda è molto lunga.
4: Lo so che la coda è lunga, ma siamo rassegnati perché è sempre così le cose.
3: Ma la sindaca non le interessa, c'è anche il sindaco di Napoli.
4: No, perché io non c'ho neanche la residenza qua, non è la mia sindaca.
3: Ok, a lei non interessa?
5: Ma non mi interessa tanto di politica, diciamo.
3: No, ok, qui per mangiare a lei?
2: Io no, io ho già mangiato le focaccette e sto tenendo il posto perché voglio sentire.
3: Ma lei li vuole sentire.
2: Perché è molto in gamba.
3: Ovviamente si parlerà di amministrazione, le città, Napoli, Genova, due città che anche hanno delle affinità, ma si parlerà di politica nazionale, no?
2: Sì, certo, ma io mi chiedo sempre dove la tenevano nascosta questa.
3: È brava?
2: Molto brava.
3: Ma secondo lei, visto che si dice, sì, potrebbe fare la candidata premier?
2: Allora, se rimane a Genova è meglio per noi. Se è un modo per trovare una unità con gli altri, tra tutti i partiti del campo largo, eccetera, allora potrebbe essere meglio per l'Italia.
3: Ci si chiede, ma Salis potrebbe essere la persona che mette tutti d'accordo?
6: Che mette tutti d'accordo non credo, perché secondo me ha una personalità molto divisiva, però ha una grande personalità, quello l'ho visto dal primo giorno, è una che si fa ricordare, secondo me sta facendo grandi cose per Genova.
3: Tu la vedresti a fare, insomma, lasciare Genova, andare a Roma?
7: Secondo me si procederebbe.
8: È una bella persona, molto preparata, molto si presenta moltissimo con una affascina molto, e posso dire punto di vista risultati pratici è presto, però è una ragazza, una donna in gamba, mi sembra molto.
3: Senta, lei è venuta anche a vedere la segretaria Schlein ieri?
8: Purtroppo non ho potuto.
3: Ma è una scelta o...?
8: No, avrei voluto ma non ho potuto.
3: No, glielo chiedo perché naturalmente si parla di Salis anche come possibile,
8: sì,
3: diciamo, alternativa
8: lo so.
3: A Palazzo Chigi. Lei che ne pensa?
8: Io penso che, abituata come sono con la Prima Repubblica, bisognerebbe avere i capelli bianchi, ma siccome non è più così, va bene, meglio lei di altri.
3: Lei a chi delle due intende?
8: No, di altri candidati, oltre alla Salis mettono sul piatto anche altri.
3: Ok, lei chi voterebbe se andasse a votare alle primarie? Su candidato o candidati di anno?
8: Non me lo chieda, no, per me non esiste solo una professionalità, poi può essere uomo, donna, giovane, vecchio. No.
3: Ma le vede, anche se non mi vuole fare i nomi, le vede queste figure?
8: Non lo so, ho delle aspettative, però delle certezze non ne ho.
3: Le piace Salis?
9: A chi non piace Salis?
3: Ma rispetto a Schlein?
9: Non lo so, io sono un elettore indipendente.
3: Va bene, ma secondo lei chi prende più applausi stasera e ieri? Diciamo così.
9: Beh, certo, la Salis.
3: Sicuro? Perché gioca in casa?
9: Perché gioca in casa, perché ha un sorriso più interessante. Sono queste le cose che funzionano.
3: Le primarie bisogna farle?
10: Ci sono altre priorità, a mio modo di vedere. Ragazzi.
3: Quali?
10: Banalmente i programmi.
11: Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band.

E questo era Willy Peyote con Mai dire mai la locura. Prima abbiamo sentito le voci raccolte da Luigi Ambrosio a Genova, dove si sta tenendo la festa dell'unità, e montate dal nostro Matteo Lefons, tra l'altro, che ringrazio. E abbiamo sentito, insomma, i pareri sui possibili, le possibili candidate. Insomma, delle persone che votano a sinistra, centrosinistra. Ecco, questa mattina sui giornali ovviamente si parla del discorso di Silvia Salis ieri a Genova, e vi cito un articolo che trovate a pagina 12 del Corriere della Sera. Si intitola Salis, no, anche in dialetto ai gazebo, ma prepara il tour in tutta Italia. La sindaca Daelli, sostegno forte, da ottobre lancerà il suo libro, lo dicevamo prima con Luigi Ambrosio, che ieri Silvia Salis ha, diciamo, ribadito di essere sindaca di Genova e non, diciamo, probabile candidata del campo largo, non per adesso, ecco. Quindi vi leggo solo questo breve estratto da questo articolo, pagina 12 del Corriere della Sera. Mi scuso con i genovesi all'ascolto perché non sono evidentemente capace di leggere il genovese. Minughe sun, che tradotto suona così, scusate. Non ci sono, non sono disponibile. Silvia Salis ribadisce il suo no alla corsa alle primarie del campo largo, lo dico in dialetto, sorride, perché finora in italiano non mi pare abbia funzionato granché. La sindaca di Genova, la sera dopo il bagno di folla al fianco di Elie Schlein, torna da sola alla festa dell'unità per parlare ai suoi cittadini. Elle mi ha offerto un sostegno davvero forte. Salis arriva tenendo in braccio suo figlio, biondissimo come lei. Sono concentrata esclusivamente su Genova, stiamo facendo un sacco di cose, esordisce tra gli applausi, e il lavoro da fare è davvero tanto. In testa c'è il buco da 56 milioni nei conti dell'AMT, l'azienda di trasporto pubblico, che va ripianato con urgenza. La prima misura sarà un taglio del 10% delle corse. La responsabilità, colpa di Marco Bucci, dice Salis, il precedente sindaco di centrodestra, oggi alla guida della regione che respinge ogni addebito. In comune stanno percorrendo ogni strada possibile per coprire questa voragine, anche per evitare che possa essere sfruttata a livello nazionale dall'opposizione in chiave anti-Salis. Se volete continuare a leggere questo pezzo, è a pagina 12 del Corriere della Sera. Sulla questione primarie e non primarie c'è anche un'analisi di Franco Monaco a pagina 8 del Domani, si intitola Valori condivisi e unità, il senso delle primarie. Vi leggo, diciamo, giusto l'incipit di questo articolo di analisi. Non c'è modo di porre un argine al tormentone inutile e dannoso, Elie Schlein Dixit, della disputa intorno alle primarie del campo progressista, nonostante sia opinione comune che esso non giovi alla causa. Un profluvio di chiacchiere di cui sono solo risultato è quello di trasmettere il senso di una divisione e la sfiducia nelle proprie chance di successo, una discussione che come da copione si intreccia e si confonde con le dinamiche spesso indecifrabili della contesa tra le correnti interne al Partito Democratico. Con un paradosso, le componenti della maggioranza che ha sostenuto la segretaria, contraria alle primarie cui lei è determinata a partecipare, la minoranza favorevole, ancorché lo si intuisce con due opposte motivazioni. Per alcuni, meglio lei di Conte, per altri, nella malcelata speranza che le primarie possano indebolirla grazie a candidati e terzi. E tra l'altro, a proposito di Conte e di Movimento 5 Stelle, sul tema volevo citarvi anche un'intervista a Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, a pagina 5 del Fatto Quotidiano, a firma di Luca De Carolis. A noi progressisti servono i gazebo, se si decide a tavolino perdiamo i voti, dice Tridico. A suo avviso le primarie non possono essere un problema, anzi stimoleranno la partecipazione, come è avvenuto per il referendum della giustizia. Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento al Parlamento Europeo,
lavora agli ultimi dettagli del convegno di domani a Cerisano, vicino Cosenza, sull'Europa e il Meridione, a cui parteciperanno Giuseppe Conte, vari esponenti di centrosinistra, Nicola Fratoianni di AVS, gli eurodeputati Dem, Sandro Ruotolo e Lucia Annunziata, e diversi sindaci, tra cui quello di Riace, Mimmo Lucano. Vi leggo giusto un estratto di quest'articolo. Un bel pezzo del Partito Democratico e AVS non vogliono le primarie, dice Luca De Carolis. Tra i vari rischi temono che gli elettori del Movimento 5 Stelle non andrebbero a votare nelle politiche se le vincesse Schlein. E Tridico risponde: la penso esattamente all'opposto. Credo che i nostri elettori, ma anche quelli del PD, rispetteranno l'esito delle primarie dopo essere stati coinvolti, mentre potrebbero esserci problemi se il candidato venisse scelto a tavolino dai partiti. Non è più il tempo dei caminetti. E allora De Carolis dice a Tridico: altra paura diffusa, Schlein potrebbe difficilmente battere Meloni, ma se Conte vincesse nei gazebo il PD esploderebbe. E Tridico risponde: tutti i sondaggi dicono che Conte avrebbe più possibilità di battere la Premier, ma tutto questo va valorizzato con le primarie a beneficio della coalizione. Vado un po' avanti nell'intervista. Voi al Partito Democratico vorreste governare il paese, ma sulla politica estera la distanza reciproca rimane notevole e proprio in Europa si è visto in molte votazioni. In Europa i Dem fanno parte della maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, mentre noi siamo all'opposizione. È una prima differenza. Appunto, noi lavoriamo assieme al PD su molti temi, come sul no al ponte sullo stretto, sui temi sociali, su quelli della difesa. La distanza resta grande, lo dicevamo tra l'altro anche prima con il nostro Luigi Ambrosio, ma penso che ormai anche tanti elettori del PD vogliano una strategia pacifista sull'Ucraina, e lo dico con la massima vicinanza alle sofferenze del popolo ucraino. Detto questo, anche PD e AVS vogliono la fine della guerra, confido che si troverà un compromesso. Questa era un'intervista a Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, a firma di Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, a pagina 5.

prima in rassegna stampa volevo segnalarvi anche un altro articolo che trovate sul Fatto Quotidiano, su un argomento completamente diverso. Usciamo anche dall'Italia e andiamo a Malta. L'articolo di cui vi sto parlando è a pagina 13 e si intitola Caso Caruana Galizia, assolto Jorgen Fene. Non è lui il mandante. 9 anni dopo l'omicidio della cronista, il tycoon ritenuto innocente. La difesa punta a Schembri, ex capo di gabinetto di Muscat. Vi leggo un estratto da questo articolo che appunto trovate a pagina 13 del Fatto Quotidiano, prima di dare la linea alle notizie delle 8.30 del giornale radio. Sabrina Provenzani da Londra scrive: Jorgen Fenech è stato assolto dall'assassinio brutale di Daphne 9 anni dopo la sua uccisione, negandole la giustizia che merita. La famiglia della giornalista maltese non concede interviste e affida ad un comunicato la propria reazione al verdetto che assolve il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. 8 dei 9 membri della giuria hanno giudicato Fenech, 44 anni, non colpevole di entrambi i capi d'accusa, complicità nell'omicidio volontario di Caruana Galizia e associazione per delinquere. La pubblica accusa ha annunciato che farà appello. È un tema che trovate anche su altri giornali questa mattina, ma io vi consiglio questo a pagina 13 del Fatto Quotidiano. Adesso do la linea alle notizie delle 8.30 e noi torniamo subito dopo e parliamo di Germania. Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Nella notte l'Iran ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in Kuwait. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta la regione. Un chiaro segnale che gli Stati Uniti in Medio Oriente si preparano ad un conflitto ancora lungo. La linea della Casa Bianca resta però imprevedibile. Funzionari statunitensi avrebbero infatti riferito al Wall Street Journal che Donald Trump sta discutendo con i suoi più stretti collaboratori sull'opportunità di dichiarare la fine della guerra con l'Iran.
0: Mosca chiuderà le sedi del Goethe Institute che si trovano in territorio russo. L'annuncio è arrivato poco fa dal Ministero degli Esteri, che ha presentato la decisione come una reazione alla chiusura della Casa Russa a Berlino. Il governo tedesco accusa la Russia per il attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono state fermate due persone sospettate di essere gli esecutori materiali dell'attentato da Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa sul territorio europeo. Intanto l'aviazione russa ha lanciato per la settima notte consecutiva una serie di attacchi contro le città ucraine, compresa la capitale Kiev.
1: Oggi in Trentino l'ANPI, sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa parteciperà anche il futuro nazionale di Roberto Vannacci. A nulla sono serviti gli appelli per vietare l'incontro di istituzioni locali, partiti politici, docenti universitari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera, ha dispiegato circa 140 agenti nei pressi dell'hotel dove si terrà l'incontro. È di una gravità inaudita che sia stato autorizzato il raduno. Pretendiamo risposte immediate dal ministro Piantedosi in Parlamento. Non permetteremo che la complicità sia la norma, ha dichiarato Cristina Guarda di AVS.
0: Il caso Report. Giulia Presutti, una dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far ripartire la trasmissione a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab.
1: Malta, non c'è ancora nessuna giustizia per Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 9 anni fa. Il miliardario Jürgen Fenech, presunto mandante del suo omicidio, è stato assolto ieri sera. Le attività finanziarie del miliardario erano al centro delle inchieste di Caruana Galizia, uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata sotto la sua auto. Gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati poche settimane dopo l'omicidio. Nel 2019 Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga, ora è di nuovo in libertà.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Bentornati su Radio Popolare, questa è Summertime, io sono Chiara Manetti, adesso voltiamo pagine, come vi anticipavo andiamo in Germania. Andiamo in Germania perché domenica prossima, 6 settembre, si voterà per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Si tratta di un appuntamento elettorale fondamentale, molto delicato, perché per la prima volta l'estrema destra di Alternative für Deutschland rischia di vincere. Eh sì, l'AfD potrebbe affermarsi come primo partito ed esprimere un governatore regionale per la prima volta. Ecco, per capire che clima si respira, come si arriva a questa scadenza, siamo in collegamento con il nostro collaboratore Walter Raue da Berlino. Buongiorno Walter.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, allora lo dicevamo, c'è questo rischio che insomma l'AfD possa affermarsi come primo partito in questa regione. Qual è il clima in vista delle elezioni di domenica?
1: Beh, è un clima piuttosto teso, un clima di grande attesa, quasi di paralisi per certi versi, di paralisi provocata dal panico, nel senso che, appunto, come accennavi, la prima volta che un partito davvero di estrema destra in Germania divenga il primo partito, addirittura potrebbe, questa è l'ipotesi peggiore, conquistare la maggioranza assoluta dei seggi in questa regione poco popolosa, a dire il vero, perché sono più o meno 2 milioni di abitanti, è una delle regioni meno popolose della Germania, però queste elezioni amministrative assumono un significato anche nazionale, appunto, vista la portata e il significato, insomma, di una possibile vittoria dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland. Quindi c'è molta paura, c'è molta apprensione. C'è uno sguardo continuo anche ai sondaggi per vedere se davvero tiene questo grande vantaggio della AfD, che attualmente viene attestata addirittura intorno al 40-41% dei voti. Va detto in effetti che 5 anni fa i sondaggi sbagliarono un po' le previsioni, quindi insomma si ricorre un pochino, ecco, a queste magre consolazioni nella speranza che poi alla fine i sondaggi non vengano confermati.
0: Sì, ti riferisci a quando l'AfD arrivò seconda dopo la Sede 1 nel 2021, giusto?
1: Esatto, nel 2021 arrivò seconda, adesso però vediamo un vantaggio praticamente quasi del doppio sulla CDU, sui cristiano democratici che da molti anni governano questa regione. Infatti i cristiano democratici in Sassonia-Anhalt vengono attestati intorno al 20-21%, i socialdemocratici addirittura all'8%, e a questo punto è molto importante vedere quanti partiti saranno presenti e riusciranno a superare lo sbarramento del 5%, perché qui si aggiunge, insomma, a questo punto l'aritmetica un po' dei numeri, che più partiti ci saranno nel Parlamento regionale più sarà difficile per l'AfD conquistare la maggioranza assoluta. Però ripeto, sono consolazioni un pochino magre, un pochino scarse, perché comunque resta questo campanello d'allarme di un risultato così eclatante per un partito i cui contenuti sono davvero molto molto discutibili e fanno anche rabbrividire per
0: certi versi. Infatti ti volevo chiedere, ma come mai proprio questa regione, in particolare la Sassonia-Anhalt, è diventata una regione fertile per un partito di estrema destra che, come dicevi, ha un programma, insomma, veramente difficile anche da leggere?
1: Ma certamente, qui trovare la ragione esatta è un po' un lavoro molto complesso. Ho parlato settimana scorsa con un sociologo della Humboldt Universität qui di Berlino, che si occupa da molti anni di Sassonia-Anhalt, della Germania orientale, e lui mette un pochino anche in guardia dal fatto di trovare semplici risposte della serie: sì, in Germania dell'Est gli elettori sono più inclini forse a votare per partiti di estrema destra. Dice che in effetti quello che succede in Germania dell'Est spesso È un po', fra virgolette, l'avanguardia di quello che poi con un certo ritardo succede anche all'Ovest, speriamo di no, ma comunque una anche delle possibili spiegazioni che vengono date è anche quello dell'effetto demografico, nel senso abbiamo a che fare con una regione con una fortissima emigrazione interna, moltissime persone, fra virgolette, valide, comunque preparate e professionisti specializzati lasciano questa regione per le poche possibilità di carriera, di trovare un lavoro, restano in molti casi soprattutto fra i perdenti della società, quelli con le mansioni più semplici, gli artigiani, i contadini, una popolazione molto maschile, c'è un surplus di popolazione maschile del 20-25% in alcune aree della regione addirittura, e gli uomini sono più inclini, ad esempio, a votare per i partiti di estrema destra rispetto alle donne. Questa è una possibile spiegazione
0: Spiegazione.
1: anche sociologica, diciamo, ma è una delle tante. Quello che sappiamo anche è che peggio vanno le cose e meglio vanno le cose invece per i populisti, per l'estrema destra, che può appunto puntare il dito, può cavalcare, diciamo, il malcontento dando risposte semplici. Più sta meglio una regione, più c'è benessere e meno vanno bene i populisti. Ecco, questa è un'altra possibile spiegazione. Da un punto di vista demografico, pensate un po' che in 30 anni la regione ha perso ben un terzo dei suoi abitanti, scendendo da 3 milioni a 2 milioni, quindi diciamo per qualsiasi regione, per qualsiasi società è un processo davvero devastante, assolutamente devastante, con i più bassi tassi di natalità della Germania e anche però il più basso reddito pro capite della Germania.
0: Senti Walter, parlavamo prima di questo programma dell'AfD in Sassonia-Anhalt e dicevamo appunto che è anche pesante da immaginare, cioè da immaginare che venga che entri in vigore un programma del genere. Ecco, quali sono le cose, i temi, diciamo, che ti hanno sconvolto di più o che ti hanno semplicemente colpito di più tra quelli che hanno presentato i candidati?
1: Beh, ce ne sono tantissimi, diciamo, però quello che forse sconvolge di più è tutto il settore educativo, scolastico, universitario, perché se poi lì vai a vedere che cosa sono i punti che inseriscono nel loro programma elettorale, avrebbero delle ripercussioni immediate, anche perché poi il settore educativo è quello di competenza delle regioni, è lì dove possono fare anche di più. Si leggono cose tipo sovvenzioniamo solo più istituzioni culturali, educative, scolastiche, universitarie, che seguono, diciamo, un contenuto tedesco, non usano la parola ariana, però usano parole come antitedesco per definire i progetti a cui verranno invece tolte le sovvenzioni. Per fare un esempio molto concreto, l'Accademia della Bauhaus, la famosa Accademia di Design e Arti Applicate di Walter Gropius, fondata negli anni 20 in Germania, ai tempi
0: Sì, guarda Walter, ne parliamo tra pochissimo con Ira Rubini proprio di questo tema, sei
1: Esatto,
0: stato veramente centrale.
1: è una cosa pazzesca, insomma. E poi c'è anche la cosa di abolire, per esempio, l'obbligo scolastico, cioè una delle, non lo so, dei punti fermi anche di una certa ideologia di estrema destra, permettere cioè ai genitori di educare i figli a casa e di non doverli più mandare nelle scuole, nelle strutture pubbliche. Anche questa è una cosa incredibile e ce ne sono tante, tante altre, diciamo, il divieto di stare le bandiere arcobaleno di fronte a tutti gli edifici, anche quelli scolastici, ma in tutti gli edifici pubblici, l'obbligo di cantare l'inno nazionale tedesco prima di tutte le lezioni a scuola, per chi ci andrà ancora. E insomma, tante tante di queste cose che davvero ricordo, insomma, anche i tempi più bui della Germania. Infatti, una delle discussioni che si svolgono al di là della cronaca politica è quella appunto dei paragoni fra questo partito, l'AfD, e il Partito Nazionalsocialista di Hitler.
0: Senti, per quanto riguarda invece il programma legato a, diciamo, gli scenari internazionali, come per esempio il conflitto in Ucraina, i rapporti con le altre forze sovraniste europee, ecco, questo partito come si posiziona?
1: Beh, lì le posizioni sono chiare, cioè un partito dichiaratamente filo russo, addirittura a livello regionale vogliono far riprendere gli scambi fra studenti e scolari, studenti liceali con la Russia, ripristinare le gite e i soggiorni a Mosca e in altre città russe, vogliono riprendere le forniture di gas dalla Russia verso la Germania, interrotte appunto con l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, vogliono sospendere tutti gli aiuti, sia finanziari sia umanitari e anche militari all'Ucraina. Sono posizioni, insomma, piuttosto chiare, piuttosto polemiche e che trovano anche qui un terreno fertile, non solo, diciamo, nell'elettorato classico dell'estrema destra, ma anche in ampi strati dell'estrema sinistra o comunque di una certa sinistra che insomma, ha ancora una vocazione e una vicinanza, diciamo, più alla Russia di Putin che non, vabbè, attualmente lo è anche abbastanza facile, agli Stati Uniti di Trump.
0: Senti, Walter, ti faccio un'ultima domanda perché in questo, cioè, questo periodo è particolarmente delicato per la Germania rispetto proprio alla Russia. Leggevamo stamattina di Lipsia, insomma, delle accuse del governo tedesco nei confronti di Mosca e si parla sempre di più di guerra ibrida, di possibili influenze e interferenze esterne sul voto, in particolare proprio da parte della Russia. Ecco, quanto pesa questo fattore nella propaganda dell'AfD? Dicevamo, appunto, lo dicevi anche tu, che sono molto filo russi loro.
1: Beh, diciamo queste campagne, questi attacchi ibridi, quindi vere e proprie campagne, inondazioni di fake news, di notizie manipolate, di notizie false che circolano soprattutto sui social media. Questo è un fenomeno che lo si vede già da molti, molti anni in Europa, in molti paesi e particolarmente in Germania. Quindi ecco, c'è una presenza massiccia che aumenta sempre in prossimità delle elezioni, appunto con queste fake news di qualsiasi tipo, di qualsiasi colore, di qualsiasi anche grossolanità, insomma, cioè da notizie che circolano con foto manipolate create dall'intelligenza artificiale con ucraini che torturano bambini russi, cioè c'è di tutto praticamente che circola e vengono praticamente abbracciate, prese come oro colato praticamente dai sostenitori della AfD e anche però da altre fasce politiche. Diciamo che quello che è cambiato con la presa netta di posizione del governo tedesco è che viene abbandonata, ecco, una linea politica distensiva, fra virgolette, che anche un po' ingenua, in passato non si nominava mai la Russia in collegamento con attentati, con episodi di sabotaggio, di spionaggio piuttosto eclatanti, dove era facile immaginare che fosse la Russia, ma ecco, il governo tedesco non ha mai nominato testualmente il nome Russia dietro ai possibili mandanti, neanche come supposizione dei tanti atti che ci sono successi. Quindi, diciamo, la prima volta con la quale si vuole lanciare un avvertimento, soprattutto verso la Russia, dire, insomma, vi teniamo d'occhio, sappiamo che siete stati voi. E questo sicuramente cambia molto anche, diciamo, tutto l'atteggiamento e anche quelle che possono essere le conseguenze verso Mosca, che comunque risponde già anche alle misure adottate dalla Germania. È arrivata oggi la notizia, probabilmente, della chiusura degli ultimi tre Goethe-Institut tedeschi in Russia che sono rimasti.
0: Grazie al nostro Walter Raue da Berlino per questo aggiornamento, insomma, sulla situazione in vista del voto di domenica in Sassonia. Grazie Walter e buon lavoro.
1: Salve, a presto.
0: Ciao.

E con questo brano di Nena, io vi dico che se volete ancora leggere altro sul voto in Sassonia questa mattina sul Sole 24 Ore a pagina 13 c'è un articolo a firma di Gianluca Di Don Francesco, inviato proprio in Sassonia-Anhalt, e che si intitola Sigmund fa sognare AfD, caccia al voto borgo per borgo. E insomma, l'inviato del Sole 24 Ore fa un profilo del candidato dell'AfD in questa regione, che il Der Spiegel aveva definito l'uomo più pericoloso, mettendolo in copertina. Ha poco meno di 36 anni e può diventare il primo ministro presidente di un land tedesco, direttamente candidato da un partito di estrema destra.

0: In questi pochi minuti che ci separano dal nostro blocco pubblicitario, io volevo parlare di qualcosa a cui accennava prima il nostro Walter Raue da Berlino, perché l'AfD insomma ha avviato una battaglia anche sul fronte culturale. Ecco perché l'AfD ha deciso di attaccare frontalmente il Bauhaus, il movimento artistico sciolto nel 1933 dai nazisti, il cui edificio, diciamo, principale è proprio in Sassonia-Anhalt. E per parlarne ho in collegamento la nostra Ira Rubini. Buongiorno Ira.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
0: Allora, ci racconti un po' questa storia, che cosa sta succedendo?
1: Ma sta succedendo quello che sta succedendo da noi, basterebbe leggere, cose che a Radio Popolare hanno fatto in parecchi, devo dire, il programma culturale firmato dal senatore Mollicone, per capire che cosa le estreme destre europee intendono per battaglia di riappropriazione culturale, insomma l'hanno chiamata in mille modi diversi, no? Cioè abbiamo molti esempi anche da noi. L'idea è quella di valorizzare un nazionalismo da operetta che viene molto semplificato per arrivare anche alle persone che probabilmente la storia culturale del paese non la conoscono tanto, ma non necessariamente perché non l'abbiano studiata, come è stato detto recentemente, ma semplicemente perché non gli interessa. La storia del Bauhaus, ovvero di uno dei più importanti movimenti culturali modernisti, e poi ha avuto altre mille definizioni, passa attraverso gli spostamenti in varie sedi della Germania fino appunto al breve periodo a Berlino, dopo il quale Hitler in persona ne decise la chiusura. Ma perché era importante quel movimento e perché suscitò tanta polemica e soprattutto un'aggressione diretta, una censura violenta come fu quella del nazismo originale? Perché allora non si era mai vista una cosa del genere, un tetto piatto, per esempio, che fu una delle cose che fece infuriare i conservatori, gli conservatori e gli estremisti, perché era un Deutsch, cioè addirittura una parola che è difficile da tradurre in italiano, perché non è non tedesco, è a tedesco, cioè i famosi suffissi tedeschi che sono difficili da tradurre, quindi è qualcosa di completamente alieno, estraneo, secondo i nazisti di allora, di quegli anni, alla cultura tedesca. E si sa bene che Hitler sulla questione culturale ha insistito moltissimo, insomma, creando un cinema nazista, creando musica nazista e definendo degenerata quella composta per esempio da molti compositori di origine ebraica, ma non solo, anche l'arte del Bauhaus, oppure diciamo il messaggio del Bauhaus, che adesso non abbiamo il tempo di riassumere, ma che era sostanzialmente uno slancio verso la modernità, la sperimentazione, la semplicità, la funzionalità anche dal punto di vista architettonico, e poi soprattutto la condivisione con la popolazione della funzionalità degli edifici, della loro destinazione. Adesso l'ho sintetizzata enormemente, però…
0: Certo, per ragioni di tempo ovviamente.
1: E tutto questo, cioè, è una storia molto lunga e molto interessante. Tutto questo naturalmente, come dire, andava contro ai cappelli con la piuma, ai boschetti con le caprette, alle casette con il tetto a punta della Foresta Nera, insomma, cioè a tutto quello che al nazismo serviva per far sentire le persone appartenenti a un determinato stile, no? Tutto questo andava contro, quindi credo che questo chiarisca bene perché ci sia stata questa reazione allora e questa pesantissima censura che determinò poi anche delle incarcerazioni, insomma il nazismo sappiamo. Certo. Adesso cosa succede? È la brutta copia, come tutti i nazionalismi di estrema destra in Europa in questo momento, che devono farci riflettere perché attecchiscono, quindi vuol dire che bastano 100 anni più o meno perché la gente dimentichi completamente quant'è ridicola la tesi e l'istanza che viene proposta, perché orecchiando il nazismo si attacca l'edificio che appunto si trova in una land, come tu hai detto, dove c'è un grosso seguito per AfD, lo si prende a simbolo di tutto quello che non è tedesco, mentre in realtà ormai è un museo, come ha dichiarato in molte interviste la sua intelligente direttrice, che porta in quella località 150.000 visitatori, che ha tutta una serie di sponsor e di sostenitori, come in Germania accade molto per i musei, cioè quasi tutte le aziende private finanziano la cultura, e quindi tra l'altro appunto è qualcosa di profondamente tedesco che moltissimi turisti vengono a vedere
0: apposta.
1: apposta, quindi è un discorso idiota di partenza, cioè cominciamo ad usare delle parole definitive, è un discorso idiota come sono idioti coloro che lo portano avanti.
0: Ira, ti devo interrompere solo perché c'è il blocco pubblicitario e non vorrei farti interrompere dal blocco pubblicitario.
1: Va bene.
0: Ma io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi questa mattina e averci raccontato questa storia. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. E io quindi lascio diciamo la linea al blocco pubblicitario. Noi ci sentiamo subito dopo con il nostro microfono aperto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
3: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri. Con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
4: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
3: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corvetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
6: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
7: Il programma su spaziocinema.info.

quella che state sentendo è una delle forse mie canzoni preferite, colonna sonora di un film a me molto caro che si intitola School of Rock.

La voce che sentite è quella di Jack Black e sotto di lui ci sono le voci degli altri protagonisti, piccoli protagonisti di questo bellissimo film. Non è stata una scelta casuale, perché adesso siamo all'interno del nostro spazio dedicato al microfono aperto di Radio Popolare e quindi vorrei che mi chiamaste allo 0233 001 001, o potete scrivermi sms, messaggi WhatsApp al 3316214013 o mail a diretta @popolarenetwork.it e il tema è proprio la scuola. Perché a pochissimi giorni dalla prima campanella, che a Bolzano suonerà già lunedì 7 settembre, via via poi sarà la volta di tutte le altre località, il dibattito sulla riapertura delle scuole è centrale. Il Ministero ha annunciato 20 milioni per portare ventilatori e condizionatori nelle aule, mentre ci sono dei sindacati che parlano di interventi tampone su strutture d'altri tempi e chiedono di valutare rinvii rispetto all'apertura, appunto all'inizio dell'anno scolastico, in quelle strutture che non sono a norma, non sono più adatte a questo clima. Poi c'è il tema, insomma, dei docenti. A meno di 13 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il primo settembre, sono uscite le nomine dei supplenti che dopo l'assegnazione della cattedra avranno pochi giorni per organizzarsi prima di andare in aula. E al di là delle emergenze, delle toppe dell'ultimo minuto, oggi voglio provare a fare un salto in avanti con voi. La domanda che vi pongo questa mattina è questa: ma con la scuola che riapre tra caldo record, aule inadeguate, precarietà di chi ci lavora, come dovrebbe essere la vostra scuola ideale? Quale sarebbe la vostra priorità in una scuola come si deve?

Le questioni in ballo sono tante, lo dicevamo, insomma, dal calendario scolastico alle strutture fatiscenti, ai contratti dei docenti precari, al fatto che le nomine dei supplenti vengano fatte sempre in estremo ritardo, insomma, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, e questo porti i docenti a doversi organizzare in un tempo veramente ridotto. Ecco, allora io appunto tremo ritardo, insomma, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, e questo porti i docenti a doversi organizzare in un tempo veramente ridotto. Ecco, allora io appunto vi chiedo, parliamo di strutture.

E insomma, ditemi come la pensate, qual è la vostra scuola ideale, se proprio doveste pensare a una priorità che la scuola del futuro, che la scuola ideale dovrebbe avere.

0: che il tema è caldo, perché mi stanno già arrivando dei messaggi e c'è anche qualcuno in linea. Sentiamo subito chi c'è. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, sei tu, come ti chiami?
1: Sì, ciao, Elisabetta, sono abbonata.
0: Sei Violetta?
1: Elisabetta.
0: Elisabetta, scusami, ciao.
1: Ciao, docente di scuola superiore al biennio sostanzialmente,
0: sì,
1: in un istituto tecnico, che forse non si sa tanto, ma quest'anno vedrà l'inizio di una riforma devastante, con una riduzione oraria fondamentalmente nelle materie scientifiche, e questo nonostante tutti i bei discorsi che vengono fatti sulle STEM, eccetera, eccetera. E io per esempio da 3 ore a settimana insegnerò solo 2, quindi una cosa vergognosa. Detto questo, quello che mi servirebbe sarebbe, a parte aumentare di nuovo il numero di ore, io direi anche fare molti pomeriggi, ma ovviamente questo vorrebbe dire rimodulare completamente la didattica, un discorso ampissimo. A breve termine, personale che abbia delle competenze pedagogiche, psicologiche, quel che volete, perché serve non solo, anche mediatori culturali. Nella mia scuola ovviamente sono tantissimi ragazzi stranieri di seconda generazione, ma non solo, e ovviamente per quanto la nostra esperienza ci possa aiutare a venire incontro a situazioni difficili o comunque particolari, sensibili, sì, è ovvio che non possiamo farlo perché non abbiamo gli strumenti, e quindi servirebbe questo, più personale che si occupa di questi aspetti e che ci aiuti a venire incontro alle esigenze, alle problematiche di ragazzi e ragazze che arrivano da mondi, culture diverse, e non solo, in generale sempre più anche ragazzi con difficoltà varia, psicologica, insomma diventa sempre più difficile da quel punto di vista, e non si riesce a venire incontro sempre a tutte le problematiche, a tutte le esigenze.
0: Elisabetta, ti ringrazio moltissimo per averci chiamato. Grazie, ciao, buona giornata e buon lavoro. Scusate, mi sono impappinata. E per parlare di questo tema con qualcuno che, come Elisabetta, vive da vicino questa situazione delle scuole, io do il benvenuto alla mia prima ospite di questo spazio. La mia prima ospite, che è Georgia Lauzi, che è la preside dell'Istituto Torricelli di Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, iniziamo dal tema che sta facendo più discutere, cioè le temperature, il caldo nelle aule. Lei quest'estate ha toccato con mano le conseguenze nelle classi di questa estate drammatica dal punto di vista climatico, perché comunque c'erano gli esami di maturità.
2: Sì, diciamo che il problema delle alte temperature è un problema che coinvolge a più livelli le scuole, perché la cosa più evidente, che poi quest'anno è stata appunto così chiara, è che il periodo degli esami di maturità per i ragazzi diventa un po' una sofferenza, diciamo così, ulteriore, perché purtroppo credo la maggior parte, ma veramente parliamo di percentuali quasi totali delle scuole, non ha la possibilità di avere l'aria condizionata nelle aule dove i ragazzi fanno gli esami. A volte si mettono nei corridoi quando ci sono gli iscritti, a volte nelle aule, soprattutto per gli orali, resta il fatto che sono spazi molto caldi e quindi già sono agitati, può essere che la situazione poi per loro diventi appunto un po' insostenibile. Per cui io non ero a scuola, però quest'anno da me è successo che una ragazzina appunto abbia avuto poi un piccolo malore, anche dove ero invece io a fare gli esami, perché i dirigenti si spostano per fare la maturità. Abbiamo avuto alcuni che hanno proprio dichiarato che consegnavano prima perché non ne potevano più, ecco. Questo non può andare poi a impattare sugli esiti di un esame così importante, quindi è una questione sicuramente da attenzionare. Poi devo dire che non si ferma lì, però la questione è quella più evidente, quella degli esami di maturità, ma poi di fatto noi abbiamo gli ultimi giorni di scuola dove tutta la

0: popolazione studentesca soffre il caldo perché ci sono magari giornate già molto calde lì e quindi in tutte le aule il problema si pone e abbiamo poi tutta la questione invece del personale perché gli studenti e in parte i docenti una volta finiti gli esami non frequentano più fino all'inizio di settembre, mentre invece chi lavora nelle segreterie, i collaboratori scolastici, io stessa insomma sono poi a scuola. Anche durante i mesi estivi veri e propri, quindi luglio e agosto, anche lì ho dovuto, per esempio, quest'anno concordare con i dipendenti degli uffici che magari venissero a scuola prima. Abbiamo anticipato proprio l'orario, anziché alle 8 cominciare alle 7:30 per consentire loro di avere un pochino più di fresco
1: Perché c'erano
0: quando.
1: temperature più accettabili.
0: Eh sì, diciamo che è tutto molto faticoso quando si arriva ai 40 gradi. E devo dire che chi è abituato a lavorare con l'aria condizionata, secondo me, magari non si rende pienamente conto di che cosa vuol dire stare senza. Quindi, da un lato, credo che la situazione così tragica, insomma, di quest'anno. Magari smuoverà un attimino il dibattito, quantomeno per cominciare a ragionare su come bisogna attrezzare le scuole per avere delle temperature più umane. Quindi sia installare l'aria condizionata, che sembra essere quasi un tabù, perché ovviamente richiede degli interventi anche strutturali, però, come dire, è stato fatto, in tanti altri edifici, anche pubblici, quindi dal mio punto di vista, va fatto anche a scuola, bisogna prenderne atto.
1: E
0: Però
1: tra l'altro
0: tenendo anche conto.
1: c'è qualcuno che ha proposto anche di posticipare, l'inizio dell'anno scolastico, questo. Come si tradurrebbe poi nella gestione, glielo chiedo da preside in quanto dirigente scolastica di un istituto superiore?
0: Ma diciamo che non credo che il motivo possa essere la temperatura. Se si vuole fare un ragionamento di quel tipo lì, dovrebbe essere fatto da un altro punto di vista, diciamo, didattico, di organizzazione, delle attività. Tantissimi paesi, direi quasi tutti europei, tranne noi, hanno per esempio l'abitudine di spezzettare le pause durante tutto l'anno scolastico, quindi fanno magari meno giorni filati d'estate e hanno invece delle pause durante l'anno che noi non facciamo. Non è, diciamo così, impossibile da pensare, da organizzare, però secondo me dovrebbe essere una decisione che viene presa per altri motivi. La questione del caldo è talmente ormai strutturale e andiamo incontro a quella cosa lì, bisogna attrezzarsi per affrontarla, non pensare che chiudendo o aprendo qualche giorno di differenza si risolva.
1: Cioè bisogna proprio cambiare le strutture in qualche modo, adeguarle, ecco.
0: Secondo me sì, secondo me sì. E poi accennavo al fatto che dal punto di vista dell'efficientamento energetico noi abbiamo tantissimi problemi negli edifici, soprattutto quelli più vecchi. Quindi si dovrebbe, secondo me, approfittare di questa situazione anche per ripensare un attimino come sono organizzati i nostri edifici, per esempio sfruttando di più le superfici delle scuole che tipicamente si prestano tantissimo a installare pannelli solari, per dirne una, cosa che non è tanto sfruttata. E poi anche dal punto di vista del riscaldamento, noi adesso parliamo del caldo, però in realtà
1: Parleremo anche
0: d'inverno
1: del
0: parliamo del
1: freddo,
0: freddo.
1: certo.
0: E spesso ci sono, insomma, sono organizzate gli impianti in modo tale che c'è tantissima dispersione di calore. A volte abbiamo troppo caldo e dobbiamo tenere aperte le finestre, altre volte non funzionano bene e quindi tutti con i giubbotti. Insomma, le scuole hanno tanto bisogno di interventi strutturali sugli edifici.
1: Ecco, infatti, oltre agli interventi strutturali sugli edifici, c'è anche una questione, lo dicevamo prima, legata per esempio ai docenti precari e il fatto che, per esempio, le nomine dei supplenti siano state inviate giusto alle 21 del 31 di agosto, circa
0: Sì,
1: 13 giorni
0: esatto.
1: prima dell'inizio dell'anno scolastico. Ecco, come si gestisce una situazione così, sempre da parte sua che è dirigente scolastica?
0: Beh, diciamo che siamo abituati, nel senso che da che sono dirigente io abbiamo sempre avuto questa situazione, a volte addirittura arrivavano anche più tardi, devo ammettere. All'inizio dell'anno scolastico lo sappiamo e va un po' organizzato di conseguenza, per cui sappiamo che ci saranno un certo numero di ore di supplenze da coprire. Utilizziamo tipicamente magari un orario un po' ridotto per le prime settimane in modo tale da non lasciare i ragazzi con troppe ore scoperte. E pian piano cerchiamo di tappare tutti i buchi. La cosa che non è magari tanto conosciuta all'esterno è che in realtà anche dopo che sono state fatte le nomine il problema non si risolve, perché in media io direi che su, che so io, diciamo un numero a caso, una ventina di docenti che vengono nominati in questa fase, non tutti poi effettivamente si fermano. Ce n'è una percentuale anche abbastanza alta che in realtà viene nominato, ma poi o non si presenta del tutto, oppure si presenta, però hanno per motivi vari, che so io, aspettative, congedi, assegnazioni da altre parti, stanno facendo un dottorato, quindi il giro di nomine non è risolutivo, ecco. Qualcuno
1: Certo.
0: si ferma e poi bisogna partire con un secondo giro di nomine. E poi il terzo, e poi il quarto, si arriva
1: E
0: anche
1: così
0: a
1: via.
0: cinque, diciamo, momenti diversi. Poi, quando le graduatorie si esauriscono, allora la palla, diciamo così, passa alla singola scuola, quindi è il dirigente che deve andare a cercare i docenti che ancora non ha trovato per conto proprio, ecco.
1: Certo.
0: E questo capita soprattutto su classi di concorso dove è difficile che quel tipo di laurea, induca, diciamo, i laureati a pensare all'insegnamento. Vi faccio l'esempio tipico della mia scuola che è ingegneria meccanica. Noi abbiamo la materia di meccanica, ma gli ingegneri meccanici molto spesso non sono
1: Non
0: interessati
1: insegnano.
0: all'insegnamento, ecco.
1: Certo.
0: E quindi si fa fatica.
1: Allora, io la ringrazio, Giorgia Lauzi, preside dell'Istituto Torricelli di Milano, per essere stata con noi questa mattina. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: E chiedo a voi se, insomma, vi siete ritrovati in queste difficoltà di cui parlava questa dirigente scolastica milanese, se ve ne vengono in mente altre, come dovrebbe essere la vostra scuola ideale?

0: Sono molti i messaggi che mi sono arrivati al 331-6214013. Vi chiedo di fare come ha fatto prima la nostra ascoltatrice Elisabetta, che mi ha chiamato allo 0233-001-001 per dirmi quale sarebbe la sua scuola ideale, come dovrebbe essere la scuola del futuro. Se voi aveste la possibilità di realizzarne una, immaginiamocelo, sogniamo ad occhi aperti, però proviamo a costruirla insieme. Martina ci scrive: da insegnante dico di regolarizzare contratti, io sono precaria da 5 anni, prestito ai genitori per pagare l'abilitazione in università, ancora molti anni di precariato davanti a me e ogni anno dover lasciare i miei studenti per andare in una scuola diversa, sono la loro prof preferita e a me si spezza il cuore. Sì, parlavamo prima con la nostra prima ospite, Giorgia Lauzi, proprio della precarietà dei docenti e delle nomine che ogni anno arrivano in estremo ritardo. Chiamatemi allo 0233-001-001 per dirmi quale dovrebbe essere la scuola del futuro, come dovrebbe essere la vostra scuola ideale. Mara mi scrive: qui apri il vaso di Pandora, la mia scuola ideale sarebbe così: giornata 8-18 che comprenda attività sportive e compiti, così che all'uscita ci sia vero tempo di famiglia, una parte di lezioni all'aperto e tempo libero all'aperto anche con il freddo pungente, la possibilità che i genitori possano avanzare proposte e che queste vengano accolte. Siete d'accordo con quanto mi scrive Mara al 331-6214013? Se avete voglia potete chiamarmi allo 0233-001-001. Marco, docente di lettere, scuola media Leonardo da Vinci di Reggio Emilia, quartiere Stazione, grazie per la precisazione, mi scrive: la priorità è tenere aperte le scuole pubbliche tutto il pomeriggio, gratuite, sempre e per tutti. Come e cosa studiare lo decidono i o le docenti con i propri studenti. Marco, mi dai l'occasione di citare un articolo che ho letto stamattina su Repubblica e che parla proprio di corsi organizzati dai genitori contro l'estate extra large, piace l'anticipo modello Emilia. Lo trovate a pagina 5 delle pagine milanesi di Repubblica in edicola questa mattina. Ve ne leggo solo un estratto, insomma, per farvi capire come si sono organizzati questi genitori. Le scuole si preparano a riaprire, ma per molte famiglie milanesi settembre si annuncia ancora una volta come un mese a ostacoli, cattedre da assegnare, personale ATA insufficiente, inserimenti graduali degli studenti costringono diversi istituti a partire con orari ridotti, rinviando di giorni o settimane l'avvio del tempo pieno. Una situazione che si ripete ogni anno e che alimenta il malcontento dei genitori alle prese con la difficile conciliazione tra lavoro e cura dei figli. L'avvio ufficiale il 14 settembre per elementari, medie e superiori, mentre gli asili partono oggi, ma l'inizio è sempre non è sempre a pieno regime. Per tamponare le difficoltà, eccoci qui, alcune scuole e associazioni di genitori si sono organizzate in autonomia. È il caso dell'Istituto Barozzi, dove da 4 anni l'associazione genitori promuove attività pomeridiane per coprire le ore mancanti. Le iniziative sono già partite il 31 agosto e proseguiranno per le prime 3 settimane di settembre. E racconta Monica Bignami, presidente di questa associazione genitori, racconta più che il tempo pieno che parte in ritardo, il problema è che l'estate si allunga sempre di più, iniziare il 14 settembre per molti è troppo tardi e così le famiglie sono costrette a trovare soluzioni per quasi 3 mesi di pausa scolastica. Proprio per far fronte a questa situazione l'Emilia Romagna ha avviato il progetto Settembre Insieme, finanziato con 3 milioni di euro, che prevede attività nelle scuole primarie dal 31 agosto fino all'inizio ufficiale delle lezioni. Questo articolo lo trovate a pagina 5 delle pagine milanesi di Repubblica, ma sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao, sei tu?
1: Pronto, sono io?
0: Sì, ciao, come ti chiami?
1: Ciao Davide,
0: ciao Davide.
1: Sono, diciamo così, un eletto in consiglio d'istituto da anni e anni e anni, quindi ti posso portare una piccola esperienza dall'interno come genitore. Diciamo che abbiamo un quadro normativo estremamente complicato anche nella scuola e abbiamo una serie di incongruenze, cioè abbiamo degli obiettivi ma non abbiamo le risorse, o abbiamo le risorse ma non sappiamo come spenderle, oppure le procedure, cioè bisognerebbe veramente semplificare da un lato, e poi questa cosa della pausa estiva va un attimo ripensato, il tempo scuola va ripensato. Adesso 8-18, la proposta precedente è un attimo eccessiva, cioè come orario, però l'idea nel suo complesso può essere corretta. Ci sono genitori che a volte hanno voglia di contribuire, ma ti garantisco che quando vuoi provare a fare un'iniziativa, solo capire che cosa puoi fare, cosa non puoi fare, cioè o hai un dirigente illuminato che ti risolve la burocrazia ed è anche esperto, o altrimenti a volte ci si scontra su piccole cose. Io vedo che si spreca tanto tempo per capire come poter fare una certa cosa che dovrebbe essere automatica, che va dal cambiare la lampadina, ad aggiustare il cancello, a organizzare i corsi con gli esperti che vengono da fuori.
0: Sì, perché bisogna chiedere permessi, mandare...
1: Ma chi te lo deve... Ma almeno avere... Ok, devo chiedere il permesso a... No, molte volte devi fare l'investigatore per capire che tipo di permesso e a chi lo devi chiedere. Questa cosa spreca un sacco di... e poi fa cadere le braccia a chi da fuori vorrebbe aiutare. E poi va bene, i docenti, cioè dobbiamo decidere o è una cosa importante, li paghiamo correttamente e diamo delle prospettive tra virgolette di carriera,
0: oppure
1: lineari,
0: certo.
1: Se no non li troveremo mai, cioè abbiamo dei tappabuchi, ma poi la qualità della scuola evapora in un attimo.
0: Grazie Davide, grazie per averci chiamato. Grazie anche a te. Eh sì, il punto di vista di Davide era molto interessante. Poi tra l'altro tra pochissimo vi leggo qualcosa che si collega a quanto diceva rispetto alle risorse, per esempio. Ecco, io vi chiedo di continuare a scrivermi al 3316214013, ma soprattutto a chiamarmi allo 0233 001 001, c'è qualcuno in linea, ma gli chiedo di, o le chiedo di aspettare, perché adesso dobbiamo dare la linea al giornale radio delle 9.30, torniamo subito dopo.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Popolare Network.
0: Yeah.
10: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Mosca non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, lo ha dichiarato il portavoce del governo russo Dmitry Peskov, rispondendo ad un'intervista televisiva sulla tensione diplomatica con Berlino, che accusa la Russia per il fallito attacco ibrido all'aeroporto di Lipsk. Il Cremlino ha però deciso di chiudere le sedi del Goethe Institute, che si trovano in territorio russo, in risposta alla chiusura della Casa Russa a Berlino.
11: In Germania intanto l'ufficio criminale regionale della Baviera ipotizza un tentativo di attentato contro un'azienda del settore degli armamenti, contro la quale la notte scorsa sono stati lanciati diversi ordigni incendiari. Si indaga su un possibile movente politico, due persone sono state appena fermate.
10: Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione di Report, era uno dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori, al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi.
11: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, questa mattina il prezzo medio dei carburanti è ulteriormente aumentato, la benzina in autostrada è arrivata a 2,110 euro al litro, il gasolio a 2,221 euro al litro.
10: Stati Uniti, nella notte c'è stata una sparatoria a Minneapolis, nel Minnesota, un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un edificio, uccidendo due persone e ferendone altre sei, compresi due agenti, è stato quindi a sua volta ucciso dalla polizia.
11: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben tre uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causato dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico, che è ciclico, è destinato a diventare ancora più intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e il pianeta sta precipitando in una zona di pericolo. Questo oggi è stato il nuovo monito lanciato dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
10: Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
3: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarność. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
2: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
3: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: Siamo tornati in diretta qui su Radio Popolare con Summer Time. Io sono Chiara Manetti e questo è lo spazio dedicato a voi e al microfono aperto in cui vi chiedo insomma di raccontarmi un po' che cosa ne pensate di un determinato tema. Il tema oggi è la scuola. Vi ho chiesto qual è la vostra scuola ideale ora che insomma ci avviciniamo all'inizio dell'anno scolastico. Tantissimi messaggi che sto ricevendo e anche le chiamate. Adesso ringrazio chi è rimasto in linea anche durante il giornale radio e la pubblicità e lo saluto subito. Pronto? Ciao, come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Valeria.
0: Ciao Valeria.
1: Io sono una pedagogista, insegnante di yoga, quindi un'educatrice e andando sulla dimensione del sogno, dell'orizzonte, mi piacerebbe una scuola, innanzitutto con degli edifici in bioedilizia, concependo diciamo lo spazio come un educatore in sé, quindi che comunichino tutta una serie di questioni urgenti come la sostenibilità e il fatto che siamo un po' tutti figli delle stelle, con tante aule per tutte le intelligenze emotiva, cinestetica, interpersonale e magari un approccio che sia più diciamo attuale rispetto anche a tutte le scoperte, le conferme delle neuroscienze, quindi all'utilizzo a come il processo di apprendimento non è un semplice trasferimento di conoscenze, ma ben altro. Questa è la dimensione del sogno. Dopodiché faccio un esempio, non perché diciamo sia, è questo uno dei tanti problemi, secondo me ci vorrebbero dei pedagogisti all'interno delle scuole che aiutino gli insegnanti, i docenti e anche i dirigenti scolastici, diciamo, a vivere in una maniera più educativa tutte le relazioni e insomma le varie dinamiche di gruppo, e invece questo non è possibile. In più, questa è l'assurdità dello Stato italiano, in quanto laureata quadriennale in scienze dell'educazione non posso neanche insegnare elementari, cosa che una persona col diploma magistrale può fare. Quindi tutti gli educatori, tutti coloro che in questi anni, perché scienza dell'educazione non è una facoltà così recente, hanno, diciamo, si sono dedicati a questa professione, hanno sviluppato competenze, trovano tutte le strade chiuse se non rifare un intero percorso universitario, quindi una seconda laurea in scienza della formazione primaria, con un approccio, mi dispiace dirlo perché lo sto provando, ancora vecchio.
0: Okay.
1: Quindi ancora contenuti, ancora aule con i banchettini fissi, ancora siamo insomma 1900.
0: Grazie. Quindi, grazie Valeria.
1: Il mio contributo. Grazie a voi per il microfono aperto.
0: E grazie
1: a tutti.
0: Grazie anche per aver atteso così tanto il tuo turno, grazie. Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, avete sentito il punto di vista della nostra ascoltatrice Valeria, che da pedagogista ed educatrice, insegnante di yoga, parla di spazi, edifici, anche di un approccio diverso con gli studenti, un approccio diverso all'insegnamento. Vi leggo giusto un messaggio di Anna che ci scrive: toglierei i voti, non raggrupperei i ragazzi per età ma per conoscenza seconda delle materie. Siete d'accordo con Anna? Ma sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao, sei tu?
2: Ah, sono io?
0: Sì, come ti chiami?
2: Sono Lida. Lida, e sono una docente di lingue.
0: Ok.
2: Sì.
0: Come dovrebbe essere la tua scuola ideale da docente?
2: Allora, dovrebbe effettivamente avere un tempo prolungato. Io non la vedo male per come è adesso, nel senso che effettivamente in Francia, parlo della Francia perché un po' la conosco, ci sono molte pause, negli mesi hanno 15 giorni, mi sembra, di vacanza. E questi 15 giorni un po' così ci piacciono, però se poi pensiamo alla rientrata post, che ne so, vacanze di Natale e con la difficoltà di riprendere tutto il discorso, io non me la sentirei di immaginare una scuola con tante pause lunghe di vacanza.
0: Okay.
2: Se conte di più, insomma, ci sarebbe, però il discorso didattico è davvero difficile da tenere per così stretto e prolungato. Per quanto riguarda poi invece le scuole, effettivamente dovrebbero essere aperte come in Francia, ripeto, le scuole sono aperte, i ragazzi hanno dei loro spazi, delle loro stanze dove fare, che ne so, giocare piuttosto che incontrarsi, piuttosto che le altre aule dove, che ne so, se arrivano in anticipo, ecco, queste stanze dove poter sostare, e altre aule dove per le punizioni, la sospensione, la nota, eccetera, delle altre aule dove così, insomma, risolvere questi momenti di punitivi, perché oggi la punizione degli studenti, quando si tratta di sospensione, come da così dettami dal ministero, deve essere
0: certo.
2: La sanzione spietata a scuola, e però insomma non ha perde di senso, perché gli insegnanti che danno la punizione poi devono anche risolvere come fargliela fare, a chi affidarlo a scuola, cioè
0: sì.
2: Una roba che non va da nessuna parte. Il ministero, il ministro dell'istruzione auditare, come un po' quasi tutti i ministri dell'istruzione, non sanno effettivamente com'è il mondo della scuola, e quindi fanno questi regolamenti un po' a sentimento, ma di fatto inapplicabili e assolutamente inefficaci, come questo qui, per esempio della punizione da espletare direttamente a scuola.
0: Ti ringrazio per averci chiamato e per averci dato il tuo punto di vista.
2: L'ultima cosa.
0: Velocissima.
2: Ecco che è stato fatto un esperimento di scuola aperta d'estate, ma i ragazzi non vengono, già a giugno hanno difficoltà a venire, per cui insomma questo qui non è applicabile. L'ultima cosa, ma che non si dica più che ci sono 3 mesi di vacanze. Le scuole elementari finiscono il 31 giugno, a luglio siamo ancora, cioè saranno 2 mesi, 1 mese, 2 settimane di vacanze effettive, ma questi 3 mesi che ancora circolano non hanno più motivo di esistere. Ecco.
0: Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Ecco, lo sentivamo un altro parere di una di voi, che appunto mi racconta qual è la sua scuola ideale, e su questo cantiere di idee per la scuola del futuro si innesta anche un tema dei diritti, delle risorse, del personale, e ne parliamo con la nostra ospite, con cui mi scuso per il ritardo, Gianna Fracassi, segretaria generale della FLCCGL. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, partiamo dalle criticità della scuola di oggi. Prime tra tutte le temperature che si raggiungono nelle aule per via di questo caldo estremo, ne parlavamo anche con la nostra prima ospite. Voi avete lanciato una proposta che poi non è altro che un'applicazione del testo unico sulla sicurezza. Ce ne parla?
3: No, noi da tempo, da maggio scorso, abbiamo avviato una vertenza col Ministero, perché evidentemente su questo tema c'è quantomeno una grande sottovalutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, e abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere che si prendano provvedimenti, perché qui il tema del caldo è, come dire, collegato a quelle che sono le condizioni di edilizia delle nostre scuole. Ci sono condizioni che non consentono, perché non ci sono impianti di climatizzazione nel 70% delle scuole italiane. Sono pochissime quelle che sono state, come dire, messe nelle condizioni di affrontare, non dico l'emergenza climatica, ma la normale gestione delle temperature. Questo è un serio problema. Quindi, rispetto a questa situazione di emergenza che è sotto gli occhi di tutti da mesi, rileviamo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione, e abbiamo detto una cosa semplice: se nella scuola X si verificano che non ci sono le condizioni di benessere e di diciamo temperatura massima possibile all'interno degli ambienti, quelle previste dalla legge, e la scuola non si può fare, molto semplice.
0: Certo.
3: Poi perché stare in 30 in una classe senza tende con 40 gradi, io penso che non sia scuola.
0: E tra l'altro poi parlavamo con la nostra prima ospite, una preside di un istituto milanese, Giorgia Lauzi, che ci diceva adesso parliamo di caldo, ma poi il problema sarà anche il freddo, perché ci sono delle scuole che non sono adeguate nemmeno alle temperature invernali.
3: Certo, infatti parlo di climatizzazione, lei lo sa che ci sono delle scuole in Italia che non hanno impianti di riscaldamento?
0: Certo.
3: Per esempio in luoghi, diciamo, dove la temperatura è più mite sicuramente, ma è freddo e freddo, questo accade in Sicilia, tantissime scuole non hanno impianto di riscaldamento, ma ci sono problemi anche in tutto il resto del paese, per cui tutte le volte noi ci troviamo ad affrontare una questione che dovrebbe essere primaria, secondo me, no? Un edificio pubblico, una scuola dovrebbe essere messa nelle condizioni di accogliere i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, e non una gestione che invece su questi temi è sempre, come dire, non adeguata. Però il tema più grosso è quello dell'edilizia, perché il problema reale è che questo paese ha ancora troppe, troppe scuole che non rispettano quei criteri minimi per poter gestire non soltanto le lezioni, ma direi anche, diciamo, la salute e la sicurezza all'interno degli edifici. Questo è un problema. Noi abbiamo sprecato risorse anche del PNRR e non le abbiamo utilizzate compiutamente per fare un grande piano di rinnovamento, di riqualificazione degli edifici scolastici, che spesso in tante situazioni sono anche ospitati da bellissimi edifici storici, ma che purtroppo risultano inadeguati per ospitare una scuola. Dopodiché mi consente di dire un'ultima cosa su questa roba, è una presa in giro quello che Valditara ha proposto. Si accorge oggi Valditara, a settembre, che c'è caldo e propone 20 milioni di euro. Sa che significa? Noi dovremmo climatizzare almeno 350.000 classi.
0: Con togliamo 20 milioni?
3: Con 20 milioni sono 57 euro. Quindi che cosa si fa con 57 euro? Si compra forse un ventilatore?
0: Certo, che ovviamente non risolve il problema.
3: No,
0: ecco, una soluzione simile, quella di un possibile rinvio dell'inizio, per esempio, potrebbe però creare un altro problema, perché sto ricevendo dei messaggi da parte di genitori che dicono però non si può fare qualcosa del genere, perché sennò noi dove andiamo? Allora, come si risponde a un problema simile senza, diciamo, crearne un altro?
3: Ma infatti noi non abbiamo proposto il rinvio generalizzato. Questa non è la nostra proposta. Noi abbiamo detto
0: per quelle scuole che non sono a norma, diciamo,
3: esatto,
0: adeguate.
3: Che hanno una anche perché non è che la temperatura è uguale in tutto il paese, no? Quindi non è che si può dire si sposta l'avvio della scuola, non è possibile questo, chiaro? Quindi bisogna verificare le situazione per situazione. Noi chiederemo ai nostri RLS, cioè i rappresentanti per la sicurezza, di aiutarci in questa verifica, e poi si devono trovare delle soluzioni organizzative anche flessibili rispetto ai primi giorni di scuola. Poi tutti noi speriamo che, diciamo, la situazione cambi, però pongo un tema: non possiamo perdere i prossimi mesi per non fare nulla, perché noi ci ritroveremo esattamente in questa stessa situazione a maggio. Certo che le famiglie, io capisco, hanno ragione, però ci devono aiutare, e questo è importante, perché questo tema non venga dimenticato nel momento in cui cambia la temperatura, perché noi ci ritroveremo in questa situazione, purtroppo, l'abbiamo capito tutti, no? Che
0: Certo.
3: I prossimi anni
0: non
3: avranno questo. Esatto. Quindi dobbiamo fare necessariamente un investimento, altrimenti non risolviamo nulla, ecco.
0: Sì, non si può più rimandare, perché non è più un'emergenza. Ecco, Gianna Fracassi, io le faccio un'ultima domanda, perché accanto al tema del clima c'è anche la piaga della precarietà. Ne parlavamo prima anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché anche quest'anno decine di migliaia di cattedre saranno coperte da supplenti con nomine dell'ultimo minuto, mentre il tema dei salari dei docenti italiani resta tra i più bassi d'Europa. Ecco, che anno scolastico si prospetta sul fronte del lavoro e delle tutele di questi insegnanti?
3: Guardi, lei ha centrato due punti che per noi sono centrali. La precarizzazione strutturale della scuola italiana, quando ogni anno ci sono almeno, perché in realtà poi saranno di più, 200.000 precari tra il personale docente e il personale ATA, cioè ausiliario tecnico amministrativo. Lei capisce che non si tratta solo di qualcosa così di legato a un contesto, a una fase, è una scelta politica che è stata fatta, perché se si vuole si può cancellare il balletto delle nomine e dare stabilità ai lavoratori, ma soprattutto dare un servizio, dare un servizio migliore alla scuola italiana, perché la qualità dell'istruzione passa anche dalla stabilità dei posti. Due, tutto questo avviene in un contesto in cui i salari del personale della scuola sono i più bassi di tutta la pubblica amministrazione. E su questo non bastano le intenzioni, non bastano, come dire, le boutade, io le considero così, quel ministro che fa le convenzioni, le cose, cioè noi abbiamo bisogno di risorse aggiuntive adesso per poter affrontare, tra l'altro, un livello di inflazione che si sta alzando, ma anche per poter rispondere al fatto che il penultimo contratto ha lasciato per terra, cioè non ha attribuito 10 punti percentuali di aumento dell'inflazione, è quello che non abbiamo sottoscritto. Mm-hmm. E questo rimane congelato nei salari del personale.
0: Certo. Grazie a Gianna Fracassi, segretaria generale della FLCCGL, per essere stata qui con noi questa mattina.
3: Grazie a voi.
0: Buon lavoro e buona giornata. E adesso io continuo a sentire le vostre opinioni dopo aver intervistato appunto Gianna Fracassi, segretaria generale della FLCCGL. C'è qualcuno in linea? Pronto? Scusa l'attesa, ciao.
4: Pronto?
0: Abbassa pronto, la radio se riesci, ma sento che l'hai già abbassata. Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, sono Riccardo.
0: Ciao.
4: Sono un insegnante, insegno da tanti anni nella provincia di Monza Brianza. E ho sentito un po' questa, diciamo, trasmissione, mi sono perso qualche momento, però di fatto non ho sentito una cosa fondamentale, cioè il numero degli studenti per classe è troppo alto.
0: Guarda, qualcuno me l'ha scritto nei messaggi, tra l'altro mi dai l'occasione di leggere, per esempio qualcuno parlava di classi da 18 massimo studenti, tu che ne pensi?
4: Infatti, ma poi specialmente considerando il fatto che ci sono studenti con bisogni educativi diversi, sono diciamo nelle classi dove ci sono molti studenti con bisogni educativi speciali, lì il numero deve essere ridotto per forza, perché altrimenti non si riesce a insegnare in una maniera decente.
0: Certo, grazie, ti ringrazio per averci chiamato e averci detto la tua opinione rispetto a questo tema. Grazie.
4: Va bene, grazie.
0: Ciao a voi. Riccardo.
4: Ciao.
0: Ecco, allora, Riccardo diceva del tema del numero di studenti nelle classi, perché in questo momento si tratta di classi troppo affollate, cosa che magari non permette, come diceva Riccardo, di dedicarsi per esempio a degli studenti con delle fragilità nel modo giusto. E allora fate come Riccardo, come gli altri ascoltatori e ascoltatrici che mi hanno chiamato allo 0233 001 001 per dirmi la vostra, quale sarebbe la vostra scuola ideale. Ecco, allora, ho ricevuto tantissimi messaggi al 331-6214013, vi ringrazio per avermi scritto in tanti e tante. Allora, leggo il messaggio di Emanuele: un mondo complesso come questo non può incominciare a organizzarsi dal primo di settembre, e hai estremamente ragione, Emanuele. Sentiamo, Marti: come primissima cosa, secondo me, bisognerebbe pensare al benessere degli alunni e degli insegnanti, che passa da strutture scolastiche adeguate che si adattino all'apprendimento e magari pensate da pedagogisti, psicologi a scuola, portello psicologico, sostegno, insegnanti di portello psicologico di sostegno, insegnanti di sostegno preparati e salari adeguati. Sì, ne parlavamo con le nostre ospiti e me lo diceva anche una delle nostre ascoltatrici, Valeria, che mi ha chiamato allo 02 33 001 001 per parlarmi proprio da pedagogista, insomma, del suo punto di vista di quale dovrebbe essere la scuola ideale. Un altro ascoltatore mi scrive: almeno due pomeriggi a scuola con attività di teatro, coro, musica, supporto ai compiti per chi ha bisogno e abolizione della sospensione dalle lezioni come punizione sostituita dalla frequenza obbligatoria di attività extrascolastiche a livello di struttura, impianti fotovoltaici per alimentare aria condizionata e riscaldamento. Tra l'altro, a proposito di questo, io prima vi dicevo che volevo collegarmi a qualcosa che mi aveva fatto venire in mente uno di voi, Davide, che parlava di uno spreco di tempo e anche di risorse, e a pagina 22 di Repubblica stamattina c'è un paginone dedicato proprio alle scuole. Solo una scuola su 10 con i condizionatori, posticipare il rientro, e parlavamo di questa proposta con la nostra ultima ospite, Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC-CGL. Voi tra l'altro cosa ne pensate? Ditemelo al lo 02 33 001 001, al 331 621 4013. Ma soprattutto mi interessava questo articolo a firma di Gerry Italia da Palermo, sempre a pagina 22 di Repubblica. Noi istituto di frontiera, qui insegnare è difficile, il caldo è un altro muro. E mi interessava in particolare questo pezzo che dice: il paradosso, dice questa Antonella Di Bartolo, dirigente di questo Sperone Pertini di Palermo, il paradosso, dice, che da queste parti è che i fondi non mancherebbero, ci sono quelli del PNRR, ma, riferisce la dirigente, l'acquisto dei condizionatori non rientra nella misura. Sono rimaste le pezze, tende, ventilatori, infissi e qualche aula climatizzata grazie a risorse raccolte negli anni. E ne parlavamo prima proprio di questi 20 milioni stanziati dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, stanziati per gli apparecchi e i dispositivi per il raffrescamento delle aule. E ragionavamo di che cosa vorrebbe dire dare 20 milioni a tutte queste centinaia di migliaia di scuole che devono essere riformate, dato che, sempre su Repubblica, leggo che secondo le statistiche contenute nel portale unico dei dati della scuola, solo l'11% dei plessi è dotato di sistemi di condizionamento. E insomma, come si fa, come si può riuscire a, diciamo, ad adeguare tutte queste scuole con queste risorse solamente? E io leggo ancora qualche messaggio, ma siamo arrivati alla fine di questa puntata. Stefi dice: ciao Chiara, scuola ideale, tanta formazione pedagogica e psicologica per tutti e tutte le insegnanti, scuola all'aperto, non dimentichiamoci dei più piccoli che frequentano le scuole e i nidi anche a giugno e luglio. Hai ragione, parliamo anche di loro, infatti. Scuola sempre aperta con programmi variegati, anche tanto sport, dice Laura. La mia scuola ideale non dà valutazioni, propone esperienze, incoraggia una costruzione culturale basata su laboratori e progetti, non boccia, non respinge, non fa esami di maturità. È un'utopia, lo so. Grazie Rodolfo per avercelo scritto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Summer Time di questo giovedì 3 settembre. Adesso io do la linea a Ira Rubini e alla sua lunga estate cult. Noi ci risentiamo domani mattina con l'ultimo appuntamento di Summer Time di questo palinsesto estivo di Radio Popolare, e vi ringrazio per avermi iscritto e per avermi chiamato questa mattina. Ciao da Chiara Manetti e buon ascolto.

Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, yoga, ballo liscio, picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: E allora, bentornate, bentornati ascoltatori alla penultima puntata della lunga estate cult, la fascia estiva culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, i numeri per scriverci 331-6214013 con WhatsApp, Telegram, un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per la mail. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con i molti argomenti, molti ospiti di cui vi parleremo quest'oggi nelle nostre varie sezioni, ma voi comunque fate come avete fatto per tutte le puntate della lunga estate cult, vigilate, integrate, correggete e suggerite, insomma una redazione gigantesca che appunto può intervenire in qualunque momento della trasmissione, ma in questa nostra prima parte, che è sempre dedicata all'attualità culturale, non possiamo non, e infatti così sarà anche domani e nella prossima settimana, quando riprenderemo il palinsesto invernale e riprenderemo il quotidiano culturale Cult alle 11.30, non potevamo non, dicevo, andare a Venezia alla mostra del cinema. Barbara, ciao, eccoti!
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a te d'ascolto. A Venezia infatti vi sto parlando proprio davanti al Red Carpet, praticamente al Palazzo
0: wow.
1: di Cinema, perché è qui tra un film, un'intervista, adesso vado a intervistare Gianni Amedio, che poi ovviamente ascolteremo, però il passaggio è sempre quello, quindi ho pensato, mi fermo qui davanti, anche perché mi dico un luogo ombroso in questo momento per poter parlare tranquillamente.
0: Bene.
1: Sì, è cominciata, insomma, si è già detto molto, no?
0: Certo.
1: Che...
0: Ma si è già detto molto, le lacrime di George Clooney, che insomma è stato generoso, no? Anche nello spettacolo.
1: Ma
0: e così
1: sì,
0: via.
1: Perché poi lui ha fatto questa
0: Ma
1: cosa.
0: Poi è simpatico.
1: Un incontro stampa in cui, cioè, veramente, perché poi George Clooney, certo, un personaggio glamour, si è parlato
0: Ma
1: tanto
0: poi è molto
1: di...
0: italiano, sta un sacco in Italia.
1: È insomma, molto italiano, la casa con anche in Francia, adesso lui ha lasciato gli Stati Uniti ed è andato a vivere in Francia perché non sopportava più di stare nel paese governato
0: come tanti
1: esatto, e comunque appunto al di là del suo aspetto glamour è molto scintillante anche poi appunto tutte le sue storie precedenti, per essere matrimonio ovviamente da qualche anno, che lo vede tra l'altro anche impegnato con un'associazione che aiuta i giornalisti censurati, arrestati, richiedenti asilo, insieme alla moglie avvocata di Varese, quindi di fatto il suo impegno è noto. E nella conferenza stampa si è scatenato decisamente per insomma, non solo contro Trump ma anche contro tutta una serie di padroni del mondo che hanno in mano la mass media, la stampa, quindi insomma diciamo che si è abbastanza scatenato. Ovviamente durante la premiazione si è concentrato di più sugli aspetti più personali, la sua carriera, il suo amore per il cinema, però abbiamo fatto questa battuta all'inizio perché di fatto lui ha 65 anni e Leone ha la carriera a 65 anni, a noi fa un po' impressione,
0: certo,
1: non solo
0: certo.
1: A noi, anche a lui, tant'è che ha detto da un lato sono onorato ma dall'altro forse voi sapete qualcosa che non so e avete parlato
0: con i miei medici, sì, infatti.
1: Per cui vabbè, però George Clooney insomma
0: è sempre lui,
1: ecco, con tantissimi film alle spalle sia da attore che da regista, anche se non farà più il regista, ha detto, poi chissà,
0: che vuole stare con i figli, infatti.
1: Esatto. Insomma, noi ci vogliamo parlare di cinema.
0: Dai.
1: Beh, c'è il film di apertura Inc. di Danny Boyle, vabbè, tutti ce lo ricordiamo per Trainspotting ma anche per molti altri film, di Britannico, insomma ha fatto veramente film che hanno raccontato l'Inghilterra, in questo caso lo fa proprio dal punto di vista di The Sun, il tabloid quotidiano che fino agli anni 60 è stato fondato da Rupert Murdoch, australiano che è andato appunto in Inghilterra e si è preso in questo caso lo fa proprio dal punto di vista di The Sun, il tabloid quotidiano che fino agli anni 60 è stato fondato da Rupert Murdoch, australiano che è andato appunto in Inghilterra e si è preso Larry Lamb, questo direttore che era già al Daily Mirror, e si è

0: tale ed è godibilissimo perché poi Danny Boyle è molto bravo a ricostruire scenari, epoche, tensioni, sì. Perché poi ci sono dei conflitti molto forti ovviamente in questo, con la redazione che si sente tradita, la redazione che poi lo segue, quindi vabbè, è un film molto denso, anche un po', anche molto drammatico se vogliamo. Questa è l'apertura, poi vabbè, sono tanti film di ieri, perché adesso registreranno tanti, c'è La ragazza con la Leica di Arina Maratti. Mm-hmm. Arina Maratti è comunque nostra amica Radio Popolare, l'abbiamo avuto ospite tantissime volte, le abbiamo dedicato alla trasmissione dei documentari che si chiamava Vogliamo anche le rose, come il suo film, e questo film è tratto dal libro di Elena Iani, c'è cioè altra amica di Radio Popolare che spesso anche tu hai avuto ospite. Ed è un lavoro molto forte. Allora, ovviamente è uscito molto, si è parlato molto dell'impronta femminista di questo film, uno perché pochissime donne, lei è una delle poche in regia e poteva tranquillamente stare nel concorso ufficiale, due perché di fatto racconta Gerda Taro, prima fotoreporter di guerra, che di fatto è stata un po' una pioniera anche per questo lavoro da un punto di vista femminile. Viene raccontata attraverso scene di finzione ricostruita a partire dalla fine degli anni 30, quindi anche durante la guerra, poi c'è la guerra civile di Spagna, c'è insomma tutto quel contesto lì, c'è Robert Capa, perché c'è anche la sua storia, il suo flirt, la sua relazione anche molto professionale, non solo di d'amore con Robert Capa. E poi tutta una parte d'archivio. Adina Marazzi ha sempre lavorato molto con le immagini d'archivio, c'è anche un pezzo alla Roma dedicato alle immagini d'archivio che lei dirige, e attraverso questi video in bianco e nero, foto riprese, costruisce una storia che va avanti e indietro tra presente di quel momento e passato delle immagini vere e reali. Mi sembra che sia stato accolto molto bene. Comunque anche questo film ha una distribuzione,
1: lo vedremo presto,
0: l'ho intervistata, quindi sì, insomma ci ritorneremo.
1: Ecco, hai altro da anticiparci, commentare, cosa vuoi aggiungere?
0: Ma allora, vabbè, Gianni, è meglio che vado a intervistare adesso per il film Sul dolore con Alessandro Borghi, però poi continua il concorso, c'è Wild Horse 9 di McDonagh, di Martin McDonagh, che era già venuto a Venezia con I tre manifesti, con Frances McDormand, che tra l'altro aveva anche vinto un premio. È un film, allora, di questi film io personalmente ho cercato di informarmi molto poco prima di andarli a vedere, perché comunque l'unica possibilità di avere la sorpresa alle anteprime assolute è quella di non sapere nulla. Certo, non è molto professionale dal punto di vista giornalistico, però tanto ne parleremo domani, quindi insieme a voi, attendo insieme a voi di scoprire che cosa. In realtà un po' di cose le so, però aspetto a raccontarle e aspetto di vederlo, soprattutto per avere un'opinione, certo, su quello che vedo.
1: Va bene, allora, quindi adesso Gianni Amelio intervista, poi il film, c'è qualcos'altro che andrai a vedere oggi?
0: C'è ancora una cosa, no, in realtà c'è il film di Werner Herzog, Bucking Bastard, che se intervista, se capovolgi le prime consonanti, certo, viene fuori un'altra cosa. È un film assurdo che di finzione, perché sappiamo che Herzog fa molti documentari, invece è un film di finzione, racconta di due sorelle che sono le attrici Rooney Mara e Kate Mara, che vivono all'unisono, parlano all'unisono, amano all'unisono, hanno rapporti con le persone all'unisono. Devo dire che è molto divertente quella parte lì. È un po' tirata, perché una volta che poi hai scoperto questo giochetto che è piacevole e divertente, loro due veramente brave, perché ogni cosa che dicono la giorno insieme, altro che gemelline di Shining, dopo un po', dopo una prima parte, c'è un processo di un uomo che le accusa di essere, insomma, di essere un po' perseguitato da queste due ragazze, è come se raccontasse altre due storie che però un po' si perdono. Sicuramente c'è comunque... è divertente, cioè sicuramente chiaramente ci vuole far raccontare, è tutto un po' legato alla difficoltà di amare e il fatto di mettere queste due ragazze doppie alla fine le portano a un'impossibilità di amare, perché vivono sempre insieme. È un giro un po' arzigogolato, però insomma Werner Herzog è un po' concesso tutto, mettiamola così.
1: Allora, grazie a Barbara Sorrentini, che risentiremo anche domani.
0: Sì, certo, va bene.
1: Allora, a presto, buon lavoro Barbara, ciao, ciao, ciao, a presto, grazie, ciao, ciao.

0: Oh, e allora con un altro degli stacchetti di matrice brasiliana selezionati per noi da Monica Paes, che non finirò mai di ringraziare anche per la nostra sigla, siamo sempre a La lunga estate cult, la fascia estiva quotidiana di Radio Popolare, che terminerà domani con l'ultima puntata, perché la prossima settimana riprende il palinsesto estivo. Ritornano le puntate di cult versione classica dalle 11:30 alle 12:30, ritornano anche le rubriche, compresa quella del giovedì, e anche oggi giovedì, anche se l'orario è diverso, curata ormai da tanti anni da Giovanni Chiodi, che ritroviamo con piacere. Sappiamo insomma che sei stato molto attivo per la radio anche durante agosto insieme a Cecilia Di Lieto, e ci fa molto piacere. Ciao Giovanni.
1: Ciao, anch'io voglio il premio alla carriera.
0: Eh sì, ma stavamo dicendo insomma più o meno tu insomma sei abituato a mettere in alcuni casi per le prime, per esempio quando andiamo al 7 dicembre alla Scala, mettere lo smoking e lo porti bene come lo porta George, no? Di cui abbiamo parlato.
1: Beh, insomma, non sono paragonabile, dai.
0: Vabbè, insomma, però comunque fai ancora la tua porca figura. E quindi,
1: allora,
0: di cosa parliamo oggi?
1: Allora, di cosa parliamo oggi? Dunque, facciamo un brevissimo riepilogo di questa estate che ormai sta finendo e che un pochino, insomma, ho raccontato dai microfoni di Radio Popolare. Allora, per essere molto sintetico, noi abbiamo avuto tantissimi spettacoli, è stata un'estate rispetto ad altre un pochino interlocutoria, alcune cose molto belle, forse troppe, non particolarmente, diciamo così, esaltanti. In Italia i grossi festival, ad esempio Verona aperto con una nuova Traviata, ecco, completamente antitetica a quella con la quale ha aperto il festival di Bregenz, perché una, quella di Verona, era firmata da Paul Carran ed era abbastanza tradizionale, diciamo, ambientata nella Parigi degli inizi del Novecento con Moulin Rouge e poi finiva lì, e invece quella di Damiano Micheletto a Bregenz, che ha avuto un grande e meritato successo, che invece aveva, diciamo così, uno spessore di riflessione maggiore. Il festival all'Arena di Verona è ancora in corso, perché loro terminano il 15 settembre e c'è stato, diciamo, il solito andirivieni di grandissimi cantanti. Poi c'è stato il Macerata Opera Festival, anche qui abbastanza interlocutorio, la nuova produzione di Nabucco con una protagonista strepitosa, Anastasia Bartoli, più debole invece la regia, al contesto musicale, la ripresa del Barbiere di Siviglia, molto divertente, graffiante, di Daniele Menghini. Poi c'è stato ROF, cioè Rossini Opera Festival, mi è piaciuto moltissimo la sede di Corinto, Le Siège de Corinthe. Questa è forse dal 2017, sono già passati 10 anni da quando abbiamo ascoltato la vera edizione critica della sede di Corinto in francese, con l'edizione critica del Demencolà. Ecco, dicevo, questa è forse la produzione più bella che è stata data in generale, ecco, non soltanto a Pesaro ma nel mondo, con la regia di Davide Livermore, una regia che è stata molto discussa ma invece è piaciuta molto, una regia molto politica, diciamo così, provocatoria, una sorta di atto di ribellione lui ha fatto contro gli attacchi e le offese alla cultura, in questo caso il patrimonio della civiltà greca, che possiamo dire anche quella occidentale. Quindi bene. Un festival di Salisburgo in parte molto deludente nei titoli più di richiamo, perché questa Carmen molto discutibile di Gabriella Carrisso sulla carta lo è stata in effetti anche poi nella concretezza scenica. Uno strano caso, quello del grandissimo, strepitoso regista Barry Kosky, che ha mostrato però due facce. Ha fatto a Aix-en-Provence Una donna senza ombra di Strauss, rivelatrice come non mai, quindi balzando in testa alla classifica, e poi ha fatto Un viaggio a Reims di Rossini a Salisburgo, ipercinetico, molto farsesco e alla fine molto deludente, benché ci fosse dentro una mia amatissima, che è appunto Cecilia Bartoli. Quindi uno strano festival, e poi strano anche Bayreuth, direi, dove hanno tentato per i 150 anni del festival questa proposta che doveva essere stra innovativa, stra originale, cioè l'intero anello del Nibelungo di Wagner con la la regia di Marcus Lobbes, tutta fatta con immagini di intelligenza artificiale, ma poi alla fine di regia se n'è vista poca. E quindi questa è stata un'estate interessante fino a un certo punto, se cerchiamo appunto l'originalità. E adesso Ira, ci prepariamo un settembre operistico, ovviamente. Un settembre operistico che per noi milanesi e torinesi.
0: Ti fermo un secondo, perché ieri abbiamo mandato in onda estratti dalla conferenza stampa dopo l'antegenerale. Ti avevo avvisato, insomma, che ieri era visibile l'antegenerale dell'Elisir d'Amore dell'Accademia, insomma, degli allievi.
1: Sì.
0: E quindi di quello un pochino abbiamo accennato attraverso le parole del direttore d'orchestra e del regista, e quella sarà adesso imminente, insomma, debutta il 5 ed è una delle prime cose 5. Che vedremo. E poi?
1: Quindi giovedì prossimo ne parleremo. E poi alla Scala arriva la Traviatona, ecco, l'ennesima Traviata, quindi è la terza.
0: Sempre la regia della Cavani?
1: Sempre la regia della Cavani, che non amiamo, diciamolo subito, ma fa niente, che ritorna in grandissimo stile.
0: Non la Cavani, quella regia.
1: Non la Cavani, la regia della Cavani, lei la.
0: Ma perché non ti piaceva quella regia che abbiamo visto tutti e due
1: nella prima?
0: Vabbè, quello certo.
1: Vorrei vedere qualcosa, vorrei vedere qualche cosa di nuovo. Avrei preferito, ti dirò, vedere quella di Chernyakov, che abbiamo buttato via proprio dal momento in cui ha debuttato, poi ce la siamo dimenticata perché fece chissà perché scandalo. E comunque
0: ricordiamolo, perché abbiamo ancora qualche
1: cucina.
0: Era quella della cucina rurale, della cucina dei legnanesi, rurale, come fu definita.
1: Fuori scandalo, non va bene.
0: E quindi a te era piaciuta, cioè l'idea era intelligente, era quella di Chernyakov, di ambientarla tra i nuovi ricchi modello russo, no? Cioè come potevano essere coloro che andavano al ballo dove Violetta incontra Alfredo, insomma, cioè per cui
1: esatto.
0: Non era sbagliata come intuizione, però la cucina, ricordo, come ambiente domestico, aveva fatto un po' specie.
1: Ma sai, in Traviata si può fare di tutto, certo. Da tutti e due i punti di vista, no? Vedi, quest'anno Paul Karan, che ha avuto molto successo in Arena di Verona, e poi Micheletto, che ha avuto un successo strepitoso, no? Dipende appunto dai gusti. Io preferisco, come si sa, i gusti al Micheletto, però vedremo che cosa succederà al famoso 7 dicembre di quest'anno, che tu hai già ricordato appunto con l'Otello. Comunque la Traviatona va avanti con vari cantanti, ma so, la stella delle stelle sarebbe Nadine Sierra, quindi anche la Scala giustamente deve fare queste grandi produzioni. Poi ci saranno invece, questa è molto attesa, il 15 settembre le Nozze di Figaro a Roma, che sono attese perché c'è un'altra regia stracontestata, quella di Klaus Gut, però debutta come direttore di opera numero 2, perché ha già debuttato come a Firenze nel Ballo in Maschera, il nostro Emmanuel Cechnavorian. Dico nostro perché è il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Milano, e quindi lo conosciamo benissimo. Questo è il suo secondo titolo operistico, e che titolone, dopo il Ballo in Maschera di Verdi, addirittura le Nozze di Figaro, con un bel cast, devo dire, di Mozart, e staremo a vedere che cosa succederà. Intanto ovviamente incomincia il Festival Mito, quindi se sabato noi abbiamo l'Elisir d'Amore, domenica inizia Mito, Armonia, cioè la nuova edizione pensata dalla direttrice artistica Speranza Scappucci, che è anche direttore d'orchestra, sì. E sentiamo il War Requiem di Benjamin Britten, che è un assoluto capolavoro, e sarà diffuso anche per radio, quindi chi non potrà essere in sala se lo potrà sentire. È un festival che ci accompagnerà quindi per tantissimo.
0: Tra l'altro Benjamin Britten scomparso 50 anni fa, no?
1: Giusto. Sì, quindi diciamo così,
0: è anche un po' celebrativo.
1: Esatto, un capolavoro assoluto. Io intanto sono, come sai, a Copenaghen.
0: Sì, il 4 dicembre del 76, ricordavo bene. Sì, abbiamo,
1: esatto, 1976. Sono a Copenaghen perché riapre anche qui la stagione. Io ogni tanto faccio delle uscite, diciamo così, Straniere riprendono un Macbeth di Verdi, naturalmente, che anche qui ha dato parecchio scandalo, perfino Copenaghen, e poi girato anche in altri teatri del grande regista australiano Benedict Andrews, e quindi lo riprendono con un buon cast, e sono appunto curioso di vedere cosa avverrà. Loro hanno un teatro avveniristico a Copenaghen che è stato costruito esattamente 26 anni fa, direttamente sul mare, è una delle grandi strutture, come c'è Valencia, come c'è Sydney, questi grandi teatri moderni che sono anche spettacolari, insomma, dal punto di vista architettonico.
0: Bene, allora io ringrazio Giovanni Chiodi, ci siamo presi un po' più di minuti, oggi abbiamo un po' più di spazio perché la fascia estiva è più lunga, ma noi ci risentiamo giovedì prossimo nel palinsesto
1: giovedì
0: autunnale.
1: Abbiamo due prime di cui parlare, due grosse
0: dentaccio.
1: Prime di cui parlare.
0: Dai, allora a presto, grazie Giovanni come sempre, ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E allora noi siamo quasi arrivati al momento di cedere la linea alle notizie delle 12, sì, ciao, delle 10.30, scusate, al notiziario breve, poi ritorneremo e torneremo a salire sulla nostra immaginaria macchina del tempo per tornare nel 1976. Di quale paese lo scoprirete se continuerete ad ascoltarci. Intanto si potrebbe anche darvi un suggerimento, ma no, insomma, non complichiamoci troppo la vita e ascoltiamo un brano

0: sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nella regione russa di Belgorod una persona è stata uccisa e altre 21, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nelle ultime 24 ore. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi che hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Il Cremlino intanto informa che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino, ma ha aggiunto che Mosca non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
11: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben tre uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causato dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, il pianeta sta precipitando in una zona di pericolo, è stato il monito lanciato oggi dal segretario generale dell'ONU Guterres. Ieri le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto in cui si afferma che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo, obiettivo degli accordi di Parigi del 2015.
10: Oggi in Trentino l'ANPI, i sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Nulla sono serviti gli appelli per vietare l'incontro di istituzioni locali, partiti politici, docenti universitari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera e ha dispiegato circa 140 agenti nei pressi dell'hotel dove si terrà l'incontro.
11: Il prezioso lascito del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa è l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 44 anni dall'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nel 1982 dalla mafia. Con lui fu uccisa anche la moglie Emanuela Setti Carraro e fu ferito gravemente l'agente Domenico Russo, che morì alcuni giorni dopo.
10: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS. Mussi era nato a Piombino il 22 gennaio del 48, giovanissimo, entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui fu poi parlamentare dall'82 al 2008. Nel 2001 è stato vicepresidente della Camera dei Deputati, non aderì al Partito Democratico e contribuì alla nascita prima di SEL e poi di Sinistra Italiana. Il tempo previsto per le prossime ore sarà sereno con sole su tutta la penisola e temperature in ulteriore aumento. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
9: Popolare Network.
12: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Ed era un brevissimo estratto promozionale da un lavoro appena uscito sulle piattaforme dell'ensemble Salomone Rossi, diretto da Lidia Cevedalli, che abbiamo avuto occasione di avere ospite anche in altre circostanze, un ensemble che da anni fa ricerca in particolare sulla musica veneziana, che abbia dei legami anche con sonorità che provengano dalla tradizione musicale ebraica, e in questo caso il lavoro in questione è il Salmo 17 di Benedetto Marcello, che rappresenta una nuova tappa di un lavoro su questo compositore iniziato anni fa dall'ensemble Salomone Rossi. In questo caso avete sentito le voci eseguire insieme all'ensemble questo estratto, erano quelle dell'Odecaton Vocal Ensemble, diretto da Paolo Dacol. Il resto ce lo siamo fatti raccontare da Lidia Cevedalli stessa, che appunto ci ha raccontato tutta la genesi e anche il lavoro di ricerca fatto a proposito di questa nuova tappa del lavoro dell'ensemble su Marcello. Il Salmo 17, preceduto da una breve introduzione strumentale, è un lamento individuale di Davide, forse un pianto notturno che inizia di notte e finisce al mattino, e descrive la relazione fra Davide e Dio durante i difficili tempi che stava affrontando e la speranza di redenzione e di salvezza. Ma al di là di questi brevi dettagli che riguardano il significato di questo salmo, sentiamo cosa ha raccontato Lidia Cevedalli a proposito di questo nuovo lavoro dell'ensemble Salomone Rossi. Allora, torniamo a parlare di un ensemble che ci sta molto a cuore, perché insomma fanno sempre delle cose di straordinario interesse, l'ensemble Salomone Rossi, capitanato da Lidia Cevedalli, ma insomma sono tutti nostri amici, sono stati nostri ospiti in tante circostanze. Ci avevano anticipato che avrebbero affrontato insomma un nuovo lavoro che adesso è una realtà. Parliamo di Benedetto Marcello, del Salmo 17, e di tutto il resto ci racconta Lidia Cevedalli, che è tornata a trovarci. Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti e grazie.
0: Grazie davvero, come sempre. Come sempre io storpio il tuo cognome, credo da ormai una dozzina d'anni, ti chiamo Cevedalli, ma sei Cevedalli, ma lo sanno tutti, sei oltre che cofondatrice anche direttrice dell'ensemble Salomone Rossi, che da molti anni sta facendo un percorso anche di ricerca e di esecuzione. Allora, intanto diciamo alcune cose su questo lavoro di Benedetto Marcello e sul vostro lavoro per portarlo all'attenzione del pubblico.
1: Sì, dunque il nostro lavoro è appunto, come dicevi tu, risale a molti anni fa. Qui abbiamo cominciato questo percorso di registrazione dei salmi di Benedetto Marcello, concentrando l'attenzione sui salmi dove ci sono queste sorprendenti, diciamo, intonazioni ebraiche, come le chiama lui, che sono appunto una decina di salmi, e questo lavoro l'abbiamo chiamato Benedetto Marcello Project. Adesso siamo arrivati al terzo disco di questo progetto, e in questo disco appunto diciamo che la parte principale è proprio quella del Salmo 17, che è un salmo molto lungo, che fa parte insomma di questa opera che si chiama Estro Poetico Armonico, in cui Benedetto Marcello ha musicato 50 salmi tratti appunto dalla raccolta dei salmi di Davide, anche se il testo è una parafrasi a cura del suo amico poeta Giustiniani, Gerolamo Ascanio Giustiniani. Comunque diciamo appunto l'attenzione è soprattutto concentrata su questi salmi dove ci sono le intonazioni ebraiche, che sono 11, poi ci sono 4 tre insomma intonazioni ecclesiastiche e due inni greci. Cioè un'operazione piuttosto complessa di Benedetto Marcello, ed è secondo me particolarmente interessante e di grande attualità, se vogliamo, perché in una sintesi artistica molto intensa Benedetto Marcello ha raggruppato tradizioni, culture, spiritualità diverse provenienti dal mondo ebraico, dal mondo cristiano e anche la tradizione culturale del mondo classico. Perciò questa, diciamo, è la presentazione del progetto. Dal punto di vista appunto della realizzazione abbiamo collaborato con un gruppo di molto conosciuto, tra l'altro, che si chiama Odecaton, un gruppo di voci maschili, e in questo caso le voci erano tre gruppi di voci indicate dallo stesso Benedetto Marcello, cioè alto, ovvero sia contralto, tenore e basso, cioè la voce del contralto è stata eseguita da questi contraltisti, che appunto questa tecnica di falsetto che è molto conosciuta al giorno d'oggi. E per cui un'operazione così piuttosto complessa, appunto mettendo insieme due gruppi, e quello che appunto volevo sottolineare, oltre appunto a questa intenzione dell'autore, anche quella che è stata la nostra diciamo la nostra direzione, ovvero sia per sottolineare quello che Benedetto Marcello ha fatto, in cui appunto ci sono dei dialoghi nei cori, dei parti solistiche, dei cori invece più omoritmici, e per cui una varietà all'interno delle stesse sue composizioni. Abbiamo cercato di utilizzare, per quanto appunto con molto sforzo, diciamo, molta attenzione soprattutto, gli strumenti che accompagnano il coro e i solisti. Li abbiamo realizzato una concertazione di strumenti per cercare di dare varietà di timbri, di sonorità e alternanza di sonorità piene, sonorità delicate, per sottolineare il senso del testo, che è ovviamente diciamo una direzione molto importante quando si realizzano dei brani di musica cantata e soprattutto in questo caso di musica sacra. Ecco, volevo anche sottolineare che noi abbiamo realizzato appunto questo salmo molto lungo perché ci sono due intonazioni ebraiche e una intonazione ecclesiastica. Che cosa sono queste intonazioni? Le intonazioni ebraiche sono delle melodie sinagogali che provengono dalle sinagoghe veneziane, di cui Benedetto Marcello riporta, trascrive all'interno dei salmi la melodia e il testo, dopodiché utilizza la stessa melodia per creare delle arie spirituali diciamo nello stile settecentesco. E per quanto riguarda l'intonazione ecclesiastica invece non c'è il testo ma c'è solamente la musica, ma sappiamo che si può riferire a un gloria, per cui è, diciamo, un salmo molto variegato dal punto di vista appunto compositivo e anche dal punto di vista della nostra realizzazione, perché appunto gli stimoli sono stati tanti e ovviamente ci siamo sforzati di renderli nel modo più variato possibile.
0: Ma il vostro lavoro è sempre preziosissimo, ci sarà occasione di sentirlo dal vivo?
1: Ah beh, diciamo che nei nostri concerti noi abbiamo...
0: Ma avete in vista qualche data nei prossimi mesi? Oppure ci risentiamo
1: non
0: quando sarà?
1: Non del Salmo 17, ma di un altro di questi salmi. Per il momento no, dobbiamo ancora ovviamente. Però si può sentire e si può acquistare, sì? Ma si può sentire su Spotify, su Apple Music, iTunes, così insomma è già a disposizione. E volevo solo aggiungere una cosa, se posso,
0: certo.
1: Che è l'ascolto di questo CD è realizzabile su due livelli. Un livello molto semplice, di ascolto immediato per chiunque voglia ascoltarlo. L'altro livello per chi invece vuole approfondire un tema musicologico, insomma, e perciò, come bene, dire, non è destinato solo a un pubblico, ma a tutto il pubblico.
0: Questo mi sembra un commento molto importante. Grazie Lidia Cevedalli all'Ensemble Salomone Rossi con questa nuova tappa del loro lavoro su Benedetto Marcello. A risentirci.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: Dunque, ringraziando Lidia Cevedalli e l'Ensemble Salomone Rossi, ricordandovi che su tutte le piattaforme potete trovare questo Salmo 17° di Benedetto Marcello. Penso che chi ci ha scritto chiedendo dove trovarlo possa avere così la sua risposta. Mi spiace invece non poter rispondere a chi ci chiedeva se questi salmi Benedetto Marcello li compose su commissione, perché volentieri l'avrei chiesto a Lidia Cevedalli, ma la nostra conversazione era registrata, l'abbiamo registrata ieri pomeriggio per questioni di disponibilità negli orari della trasmissione, e quindi non ho potuto chiederlo, ma prometto che glielo chiederò e ve lo dirò in onda. Invece, a proposito delle cose che diceva Giovanni Chiodi, Speranza Scappucci, Angela ci scrive: quando la Rai era bella era ospite in un programma sulla musica classica condotto da Corrado Augia su Rai 3, come mi manca quella Rai. Non dirlo a me, cara Angela, come ci manca la Rai, che praticamente ormai è occupata. E una domanda di Nicoletta che dice: nessuno ha visto il mostruoso pomodoro di Cesti a Innsbruck, devo chiederlo a Giovanni Chiodi. Cara Nicoletta, il messaggio è arrivato dopo che lo avevo già salutato, ma prometto che glielo chiedo la settimana prossima. Intanto grazie per i vostri messaggi, fra poco un'altra voce, un altro ospite.

0: Ed eccoci a un altro argomento della nostra seconda mezz'ora della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, giunta alle sue ultime due puntate, oggi e domani. Poi lunedì 7 comincia il palinsesto autunnale e la trasmissione culturale quotidiana cult ritorna nel suo orario classico alle 11:30. Parliamo dello spettacolo Tertium Datur, che approda a Estate al Castello proprio quest'oggi ed è un'opera multidisciplinare che celebra il 45esimo anniversario del gemellaggio fra Milano e Osaka. È un appuntamento a ingresso gratuito con prenotazione, ma quello lo riassumeremo successivamente. Si tratta di un'operazione unica nel suo genere, perché coniuga diversi linguaggi artistici. È un progetto che insomma prevede, come dicevo, suggestioni differenti per il pubblico e coinvolge le scuole civiche di Milano, di cui noi parliamo spessissimo per le loro attività e insomma le seguiamo sempre con grande attenzione. E allora, per farci raccontare tutto quello che serve a proposito di questo appuntamento, e poi vi ricorderemo come fare ad assistervi, siamo collegati con Sofia Vec e con tra l'altro, insomma, i curatori sono diversi perché le scuole civiche coinvolte sono molte, e con Francesco Grigolo. Buongiorno a entrambi, benvenuti, come va?
1: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Stiamo bene.
1: Stiamo benissimo.
0: Bene, allora questa è già una buona notizia di questi tempi. Ma allora, ovviamente Tertium Datur è un titolo che gioca con Tertium non Datur, invece in questo caso Datur, e quindi partiamo proprio dal titolo che avete dato al progetto e raccontiamo come è strutturato.
2: Sì, allora il titolo Tertium Datur, come hai detto te, appunto è un gioco di parole, proprio partendo dal giuridico tertium non datur, ovvero non c'è una terza possibilità, o una cosa è giusta, o una è sbagliata, o una cosa è vera, o una è falsa. Si tratta di ribaltare appunto questo binarismo e di attraversarlo, di eccederlo e quindi andare per la terza via. Quindi questo è un po' il concetto che guida tutto lo spettacolo. Lo spettacolo è uno spettacolo musicale con anche video animazioni fatti dalla terza del nostro trio, che è Ramona Mismetti, docente di animazione della scuola civica Luchino Visconti. È suddiviso in tre atti e prende le mosse in realtà dalla Festa del Paradiso di Leonardo da Vinci, che si è svolta nel 1490 proprio al Castello Sforzesco. Quindi anche qui è molto bello per noi questa sera, diciamo, molto emozionante, perché torniamo un po' a casa dopo tanti anni. E a partire dalla Festa del Paradiso, che è stato questo evento realmente spettacolare secondo le cronache, organizzato da Leonardo da Vinci, noi lo rievochiamo e poi, con un viaggio nel tempo, arriviamo alla contemporaneità attraverso il secondo atto e il terzo, per arrivare poi a, diciamo, collegarci al concetto di Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, e da lì appunto comunque dar senso al Tertium Datur, che chiaramente è molto collegato al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Quindi questo è un po' un riassunto, molto riassunto, di quello che avverrà stasera.
0: Certo, questa è l'ispirazione e anche insomma il pensiero che c'è dietro al progetto. Adesso vado un po' più sul concreto, come si fa in un'intervista radiofonica, che quindi è necessariamente breve. Vi chiedo, per quanto possiate rivelare, cosa vedrà, sentirà il pubblico e quali scuole civiche sono coinvolte. Insomma, lo sappiamo, lo avete annunciato, ma vale la pena di ripeterlo.
1: Sì, infatti c'è una collaborazione tra Luchino Visconti, la scuola di cinema, la civica scuola di musica Claudio Abbado e la scuola di teatro Paolo Grassi. Tutte e tre collaborano appunto alla realizzazione di questo spettacolo. Oltretutto dobbiamo citare anche la Fondazione Pistoletto e l'Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto, che ha realizzato i costumi che francamente sono fantasmagorici, sono un pezzo straordinario d'arte, trovo, i costumi con i quali ci esibiremo questa sera. Quindi questi sono i personaggi principali, naturalmente, ma vorrei anche citare altre persone che ci hanno aiutato, appunto, perché tutto questo, devo dire, nasce da una sollecitazione dell'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Milano, che ci ha proprio sollecitato a creare qualcosa che avesse a che vedere con Leonardo e che avesse una valenza, appunto, di messa in scena.
0: Anche perché, no, c'è di mezzo la festa del Paradiso. C'è di mezzo la festa del Paradiso, quella che 5 secoli fa ideò proprio Leonardo da Vinci, no? Per la corte degli Sforza, c'è anche questa ispirazione.
1: Esatto, e tra l'altro questa indicazione venne dal direttore della Civica, Claudio Abbado, che voglio citare e ringraziare, Roberto Favaro, il mio direttore peraltro, perché io sono docente di questa scuola, che appunto ci segnalò a me e a Sofia un suo saggio dove lui proprio parlava del Leonardo musicista e di come appunto avesse composto le musiche per questa festa, anche le musiche, perché in realtà Leonardo si occupò di ogni dettaglio di questa festa, di qualsiasi cosa che facesse parte di questo.
0: Era un grande party planner. Ecco. Allora, dobbiamo però un pochino sintetizzare a cosa assisteranno gli spettatori, che era la domanda originale, l'altra parte.
1: È uno spettacolo musicale.
2: È musica dal vivo con parti cantate, ci sono dei cantanti.
1: Le musiche sono originali,
2: musiche
1: l'ho scritto io.
2: E testi originali.
1: I testi sono di Sofia Vec.
2: Poi le video animazioni e poi ci sono anche delle parti recitate, quindi è proprio, diciamo, sintetizzando uno spettacolo musicale, quindi con una parte teatrale, una parte danzata, una parte cantata e una parte musicale e una parte visiva.
0: Allora, mi sembra, come giustamente anticipato, un'operazione di grande originalità che supera non solo i binarismi del giusto o sbagliato, ma anche supera i confini dei diversi linguaggi artistici che le scuole civiche rappresentano, con un'ispirazione nobile e una collocazione altrettanto suggestiva. Quindi, se avete capito, Tertium Datur è certamente un appuntamento da non perdere. E come vi ho detto, l'ingresso è gratuito con prenotazione tramite Eventbrite fa parte della rassegna Estate al Castello, organizzata appunto al Castello di Milano dal Comune di Milano in collaborazione con tutti i diversi partner. È lo stesso posto dove Radio Popolare ha organizzato il concerto di Patti Smith, che Patti Smith ha deciso di dedicare ai 50 anni di Radio Popolare, quindi un posto che conosciamo benissimo, soprattutto ascoltatori e ascoltatrici. Quindi vi invitiamo a non perdere questa possibilità e ringraziamo per essere stati con noi Sofia Vec e Francesco Grigolo, e naturalmente salutiamo anche Ramona Mismetti e tutti coloro che hanno collaborato al progetto. Buon debutto, a risentirci.
2: Grazie mille.
0: A presto. E allora, salutando le scuole civiche di Milano, l'Estate al Castello, che insomma volge quasi al termine con questo appuntamento, e anche gli esperimenti un po' arditi, noi ci pigliamo uno spazio per la pubblicità e ritorniamo fra pochissimo con un altro pezzo, un'altra parte della lunga estate cult.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Potreste scoprire... che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
6: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
5: istitutoconfucio.unimi.it.
7: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

Vabbè, vabbè, Hotel California lo conosciamo un po' tutti e tutte, credo, degli Eagles. È stata la chiave quest'oggi per entrare nel 1976, l'anno che alla lunga estate cult visitiamo in ogni puntata per ricordare che anche le trasmissioni di Radio Popolare iniziarono proprio in quell'anno, dato che stiamo celebrando il nostro 50esimo. E questa ultima settimana della lunga estate cult ho pensato di, come vi dicevo nei tre giorni passati, di visitare un 1976 in un paese diverso ogni volta. Siamo stati in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, adesso andiamo negli Stati Uniti. Erano Stati Uniti piuttosto diversi da quelli che conosciamo adesso, anche se alcune cose, come sempre, confermano i corsi e i ricorsi storici. Intanto Hotel California, il quinto album registrato in studio dagli Eagles con questa title track che divenne famosissima e che uscì l'8 dicembre del 76 per la Asylum Records. Il primo album che annoverava il chitarrista Joe Walsh, che aveva rimpiazzato uno dei fondatori, cioè Bernie Leadon, e come avete sentito il suo riff di chitarra è uno degli elementi che rese celebre Hotel California. Celebre anche la copertina che raffigurava il Beverly Hills Hotel, luogo insomma piuttosto suggestivo per tanti motivi e tante cose che vi accaddero, che era firmata dal fotografo David Alexander. Hotel California divenne subito un successo sia di critica che di pubblico, arrivò in cima alla US Billboard 200, vinse al 20° Grammy Awards il premio come disco dell'anno, e poi anche ci fu New Kid in Town che vinse il premio come migliore arrangiamento per le voci. L'album ottenne anche una nomination come album dell'anno, ma dovette cedere alla vittoria dei Fleetwood Mac con Rumors. Ne uscirono diversi singoli da quest'album, e Hotel California si confermò poi nel tempo uno dei degli album che hanno venduto di più di tutti i tempi. È stato disco di platino diverse volte, e praticamente si è posizionato al secondo posto di tutti i tempi dopo un altro album degli Eagles, in realtà quello dei loro greatest hits dal 71 al 75, che fu quello che occupò il primo posto. Praticamente si è posizionato al secondo posto di tutti i tempi dopo un altro album degli Eagles, in realtà quello dei loro greatest hits dal 71 al 75, che fu quello che occupò il primo posto delle classifiche degli album più venduti, appunto.

realizzazione di questo pezzo, la perdita dell'innocenza, il costo dell'ingenuità, i pericoli della fame, dell'eccesso, l'analisi della pancia, del lato oscuro del sogno americano, le difficoltà di tenere in equilibrio una relazione sentimentale e il rapporto fra il mercato, il business e le arti. Per cui tanta roba, come succedeva allora, ed è appunto un album che ci introduce a questo 1976, che negli Stati Uniti fu un anno importante anche dal punto di vista elettorale. Jimmy Carter, infatti il candidato democratico, sconfiggerà il presidente uscente Gerald Ford alle elezioni presidenziali che si tennero quell'anno, con una campagna elettorale molto accesa e combattuta. Nasce la Apple Computer Company e nasce anche Microsoft. Una sentenza che farà scuola non solo negli Stati Uniti ma anche all'estero vede la Suprema Corte del New Jersey emettere una sentenza, per l'appunto, per cui Karen Ann Quinlan, che per anni era rimasta in stato vegetativo attaccata alle macchine di un ospedale, poteva vedere staccato il suo respiratore automatico e quindi procedere, insomma, a un suicidio assistito, come peraltro prima delle motivazioni che l'avevano portata allo stato vegetativo aveva espresso più volte ai suoi cari. Quindi un tema, come vedete, abbiamo proprio in questi giorni si è parlato di fine vita nelle varie regioni italiane per vari motivi e varie decisioni, un tema sempre importante. Quella fu una sentenza che fece notizia in tutto il mondo. Scorriamo ancora alcune delle cose accadute negli Stati Uniti nel 76. Qualcuno ricorderà un celebre horror d'autore, The Amityville Horror, in realtà basato su una vera storia, quella della famiglia Lutz, che dopo essere stata per soli 28 giorni in una casa che si trovava a Long Island, proprio nella località di Amityville, in Ocean Avenue, dovette scappare e allontanarsi dalla casa dopo che una serie di eventi terrificanti erano accaduti loro, e così fu ispirato uno dei più celebri film della storia dell'horror. E poi delle elezioni e anche naturalmente delle primarie, delle nomination che le precedettero vi abbiamo parlato. Parliamo però anche di politica, perché nel gennaio del 76 gli Stati Uniti oppongono il veto nell'Assemblea delle Nazioni Unite alla risoluzione avanzata per dichiarare, per creare, riconoscere uno Stato indipendente palestinese. E quindi lo vedete, i collegamenti con l'oggi si moltiplicano. E poi ancora qualcuno ricorderà l'attore di origini italiane, Salmineo, che era stato coprotagonista, aveva avuto un ruolo importante in Gioventù bruciata, a 37 anni viene ucciso a pugnalate, viene accoltellato nel vicolo dietro il suo appartamento, si pensa, che il movente fosse di origine mafiosa. E ancora vi ricordiamo che appunto galoppa la ricerca sui computer, abbiamo detto di Apple e Microsoft, e quindi nascono anche tutta una serie di primi computer pensati già per essere molto più maneggevoli di quelli che fino allora erano stati usati soltanto in istituzioni scientifiche molto precise. E poi ci sono anche alcune questioni, come per esempio gli Oscar, che non possiamo trascurare. In quell'anno sarà Milos Forman a vincere l'Oscar come migliore film, dopo aver ricevuto 9 nomination
e avere vinto appunto 5 premi oltre a quello che abbiamo detto, per qualcuno volò sul nido del cuculo.

con Jack Nicholson, Forman vinse anche il premio come migliore regista. La migliore attrice fu Isabella Jani, e essendo tra l'altro la più giovane a essere nominata a questo ruolo, mentre l'attore non protagonista più anziano fu George Burns. E ancora scorriamo questo 1976 negli Stati Uniti e parliamo per esempio dei festeggiamenti per il bicentenario degli Stati Uniti. Recentemente abbiamo assistito a quelli per il 250enario di cui si è occupato Donald Trump prendendosi una fetta, come sempre fa, piuttosto consistente della visibilità, come se fosse un anniversario suo e non del suo paese. Allora in realtà lo spirito fu un po' diverso. Per esempio salutato dalla reintroduzione del biglietto da $2 che era stato ritirato dalla circolazione, e poi da una serie di festeggiamenti che si concentravano soprattutto sulla pace nel mondo. Ci sono poi altre piccole cose che forse vale la pena di ricordare. A Indianapolis, alla celebre corsa automobilistica, è Johnny Rutherford che vince, tra l'altro facendo un record assoluto di velocità. Ci sono ovviamente molti tornadi, in questo caso il stato più colpito è lo Iowa, in cui viene distrutta addirittura la città di Jordan. E poi ci sono tutta una serie di attività che riguardano appunto la prosecuzione delle celebrazioni del bicentenario. Infine, appunto avvicinandosi poi alle elezioni di novembre, in cui Jimmy Carter arriverà a essere nominato presidente degli Stati Uniti, ricordiamo anche un fatto spaziale, visto che tanti ne accadono anche ai nostri giorni, sia pure aggiornati alle tecnologie attuali. Il programma Viking, il Viking 2, entra in orbita intorno a Marte, è uno dei satelliti più longevi, se non sbaglio. Il Viking 2 dovrebbe essere ancora in circolazione, ma non vorrei dire una sciocchezza, quindi verificherò, perché appunto il progetto Viking ebbe tutta una serie di fasi differenti. E poi arriviamo alla musica. Furono moltissime le canzoni da ricordare in questo 1976, come in tutti gli anni 70 e poi negli Stati Uniti ovviamente. Molte. Stevie Wonder fa uscire il suo album forse più famoso, Songs in the Key of Life. Allora, da quell'album spesso si ascolta Isn't She Lovely, invece io preferisco farvi ascoltare Another Star.

Another Star, Stevie Wonder, 1976, Stati Uniti, Songs in the Key of Life, forse il suo album più celebre, anche se poi ne vennero molti altri. Lo teniamo ancora un po' in sottofondo per parlarvi di un altro successo popolare. Parliamo proprio di Rocky, sì, Adriana, insomma, per intenderci. Il primo Rocky, un film che ottenne tra l'altro moltissime nomination e moltissimi premi anche insospettabili, rese noto un attore, Sylvester Stallone, che fino ad allora aveva gravitato abbastanza nell'oscurità, ma ci sono alcuni dettagli di quello che fu un film importante per tanti motivi, anche tecnologici. Lasciamo perdere poi Sylvester Stallone ai giorni nostri, oppure tutti i vari sequel di Rocky e così via. Prendiamo proprio quel primo Rocky che credo molti di noi abbiano visto e ne siano rimasti colpiti. Io per esempio ci siamo dimenticati che il soggetto e la sceneggiatura erano di Sylvester Stallone e non soltanto l'interpretazione sotto la regia di John Avildsen. Questo fatto secondo me è abbastanza significativo, perché quel Rocky era proprio il Sylvester Stallone pensiero, quando ancora, insomma, non si era operato mille volte alla faccia, non aveva fatto ruoli di post peplum, insomma, potremmo discutere a lungo della sua carriera successiva. Il fatto tecnico a cui facevo riferimento, fra gli altri, era il fatto che fu una specie di spartiacque nella tecnica di ripresa, perché venne utilizzata moltissimo la Steadicam, che allora era una novità e che consentiva anche quella visione della città, dei, tra virgolette, bassi fondi che Rocky frequenta, delle sue attività, dei suoi allenamenti, che hanno fatto, insomma, la fortuna del film. E poi la colonna sonora, un tema abbastanza indimenticabile, firmato da Maynard Ferguson, compositore sì, ma anche e soprattutto trombettista di vaglia, per cui ascoltiamone un minutino, perché insomma mi interessava riportare quel primo Rocky alla sua giusta dignità.

lo so, intanto saluto Alfredo che sta seguendo e tornando un po' ai suoi anni verdissimi, ascoltando questi ricordi del 76 negli Stati Uniti. È scocciante interrompere degli assoli che in questo brano, per quanto così famoso, così utilizzato anche a sproposito mille volte, quando si vuole indicare, penso alle trasmissioni sportive che lo strausano o lo hanno strausato per i vari trionfi di questo e di quella, no, infatti in realtà è un brano che ha proprio una sua struttura musicale di tutto rispetto, e lo sanno bene anche coloro che se ne sono occupati all'epoca. Ma prima di ascoltare l'ultimo brano del nostro spazio dedicato al 1976, lo ricordo, l'anno in cui Radio Popolare inizia le sue trasmissioni, andiamo a vedere cosa combinava Andy Warhol, che in quegli anni era attivissimo nella sua factory brulicante di artisti, di incontri, di attività. Il bassotto Archie, il celebre bassotto di Warhol, che mille volte è apparso insieme a lui, è il periodo in cui Warhol vara la serie Skulls. Skull in inglese vuol dire teschio, perché Warhol aveva comprato un teschio umano a Parigi in un mercatino delle pulci, partì da quell'oggetto e da quell'immagine per creare una serie di dipinti, disegni, collage ispirati appunto al tema ovviamente della morte, con quel simbolo immediato, ma anche della serie Still Life 1976, opere di grande dimensione, acriliche e serigrafiche su tela, un'altra delle celebri serie di Warhol, e poi la messa appunto definitiva del metodo dei famosissimi ritratti di Andy Warhol, ritratti su commissione, una foto, una polaroid di base, ingrandimento e poi il colore a mano per renderli unici, terminando e completando l'opera con la serigrafia. Pochissimo ovviamente su tutto quello che Warhol ha fatto negli anni 70 e nel 76 in particolare, ma insomma un accenno mi sembrava doveroso. Chiudiamo con un brano di un gruppo che io considero, ma non credo solo io, davvero tra i geni di quell'epoca, cioè gli Steely Dan, Donald Fagan, insomma non ho bisogno di dirvi molte altre cose, oppure se invece ci fosse bisogno di dirle chiedetemele. Nel 76, muovendo i primi passi, uscivano con uno dei loro primi album, il brano che mi fa piacere farvi ascoltare fu uno di quelli che contribuì a renderli davvero molto longevi. Don't Take Me Alive, gli Steely Dan. Chiudiamo così il nostro spazio 1976.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
5: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
4: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
5: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: Allora, questa è sempre la lunga estate calda, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, con voi ancora oggi e domani fino alle 12.30, Bomrani, Living and Passing, musica indipendente dall'Iran, questo è un brano del 2016. Perché? Perché nel nostro spazio del Best Of vi riproponiamo alcune delle interviste che abbiamo recentemente realizzato nelle passate edizioni del quotidiano culturale di Radio Popolare, che ci sembra interessante riproporvi. In questo caso la protagonista della conversazione è Nastaran Razawi Khorasani, artista che è arrivata a Milano nel febbraio del 2025 alla Triennale nel corso del Festival FOG, che porta in Triennale tanti artisti internazionali da tanti anni, diretto da Umberto Angelini. Songs for No One era il titolo ed è il titolo di una sua performance. Lei è un'autrice teatrale e performer appunto iraniana, ma risiede da alcuni anni in Olanda. È nata nel 1987, ha studiato arti performative a Maastricht, che è appunto la città olandese dove è vissuta. Nelle sue performance documentari, il suo è teatro documentario, lavora con storie vere di persone reali, cerca di dare voce a chi non ne ha e di creare uno spazio di ascolto a chi non si può esprimere. Nel 2014 ha vinto come giovanissima artista il premio Gaudenz Krekel per la migliore performance teatrale, poi ha ricevuto una nomination sempre in Olanda della Netherlands Dansdagen come per il premio alla danza dedicata ai giovani pubblici. Nel 2023 un'altra nomination per il Gisket Stribis Podium Prize e il suo lavoro è stato presentato in tanti paesi, fra cui a Tokyo, in Portogallo, a Zurigo, in Indonesia. Mentre This Is Not a Dance, che è uno dei suoi lavori più recenti, è stato nominato come migliore performance fisica di teatro fisico. Songs for No One è stato nominato al Zürcher Theater Spectacle, quello appunto lo spettacolo che ha portato alla Triennale di Milano. E veniamo allora a cosa consiste questo spettacolo, poi ce lo racconterà lei più in dettaglio nella conversazione che abbiamo avuto un po' di tempo fa. Un bambino e una bambina vivono in Iran con le limitazioni che ormai abbiamo imparato a conoscere. Nastaran Razawi Khorasani, attraverso una serie di telefonate che ha registrato, dialoga con loro attraverso poesie, canzoni e in scena dà corpo anche agli stralci della vita quotidiana, alle speranze, ai sogni di questi giovanissimi, raccontandone la fragilità, la meraviglia per la libertà. E quindi ci sono una serie di azioni performative che Nastaran esegue sul palco, tra cui appunto un'interazione con una parete trasparente su cui dipinge molte delle cose che vengono raccontate, poi naturalmente grande spazio a queste voci autentiche dei due bambini. Facciamoci raccontare il resto da lei in questa conversazione che abbiamo avuto, come ripeto, nel 2025, poco dopo che il suo spettacolo aveva debuttato in Triennale, e che vi riproponiamo.
1: I interviewed a boy and a girl.
0: Yes.
1: And I recorded our conversations for throughout a year.
0: Yes. So you just had a long acquaintance with the children in order to have a deeper knowledge of their thinking.
1: Mm-hmm. Exactly. Yes, to get to know them more and to understand them more, to build trust. And with this kind of work, you never know what the outcome will be. So I always start very early in the process to understand what the material is going to be. Because I use their voices and I use what they, but I don't know, of course, what they will say. So That's why I start very early.
0: Al Translate le ho chiesto conferma del fatto che questa performance fosse affidata alle voci dei bambini, in particolare di un bambino e di una bambina, me lo ha confermato e come avete sentito ha raccontato di avere registrato conversazioni con i bambini per la durata quasi di un anno per avere una conoscenza più profonda del loro modo di pensare, delle loro sensazioni, ma soprattutto perché con un lavoro come questo non si può mai prevedere che tipo di risultato si otterrà e dunque anche il lavoro prolungato di ascolto, di ricerca, di interazione è molto importante. What was the outcome? Obviously, we're gonna see and listen when we come to Triennale. But the outcome was not only the things that young people in Iran might use in their everyday life, like poetry, which is very, very popular in Iran as a mean of expression, or songs, but also their hopes and their dreams. Is that true?
1: Mm-hmm. Yes. You know, basically, I ask them very daily questions, because if you make something in the West about Iran, it becomes immediately it becomes political.
0: Yeah.
1: Because Iran is also very closed country, and but also the idea that we have in the West about Iran is the things that we know from the media, and it's very colored. It's very dark and
0: yes,
1: very one idea.
0: Yeah. So you wanted to have another kind of outcome?
1: Well, I just, the thing is, when you ask a very simple daily question to someone in Iran, for example, I ask the girl, she's 11 years old, I ask her, can you give me an example of how your morning looks like before you go to school? Well, she makes a summary of what's her morning like, and the moment that she enters the school. Well, the moment that she enters the school is very different from how our children in the West enter a school. So then you feel this dictatorship already. Then you feel the politics already. So you don't need to ask them very political questions, actually, because in their daily life, they have to deal with politics all the time.
0: Of course.
1: Yes.
0: I will translate, which is very interesting. Allora, ho chiesto alla nostra ospite qual è stato poi il risultato di questo lavoro così prolungato di conversazione con i bambini, con i ragazzi, e che tipo di risposte, di racconti ne sono scaturiti, sapendo che in Iran, per esempio, poesie, canzoni, ma anche sogni e speranze vengono espressi in maniera particolarmente appassionata. La risposta è stata: ho fatto domande sulla vita quotidiana, perché in Iran ovviamente ogni volta che si fa uno spettacolo, una performance, subito diventa politica, anche perché in Occidente ovviamente i racconti che arrivano dall'Iran sono molto connotati da quel punto di vista, essendo un paese così chiuso con una realtà appunto che è quella del regime. Ma per esempio, se io chiedo alla ragazzina che ha 11 anni com'è la tua mattinata prima di andare a scuola, fino a quando entri a scuola, la risposta è già molto precisa, perché tutto il racconto dei momenti privati a casa e poi dell'arrivo a scuola e come si entra a scuola in Iran rispetto a come si entra a scuola in Occidente già è una rappresentazione della dittatura, perché non è molto diverso naturalmente, quindi automaticamente si ha un'immagine anche politica di che cosa accade nel paese. It's extremely clear. I wanted to go back to poetry again, because I've been to Iran many times. And in the past, Radio Popolare, when it was possible, essentially, has been organizing trips for our listeners to Iran. So we don't, many people here don't have that very simple idea of Iran that many people in the West have. One of the things I remembered was that poetry is one of the means through which you can say things, because it's tolerated. Is that correct? So
1: it is correct. Yeah. Yes, and it's very a big part of the culture. It's I think there's a saying that Iranians, you have two kinds of Iranians, the one that that know poetry and the one that like they breathe poetry, poetry is such a big part of the culture, it doesn't it's in every it's not only for the intellectuals, actually.
0: Oh, no. I noticed. I mean, everybody knows poetry in Iran, especially the old poets, the famous ones.
1: Exactly.
0: And they find in their poetry the way of expressing things, because obviously there are things that can be interpreted.
1: Mm-hmm. Correct. Yes.
0: So do we hear also poetry in your performance?
1: Yes, I work with one poem from Omar Khayyam. Mm-hmm. And it's at the end of the show I dived in a lot of big Persian poets, and because it was also my first time making a work about Iran, and I wanted to work with songs, and so poetry is like, yeah, it's very obvious also to dive into. I found a poem that I think is very uplifting. Mm-hmm. And I asked the boy to, because in Iran, when there are poems, there is also a way of saying the poems. It's a cadence. It's like a song, you know. It has a rhythm, and this is a way to how to say the poet a poem. But I asked the boy to say it in his own way, and to just to see how he would play with the rhythm. And and then at the end of the show, he says this poem for us in his own rhythmic way.
0: Yeah. Sì, allora io le ho fatto una lunga domanda sulla poesia, raccontando anche che insomma Radio Popolare dell'Iran cerca di dare un'idea complessiva anche della sua popolazione, un po' più profonda di quella forse un po' appiattita. E ho chiesto se c'è della poesia così importante nella cultura iraniana anche in questa performance, e me l'ha confermato. Sì, ci sono i grandi maestri, uno in particolare, ci sono appunto anche dei versi celebri, perché questo è uno dei primi spettacoli dichiaratamente sull'Iran, che è firmato da Anna Staran, e la richiesta soprattutto al ragazzo, al ragazzino che è protagonista con i suoi racconti, con la sua voce della performance, era proprio quella di recitare una celebre poesia che ha appunto normalmente anche un'indicazione di qual è il ritmo della recitazione dei versi, e alla fine lui l'ha recitata con il suo personale ritmo. One last question. You were born in Iran in 1987. At what age did you go abroad? Quando è espatriata?
1: I was 5 and a half.
0: Yeah. So you've been living in the West since then.
1: Mm-hmm.
0: Do you go back to Iran?
1: No.
0: You can't? Yeah.
1: No.
0: Yeah. So how did you talk to these children?
1: Well, I talked them with through the phone.
0: Through the phone, yeah.
1: And yes, and I found them, through people.
0: Yes, of course. I don't ask you names or places or anything for obvious reason. I just wanted to know how these long conversation went on. So it was.
1: Yes, I did everything by phone, and we also didn't even did video calls.
0: Yes, because it's dangerous.
1: Well, not only for the danger. There was also the part of me because I knew the audience was also only gonna only hear them.
0: Mm-hmm.
1: So I thought it was the more purest way to also record the conversations for me as well, just only by hearing them.
0: Yeah.
1: And you have to understand that they were 11 and 13 years old, so they're quite young.
0: Yeah.
1: And I am an older woman for them, so actually by only using the phone and and there was no eye contact between us or no body language.
0: Yes.
1: There was this, it became a very safe spot for them, and almost sometimes so far that they had a diary feeling.
0: Yeah.
1: They were like, they forgot about me at the phone, that I was at the other side of the phone. Sometimes they totally forgot and they were just talking and talking, and I became a kind of a diary. So this way of working worked actually very good with children for me.
0: Very interesting. Very interesting. Mm. This technical, but not only, detail. Mm. Nasrin Razaoui Khorasani è nata in Iran nell'87, ma è espatriata 5 anni e mezzo e da allora vive nel nord Europa. Non ritorna in Iran perché non può farlo, ma io le ho chiesto allora come ha effettuato queste lunghe conversazioni con i due ragazzi che avevano 11 e 13 anni. E mi ha detto, l'abbiamo fatto attraverso il telefono, ovviamente non possiamo dare dettagli, non abbiamo scelto la videotelefonata perché dato che sapevo che lo spettacolo, la performance sarebbe stata basata soprattutto sull'ascolto, ci tenevo anch'io a mantenere questo sguardo, questo ascolto puro, solo legato al suono. In più, data l'età dei ragazzi e dato il fatto che io ero molto più grande, molto di un'età diversa, abbiamo dovuto trovare un modo per cui loro potessero esprimersi con spontaneità, con naturalezza, e questo è stato quello di immaginare che i loro racconti fossero una specie di diario sonoro, e così alla fine sono uscite tante osservazioni, tanti racconti che diventano molto molto eloquenti e molto ovviamente significativi, raccontano proprio un paese attraverso gli occhi di chi è più giovane, attraverso le loro speranze. The last question is, I was talking about hopes and dreams. Can you tell us one of the hopes that has been expressed and it's going to be expressed in the performance?
1: Yes. So I asked the little girl, what her desires for the future is, and then she tells me that she wants to stay in Iran and to make Iran a better country and make Iran free again.
0: Mm.
1: And I think it's beautiful because she's so young, and many people, of course, want to leave the country.
0: Yeah,
1: but she.
0: She doesn't. She wants to stay.
1: She thinks it's important to stay and to build the country up.
0: Mm. Beh, insomma, la ragazzina, che lo ricordo ha 11 anni, ha detto a un certo punto che lei non voleva andarsene dall'Iran, voleva restare per cercare di migliorare il suo paese e di liberarlo, di renderlo più libero. Sono tanti quelli che se ne vanno se possono e che vogliono andarsene. Lei non è fra quelli, vuole restare e vuole contribuire, insomma, all'evoluzione verso la libertà. E thank you so much, Nasrin, for being with us today. Grazie davvero a Nasrin Razaoui Khorasani, che è stata con noi, che è autrice e performer. Il suo Songs for No One sarà in scena a Triennale Teatro nell'ambito del Festival FOG domani, il 18 di febbraio, e mercoledì 19 febbraio. Thanks very much. Take care.
1: Sì, thank you. Take care. Bye.
0: Bye. Bye. E si conclude così il nostro spazio del Best Of, in cui vi facciamo riascoltare delle conversazioni che abbiamo avuto nel corso della trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare Cult, questa appunto, come avete sentito dalle mie ultime parole nella registrazione, si è tenuta nel febbraio 2025, quando Nastaran Razawi Khorasani, iraniana, ma vive insomma da quando era ragazzina in Olanda, ha proposto in triennale al Festival FOG Songs for No One. Lo spazio dedicato al nostro Best Of ritorna anche domani, sarà l'ultima puntata della lunga estate cult, che però insomma è ancora con voi fino alle 12:30, e quindi ci sono ancora un sacco di cose che vi vogliamo raccontare.

0: Ed eccoci, ultima parte, ultima mezz'ora circa, un po' meno, di La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi quest'oggi e anche domani, fino alla fine del palinsesto estivo di Radio Popolare. La prossima settimana, dal lunedì 7, comincia il palinsesto autunnale e noi torniamo nell'orario classico del quotidiano culturale, le 11:30. Questo è lo spazio che dedichiamo alle voci dai festival. Spesso sono festival che sono già in corso, alcuni da molti giorni, altri hanno appena iniziato il loro percorso. È il caso della 7ª edizione del Fumè Festival, che si tiene in diversi luoghi come il Chiostro di San Francesco e il Teatro Bonci, nell'ambito del comune di Cesena. Proprio appunto a Cesena si svolge il Fumè Festival, 11 spettacoli, incontri con gli autori, visite guidate, letture sceniche e molto altro. È un progetto di Alchemico 3, come dicevo, con il contributo del comune di Cesena, della regione Emilia Romagna e il sostegno di una serie di partner oltre ad ERT, Emilia Romagna Teatro. È una edizione che è dedicata a un tema particolare. Lo chiediamo al direttore artistico Michele Di Giacomo, che conosciamo già perché insomma è anche molto attivo a Milano e in altre parti d'Italia. Buongiorno Michele, bentornato.
1: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Avete cominciato ieri, proseguite fino a domenica 13 settembre, dicevamo. Intanto torniamo a dire, perché avevamo presentato il Fumè anche in altre annate, perché si chiama Fumè, per chi non l'avesse mai sentito dire, e poi raccontiamo il tema di quest'anno.
1: Certo, Fumè è un acronimo, significa future memorie. L'idea era quella di, essendo un festival, di dare al pubblico la possibilità, agli spettatori e agli spettatrici, di vivere delle esperienze, quindi di creare delle memorie. Le memorie sono quelle che ti restano addosso, perché vivi con emozione, emotività, le cose che osservi, non solamente da osservatore ma da partecipante. E queste memorie ci possono servire, essere utili per creare un futuro. Ecco perché future memorie, memorie che viviamo adesso tramite l'incontro e l'esperienza, che è la cosa meravigliosa che fa lo spettacolo dal vivo, cioè ci unisce tramite le emozioni e la riflessione, e dal di lì speriamo di creare un mondo migliore, quindi insomma di creare un futuro migliore di quello che abbiamo adesso.
0: Bene.
1: Il titolo di quest'anno è strano.
0: Sì. Perché?
1: Vabbè, scusami.
0: Perché?
1: Abbiamo scelto un titolo che è Adrenalina, quindi ci diamo una scossa, perché ogni anno noi decidiamo di prendere un tema che possa attraversare parte della programmazione e degli altri eventi. Come hai detto tu, non facciamo solamente spettacoli di teatro, ma essendo un festival vogliamo anche offrire al pubblico la possibilità di avere altri formati, quindi presentazioni di libri, incontri, letture, visite guidate. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è lo sport. Ecco perché adrenalina.
0: Ecco.
1: Adrenalina, insomma, direi che è essenziale per gli sportivi e le sportive, per dargli quel booster per riuscire a raggiungere i propri risultati.
0: Allora, un tema declinato quest'anno, tra l'altro, che vabbè, di eventi sportivi ce ne sono sempre tanti, ma in questo periodo, in questi ultimi mesi, ce ne sono stati molti che hanno visto anche molti atleti italiani, molte rivelazioni, avere grande successo, e quindi direi che è un tema estremamente attuale. Ma in che modo lo avete affrontato? Evidentemente in una maniera che è collegata anche alla direzione generale che il Fumè ha.
1: Sì, assolutamente. Lo sport è diventato negli ultimi anni capace di grandi narrazioni e soprattutto di coinvolgere un pubblico molto ampio su queste narrazioni, di una partecipazione che il teatro invece in qualche modo ha perso. Quindi l'idea era quella di avvicinare le grandi storie degli sportivi, delle sportivi, atleti e atlete, di raccontarle tramite degli spettacoli teatrali che abbiano come protagonisti, sì, protagonisti dello sport, è vero, ma che grazie alla loro disciplina, alla loro arte, hanno rotto delle barriere, quindi sportive, sportivi, atleti, atlete che ci insegnano di che cos'è la libertà, la lotta, la rivendicazione dei diritti, la lotta al razzismo, tutti gli spettacoli, non tutti perché c'è chiaramente anche qualche altro spettacolo che insomma di questo di sport non riguarda, però la maggior parte sì, quindi racconta queste storie, storie di libertà, storie di diritti che ci possono in qualche modo far riflettere. Abbiamo aperto ieri, per esempio, con uno spettacolo di Atri e compagnia, Slegati, che racconta della vicenda di due alpinisti. L'abbiamo fatto in una palestra, addirittura d'arrampicata.
0: Ah.
1: Sì, perché abbiamo scelto, noi abbiamo due location principali che sono il Chiosso di San Francesco, che aprirà domani, quindi 4, 5 e 6 settembre, che è, insomma, nel centro di Cesena, una grande platea, un grande palcoscenico, il Teatro Bonci, che è un partner fondamentale. Noi dal 9 al 13 faremo gli spettacoli proprio lì, ma abbiamo scelto anche tre spettacoli da fare in location site specific, in luoghi dello sport di Cesena, per mostrarli in una chiave diversa, quindi come luoghi che contengono narrazioni. Ieri c'è stato Slegati della compagnia Atir in una palestra d'arrampicata, ci sarà invece l'8 di settembre Leo, l'unica arte è un pugno, uno studio, un'anteprima anzi di Cubo Teatro Girolamo Lucania con Alberto Bubacar Balanchino, che racconta la storia di un pugile, Leo Iacovacci, che combatte italo-congolese, quindi di pelle nera, che combatte come pugile negli anni 20, negli anni 30, e che chiaramente il regime fascista non accetta perché è di un colore diverso, ma diventa comunque campione del mondo. E poi invece il 13 facciamo un terzo spettacolo site specific, che è Mirada, in un campo da tennis, quindi il corpo nello spazio, uno spazio dello sport, e il pubblico potrà osservarlo sia tramite una telecamera che osserva i dettagli, che tramite una visione invece a distanza. Era importante per me calare il festival non soltanto in luoghi di teatro, ma anche in luoghi site specific che riguardano lo sport, anche se poi, insomma, il Teatro Bonci e il Chiosso di San Francesco sono i nostri contenitori più importanti, quindi sono quelli su cui dedichiamo anche maggiore attenzione.
0: Andiamo avanti e raccontiamo anche un po' delle altre proposte. Alcune le conosciamo bene, per esempio quella di Matteo Caccia su Malabrocca o quella firmata da Laura Curino con Rossana Mola, Federica Fabiani e Rita Pelusio, che racconta appunto di una squadra di calcio femminile sotto il fascismo, no?
1: Esatto, infatti proprio da domani, il 4, 5, 6 settembre, noi apriamo il Chiosso di San Francesco. I tre spettacoli sono prima Open di Agassi, di Invisibile Collettivo. Invisibile Collettivo mette in scena, sotto forma di una lettura scenica particolare, la biografia di Agassi. Una biografia che ci racconta in realtà di come questo atleta fondamentale, importantissimo per il tennis ma anche per il mondo mediatico, abbia subito in realtà con la creazione della sua immagine una gabbia stretta. Il 4 inauguriamo con Open, e il 5 invece abbiamo in scena sempre alle 21 Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, che racconta della prima squadra di calcio femminile creata nella Milano degli anni 20, osteggiata dal fascismo, perché come sappiamo le donne devono stare a casa, se ricevono una pallonata non possono partorire, devono cucinare a casa, insomma, e osteggiano quindi la creazione di questa squadra di calcio. Il 6 invece abbiamo scelto di ospitare Ottavia Piccolo. Ci sono i 10 anni dallo spettacolo Donna non rieducabile, che Massini, Stefano Massini e Ottavia Piccolo fecero 10 anni dopo l'uccisione della Politkovskaja. Hanno voluto rimetterlo in scena per questo anniversario, noi l'abbiamo subito accolti. Parleremo quindi di libertà e giornalismo, avremo anche ospiti dei giornalismi che ci parlano di come dei giornalisti, di come la censura sia ancora molto presente. Questi primi 3 giorni al Chiosso di San Francesco però sono accompagnati anche da altri eventi. Abbiamo un centro festival che apre dalle 18 alle 21, dove ospitiamo presentazioni di libri, la storia del Petrovic, il cestista della Jugoslavia. Parleremo di diritti delle donne, quindi delle donne nello sport, con Ceccarelli, domani, proprio 4 settembre, e il 5 abbiamo la lettura di Bar Sport con Lodo Guenzi e Matteo Gatta. Una folle proposta che ho fatto a Lodo, dicendo ad un anno più o meno dalla morte di Benny, e Bar Sport, vedi, anche in questo caso lo sport riesce ad essere veramente veicolo di narrazioni, cioè il Bar Sport rappresenta per Benny l'Italia, è l'Italia che si ritrova nel bar con i suoi stereotipi, ma anche con la sua capacità di avere un senso di socialità e anche di socialismo importante, di aiuto reciproco. E questa è la prima settimana del Chiosso di San Francesco. Poi ci spostiamo alla seconda settimana, invece, dove andremo al Teatro Bonci. Apriamo appunto in realtà con la location site specific con Leo. E la cosa bella è che Leo lo facciamo in una palestra che si chiama Ex Gil, come ci fa capire il nome, era l'ex Giovani Italiani Littorio, dove i giovani ragazzi sotto il fascismo si andavano ad allenare per fare sport. Visto che Leo parla di un pugile che non si è potuto allenare in Italia, che è dovuto diventare pugile all'estero perché nero, andiamo in quel luogo e facciamo quella narrazione per scardinare la storia di quel luogo e portarla in un'altra dimensione, diciamo così. E poi avremo invece la seconda settimana al Teatro Bonci, apriamo con Per sempre il monologo di Alessandro Bandini, tradotto da Lugano, che è, io l'ho visto al piccolo, non so se anche tu
0: Sì.
1: hai avuto modo di vederlo, potentissimo. Loro prendono le lettere che Testore scrive al suo amante francese nel periodo di 5-6 anni e ne fanno una grande narrazione di una storia d'amore potentissima, nascosta, chiaramente, hanno dovuto tradurle. È uno spettacolo delicato in cui si vede come in realtà la biografia dell'autore poi riesca in qualche modo a confluire nelle sue opere, perché la conclusione sono i trionfi, quindi queste lettere ossessive di un amore potente, di un amore viscerale che diventano un flusso d'amore che si conclude poi con la creazione dell'opera Trionfi. Il 10 invece di settembre abbiamo La Diva del Bataclan, una produzione di lettere ossessive di un amore potente, di un amore viscerale che diventano un flusso d'amore che si conclude poi con la creazione dell'opera Trionfi. Il 10 invece di settembre abbiamo La Diva del Bataclan, una produzione di Crampi, che racconta una storia

0: una dimensione, insomma, anche violenta, appropriandosi di un posto che non è il proprio. E viene fatto però sotto forma di musical perché lei crede in qualche modo di essere in uno show in cui lei è la protagonista. E la regia di Gabriele Paolo K, perdonami. E
1: Sì.
0: anche le musiche le ha firmate lui, i testi musicali. E poi, come dicevi tu, l'11 di settembre invece abbiamo, perdonami, il 12 di settembre abbiamo Matteo Caccia. Matteo Caccia,
1: Con il suo monologo, insomma, che porta in
0: su
1: giro da tanti anni, insomma,
0: Malabrocca.
1: alla Brocca, che arrivava sempre
0: Esatto.
1: ultimo.
0: E concludiamo con il Va Football Club invece il 13 di settembre, una storia potente, una squadra di calcio che vuole crearsi sotto le ciminiere dell'acciaieria dell'Ilva. Anche lì vedi lo sport come riscatto, riscatto dalla morte, riscatto dal sopruso, riscatto dalla violenza subita, che è quella di persone che ti fanno lavorare in condizioni che poi ti portano alla morte, e loro vogliono creare questa squadra di calcio come occasione di vita, di rivalsa. Di Usine Baugo, una compagnia milanese che sta lavorando molto bene nel territorio, siamo felici di portare qua, cioè l'idea è anche portare a Cesena compagnie under 35, under 40, che magari farebbero fatica a circuitare una città così grande, con un teatro così importante come il Bonci, in una dimensione di festival e quindi di ascolto collettivo, credo che sia il luogo giusto per creare queste narrazioni.
1: Bene, allora grazie per averci raccontato la settima edizione del Fume Festival a Cesena. Michele Di Giacomo, direttore artistico, grazie a te. Ricordiamo dove troviamo tutti i dettagli.
0: I dettagli si possono trovare innanzitutto sui social, quindi la nostra pagina Instagram, che è quella di Fume Festival, la nostra pagina Facebook Fume Festival, poi c'è il sito, che si accede dalla pagina del Chianico 3 e lì si trovano tutte quante le informazioni sulla biglietteria, sulla location, sulle varie scontistiche di carnet.
1: Bene, grazie. Allora, buon proseguimento del festival. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Ira, sempre per la tua gentilezza, per ospitarci con così tanto calore, sempre molto importante. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: A risentirci. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Questi erano i Franz Ferdinand in un brano d'annata, The Dark of the Matinee. Loro parlavano di una matinée televisiva e facevano riferimento a dei celebri programmi britannici, ma io ve li ho fatti ascoltare non solo perché mi sono sempre piaciuti, ma anche perché sono una delle molte band scozzesi poi diventate famose anche altrove. Facciamo la nostra ultima incursione qui alla nostra fascia culturale estiva, la lunga estate cult, al Fringe Festival di Edimburgo per un'altra breve conversazione raccolta dopo aver visto proprio una matinée, la matinée di uno spettacolo teatrale con dentro anche degli elementi musicali e di varietà, che è stato portato al Fringe di Edimburgo da una compagnia, la Speakerphone Productions, che è attiva fra New York e Londra. È una compagnia però molto giovane. In questo caso a interpretare il ruolo di due amiche che condividono la stessa data di compleanno, poi vedremo di che data si tratta, ci sono Jessie Ballard e Kylie Sugayan, dirette da Olivia Verrill, che è una delle cofondatrici della Speakerphone Productions. La musica è di Jack Ballard e di Kitty Richardson, e poi Kenzie Lovett firma il design della produzione. January 6th The Musical, ecco appunto, è uno spettacolo teatrale ma ha degli elementi di musical indipendente come lo si intende negli Stati Uniti, quindi fatto con mezzi estremamente elementari ma con una certa perizia dal punto di vista dello show. Gennaio, il 6 gennaio per molti cittadini e cittadine statunitensi ricorda l'assalto a Capitol Hill del 2021, e lo ricorda anche alle due giovani protagoniste, che sono due amiche, sono queer, celebrano il loro compleanno, che è nella stessa data, in parte sono amiche anche per quello, proprio il 6 di gennaio, quando il violento assalto a Capitol Hill da parte appunto dei sostenitori di Donald Trump si è svolto. Ovviamente le due ragazze vedono rovinato per sempre il loro compleanno. Kylie e Jessie, che mantengono il nome delle interpreti anche nei loro personaggi, sono grandi amiche, fanno festeggiano il compleanno lo stesso giorno e hanno gli stessi sogni, grandi sogni, di diventare delle star del teatro. Quel giorno fatidico dell'assalto, il loro compleanno finisce a rotoli quando vengono sospettate, proprio perché si trovano nelle vicinanze di Capitol Hill a festeggiare, di avere partecipato all'assalto. Insomma, il loro giorno speciale finisce in una situazione infamante, peraltro non vera, col rischio di passare tutta la loro vita in prigione. E quindi che cosa fanno? Le due vogliono dimostrare che invece il loro festeggiamento era tutt'altra cosa, non c'entrava nulla con quell'assalto. Insomma, ci sono una serie di equivoci e di misunderstandings che la portano all'attenzione degli inquirenti, portano loro all'attenzione degli inquirenti. E si immaginano cosa sarebbe successo se invece, con lo spirito con cui loro celebrano il loro compleanno a base appunto di musica pop e di lustrini, sarebbe successo se a Capitol Hill fosse andata una folla con quello spirito, lo spirito del loro compleanno. Quindi fortemente sarcastico nei confronti degli assalitori di Capitol Hill, un fatto in realtà molto drammatico e molto preoccupante alla luce anche di come stanno le cose oggi, dopo quel 2021, che però insomma questa giovane compagnia interpreta con un sarcasmo davvero notevole. Hanno avuto ottime recensioni, anche perché sono molto brave, e io le ho incontrate dopo una matinée del loro spettacolo, appunto. Mi hanno detto un paio di cose a proposito di questo loro show, che adesso è ritornato negli Stati Uniti e speriamo che glielo facciano fare coi tempi che corrono.
1: When we discovered we had January 6th birthdays, we thought, oh, we should make a show. And then we were like, what should it be about? And then we said, well, is really only one thing it can be about, as our birthdays have kind of been overshadowed by the insurrection.
0: Yes.
1: And then we thought, oh, it would be interesting to think about, like, what it would have been like if we were there, and kind of then it became like, oh, people will probably accuse us of being there, and we're going to have to prove our innocence.
0: Yes. Insomma, l'incipit è proprio quello, è nato quando abbiamo scoperto di avere lo stesso compleanno, il 6 gennaio, l'unico evento di cui valeva la pena di parlare per farci uno show era proprio quello dell'assalto a Capitol Hill, e poi abbiamo pensato, se fossimo state lì e se ci avessero accusato di essere lì, di avere partecipato all'attacco, così è nato lo show.
2: Over the years we came up with more ideas of like, oh, this is what we would be doing if we were actually there, and the story sort of developed from there. And it also originally wasn't a musical. The music, we hit these points in the show where we were like, there has to be a song.
3: We are used to the idea.
2: We are
3: used to the idea that everything can become a musical. I mean,
2: so the musical kind of found us. We didn't set out to write a musical.
0: Noi eravamo partite con l'idea di scrivere un musical, ma è stato il musical a venirci incontro. Io ho detto loro, abbiamo imparato che negli Stati Uniti tutto può diventare oggetto di musical, e loro erano molto d'accordo, quindi ci hanno aggiunto questo elemento, immaginando che se l'assalto o se a Capitol Hill fossero andate loro, tutto sarebbe stato una festa di compleanno.
1: To stand up, and we started writing together pretty early on, first to do the show just for our birthday, and then when we realized there was a real story in there, we met weekly basically for a year.
0: Per un anno ci siamo incontrate settimanalmente per scrivere, perché all'inizio pensavamo di fare questo spettacolo in forma di stand-up comedy soltanto il giorno del nostro compleanno, poi abbiamo capito che dietro c'era una storia più seria, più importante, quindi l'abbiamo trasformato in un vero spettacolo teatrale.
1: To write lyrics and put it all together. But yeah, it really just started with two friends who wanted to hang out.
3: Is there a next occasion, a next chance for bringing it somewhere else, in Europe or in the United States now?
1: We would love that. We don't have anything set up right now. But
3: I'll talk about it in Italy. I'll send you the link, because all the contacts of the company are obviously easy to achieve. But it would be nice to have it.
0: E allora poi abbiamo scoperto che lo spettacolo, per fortuna, proprio grazie alle buone recensioni che ha avuto nel mese di agosto al Fringe, adesso è in tournée negli Stati Uniti e probabilmente ritornerà anche in Europa, e come avete sentito ho stabilito un contatto con la compagnia, perché sarebbe anche carino vederle qui in Italia.
2: Yeah, it's, I think our show,
3: we should shut up in Italy, because you know, governments, you can imagine, but
2: I think our show doesn't look to answer that question. Our show is just about our personal experience with kind of American politics and this event happening on our birthday, and we're not experts at all, and like, we don't really
3: I think you probably have an opinion, having finally made this show about what made people go to that attack on Capitol Hill. I mean, there were common people, so what happened?
1: We do sort of touch on it in the show, this idea that, you know, it was organized very well, and there was a side of the U.S. where people are always fighting, and then there's kind of a side where people are very unified in a message that we don't believe in, but they're very good at unifying. So our goal and our hope is that, you know, people on the more leftist side can unify better. There's a lot of infighting, and we hope that that can kind of die down and we can all come together, and also we hope that the arts continue to be funded. There's been a lot of defunding of the arts in the United States, and we would love for the funding to return.
3: Thank you so much.
0: Allora, ho chiesto loro dell'aspetto politico della loro storia, e loro hanno detto non abbiamo intenzione di dare un giudizio o comunque di esprimere un'analisi politica di quel fatto. Lo abbiamo preso perché appunto si è svolto proprio il giorno del nostro compleanno, e da lì è nato lo show, ma certamente noi non condividiamo i motivi per cui è stato fatto questo attacco e per cui così tante persone vi hanno aderito, quello che possiamo dire è che quella parte politica e chi ha manovrato queste persone, le ha mosse, le ha riunite, ha fatto un lavoro estremamente abile nel coalizzarle. E quello che piacerebbe a noi, che non la pensiamo come loro e che quindi abbiamo anche fatto dell'ironia attraverso quest'idea del nostro compleanno e del nostro erroneo coinvolgimento, sospetto di coinvolgimento in quella iniziativa, è che appunto ci sia una altrettanta organizzazione a sinistra, invece spesso ci sono litigi e dissidi interni, che questi cessino e che ci si possa reagire, insomma, l'ondata maga in modo più organizzato, e poi che, visto che ci sono state molte cancellazioni dei fondi governativi alla cultura, che questi fondi vengano ripristinati. Insomma, è interessante parlare con queste due giovanissime artiste anglo-americane che portavano il loro show January 6th The Musical al Fringe di Edimburgo con grande successo. Noi ci fermiamo qui con La lunga estate cult, la linea va alle notizie delle 12:30, ritorniamo domani alle 10 per l'ultima puntata prima della fine del palinsesto estivo. A risentirci da Ira Rubini.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Popolare Network.
15: Strage di migranti al largo delle Canarie, soccorso un barchino da quasi un mese alla deriva, a bordo 5 cadaveri e 44 sopravvissuti, ma mancano all'appello 80 persone morte durante la traversata. La tragedia arriva nel pieno del dibattito in Spagna sull'emergenza migratoria a Ceuta. In Parlamento oggi Sanchez scagiona il Marocco, mentre le destre chiedono le sue dimissioni. Mosca chiude le sedi del Goethe Institute in Russia, è l'ultimo atto dello scontro con Berlino, che accusa il Cremlino di attacchi ibridi in Europa. La guerra in Ucraina intanto continua nella notte, nuovi attacchi incrociati. Tajani, la guerra ibrida con Mosca è già in corso, Salvini nega i rischi di influenze russe, Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo, messa in difficoltà dagli alleati sulla politica estera. Nuovo allarme dell'ONU sul clima, il Niño avrà un impatto devastante e durerà fino al 2027, il pianeta è in grave pericolo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo oggi da una notizia che arriva dalle Canarie, dove nella notte un'imbarcazione carica di migranti è stata intercettata in mare. A bordo 5 cadaveri e 44 persone in gravi condizioni di salute, ma i sopravvissuti hanno raccontato di essere salpati dal Gambia in 128, ci sarebbero dunque oltre 80 dispersi. In studio mi ha raggiunto per i dettagli Diana Santini. Diana.
16: Sì, buongiorno. Come dicevi, l'imbarcazione, un caico da pesca, è stato individuato ieri sera, raggiunto questa mattina all'alba dal servizio di soccorso marittimo spagnolo. Era alla deriva a circa 65 miglia a sud dell'isola di Gran Canaria. A bordo i soccorritori hanno trovato 44 persone, tutti uomini di origine subsahariana, di cui 3 prelevati in elicottero e immediatamente ricoverati per le gravissime condizioni in cui si trovavano, e poi 5 corpi senza vita. Il soccorso è stato molto complesso per le proibitive condizioni del mare, con venti oltre 20 nodi, onde alte anche 2,5 metri, il che ha impedito anche il recupero dei cadaveri. Anche altri superstiti sono stati ricoverati all'arrivo sulla terraferma, disidratati, con sintomi da ingestione di acqua di mare. Secondo la Guardia Civile spagnola, che l'ha identificato grazie alle iscrizioni sullo scafo, il barchino era partito dalle coste del Gambia quasi un mese fa, il 7 agosto, con a bordo 128 persone, tra queste 4 donne ed un neonato. Non è chiaro se i dispersi, oltre 80 persone, siano deceduti durante la traversata a causa della mancanza di acqua e di cibo, dunque morti di sete o di fame, o se siano stati sbalzati dall'imbarcazione durante le tempeste che in un mese hanno probabilmente incontrato, oppure entrambe le cose. In ogni caso si tratta di un episodio molto grave sulla pur pericolosa rotta migratoria delle Canarie. L'organizzazione non governativa spagnola Caminando Fronteras stima che nei primi 5 mesi dell'anno, da gennaio a maggio, siano morte cercando di arrivare in Europa attraverso la Spagna sulle rotte della frontiera occidentale euroafricana 1317 persone provenienti da 26 diversi paesi africani, nel corso di oltre 150 naufragi, incidenti rilevati, tra questi anche 129 bambini.
15: Grazie a Diana Santini. La crisi migratoria resta al centro del dibattito politico spagnolo. Oggi il premier Sanchez ha riferito in Parlamento sull'emergenza ancora in corso nell'exclave spagnola di Ceuta. Non ci sono evidenze solide del fatto che il Marocco abbia pianificato l'invasione alla frontiera di Ceuta a fine luglio, ha dichiarato il primo ministro, annunciando che il governo sta rivedendo le relazioni di cooperazione con Rabat. Non si può prendere un essere umano e buttarlo oltre frontiera, ha aggiunto. La destra sta però chiedendo ancora una volta le dimissioni del premier spagnolo, lo ha fatto oggi in Parlamento e ieri dalla piazza. Sentiamo il servizio.
17: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta, e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sánchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia, durati fino a tardanotte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sánchez, in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sánchez per alto tradimento alla nazione. E per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo, per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
15: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Nella regione russa di Belgorod una persona è rimasta uccisa, altre 21, tra cui 2 bambine, sono rimasti feriti. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi, che per la 7ª notte consecutiva hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Questa mattina intanto il Cremlino ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in territorio russo. È l'ultimo atto dello scontro diplomatico in corso tra Mosca e Berlino dopo che il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del mese scorso, il servizio da Berlino.
18: La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Dopo l'annuncio del governo tedesco di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa della Cultura russa a Berlino, il Cremlino ha disposto questa mattina la chiusura di 3 sedi dell'Istituto Culturale Tedesco Goethe-Institut, ovvero quelle di Mosca, San Pietroburgo e Ekaterinburg. Dopo l'accusa ufficiale di Berlino alla Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, i rapporti fra la Germania e la Russia si sono ulteriormente peggiorati. Fra le due capitali volano parole grosse. Mosca accusa Berlino di inscenare una campagna denigratoria antirussa e di non avere prove per il suo coinvolgimento nei fatti di Lipsia. Il governo tedesco, dal canto suo, accusa il Cremlino di aver innescato una guerra ibrida contro la Germania e i paesi della NATO. A detta di alcuni osservatori, tuttavia, nonostante le apparenze, entrambi i governi sono attualmente molto cauti ed intenti a non provocare un'escalation. La chiusura in Germania di un consolato e di un centro culturale e in Russia quella di tre Goethe-Institut sono misure tutto sommato contenute e pacate. Cosa che non significa però che la Russia attenui i suoi attacchi ibridi contro l'Occidente. In Germania si moltiplicano ormai da settimane misteriosi attentati contro infrastrutture, centrali elettriche e aziende che producono materiale bellico. L'ultimo, questa mattina, contro una ditta che produce sistemi di comunicazione per l'esercito tedesco nei pressi di Monaco di Baviera. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
15: E questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che la guerra ibrida con Mosca è già in corso. Salvini invece continua a negare i rischi di interferenze russe nella politica italiana, una contrapposizione che mette in difficoltà Giorgia Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo. Da Roma Anna Bredice.
19: Pubblicamente l'opinione del governo di Vannacci, di Meloni in particolare, è quella di favorire la sinistra con i suoi voti contrari. Ciò che oltre a questo il governo pensa, ma che non ha mai detto pubblicamente, come ha fatto il Financial Times ieri, di essere il cavallo di Troia di Mosca, è l'inaffidabilità di Vannacci, non sapere esattamente a chi risponde, riferito in particolare appunto ai rapporti con la Russia. È per questo che la competizione è chiaramente sull'intero programma di governo, nella fattispecie sui temi dell'immigrazione, della sicurezza, ma un'alleanza con Vannacci è altamente pericolosa perché ha dato già prova di aver tradito il legame con la Lega di Salvini e di poterlo fare ancora, soprattutto se la guerra in Ucraina continuerà e non avrà nessuna difficoltà a seguire quella strada, il legame con Putin spezzando quello con Bruxelles, troppo per Giorgia Meloni, che al massimo si barcamena con annunci di disimpegno parziale, promettendo aiuti a Kiev sul piano energetico e non le armi, ma poi tenendo ancora nel cassetto, pronto da presentare in Parlamento, l'ennesimo decreto di invio di materiale bellico. Salvini invece, quello forse più in difficoltà, ha risposto piccato alle preoccupazioni di Tajani, che teme influenze straniere, russe in particolare, sulla campagna elettorale, osservando che c'è un'eccessiva ansia antirussa. Ma Tajani, come si è visto, ribadisce la sua preoccupazione ancora pochi minuti fa. Da ministro degli esteri dice e conferma che una guerra ibrida c'è ed è in corso. Finora è stato Salvini quello nel governo a guardare a Mosca più che a Bruxelles. Per Meloni due alleati così sono troppi. A Palazzo Chigi si stanno preparando video celebrativi, opuscoli con i risultati di questi 4 anni di governo. Tra poche ore parte l'autocelebrazione, ma sembra che nel governo ci sia poco da festeggiare. L'interrogativo Vannacci e i problemi economici aprono un autunno complicato. Linea allo studio.
15: E oggi in Trentino l'ANPI, i sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Schinezza a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa tra l'altro parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Tra le realtà antifasciste che manifesteranno oggi ci sarà anche l'ACLI. Ascoltiamo Walter Nicoletti, che è il presidente delle ACLI del Trentino.
20: Per affermare il fatto che il Trentino, e dico tutto il Trentino, è un'altra cosa, perché siamo testimoni di uno statuto di autonomia che nasce anche dalla resistenza. Vorrei ricordare che il tributo di vite umane partigiane è stato elevatissimo proprio nell'Alto Garda, proprio nelle località, ecco, in cui si svolge questo evento. per cui vogliamo richiamare all'esistenza di una comunità forte che è erede dello spirito cooperativo, mutualistico, solidale, antifascista, e quindi noi portiamo la testimonianza, la presenza e l'impegno di tutto il Trentino per la democrazia, per la pace, per la non violenza e per la costruzione anche di una società che sia multietnica e integrata.
2: In Francia la destra mette la battaglia contro l'immigrazione al centro della campagna elettorale verso le prossime presidenziali. Marine Le Pen ha annunciato, in caso di vittoria, il divieto del velo islamico, il servizio da Parigi.
21: Un'offensiva su vasta scala, se non proprio una crociata. Marine Le Pen e il suo partito, il Rassemblement National, partono in campagna, il caso di dire, per l'elezione presidenziale, con un annuncio tanto emblematico quanto provocatorio: il divieto di indossare il velo islamico sulla pubblica via. In caso di vittoria, tra 7 mesi di accesso alla presidenza e al governo, Marine Le Pen e il suo partito renderanno illegale il fatto di portare il velo in tutto lo spazio pubblico. Le donne che lo indossano commetteranno dunque un'infrazione, dovranno essere fermate e multate dagli agenti di pubblica sicurezza, che sono poliziotti o gendarmi. Non è chiaro se si tratterà di un'infrazione come quelle al codice stradale o se di un delitto iscrivibile alla fedina penale, ma quel che conta è lo slogan, il messaggio, sorta di divieto di cittadinanza a chi porta il velo. Misura concretamente inapplicabile o quasi, secondo le forze di polizia, ma soprattutto, secondo giudici e giuristi, anticostituzionale perché lesiva dei diritti e delle libertà individuali. Resta appunto la provocazione, la stigmatizzazione tutta identitaria di una specifica categoria della popolazione, amalgamata cinicamente al fondamentalismo jihadista, dei cui attentati la Francia porta ancora le cicatrici. Islamofobia conclamata e abietto tentativo di criminalizzazione di una pratica religiosa e culturale assolutamente pacifica. Denuncia la gauche con tanto di revisione di Jean-Luc Mélenchon, leader e candidato della sinistra radicale fino a qualche anno fa, piuttosto militante contro il velo, e che oggi dichiara: mi ero sbagliato, il velo non è essenzialmente un simbolo di sottomissione, ma una scelta culturale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben 3 uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causate dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso. Persisterà fino al 2027, che potrebbe diventare un altro anno di caldo record. Ieri le Nazioni Unite hanno dichiarato che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, soglia identificata dalla scienza per scongiurare grandi catastrofi ambientali. Il servizio di Virginia Platini.
22: A 10 anni dalla firma degli accordi di Parigi, l'impegno storico dei paesi del mondo per contrastare il cambiamento climatico, l'ONU lancia un allarme. L'obiettivo simbolo di quel patto, non permettere che le temperature globali aumentassero di più di 1,5 gradi in media, non sarà raggiunto. Il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini, spiega così che cosa superare quella soglia possa significare per il pianeta.
23: Ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente.
22: Non vuol dire però, lo chiariscono le Nazioni Unite, che tutto sia perduto. L'obiettivo ora è far sì che, una volta raggiunto il picco delle temperature, queste si stabilizzino e inizino poi a decrescere. Un traguardo ambizioso che richiede la collaborazione dei leader mondiali. Sentiamo ancora Pasini.
23: La crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora.
2: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, fu parlamentare dal 1992 al 2008. Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15:30.
0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Popolare Network.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
24: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
25: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
24: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
26: Anteo porta il cinema nei municipi.
27: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
26: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
27: Il programma su spaziocinema.info.
28: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestie.
29: Basta coi gioielli malvagi.
28: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
29: Vai su gioielleriebelloni.it.

Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Nicola Vecchia, sono le 12:50, questa è Radio Popolare e questa è la conduzione musicale estiva che è evidentemente sempre di più agli sgoccioli. Domani sarà l'ultimo appuntamento con questo spazio di circa 2 ore che vi ha accompagnato nei mesi di luglio e di agosto, questo scampolino pezzettino di settembre fino alle 14:30. Da settimana prossima riprenderanno le trasmissioni che abitualmente trovate in questa fascia e che quindi vi riporteranno anche a quello che già in parte avete conosciuto, avete iniziato a considerare un'abitudine. Quindi ci sarà musica leggerissima con Davide Facchini, ci sarà volume poi con Dario Grande, con Elisa Graci. Domani ci sarà ancora un'altra voce a tenervi compagnia in queste 2 ore, in particolare ci sarà Gianmarco Bachi a concludere con la classe che lo contraddistingue questo palinsesto estivo per quanto riguarda questa fascia. E quindi, come mi è successo di fare spesso in questa estate, vi ricordo il numero 331 6214013, dove potete mandare tutti i messaggi che volete, che vi piaccia utilizzare Telegram, WhatsApp o gli SMS di una volta, non fa differenza. 331 6214013. Il primo brano di oggi non ve lo presento, ma poi ve ne parlo.

un altro colpo, un altro centro da parte degli Hermanos Gutierrez su un altro ascoltatore, un'ascoltatrice, in questo caso Sabina, che al 331-6214-013 dice: ma il brano di ingresso, questa sigla, si chiama El Sol Avenue ed è una delle tante belle canzoni, composizioni chitarristiche degli Hermanos Gutierrez. Tra poco saranno a Milano agli Arcimboldi.

Vi dicevo, l'annuncio prima, una canzone che si chiama I Can Stand the Rain, quella che abbiamo appena ascoltato, una canzone interpretata da Cassandra Wilson, in particolare un brano che arriva dal suo disco d'esordio per l'etichetta Blue Note, un momento molto importante per la carriera di questa straordinaria cantante statunitense, Cassandra Wilson, considerata a buon titolo una delle più importanti cantanti jazz contemporanee, ma nel corso della sua carriera è andata ben oltre i confini del jazz classico, per inserire nella sua musica elementi di blues, di folk, ma anche di pop, di rock in alcuni album più recenti. In particolare, ad esempio, questo disco, appunto, il suo esordio per la Blue Note, Blue Light Till Dawn, colpisce anche per questi arrangiamenti principalmente esclusivamente acustici, piuttosto minimali, con in particolare la chitarra di Chris Whitley, che accompagna la splendida voce, il timbro incredibile di Cassandra Wilson. Cassandra Wilson, la notizia della morte di Cassandra Wilson è arrivata ieri sera, aveva 70 anni, è stata sicuramente una delle voci più impressionanti di un'intera generazione e nel corso della sua carriera ha pubblicato dischi splendidi, ha vinto due Grammy, uno nel 1997 e uno nel 2009, e uno dei brani dal suo primo disco premiato con il Grammy è Last Train to Clarksville, un brano che qualcuno di voi forse ricorderà. Originalmente era un pezzo dei Monkees che Cassandra Wilson nel suo New Moon, scusate, Daughter, interpreta così.

uno dei molti brani in cui poter ascoltare, apprezzare l'estensione vocale straordinaria di Cassandra Wilson, ma anche questi suoi toni profondi, caldi, una voce da, per cui perdere la testa. Cassandra Wilson tornerà nel corso della scaletta di questa conduzione per continuare a omaggiare una straordinaria artista che purtroppo non c'è più. La notizia appunto della sua morte all'età di 70 anni è arrivata ieri per questa grande musicista originaria di Jackson nel Mississippi, e ripescherò ancora almeno un paio di altri brani spargendoli tra qui e le 14:30 nel corso di questa conduzione, che ora continua invece mantenendo più o meno lo stesso stile, la stessa atmosfera, con un altro dei duetti che Michelle De Giosello ha realizzato per il suo nuovo album, sempre per l'etichetta Blue Note. Quindi rimaniamo nella stessa label. Michelle De Giosello pubblicherà il 2 di ottobre un disco intitolato Synonym, un album tutto dedicato a interpretazioni di brani d'altri non scritti da lei, ma soprattutto tutto composto di duetti. E la prossima collaborazione che ascoltiamo è con la bravissima cantante britannica Leanne La Havas, che insieme a Michelle interpreta Don't Look Any Further, un brano che risale a metà degli anni 80, interpretato da Dennis Edwards, e il pezzo originariamente è un pezzo, diciamo, di funk jazz anni 80. La rilettura di Michelle De Giosello parte proprio dalle fondamenta del brano Don't Look Any Further.

Le 13.17, Radio Popolare, la conduzione musicale. Dopo aver sentito un altro brano dal disco che uscirà il 2 di ottobre per l'etichetta Blue Note di Michel and the Giosello, il disco si chiamerà Synonym e ha una copertina bellissima, tra l'altro, che si trova ormai abbastanza ovunque se cercate ovviamente informazioni su questo disco. Uscirà, dicevo, il 2 di ottobre. Anche la copertina riprende questa idea di fondo, cioè il fatto che si tratti di un disco di duetti. Il duetto nello specifico era con la britannica Liane La Havas, il brano era Don't Look Any Further, e subito dopo un'altra collaborazione, non un duetto in questo caso, ma una collaborazione a tre per un disco invece che nasce da un duetto. Il disco è Before the World Blows, disco annunciato, atteso, poi messo da parte per Erykah Badu e The Alchemist. Erykah Badu, che credo non abbia bisogno di molte didascalie di presentazione. The Alchemist, uno dei producer della scena hip hop più creativi, tra i più creativi, tra i più originali, una personalità che si incastra molto bene con quella straripante di Erykah Badu, che comunque domina il disco, come giusto che sia. Nel pezzo che abbiamo ascoltato, vi dicevo, c'era anche una terza persona che è Thundercat. Anche in questo caso parliamo di un musicista di altissimo livello, un bassista come prima cosa, invece un producer che nel corso della sua carriera ha lavorato con Kendrick Lamar, Fine Lotus, Gorillaz, Tame Impala, eccetera eccetera. In questo caso lo troviamo insieme agli amici Erykah Badu e The Alchemist. Il pezzo era The Day Ain't You. Prima vi citavo la britannica Liane La Havas, questa è una delle canzoni del suo disco d'esordio Is Your Love Big Enough, anche in questo caso con una collaborazione, Chilly Gonzalez al piano. Hey, that's no way to say goodbye.

Abbiamo proseguito con un brano di Laura Mvula, siamo sempre in Gran Bretagna con anche il prossimo brano, che invece è una novità, mentre questo era un pezzo di più di 10 anni fa. È uscito il nuovo album di Cleo Sol, voce che abbiamo scoperto, conosciuto, apprezzato con i dischi del collettivo Soult. Lei è anche la compagna del produttore al centro di quel progetto musicale, Inflo. E nel corso della sua carriera solista, spesso e volentieri racconta di elementi che hanno a che fare con la sua vita, evidentemente anche la sua vita familiare, la sua vita di madre. Non è la prima volta che anche in copertina il messaggio che passa è proprio questo, e la copertina di Gentlewoman la vede stringere in braccio una piccola figlia. Il brano che vi faccio ascoltare da Gentlewoman di Cleo Sol si parla proprio di legami familiari, Family Ties. Ci accompagna anche all'intervallo pubblicitario e torniamo subito dopo.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Abbiamo ripreso con James Ivey, che è un cantautore che arriva dal New Jersey, anche se le sue origini sono coreane. Il suo disco di debutto, The Seams, è stato pubblicato lo scorso 21 agosto, quindi è davvero una novità anche la sua musica, dato che appunto si tratta di un esordio per un musicista americano che però racconta di essere cresciuto principalmente con influenze Brit rock, Brit pop degli anni 90, e in un paio di occasioni, leggendo di lui online, ho letto dei paragoni con i primi Radiohead, che credo potrebbero spezzare le gambe a chiunque, quindi non mi azzarderei a fare questi paralleli per il bene di James Ivey, più che altro, che ha pubblicato una raccolta di belle canzoni. Si tratta ovviamente di un esordio, quindi c'è margine di crescita, ma ci sono tante canzoni piacevoli come questa Eye for an Eye che abbiamo appena sentito. E da Eye for an Eye, senza voler fare giochi di rima, passiamo ad Hi-Fi. Lei è Mary Bragg.

E parlando di esordi, anche questo It Goes On dei West Side Cowboy che arrivano da Manchester è certamente un disco tra quelli usciti quest'estate che vi consiglierei personalmente. Mentre invece la prossima canzone si chiama semplicemente Until You Home e loro sono i Tolstoys.

I Tolstoys sono una band che arriva da Bratislava in Slovacchia, anche se in questo momento si trovano a Berlino, dove proseguono una carriera iniziata circa 10 anni fa intorno alla cantautrice cantante Ela Tolstova, che è un po' il nucleo creativo della band, che evidentemente anche in prima linea grazie alla sua presenza vocale carismatica. Abbiamo il tempo di ascoltare ancora un'altra canzone prima di fermarci per un minuto e mezzo, e quindi poi magari tornare a sentire anche qualcosa di Cassandra Wilson, ricordando e dedicando in qualche modo questa conduzione a questa straordinaria artista purtroppo morta ieri. Il brano con cui arriviamo a questo intervallo pubblicitario si chiama Blood Spilled ed è una canzone nuova dei Blond Redhead, che hanno pubblicato un disco molto bello nel 2023, Sit Down for Dinner, poi hanno fatto uscire The Shadow of the Guest nel 2025. Questo è il primo nuovo brano inedito da allora, e credo sia una ulteriore conferma del fatto che la band sta comunque passando un momento di ispirazione, di forma, per un brano che ha al centro anche in questo caso la creatività di Kazu Makino, della frontwoman dei Blond Redhead.

0: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Lavash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.
1: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
3: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
5: Ghepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
6: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
5: Info @teatrodellacooperativa.it.

14:05 minuti Radio Popolare, ancora un brano di Cassandra Wilson da un disco molto bello che si chiama Traveling Miles, disco uscito nel 1999, un tributo alla musica di Miles Davis, chiaramente un omaggio che Cassandra Wilson ha interpretato con grande coinvolgimento, anche prendendo brani molto storici di Miles Davis, come questo celebre Run the Voodoo, Miles Runs the Voodoo Down, che Cassandra Wilson ha trasformato semplicemente in Run the Voodoo Down, scrivendo un testo, una melodia vocale per accompagnare questa composizione, utilizzando la voce come la sostituzione ideale, diciamo, dello strumento principe di Miles Davis, che infatti non fa parte degli arrangiamenti di questo brano, non c'è una tromba negli arrangiamenti. Ci sono però grandissimi musicisti ad accompagnare Cassandra Wilson, come Pat Metheny, come Dave Holland, come Steve Coleman, come Regina Carter, come Olu Dara. Abbiamo ancora, secondo me, il tempo di ascoltare un'altra canzone di Cassandra Wilson da qui fino alla fine della conduzione, ma lo faremo più avanti, magari proprio come ultimo brano. Mentre invece vi ho fatto sentire qualche giorno fa, in un'altra conduzione, in questa fascia, una canzone che si chiama Sun and Moon, un brano che arriva da una musicista dalla storia interessante. Faceva l'avvocata per i diritti civili e lavorava in un piccolo centro degli Stati Uniti, Danielle Ponder. Però la musica aveva sempre fatto parte delle sue passioni. A un certo punto, all'età di 40 anni, ha detto: ma io metto da parte la mia strada da leguleia per invece dedicarmi alla musica. Il suo primo album è stato un successo, e questo Sun and Moon anticipa il suo secondo.

Dopo Sun and Moon di Daniel Ponder abbiamo ascoltato un brano da un disco secondo me veramente veramente molto bello che vi consiglio di non perdere, uscito venerdì scorso, Black Boy Alternative. È il disco di debutto di un giovane ma già affermato producer statunitense che si chiama Dai, scritto D-A-H-I. È un disco che conferma, diciamo, il suo essere già sostanzialmente un artista affermato, dato che con lui su questo disco ci sono ospiti di primissima importanza come Kendrick Lamar, come Childish Gambino, che abbiamo ascoltato un paio di volte con il singolo proprio anticipato questo disco, Running, o come Moses Sumney, che in questo brano Find Me dà una mano a Dai. È un album che appunto vi consiglio anche se non siete degli appassionati, diciamo, di questi suoni e di queste produzioni. Il prossimo pezzo arriva da un altro album che si chiama If Tomorrow Never Comes, di un artista che si chiama Sam John. Me l'ha consigliato Matteo Villaci, che di questi suoni se ne intende, e il pezzo si intitola Still Got It.

cresciuto in Guyana, vive a Brooklyn, St. John. Abbiamo ascoltato un brano intitolato Still Got It dal suo album If Tomorrow Never Comes. Cambiando un po', non troppo, ma un po' atmosfere, questo pezzo si chiama Saturday Into Sunrise ed è una canzone nuova di Damian Jurado, che in questo contesto ascoltiamo con una formula decisamente meno folk cantautorale, come invece gli è abbastanza abituale. Anche per questo mi sono così potuto permettere di accostarlo a gente come quelli che lo hanno preceduto, come Dai e St. John. Per tutto il resto Damian Jurado ci prenderà per mano e ci porterà nel suo mondo cantautorale con questo pezzo che si intitola appunto Saturday Into Sunrise.

una canzone che era stata pubblicata prima in una versione totalmente acustica, in un demo pubblicato a inizio del 2026, in un EP intitolato Suddenly You're Leaving Town. Damian Giurado, cantautore di lunghissima esperienza, che continua a essere uno storyteller, un raccontatore, un narratore davvero molto bravo. Saturday Into Sunrise invece è stata pubblicata nella sua versione definitiva venerdì scorso, e lo lasciamo per trovare un altro brano che ha avuto una doppia vita, però in questo caso non da 2026 a 2026, ma tra 1964 e 2026. E andiamo a salutare il vecchio saggio Neil Young, che ha un disco in uscita il 18 di settembre, album che si chiamerà Second Song, accompagnato dai suoi Chrome Hearts. Per questo album su cui stava lavorando, Neil Young ha ritrovato un vecchio pezzo del suo passato, un pezzo che aveva scritto quando aveva circa 19 anni e viveva ancora a Winnipeg. Il pezzo si chiama Casting Me Away From You. Ce n'è anche una prima registrazione acustica amatoriale che era stata incisa in un box set che appunto pescava materiali inediti di quegli anni. Neil Young se l'ha ritrovato tra le mani e ha deciso di provare a ripensarla, reinciderla per questo suo nuovo album con i Chrome Hearts, Casting Me Away From You.

Neil Young con un brano, diciamo, non particolarmente articolato. Casting Me Away From You è un altro brano che si troverà in questo nuovo disco che uscirà il prossimo 18 di settembre. Io vi avevo detto che avrei utilizzato una canzone di Cassandra Wilson come brano di chiusura dal suo tributo a Billie Holiday, disco uscito nel 2015, Coming Forth By Day. Questo pezzo è Billie's Blues. Un saluto ancora alla compianta Cassandra Wilson. Un saluto anche a voi. C'è un'altra conduzione musicale che torna domani alle 12.45. Ci sarà Gianmarco Bacchi ad accompagnarvi fino alle 14.30 per l'ultima volta in quest'estate. Grazie per l'ascolto, buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia. Se volete ritrovare le canzoni che vi ho fatto ascoltare, trovate tutte le scalette sulla mia pagina su Spotify. Cercate nome e cognome, eccetera, eccetera. Ciao.

sei pronto a scendere in campo, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le loro storie spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà e nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens, 5 storie, 5 donne della musica. New Jersey, anni 70. In casa Hill la musica è una presenza quotidiana. La madre suona il pianoforte, il padre canta. Lauryn Hill cresce ascoltando soul, gospel e R&B. In questo episodio vi parlerò di una voce capace di attraversare hip hop, soul, R&B e reggae. Una carriera arrivata molto presto ai vertici della musica mondiale. Una cantante, una rapper, un'autrice e un'attrice. Ma anche un artista difficile da incasellare, che nel momento di massimo successo ha scelto di prendere le distanze dall'industria musicale e dalle sue regole. La sua storia è fatta di trionfi, relazioni, maternità, spiritualità, conflitti e lunghi periodi lontano dai riflettori. Una storia cominciata nel New Jersey è arrivata fino ai Grammy Awards, passando per uno dei dischi più influenti degli anni 90. A Sound Queens oggi parliamo di Lauryn Hill. Now.

0: 26 maggio 1975, New Jersey, nasce Lauryn Noelle Hill. South Orange è una cittadina residenziale a pochi chilometri da Newark. È qui che cresce Lauryn, in una famiglia afroamericana della classe media. Sua madre, Valerie, è insegnante musicista e suona il pianoforte e canta. Suo padre, Mal, lavora come consulente informatico, ma anche lui ha una forte passione per la musica. Lauryn cresce circondata da strumenti, dischi e voci e molto presto inizia a cantare. Lauryn è anche una studentessa brillante, curiosa e molto attiva. Non soltanto interessata alla musica, recita, scrive, partecipa alle attività scolastiche e sviluppa presto una sicurezza sul palcoscenico che colpisce chi la vede. È ancora una bambina quando comincia ad esibirsi davanti a un pubblico. Prima ci sono le occasioni scolastiche e poi arrivano gli spettacoli più importanti. Siamo negli anni Ottanta e intorno a lei la cultura musicale americana sta vivendo una trasformazione profonda. Il soul e l'R&B sono sempre più importanti, il reggae porta negli Stati Uniti nuove influenze caraibiche e l'hip hop, nato nei quartieri del Bronx, sta lentamente uscendo dai suoi confini originari. Il New Jersey è uno dei luoghi in cui queste culture si incontrano e Lauryn cresce proprio dentro questo ambiente musicale molto particolare. Nel 1991, quando ha appena 15 anni, arriva una delle prime esperienze importanti. Entra nel cast della soap opera As the World Turns. È ancora una studentessa, ma contemporaneamente sta già lavorando come attrice e continua a coltivare la sua grande passione, la musica. Questa doppia esperienza le permette di imparare molto presto a stare davanti a una macchina da presa e a lavorare con una troupe. E soprattutto a gestire quella pressione che normalmente arriva molto più tardi nella carriera di un artista. Nel 1993 arriva il cinema. Lauryn Hill viene scelta per interpretare Rita Watson in Sister Act 2 accanto a Whoopi Goldberg. Ha solo 17 anni e il film le offre la prima occasione di visibilità internazionale. Il personaggio di Rita è una ragazza timida ma dotata di una grande voce. E proprio attraverso la musica e il suo talento diventa la vera protagonista insieme a Whoopi Goldberg di questo film.
1: My mother thinks singing is dead and no security.
2: And that's cool, Rita. But what do you think?
1: I don't know. Look, let's do the song I was doing, but this time let's do it together.
3: I can't sing with you, girl.
1: Come on, are you with it?
2: You take the top, and I'll take the bottom.
1: Just try it.

0: Please don't stop.
1: Siamo negli anni 90 e Lauren incontra due ragazzi del New Jersey, Wycliffe John e Pras Michael. I tre ragazzi hanno esperienze e origini differenti, ma condividono la stessa passione per l'hip hop e per quella contaminazione di generi che sta caratterizzando la scena musicale della East Coast. Cominciano a lavorare insieme e formano un gruppo. All'inizio il nome è Translator Crew, poi arriverà quello che tutti conosceranno, Fugees. Nei Fugees Lauren non è soltanto una cantante, comincia a rappare, a scrivere e a confrontarsi con Wycliffe e Pras e a costruire una personalità artistica completamente diversa da quella della giovane attrice che il pubblico ha visto in Sister Act 2. Quando Lauryn Hill incontra Wycliffe e Pras, nessuno dei tre sa ancora quanto lontano li porterà quella collaborazione. Sono giovani, vivono nel New Jersey e condividono la stessa passione per l'hip hop. La band comincia a farsi conoscere nella scena hip hop della East Coast e nel 1994 pubblica il primo album, Blunted on Reality. Il disco è ancora acerbo, molto legato al rap dell'epoca e non ottiene un grande successo commerciale, ma serve ai tre per capire che cosa possono diventare insieme e soprattutto serve per far emergere Lauren. La sua caratteristica principale è quella di riuscire a muoversi continuamente tra rap e canto, senza che uno dei due linguaggi sembra secondario. Può prendere il microfono e rappare con grande precisione, ma può anche trasformare un ritornello in una vera interpretazione soul. È una combinazione che rende il gruppo diverso dagli altri e permette ai Fugees di costruire un'identità propria. Nel frattempo, tra Lauren e Wycliffe nasce anche un rapporto personale. I due diventano molto vicini e iniziano una relazione sentimentale. È un legame che si intreccia inevitabilmente con quello professionale, perché passano moltissimo tempo insieme e condividono non soltanto il palco, ma anche la scrittura e la costruzione della

È proprio in questo periodo che la storia dei Fugees comincia a diventare più complicata. Wycliffe e Lauryn hanno personalità forti e idee diverse. Il rapporto sentimentale non è semplice e quando la relazione entra in crisi, la situazione all'interno del gruppo diventa ancora più difficile. Ma prima che tutto questo esploda, arriva il momento che cambia la loro carriera. Il 13 febbraio del 1996 esce The Score.

War diventa un enorme successo internazionale e vende milioni di copie. I singoli arrivano in classifica e uno, più di tutti, diventa il simbolo di quella stagione, Killing Me Softly. La canzone era un vecchio successo di Roberta Flack degli anni 70, ma la versione dei Fugees la trasforma completamente. Anche grazie a Killing Me Softly, Lauren diventa il volto femminile dei Fugees, la voce che permette al gruppo di passare dall'hip hop alla melodia senza perdere la propria identità. Per una giovane donna afroamericana che si muove in un ambiente ancora fortemente dominato dagli uomini, il suo successo ha anche un significato più ampio.

Nel 1996 i Fugees sono ovunque. Vincono premi, conquistano la radio e diventano uno dei gruppi più importanti dell'hip hop degli anni 90. Ma proprio nel momento in cui il successo diventa enorme, dentro il gruppo le tensioni aumentano. La relazione tra Lauryn e Wyclef è ormai finita. Wyclef nel frattempo si sposa con la sua fidanzata, Maria Claudinette. Lori vive quella situazione in maniera molto difficile e il rapporto tra i due diventa sempre più complicato. Le tensioni tra Lauryn, Wyclef e Pras diventano sempre più evidenti e alla fine il gruppo si ferma.

0: battle on you. The family doesn't get battle on you. That's why we gotta be prepared. Whoever out we need to.
1: La fine dei Fugees arriva in un momento molto particolare della vita di Lauryn Hill. Ha poco più di 20 anni, ha appena conosciuto il successo che pochi artisti raggiungono nella loro carriera e allo stesso tempo sta attraversando una fase personale molto complessa. Il gruppo si scioglie proprio quando The Score è ancora uno degli album più ascoltati al mondo e Lauryn si trova improvvisamente davanti ad una scelta: continuare a costruire la propria carriera all'interno di un gruppo oppure provare a capire che cosa può diventare da sola. Nel 1997 Lauryn è incinta del suo primo figlio, Zion David Marley. Il padre è Rowan Marley, figlio di Bob Marley. Lauryn è reduce dal successo enorme dei Fugees e l'industria discografica si aspetta da lei un altro grande disco, ma lei non vuole semplicemente ripetere The Score, vuole raccontare quello che le sta succedendo. Durante la gravidanza continua quindi a lavorare alle nuove canzoni e si concentra sempre di più sulla scrittura e sulla produzione. Una parte importante del progetto viene realizzata in Giamaica, negli studi fondati da Bob Marley. Anche questa scelta è significativa perché permette a Lauryn di allontanarsi, almeno per un periodo, dalla pressione dell'industria americana e di lavorare in un ambiente più vicino alla cultura reggae, che aveva già influenzato la musica dei Fugees. Il rapporto con Rowan Marley nel frattempo continua. I due avranno altri figli negli anni successivi e la famiglia diventerà una componente centrale nella vita di Lauryn. Arriva nei negozi The Miseducation of Lauryn Hill. Il titolo The Miseducation of Lauryn Hill trae ispirazione dalla vita personale di Lauryn e anche dalla storia e dalla cultura afroamericana. Il titolo è un chiaro omaggio al saggio del 1933 The Miseducation of the Negro, scritto dallo storico Carter G. Woodson. Nel libro Woodson criticava aspramente il sistema educativo dell'epoca, sostenendo che le persone di colore venissero educate a sottovalutarsi e a conformarsi a un sistema che non contemplava la loro vera identità e emancipazione. Lauryn Hill ha ripreso questo concetto applicandolo alla sua esperienza personale e artistica. In Miseducation Lauryn rappa, canta e scrive. Può essere aggressiva in un verso rap e vulnerabile nel ritornello successivo. Può parlare di una relazione sentimentale e subito dopo affrontare un tema sociale. Racconta la propria maternità e nello stesso disco parla direttamente alle giovani donne e agli uomini della sua generazione. Parla d'amore e separazione in X Factor, parla della maternità in To Zion, affronta il tema del tradimento e del perdono in Forgive Them Father. In Everything is Everything allarga lo sguardo alla propria vita e alla società. Parla di razzismo, diseguaglianza, difficoltà economiche e il futuro della sua generazione e alla possibilità di trovare la strada anche quando il contesto è

Il successo di Miss Education è travolgente ed è con Doo Wop, That Thing che arriva il grande successo. Pubblicata come primo singolo dell'album, la canzone diventa immediatamente una hit e raggiunge il primo posto della Billboard Hot 100. Il brano riesce a fondere hip hop, soul, R&B contemporaneo con le armonie vocali che richiamano il vecchio Doo Wop, creando un ponte tra la tradizione della musica nera americana e il suono degli anni 90. Il testo di Doo Wop That Thing è molto più serio di quanto possa far pensare la melodia. Lauren si rivolge sia alle donne sia agli uomini e mette in discussione alcuni dei meccanismi attraverso i quali le persone cercano valore e riconoscimento. Il sesso, il denaro, l'apparenza, il desiderio di essere desiderati e la necessità di ottenere approvazione dagli altri. Alle donne ricorda di non consegnare la propria autostima a uomini che le considerano soltanto come oggetti sessuali. Agli uomini, invece, rimprovera una mascolinità fondata sul possesso, sul denaro e sulla conquista. È il manifesto di Lauren.

0: Il successo di Doo Wop, That Thing trascina con sé anche l'album, che diventa un fenomeno internazionale e consacra Lauryn Hill come artista solista. Ai Grammy del 1999, The Miseducation of Lauryn Hill conquista 5 premi, compreso Album of the Year. Dopo 5 Grammy Awards del 99, Lauryn è una delle artiste del momento. Continua a lavorare e a esibirsi, ma il rapporto con l'industria discografica diventa progressivamente più complicato. La pressione aumenta, le aspettative aumentano e anche la sua vita privata continua a cambiare. Lauryn diventa madre di altri figli e la famiglia assume un ruolo sempre più importante.
1: I'll be very honest with you, as a musician today, I'm not in the studio right now and everybody in my world thinks I'm crazy.
0: Nelle poche interviste che rilascia, dichiara che l'industria musicale la spinge a fare un altro disco, ma che ha capito che per fare un buon disco deve vivere delle esperienze. The Miseducation era diventato un disco così importante anche perché parlava della sua vita e che il raccontare il proprio vissuto è più importante di cedere alle pressioni dell'industria discografica.
1: But it wasn't my best. And it wasn't my best because there was no substance, and there was no substance because there was no experience. I'd gone from the studio to the stage, back into the studio again. And the only reason why The Miseducation was the album it was because of a myriad of experiences that took place before the production part, before the creation. So what I realized is, you know what, I can't create and not live.

0: Nel 2001 arriva il progetto che spiazza il pubblico, MTV Unplugged. Lauryn entra negli studi di MTV con una chitarra acustica e presenta canzoni nuove. Non è il seguito di Miss Education che l'industria si aspettava, è quasi il suo contrario, scarno ed essenziale. Lauryn canta, suona, parla e tra una canzone e l'altra riflette sulla propria vita, sulla fede, sull'industria musicale e sul rapporto con la fama. Il disco viene pubblicato nel 2002. La reazione è diversa rispetto a quella ricevuta da Miss Education. Il pubblico è spiazzato, la critica divisa. Per molti è un album incompleto, lontano dalla raffinatezza musicale del debutto. Il titolo di uno dei brani è quasi una dichiarazione programmatica. I gotta find peace of mind. Devo trovare la pace dentro di me.
1: I gotta find peace of mind. I know they're not recording. I gotta find peace.
0: Il titolo di uno dei brani è quasi una dichiarazione programmatica. I gotta find peace of mind. Devo trovare la pace dentro di me.
1: I gotta find peace of mind. I know they're not recording.

soltanto dalla musica, si allontana progressivamente dal sistema che circonda la musica. Niente interviste, televisione, promozione. Tutto ciò che era diventato parte inevitabile della vita di una superstar comincia a sembrarle sempre meno importante. E questa scelta ha un prezzo. Per alcuni diventa una grande artista che sta sprecando il suo talento, per altri diventa una figura misteriosa, per altri ancora una donna che ha semplicemente rifiutato le regole del mercato. Ma mentre queste interpretazioni si moltiplicano, Lauryn Hill continua a vivere la propria vita lontano dai riflettori, dove al centro di tutto c'è la famiglia. Ha già avuto i primi figli con Ruan Marley e negli anni successivi ne avrà altri. Anche il rapporto con Marley è turbolento e attraversa periodi di vicinanza a lunghe separazioni. Nel 2004 però succede qualcosa che sembrava quasi impossibile. I Fugees tornano insieme. La reunion avviene a Brooklyn durante il Dave Chappelle's Block Party. Lauryn sale sul palco e canta Kill Me Softly. Per qualche minuto sembra che il passato sia tornato, ma è soltanto un momento. Nel 2005 i tre si riuniscono nuovamente al BET Awards e successivamente affrontano un tour europeo. Arriva anche un nuovo brano, Take It Easy. Ma le vecchie tensioni non sono scomparse e la reunion termina senza che venga realizzato il nuovo album dei Fugees che molti si aspettavano. È un copione che si ripeterà più volte negli anni successivi. Lauryn sembra sempre più vicina ad un ritorno, ma quel ritorno sembra non arrivare mai. Tra la metà degli anni 2000 e l'inizio degli anni 10, Lauryn Hill continua a comparire occasionalmente. Concerti, collaborazioni, festival, apparizioni speciali, ma non arriva mai il secondo album in studio che tutti si aspettano. Nel 2011 succede qualcosa di importante. Lauryn torna ad eseguire dal vivo per la prima volta integralmente The Miseducation of Lauryn Hill. Succede al festival Rock the Bells, ma anche qui non fa quello che il pubblico si aspetta. Rallenta le canzoni, cambia gli arrangiamenti, modifica le melodie, reinterpreta completamente alcuni brani. Una parte del pubblico e della critica non reagisce bene. Ma Lauryn difende quella scelta. Dopo tanti anni non vuole semplicemente riprodurre sul palco un disco del 98, vuole reinterpretarlo. Nel 2012 Lauryn Hill attraversa forse il periodo più difficile della sua vita. Viene accusata di non aver presentato correttamente le dichiarazioni fiscali federali. Nel 2013 si dichiara colpevole. La vicenda porta ad una condanna a 3 mesi di carcere, seguiti da 3 mesi di detenzione domiciliare. Lauryn entra nel carcere federale di Danbury l'8 luglio del 2013 e viene rilasciata il 4 ottobre dello stesso anno, con alcuni giorni di anticipo per buona condotta. È un momento drammatico, ma anche molto rivelatore. In tribunale Lauryn parla della propria esperienza con il sistema economico e del rapporto che ha avuto con l'industria musicale. Il 6 maggio del 2013 spiegò direttamente al giudice che non aveva intenzionalmente deciso di sottrarsi alle proprie responsabilità fiscali. Disse che dopo essersi allontanata dall'industria musicale aveva cercato soprattutto di proteggere se stessa e la propria famiglia. Sostenne di aver vissuto per anni in una situazione

che percepiva come ostile, razzista e sfruttatrice, e di aver lasciato il mondo dello spettacolo anche per proteggere la propria sicurezza e quella dei suoi figli. In un intervento scritto poco prima della condanna, contestò quello che considerava un sistema economico e sociale profondamente iniquo. Arrivò a collegare la propria esperienza alla storia della schiavitù e del razzismo sistemico negli Stati Uniti. La vita di Lauryn Hill, anche quella artistica, è fortemente incentrata sul suo ruolo di madre. Per Lauryn Hill la maternità non è stata una parentesi della sua vita artistica, ma una scelta che ha ridefinito le sue priorità. Ha spesso dichiarato che essere madre ha significato imparare a mettere qualcun altro al centro e proprio attraverso questa responsabilità trovare una nuova ragione per essere se stessa. Per questo T'Zion non è soltanto una canzone sulla maternità, è il punto in cui Lauryn Hill decide quale tipo di vita vuole vivere. E se ascoltiamo quella canzone sapendo tutto ciò che è successo dopo, assume un significato ancora più forte. In un'intervista del 2018, riflettendo proprio su T'Zion, Lauryn racconta che diventare madre le ha dato una maggiore chiarezza. Dice che quando arriva un figlio, all BS has to cease, cioè tutte le cose inutili devono finire, perché non si è più responsabili soltanto di se stessi.

Negli ultimi anni Lauryn Hill è tornata a calcare palchi di tutto il mondo, concentrandosi soprattutto sui tour celebrativi per gli anniversari di Miss Education of Lauryn Hill. Ha tentato anche alcune brevi reunion coi Fugees, quasi mai andate a buon fine. Nonostante la quasi totale assenza di nuova musica, l'influenza di Lauryn Hill è rimasta enorme. Negli anni 90 l'hip hop era un mondo fortemente maschilista. Le donne che facevano rap erano spesso costrette a coprire ruoli marginali. Lauryn Hill ha rotto questo schema. Ha dimostrato che una donna poteva essere contemporaneamente una rap formidabile, una cantante dalla voce straordinaria, un'autrice di testi e una figura di profonda sensibilità emotiva e spirituale, senza rinunciare alla propria femminilità o alla propria forza. I suoi testi parlavano di maternità, spiritualità, amore, tradimento, ma anche di ingiustizie sociali e razzismo. Oggi da molti viene considerata un autentico enigma della musica moderna, un'artista che con un solo album ufficiale in studio è riuscita ad imprimere un segno così profondo da influenzare per decenni la cultura pop globale. La storia di Lauryn Hill è tutt'altro che semplice, ma quando parte quella voce, quando quelle parole incontrano una melodia, rimane una sola cosa: il talento, un talento enorme. Una voce unica e una personalità che nel bene e nel male ha sempre rifiutato di stare dentro le regole degli altri. Forse è proprio per questo che ancora oggi, quando ascoltiamo Lauryn Hill, non stiamo semplicemente ascoltando una cantante. Stiamo ascoltando una donna che ha cercato, a modo suo, di essere libera.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 15.30.
1: Sarebbero 83 i migranti provenienti in gran parte da Gambia e Mali dispersi durante la traversata che avrebbe dovuto portarli in Europa. Il barchino da pesca su cui viaggiavano è stato intercettato la notte scorsa a circa 65 miglia a sud di Gran Canaria. A bordo 5 cadaveri, 44 superstiti in gravissime condizioni di salute, ma i sopravvissuti hanno appunto raccontato di essere salpati dal Gambia il 7 agosto scorso in 128. Non è chiaro se i dispersi siano deceduti durante la traversata a causa della mancanza di acqua e di cibo, siano stati sbalzati dall'imbarcazione durante le tempeste che in un mese hanno probabilmente incontrato.
0: Un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, lo ha dichiarato poco fa il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum economico d'Oriente Vladivostok. Contatti tra i servizi segreti di entrambi i paesi sono in corso, ha proseguito Putin, anche se è difficile dire se stiano portando qualcosa di concreto. Nella notte gli attacchi russi sulla città ucraina di Odessa hanno provocato almeno 17 feriti. Le autorità di Kiev hanno invece fatto sapere di aver colpito una nave battente bandiera di Mosca nel Mar Nero.
1: L'Iran ha detto di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti. In particolare sarebbero stati colpiti i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia delle basi aeree di Ahmad al-Jaber e al-Minhad. Nel corso degli ultimi giorni, ha aggiunto Teheran, almeno 6 militari iraniani sono rimasti uccisi in attacchi statunitensi. Controlliamo Hormuz e stiamo vincendo, ha rivendicato questa notte il presidente statunitense.
0: Cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime ricostruzioni, le morti sarebbero state provocate da colpi di arma da fuoco sparati dall'uomo, che avrebbe ucciso moglie e figlio 14enne, uccisi nel sonno, prima di suicidarsi. In casa gli inquirenti avrebbero anche trovato un biglietto.
1: Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate, si ipotizza però che siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
0: Conduttori di Report sono stati nuovamente convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo l'incontro di ieri, che ha aperto ad una mediazione. La redazione era stata però ferma sul passo indietro dei due conduttori designati. Oggi per la conduzione è circolato il nome di un'altra storica inviata di Report, Claudia Di Pasquale, insieme a Daniele Piervincenzi, dopo il passo indietro dell'altra conduttrice designata, Giulia Presutti. I conduttori li decido io, ha detto oggi Corsini.
1: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio, sta diventando probabile una nuova proroga usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende.
0: 15.33 minuti, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: 15.34 minuti, è giovedì signori, è giovedì peraltro 3 settembre, siamo a meno 2 dalla fine di Palmira, il che vuol dire che se c'è una certezza è che non è ancora finita. E quindi, benvenuti a Palmira.
5: Palmira, l'estate in onda.
4: Non so perché, ma non sento ancora quella sensazione da ultimo giorno di scuola. Devo dire che mi ha divertito parecchio. Mi sta divertendo parecchio condurre Palmira. Voglio un po' bene. Voglio bene a noi anche, no? Che abbiamo animato e stiamo animando. Perché ne parlo già al passato? Che brutta roba. Stiamo animando quest'oasi pomeridiana di Radio Popolare, estiva. l'abbiamo fatto per più di un mese. Adesso sistemiamo un po' di cose, poi lasciamo tutto pulito come siamo persone educate. Questa settimana siamo slittati di un'ora, quindi sì, 15.35 dopo il GR fino alle 17.30. Un paio di giorni e ancora un po' delle nostre rubriche da spargere, tra cui domani alle 18.30, 17.30 Villaccio, mannaggia. Comunque sì, io sono Matteo Villaccio. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. (331) 6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta at popolarenetwork.it per le mail. Ma lo sapete, se non lo sapete, mo ve lo dico. Potete anche chiamarci in diretta. (02) 33 001 001 per le vostre telefonate. Per raccontarci quello che vi va di raccontarci.

Noi siamo qui anche oggi, consigli. Oggi torna l'almanacco del giorno dopo, tra l'altro in una curiosa collocazione di inizio puntata, ma tutto ormai un quasi liberi tutti. Anche oggi torna il gioco, oggi se confermeranno la loro presenza abbiamo già campione sfidante, perché ieri c'è stato il grande pareggio, il secondo da quando esiste Palmira, il secondo consecutivo. Ne verremo a capo. Gioco di Palmira, che è un gioco musicale. E a proposito di musica, facciamo che andiamo a cominciare anche questa puntata. E la cominciamo così.

Still My Sunshine, 15 e 41 minuti ad aprire la puntata di oggi di Palmira, che come detto, essendo penultima puntata, ormai in realtà in quest'ultima settimana sparge le rubriche un po' così al suo interno, e quindi apriamo con quella che di solito era una delle rubriche che arrivava in fondo, ovvero l'almanacco del giorno dopo.

0: E per l'almanacco del giorno dopo, la rubrica che guarda a domani e a ciò che in realtà inizia domani e poi continua fino a domenica, parliamo di Strano a Milano Festival, che si svolgerà appunto da venerdì a domenica a Cassinanna a Milano, e lo facciamo con Andrea Pontiroli. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui, ben ritrovato. È sempre bello parlare con te di un sacco di iniziative interessanti. Raccontaci un po' Strano a Milano.
1: È un'iniziativa che è nata grazie anche a Milano Evviva. Sono 3 giorni di vita lenta in un posto bellissimo che è Cassinanna, che pochi milanesi forse conoscono, dove abbiamo pensato a un festival per riprendere fiato, per rigenerarsi attraverso incontri, esperienze, racconti, letture, tantissima musica dal vivo, da venerdì fino a, da venerdì alle 5 fino a domenica sera.
0: Facciamo un esempio, visto che comunque qui a Palmira la rubrica è proprio l'almanacco del giorno dopo, come funzionerà domani?
1: Allora, alle 5 si inizia e si aprono le porte di questo bellissimo posto che è appunto Cassinanna, ci sarà un'inaugurazione con i saluti istituzionali, poi si parte subito con musica swing con Mr. Ripley, poi la sera ci sarà Giulia May, Dalia Labash, Miriam Belfiore, Zina, e quindi il primo giorno diciamo è più in ottica musicale. Poi dalla mattina del 5 settembre ci sono le attività, molteplici attività che hanno coinvolto anche il territorio, in particolare il quartiere, e quindi ci sarà laboratorio di teatro, picnic musicale, workshop DJ, yoga, tutte attività che prevedono poi un costante prendere, come dire, partecipare a iniziative diverse anche per diverse età. Avremo anche il ballo liscio, workshop per bambini, quindi l'idea non è un festival monotematico, monotarget, ma proprio allargato alla cittadinanza, dove la cittadinanza è partecipe, cioè quindi le iniziative sono state organizzate con associazioni di quartiere.
0: Ecco, questa cosa in un momento in cui forse i quartieri a Milano hanno bisogno di recuperare un po' di identità, perché c'è un momento un po' particolare, no? Per la città, con un'idea vaga, serpeggiante di disgregazione, di iniziative del genere possono essere davvero molto utili. Ti chiedo quindi, a livello poi proprio pratico, come funziona? Visto che citavi workshop, oltre che i momenti musicali già presenti il venerdì, c'è un'iscrizione, ci sono dei siti a cui appoggiarsi, come funziona?
1: Sì, allora il sito con tutte le informazioni è quello di santeriamilano.it, dove ci sono tutte le informazioni, il programma dettagliato, tutte le iniziative sono gratuite e ovviamente a fine esaurimento posti, però ci sono ancora dei posti in diverse iniziative, tutti i concerti sono gratuiti e non c'è bisogno di iscriversi per concerti o per semplicemente per venire, mentre per quanto riguarda i workshop e le iniziative c'è da iscriversi perché dobbiamo mantenere comunque un numero giusto per l'iniziativa stessa. Quello invece, il riferimento a quello che dicevi, sì, per me è davvero importante che si inizi a capire sostanzialmente quanto siano importanti i quartieri e la valorizzazione dei quartieri stessi per i cittadini. Quindi per me ben vengono iniziative del genere, il supporto a iniziative del genere.
0: Sì, e benvenga chi lo organizza, quindi insomma vediamo di dare voce, no, in un momento, come si diceva, con rischio forte di disgregazione, a tutto ciò che prova a fare, non dico rete, però se non altro a riportare la gente a incontrarsi, tra l'altro con iniziative legate poi alla musica, alla cultura, e questo ci fa senz'altro piacere. Oltretutto bellissima l'idea dei workshop che coinvolgono anche chi partecipa in maniera attiva, quindi non sei solo spettatore ma sei proprio attore un po' dell'evento stesso.
1: Sì, esatto, è anche bello però che una struttura come Cassinanna, una vecchia cascina milanese, dove già ci sono delle situazioni di supporto alla cittadinanza, di iniziative come l'associazione Aquilone, come la biblioteca, come l'associazione Giostra, quindi tutte queste situazioni ci hanno portato a coinvolgere e a farci aiutare a organizzare qualcosa che fosse non di restituzione ma di coinvolgimento delle persone stesse.
0: Chiaro. Cassinanna, stiamo parlando di zona 9, per dare un po' un'idea,
1: sì,
0: zona Parco Nord Milano.
1: Parco Nord.
0: Esatto.
1: Si chiama Bruzzano il quartiere,
0: sì,
1: è una cosa che è un quartiere che spesso pensa sia un paese fuori, invece Bruzzano è a Milano e ed è all'interno di questo appunto posto che è facilmente raggiungibile, tanto è vero che all'interno del municipio 9 c'è il Ratanà con il quale abbiamo deciso di organizzare il picnic.
0: Beh, bellissimo.
1: Sì,
0: anche perché dicevamo comunque il Ratanà è un nome conosciuto, importante.
1: Sì, è un nome conosciuto, importante, e Cesare è una delle persone che invece su questi temi ha un'attenzione davvero particolare, quindi ne siamo grati che ha voluto partecipare con noi a creare questo cestino per il nostro festival. Ovviamente sono un numero limitato, ma comunque sono tanti, per la possibilità di vivere un attimo un po'. Io sono un po' nostalgico dell'idea del picnic, no?
0: Sì.
1: In una cascina mi è piaciuto molto, quindi. E ci sarà anche un accompagnamento musicale durante i picnic, quindi sempre c'è qualcosa di diverso che accade costantemente, no? Quindi siamo molto felici che si passi dallo yoga al workshop per DJ per bambini, ai concerti molto interessanti, tra l'altro con artisti internazionali anche, perché all'interno del sistema Live Europe ospitiamo
0: Oh, aspetta, aspetta, ti abbiamo perso, Andrea, quindi eravamo arrivati a ospitiamo.
1: Sì, scusate, mi sentite? Credo di sì.
0: Ora meglio.
1: E quindi noi, ok, insieme a Live, grazie alla piattaforma Live Europe, ospitiamo Zina dalla Slovenia e Steven Lowdown dall'Irlanda. Quindi all'interno di un festival locale siamo comunque riusciti a dare un po' di idea di Europa, no? Che per noi è un altro tema molto importante, cioè quella di
0: Chiaro.
1: sentirsi all'interno di un sistema più ampio.
0: Arrivano suggerimenti per come arrivarci da casa. Diego scrive ATM40 per Cascina Anna. Così uno, se aveva qualche dubbio su come fare a raggiungere il posto, adesso se lo è tolto. A partire da domani, quindi, strano a Milano Festival, Cascina Anna. Grazie mille, Andrea Pontiroli, per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi e ci vediamo a Cassinanna da domani fino a domenica.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Un abbraccio, ciao, ciao Andrea.

Brodo, Laila Labash su Radio Popolare a Palmira. Laila Labash tra le protagoniste domani sera della prima serata di Strano a Milano alla, insomma, alla Cassina Anna. Abbiamo dato tutte le informazioni, per cui magari andate a buttare un occhio anche al sito di Santeria, dove c'è tutto, c'è il modo anche di prenotarsi per i vari workshop di cui abbiamo appena finito di parlare. La cosa va avanti tutto il weekend, magari avete modo e voglia di andare a farvi un giro. 15:53 minuti, facciamo un giro negli Stati Uniti, andiamo a trovare Mac Miller, questa è Come Back to Earth. Marie.

Le sonorità etere di Mac Miller con la sua Come Back to Earth. Mac Miller che ci manca moltissimo, uno dei talenti più cristallini della sua generazione, purtroppo scomparso decisamente molto presto. Sono le 15:56 minuti, cambiamo un po' sonorità perché è uscito il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, ce la posso fare, e noi ce l'andiamo ad ascoltare, si intitola Insignificant Other.

Il singolo The Queens of the Stone Age che anticipa il progetto che uscirà il 30 ottobre, il loro nuovo album, l'album Perfect. L'ho provato a pronunciare in maniera curiosa perché è scritto in maniera curiosa perché fino a Perfect è giusto, poi c'è la T e poi c'è un H finale, Perfect. E quindi attendiamo il suo arrivo, sono già usciti un paio di singoli da anticipare, ognuno poi si fa la sua idea man mano, ma finché non si ha il disco, difficile giudicare il lavoro, anche perché bisogna inserire tutto in un contesto che ancora un po' ci manca. Non ci manca invece, a proposito di nuove uscite, il contesto di un disco molto particolare uscito venerdì scorso e che porta la firma di Busta Rhymes, rapper di New York, che è tornato con un disco interamente prodotto da J. Dilla, scomparso nel febbraio di 20 anni fa. Pare che J. Dilla gli avesse dato, consegnato centinaia di produzioni, di basi sostanzialmente, e lui le avesse insomma tenute lì per anni. Dopodiché ha iniziato a lavorare su alcune di queste, fino a tirarne fuori appunto un disco composto da 19 brani con un po' di featuring, un disco, se posso permettermi, bellissimo, soprattutto se vi piace il rap, soprattutto se vi piace il rap, quello un po' anni 90, un po' classico. Il lavoro si chiama Diligence 2 e da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare un brano che lo vede condividere la base con un altro enorme artista, purtroppo anche lui scomparso, molto più di recente, che è D'Angelo. Il brano si chiama This Woman, Busta Rhymes, su produzione J. Dilla e D'Angelo.

0: This Woman, Busta Rhymes, produzione J Dilla, di Angelo al ritornello. 16:08 Palmira, Radio Popolare, 02 33 001 001 per chiamarci. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Ciao, eccoti, sì, sei tu, come
1: sì,
0: ti chiami?
1: Ciao, sono Adriana.
0: Ciao Adriana.
1: E ciao, siamo da Cascina Rapello, Airuno, provincia sì. di Lecco, per invitarvi tutti questo weekend a un festival di musica folk che ospitiamo per la sesta edizione in Cascina.
0: Perfetto, che bella idea, raccontaci un pochino.
1: Allora, saranno 3 giornate, da domani tardo pomeriggio dalle 18:30, finiremo poi domenica con l'ultimo concerto, e tutto dedicato alla, appunto, musica folk, musica dal vivo. L'ingresso è libero, gratuito, è un modo un po' per celebrare la cultura popolare, quindi in particolare quest'anno abbiamo pensato di dedicare il festival al nord-est e nord-ovest d'Italia. Non solo attraverso la concerti, ma anche celebrando un po' tutte le espressioni popolari, delle forme popolari. Quindi ci saranno dei laboratori di canto, di danza, ed è un evento aperto a tutti, grandi e piccoli.
0: Perfetto. Ci sono dei riferimenti che puoi dare per andare magari a vedere un po'?
1: Sì, sul nostro sito liberisogni.org si trova il programma completo dell'evento. Ecco, dimenticavo anche di dirvi che c'è del buon cibo, ovviamente cibo del nord-est e nord-ovest d'Italia, quindi è possibile prenotare i pranzi, le cene. Sul sito si trovano tutti i riferimenti, il numero di telefono è 388-199-6072 e l'email a cui scrivere è cascinarapello@liberisogni.org.
0: Perfetto, grazie mille e buon
1: grazie
0: festival.
1: Grazie, vi aspettiamo.
0: Ciao, un grande abbraccio. E avete visto? Cioè, qui si telefona, si condivide e si fa anche comunità. Quindi 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta e popolarenetwork.it per le mail, ma anche 02 33 001 001. Tra poco andremo ad aprire la valigia di Palmira, ma veramente tra poco. Intanto però cambiamo un po' ritmo, se vi va, se no fatevene una ragione. Disco Labirinto, Subsonica, L'Uvertigo, quella roba lì.

0: Disco Labirinto alle 16 e 16 minuti qui a Palmira su Radio Popolare, sempre pazzesca. Disco Labirinto che ci ha accompagnato fino al momento della valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: È giovedì, è l'ultimo giovedì di Palmira, quindi per l'ultima volta torniamo a farci consigliare qualcosa da mettere in valigia da Lorena Ferrari, direttamente dalla libreria pagina 59 di Villa Santa. Ciao Lorena!
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora, per quest'ultimo consiglio ho scelto un saggio, un Atlante saggio. Il titolo è Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace. L'autore è Matteo Meschiari, che è un geografo, un antropologo, ed è soprattutto rappresentante di quella tendenza dell'antropologia che si esprime anche in modo narrativo, per rendere più coinvolgente, meno freddo, il tema che affronta. D'altra parte il tema che affronta in questo caso è quello della Palestina. E come lo fa? Lo fa utilizzando 40 mappe,
0: sì,
4: che sono una sorta di cavalcata attraverso la storia, in una terra che è molto piccola, un decimo del territorio italiano, ma che è antichissimo, attraverso cui sono passati letteralmente tutti, da Neanderthal all'Homo sapiens e a tutto ciò che è successo dopo. Usa le mappe sapendo che le carte geografiche in generale non sono solo rappresentanti del territorio,
0: sì,
4: o del mondo, ma sono anche rappresentanti del punto di vista su cui quel territorio viene disegnata una mappa, e quindi come dire, ci propone un punto di vista che ci dice non c'è solo scienza, non c'è solo razionalità nel disegno della mappa, soprattutto se parliamo di Palestina, una terra così piccola che è una delle terre più cartografate al mondo. Queste 40 mappe sono quasi una scelta, una selezione di tutto quello che è successo. Però che cosa ci dice? Che il suo sguardo di antropologo e di geografo ci dice anche che sotto quelle mappe

0: ci sono delle terre, ci sono delle persone, ci sono dei desideri, ci sono delle emozioni che contribuiscono a creare quelle mappe al di là del loro disegno. Ce ne sono tante, vi segnalo solo quello che ci porta poi ai giorni odierni, no? Quando si inizia a parlare di una convivenza fra arabi ed ebrei, nel 37, quando la prima mappa viene però disegnata sulla base di quanto propone il Fondo Nazionale Ebraico, e questa cosa non viene accettata ovviamente dagli arabi,
1: certo.
0: E paradossalmente anche l'ONU nel 47, quando oramai ci stiamo avviando verso la costruzione di un nuovo Stato, lo Stato di Israele, paradossalmente l'ONU continua ad usare questo punto di vista in modo più equilibrato, ma questo porta ancora al rifiuto da parte degli arabi di questa proposta di spartizione di questa piccola terra. Poi sappiamo che dopo ci sono state le guerre, che gli israeliani man mano si sono ampliati, che la guerra dei sei giorni è quella che ha portato oltre, ma ben oltre le proposte dell'ONU, la presenza dello Stato israeliano, fino ad arrivare, ed è una cosa che ci porta veramente ai giorni nostri, a quella mappa che è stata disegnata sulla base di documenti forniti sia dalle Nazioni Unite che da B'Tselem, che è una ONG israeliana che si batte per i diritti dei palestinesi, quella mappa che si chiama Arcipelago Palestina, in cui la Cisgiordania in particolare diventa un arcipelago frammentato che esprime un po' il senso di isolamento dei palestinesi. Oggi sappiamo che anche questa mappa è una mappa sorpassata dagli eventi, in un territorio in cui accanto a chi si restringe e che ha memoria di che cos'era, c'è chi invece in qualche modo evoca dei fantasmi che hanno a che fare con la terra di Abramo, no? Di una terra che va dall'Eufrate al Nilo e che quindi non contempla altro che se stessi. Quindi è una 40 mappe che non devono spaventare, perché è un libro abbastanza, come dire, piccolo, e ogni mappa è commentata con due paginette e mezzo. Ed è un modo per farci approcciare alle questioni del mondo in questa terra così incandescente, per usare, così radioattiva, se volessi usare le parole dell'autore, in modo assolutamente originale. Peraltro quest'autore sarà a Villa Santa il 17 settembre, in occasione dell'avvio dell'ottava edizione del Festival delle Geografie, e sarà intervistato da Lucio Facchini dell'Altra Economia, e sarà anche un modo forse per distaccarci, se per quanto è possibile, da un'attualità abbastanza angosciante, per avere uno sguardo più lungo, perché poi il sottotitolo La controgeografia per la pace ci dice anche che in mezzo a tutto questo c'è qualche piccolo frammento di luce entro cui pensare a un futuro diverso. Ecco, questo è un po' quello che vi volevo proporre come ultimo consiglio. Abbiamo parlato di romanzi, abbiamo parlato di gialli, torniamo, se si può, le vacanze, coi piedi nel mondo reale, che non è molto cambiato rispetto a prima, con appunto un punto di vista che però ci consente un attimo di riflettere, di trattenere un attimo il respiro, lo sguardo angosciato, perché ogni giorno le notizie non è che ci propongano cose molto
1: rose,
0: diverse, insomma. No, assolutamente.
1: Allora, ricordiamo titolo e autore.
0: Certo, Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, l'autore è Matteo Meschiari, che, ripeto, sarà a Villa Santa il 17 settembre, per chi volesse approfondire lui sarà lì.
1: Perfetto, grazie mille di tutto, davvero, di tutto questo viaggio che quest'estate ci hai proposto, attraverso i tuoi consigli, che hai sparso, e chissà quanti magari sono andati ad arricchire la loro estate con qualcuno dei tuoi consigli. Grazie Lorena Ferrari della libreria Pagina 59 di Villa Santa, un grande abbraccio.
0: Grazie a te Matteo, Radio Popolare, arrivederci.
1: Ciao, alla prossima. E si chiude qui la rubrica dei consigli dei libri. Domani c'è l'ultima dei fumetti, poi si conclude Palmira. Intanto però a voi lo chiedo, visto che stiamo tirando le fila, avete il libro di questa vostra estate? Ce n'è uno che consigliereste o che l'ha un po' caratterizzata? Ditecelo.

0: Down Rihanna. 16:27 al 3316214013 iniziano ad arrivare un po' di vostri libri di questa estate. C'è Marta che scrive La mia famiglia e altri animali, bellissimo, per ragazzi dai 10 ai 99 anni di età. L'unico difetto è che racconta un'isola di Corfù agreste che ormai non c'è più. E poi c'è Vale che ci scrive La pianta del mondo di Stefano Mancuso, Massimiliano che scrive L'interminabile viaggio al termine della notte di Selindice, bellissimo. Continuate a dirci qual è un po' il vostro libro di quest'estate 2026, che almeno per quanto riguarda il palinsesto di Radio Popolare sta arrivando alla fine, e raccontateci anche magari il perché, il dove l'avete letto, qual era un po' il contesto che vi circondava. Raccontate un po' quello che vi va. Comunque i contatti sono il 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure chiamateci allo 02 33 001 001, ma fatelo dopo il piccolo momento pubblicitario che inizia proprio ora e finisce tra un minuto e mezzo.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Palmira. L'estate in onda.

Oremma, Imitation of Life, 16:34 minuti, inizia così la seconda ora, la seconda e ultima ora di Palmira di questo giovedì. Stiamo chiacchierando, visto che abbiamo ascoltato l'ultimo dei consigli per quanto riguarda la valigia di Palmira relativa ai libri. Tiriamo un pochino le fila di quest'estate e ci stiamo confrontando su quale è stato il vostro libro dell'estate, quello che vi è piaciuto, quello che un po' l'ha segnata. Magari raccontateci, oltre a dire il titolo, qualcosina, il motivo. Per esempio, Fiore ci scrive: siamo stati in Abruzzo, questo è un po'... Parte orientale, zona della Maiella, una bellissima sorpresa. Consiglio In Abruzzo con Natalia Ginsburg di Annalisa De Simone. Ecco, questa cosa qua è molto bella quando si va in vacanza in un posto, soprattutto in viaggio in un posto, e ci si fa accompagnare in qualche modo da un libro che non è una guida di quel posto, ma può essere un saggio, un romanzo che ti racconta quello in cui sei immerso e ti aiuta anche a conoscerlo, ad apprezzarlo di più. Matteo ci scrive: Il Custode, l'ultima uscita di Niccolò Ammanniti, cinematografico, una sceneggiatura perfetta con un finale che però, continuo? No Matteo, fermati, perché magari qualcuno poi lo vuole andare a leggere e glielo spoileri ed è un vero peccato. Vegliare su di lei di Giambattista Andrea, storia di arte e amore, ci scrive Ezio. E poi arriva il messaggio di Paola: la vera storia di Raja, il credulone, e di sua madre, consigliatissimo da Paola. E poi La carità carnale di Monica Acito, un romanzo che suona una lingua che sa dell'aspro entroterra cilentano, racconta la storia di Mare Neve, nel quale corpo rivive la carne sacra di un'antica santa eretica. Curiosissimo anche solo la descrizione che ne hai fatto. E poi c'è Davide che scrive: la felicità è una questione politica di Giulia Blasi, è stata anche vostra ospite, quindi questo aggiunge ovviamente sempre valore. C'è chi... no, non ho parlato così tanto di... perché non arriva il messaggio. Orpo Villaci: sicuramente hai parlato di Tupac in questi giorni, se ti ricordi il giorno vado a sentire il podcast. L'ho fatto in realtà non tantissimo, e soprattutto così a memoria non ricordo il giorno. C'è il processo in corso di Tupac e poi siamo molto vicini anche purtroppo ai 30 anni dalla sua morte, da quella sparatoria che poi lo porta qualche giorno dopo alla morte. C'è chi ci consiglia Bull Mountain di Brian Panovich, così, senza dare altri elementi, si può andare sulla fiducia. Poi c'è Mirko che ci scrive Il mago del Cremlino, per provare a comprendere meglio le genesi dei matti che governano i paesi perennemente in conflitto. Potrebbe essere un'idea. Un po' di musica, voi continuate se vi va a scriverci, 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta, popolarenetwork.it per le mail, oppure a chiamarci 0233-001-001 per raccontarci appunto qual è il libro della vostra estate e magari introdurcelo un po' meglio.

Pure Shore Soul Sense, 16:41 minuti. Un saluto ad Andrea, che è bello quando si arriva un po' a entrare nelle vostre abitudini. E infatti Andrea accende la radio ed esordisce nel suo messaggio con "Eccomi a casa". Molto bene, ti immaginiamo appena tornato a casa e anche che Palmira sia un po' quella che ti accoglie al tuo ritorno. Poi continua con "Non so di cosa parlate, ma il mio consiglio è l'ultimo dei Deep Purple". Dovete sapere che Andrea è dalla prima puntata che vuole che passiamo, ma domani è l'ultima e noi andremo a celebrare questo tuo sentimento, sentirti a casa con Palmira, andando ad ascoltarci un brano dall'ultimo dei Deep Purple. Poi sul libro però dice Aldo Cazzullo, "Quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito". E poi c'è ancora Ezio che scrive in merito al suo consiglio "Vegliare su di lei", che è la storia di uno scultore che scolpirà una statua sacra che il Vaticano prima metterà in mostra e poi ritirerà nascondendosi nelle segreterie della Sacra di San Michele. Il motivo lo si capirà nelle ultime pagine, chiaramente. Grazie di non averlo spoilerato. Marco ci scrive invece: "Quest'estate sto leggendo Formichità di quel pazzo di Charlie Kaufman, il regista di Essere John Malkovich, per intenderci". Se non avete visto Essere John Malkovich, guardate Essere John Malkovich, incredibile. "Un viaggio assurdo nella mente umana che ti fa uscire dallo spazio e dalla realtà e ti dona una creatività spaventosa. Ogni tanto mi ritrovavo a fare ragionamenti assurdi pure con i miei figli". Questa cosa è bella quando i libri o comunque le opere d'arte o i film ti portano a fare deviazioni dal percorso mentale normale. Claudio poi ci dice che sta leggendo invece un libro di Elizabeth Stroud trovato nella cassetta "Scambio libri in cava Nerviano, tutto è possibile, mi ha acchiappato". Molto bene Claudio, vedi come a volte far girare le cose funziona. Saluto e ringrazio anche Davide per il suo messaggio in cui non si dice d'accordo con quanto detto dalla nostra ospite che ha introdotto il libro sulla Palestina, soprattutto sul suo punto di vista, il punto di vista da cui è partito. Grazie del messaggio Davide. Dopodiché prepariamoci a voltare pagina perché stiamo per entrare nella rubrica "Qualche estate fa". Prima però, Hitchin' a Ride.

però finisce in maniera delicata. E Cena Ride Green Day, 16:46, Palmira, Radio Popolare. Torniamo alla rubrica qualche estate fa, la rubrica che per tutta l'estate ci ha accompagnato attraverso quelle cose, quegli avvenimenti che da sempre definiscono l'estate, almeno alle nostre latitudini. Ce n'è uno che arriva a settembre e tendenzialmente arrivando a settembre ne segna un po' la chiusura, e questa cosa che arriva ogni anno e che arriva questo weekend è il Gran Premio d'Italia a Monza, e noi per chiacchierarne un pochino abbiamo con noi Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio! Credo che abbiamo con noi Giorgio Terruzzi, che in questo momento non sento. Proviamo di nuovo a... Purtroppo non lo sentiamo. Vabbè, facciamo che lo andiamo a recuperare. Intanto ci ascoltiamo un brano e poi parliamo, speriamo, con Giorgio Terruzzi.

0: Eccoci qua. Recuperiamo quindi. Chiediamo scusa a Dalio Black, ma soprattutto a Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio.
1: Mi sentite?
0: Eccoci adesso perfettamente. Benvenuto a Palmira, ben ritrovato Giorgio su Radio Popolare.
1: Buongiorno.
0: Si comincia più o meno oggi, in realtà questo lungo weekend arriverà domenica, è un anno un po' particolare dal punto di vista sportivo, arriva una Ferrari un po' più competitiva rispetto agli ultimi anni, arriva il fenomeno Antonelli anche se partirà dietro questa domenica. Partiamo da quest'anno, che Gran Premio d'Italia sarà? Che Gran Premio d'Italia ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, moltissimo entusiasmo, che non succedeva da 70 anni. Questo ragazzo qua, per certi versi, la Ferrari l'ha già superata. L'ha superata in pista, ma la sta superando un po', perché secondo me è simpatico, piace a tutti, alle mamme, ai bimbi, ha un modo di fare leggero e competente, e quindi c'è molto entusiasmo anche per vedere cosa riuscirà a fare, visto che parte appunto indietro. Però a Monza la Ferrari è la Ferrari, per cui c'è un bandierame già giovedì, e con questo nuovi aggiornamenti di motore dei quali si parla all'inizio dell'anno senza che nessuno di noi capisca una mazza, in realtà, nel senso che è molto difficile con questi motori capire sino a che punto un aggiornamento funzioni. Certamente questa qui è una pista di motore tutto dritto, per cui nel caso il motore Ferrari avesse un po' più di cavalleria si dovrebbe vedere, insomma. Quindi c'è moltissima attesa, moltissimo entusiasmo, perché non succedeva da molto tempo di avere una squadra che è un evergreen rosso del tifo, però un ragazzo italiano in testa al mondiale è proprio un avvenimento.
0: Un ragazzo che tra l'altro in quella pista ha mosso i suoi primi passi ufficiali, nel senso che un paio d'anni fa esordiva, tra l'altro più o meno mettendo a muro la macchina di Russell in una prova, ed è cresciuto davvero in maniera impressionante in pochissimo tempo.
1: Ma sì, cioè, è uno di quelli che è un po' come Valentino, cioè si diverte a fare quello che gli piace, a viaggiare dentro un sogno che ha covato da bimbo, con un'attitudine molto forte, molto marcata. Cioè è raro vedere un ragazzo così padrone, abbinato però alla freschezza di 20 anni. Cioè è uno molto dotato, secondo me è proprio uno di quelli che nascono una tantum, e poi ha un modo di fare da ragazzo molto lontano ancora, speriamo che tenga botta, da questa, come dire, moda un po' di molti piloti di fare una quantità di attività promozionali, di spot. Lui è uno ancora, ho già visto dei ragazzi di un gruppo che si occupa di bullismo, cioè è un ragazzo quando scende dalla macchina e diventa un figo, un fenomeno, uno con una caratura agonistica feroce quando sale, per cui è bello da vedere sportivamente, è bello stereo, capito?
0: Totalmente. Allora, dicevi che il giovedì è già tutto un bandierame rosso perché è Monza, e quindi è una gara obiettivamente particolare anche da un punto di vista del pubblico, però dicevi anche di come oggi, no, i piloti siano immersi in mille altre cose negli anni. Immagino tu abbia visto davvero cambiare molto le cose tra i piloti e anche tra il pubblico della Formula 1, è proprio un po' cambiato il pubblico della Formula 1, il modo in cui la Formula 1 si pone. Quali sono le principali differenze che hai notato cambiare negli anni, e quali sono le cose che secondo te magari invece non cambiano mai?
1: Beh, intanto come è cambiato tanto in tanti campi, cioè questo qui è diventato, il Gran Premio è diventato un evento, cioè un momento in cui succedono tante cose, tante modalità di divertimento, di DJ, cioè il pubblico viene per esserci, molto pubblico, indipendentemente dalla competenza, dalla passione specificamente motoristica. È un happening di divertimento sul quale, insomma, ruotano un sacco di attività. Questo cambia perché è cambiato il modo di fruire un po' tutto, no? Quindi anche questo. Non cambia, dipende per chi, perché per esempio per chi ha una certa età come me non cambia quella libidine lì da tensione, da velocità, da rischio, anche se le macchine sono molto più sicure, ma non è mai, non bisogna mai dimenticare questa roba qua. C'è una tecnologia imperante che non è meccanica, che è difficile da comprendere. Anche questo è un elemento che tiene a distanza un po' il pubblico da chi corre. E c'è una, purtroppo questo tipo di evento, purtroppo, a me piace meno, perché ripeto, perché sono vecchio, ma non voglio fare quello che dice ai miei temperamenti, però a me piace meno, e questo cambia il tipo di attività che i piloti fanno durante un weekend, cioè sono presi da mille cose, mille momenti anche dedicati anche ai tifosi più di una volta, no? Questo però impedisce un po' di avere un contatto un po' più ravvicinato per capire, non tanto per fare dei pezzi o delle interviste, perché questo sport qui non si capisce, cioè ci sono degli elementi tecnici che magari complicano la vita di uno che arriva sesto, magari facendo una prestazione di guida strepitosa rispetto a uno che vince. Ecco, però quella cosa lì, uno arriva sesto e sesto, ma bisogna vedere perché. Ecco, queste cose si capiscono parlando con chi guida. E questo è più difficile perché i piloti non hanno più tempo, non vengono più concessi. È difficilissimo avere un'intervista lunga con un pilota, cioè che tiri via la fuffa e vai dentro un po' le cose, no? Questa è un po' una cosa che non c'è più. C'è altro però, ci sono un sacco di elementi spettacolari che piacciono di più al pubblico di oggi, a chi è più giovane oggi, quindi niente da dire, cioè è cambiato.
0: Ci sono lì, ci sono fuori, ci sono eventi correlati, è come dicevi tu, diventato veramente un grosso evento in cui l'importante, almeno in una briciola di questo evento, è esserci e far vedere magari che ci si è stati, che è un altro elemento, mettersi un pochino certo, al centro, c'è anche questa cosa qua. Ti chiedo l'ultima cosa, hai detto se le Ferrari hanno un po' più di cavalleria si dovrà vedere in pista, ti chiedo cosa ci possiamo augurare. Abbiamo visto arrivare i piloti, abbiamo visto arrivare in maniera molto sobria Hamilton oggi, però anche molto carica, insomma, con la sua nuova F40, ci sono speranze oggettivamente?
1: Guarda, io li sbaglio tutti i pronostici, non so io, li sbaglio la Ferrari perché quest'anno pensava di vincere dove ha perso e pensava di perdere
0: dove ha vinto,
1: per cui figurati io. C'è da dire una cosa, che il fatto che Antonelli parta ultimo, perché parte ultimo Antonelli, parte indietro, e questo lo libera in qualifica per dare una possibile scia a Russell, al suo compagno, quindi questo potrebbe cambiare un po' la geografia della pole, perché la vedo più dura che Hamilton o Leclerc si diano la scia, no? Tra loro, per cui non lo so, questa cosa delle scie a Monza può cambiare lo schieramento di partenza, però questa qui, come dice Antonelli, è una pista dove si può superare e venire avanti. Io per, come dire, anzianità dico bene, speranze un attimo prima di gasarsi sulle vittorie a Ferrari a Monza, un attimo, perché c'è la McLaren, cioè sono in tanti che fanno le cose bene.
0: Perfetto, quindi andiamo coi piedi di piombo e vediamo cosa accadrà e incrociamo le dita. Giorgio Terruzzi, grazie mille di questa chiacchierata. Buon lavoro. Ciao Giorgio.
1: Ciao.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Palmira. L'estate in onda.

Self Esteem, The Offspring, 17 e 5 minuti ci hanno introdotto nell'ultima mezz'ora di oggi di Palmira. Un po' di messaggi arrivati a salutare Giorgio Terruzzi, un po' di messaggi arrivati a salutare il sottoscritto, quindi saluto Andrea, Claudio, Matteo, Claudio, due Claudio, sono diversi. Dopodiché entriamo nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora da quando siamo slittati dalle 16.30 anticipate alle 15.30 è la mezz'ora in cui ospitiamo anche il gioco, l'enigma di Palmira, il suo rompicapo. Ve lo ricordo, ieri abbiamo avuto un pareggio e ho avuto conferma sia dal campione che dalla sfidante che sono disponibili e quindi oggi dovremmo andare al suddetto spareggio. Intanto però torniamo alla musica, andiamo ad ascoltarci ancora un po' di musica e ci ascoltiamo, sono un po' indeciso, da un paio di idee, ma sì, va bene, dai, va bene, ci ascoltiamo questo. Ma dei Verve, sempre Bittersweet Symphony, questa è Palmira. Se possiamo evitare di fare fatica, noi evitiamo di fare fatica. Questa è Bittersweet Symphony, loro sono i The Verve. Siete a Palmira, su Radio Popolare.

Bittersweet Symphony, The Verve, 17:12 minuti, Palmira, Radio Popolare, la penultima puntata di Palmira, poi si prende tutta la valigia di Palmira, la si riempie e si va, si saluta. È stato un mese bello intenso, però insomma, come tutte le cose belle, a un certo punto finiscono, belle almeno per me, spero le abbiate gradite. Ma abbiamo ancora un po' di tempo e sta per arrivare adesso ancora un brano e poi entriamo nel momento, in uno dei momenti più attesi di queste ultime due puntate, perché decreterà da oggi a domani quello che è il vincitore, che si porterà a casa e se la tiene almeno per un anno la Palmira d'oro, perché funziona nel gioco di Palmira che chi vince regna, che è appunto il momento dell'enigma. Intanto però ci ascoltiamo Jack White e la sua Taking Me Back.

e poi finisce così. Taking Me Back, Jack White, 17:17 qui su Radio Popolare, questa è Palmira. Un saluto a Luna che in merito alla canzone precedente, quindi Bittersweet Symphony, ci scrive un messaggio secondo me fantastico. Dice: camminando per strada con Bittersweet Symphony ma facendo l'opposto del cantante nel video, quindi spostandosi per far passare tutti e sorridendo. Un abbraccio Luna, è proprio bello immaginarti così, a differenza del video originale in cui effettivamente lui centrava tutti quelli che incrociava a spallate, facendosi largo come uno spazzaneve. Ma basta traccheggiare. Un saluto a Claudio che ci scrive: proprio oggi che ero pronto a chiamarti c'è lo spareggio. Claudio, è così, preparati perché domani potrebbe essere la giornata perfetta per chiamare, perché si assegna la Palmira per almeno un anno, la Palmira d'oro ovviamente. Intanto però è il momento di capire chi se la porta a casa stasera. Via, partiamo, va?

0: capo di Palmira.
1: Perché eravamo rimasti in sospeso e quindi ben ritrovati in questo caso al campione. Ciao Jacopo.
2: Ciao.
1: Eccoti, ciao Jacopo. E poi alla sfidante che ieri lo ha portato di fatto allo spareggio e quindi ben ritrovata Eleanor.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao Eleanor. Allora, siete pronti? Vi siete allenati nelle ore in cui non ci siamo sentiti? Immagino abbiate passato la notte svegli, un po' per l'agitazione, certo, certo, un po' per l'agitazione, un po' perché avete studiato tutte le canzoni possibili da studiare in una notte, ma al contrario.

0: Quindi poi studieremo voi per capire quali danni permanenti può causare un comportamento del genere. Intanto però, se siete pronti, vi ricordo le regole a chi sta ascoltando. Ci sono tre brani da indovinare, tre pezzi di brani mandati al contrario di canzoni famose. Per indovinarli bisogna prenotarsi dopo che li abbiamo ascoltati, quindi dopo che si è ascoltato ogni singolo brano si possono prenotare dicendo il loro nome i due concorrenti. Chi ne indovina di più alla fine ha vinto. Siete pronti? Possiamo partire col primo?
1: Vai!
0: Andiamo!

0: Via.
1: Jacopo.
0: Jacopo. Jacopo.
1: Vado.
0: Vai.
1: Should I stay or should I go?
0: No, sbagliato. Eleanor, ci sei? Ce l'hai?
2: Oh, aspetta,
0: Vuoi un altro ascolto?
2: Vai.
0: Vado.
1: Ce l'ho, se no io.
0: Aspetta, adesso è il turno di Eleanor. Prova, se sbaglia, magari Jacopo, puoi riprovare. Intanto però risentiamola.

0: Rolling Stones?
1: Sì, vai, Eleanor, Rolling Stones.
0: Start Me Up.
1: Start Me Up, ed è... Giusto, lo stavi dicendo tu, Jacopo.
2: Mannaggia.
1: Start Me Up dei Rolling Stones. Da casa c'è Ettore che l'aveva indovinata, c'è Claudio che l'aveva indovinata e c'è invece Andrea che pensava di averla indovinata. Tattoo You RS, no, non è quella, dice bellissima, facilissima, sì però sbagliata. Allora, Eleanor, se abbiamo imparato qualcosa del campione è non fidarsi se sbaglia la prima, perché la sbaglia sempre, quindi è così. Allora, pronti con la seconda?
0: Vai.
1: Andiamo.

0: Via! Allora, ve lo dico, non è italiana ed è famosissima.
1: Sono i Beatles.
0: Aspetta, aspetta, prima prenotarsi, se no... Jacopo, prova.
1: I Beatles, lo devo risentire.
0: Ok, quindi facciamo il riascolto per entrambi. Attenzione anche tu, Eleonora, attenzione.
2: Vai, vai, vai.

0: Jacopo, ce l'hai?
1: No, non ce l'ho.
0: Ok, Eleanor?
2: David Bowie?
0: Con?
1: Ah, sì, giusto, Bowie.
0: Aspetta, Eleanor, con?
2: Starman?
0: No. Vediamo. Sì! Starman di Bowie! Attenzione, perché a questo punto c'è una campionessa. Qui c'è una... sì. Nonostante tu abdichi, caro Jacopo, non si può evitare il terzo brano, è una regola di Palmira, altrimenti la Sfinge di Palmira mi fa delle cose tremende che non posso neanche raccontarvi. Da casa parte il tifo, brava! E cose del genere. Qualcuno aveva indovinato su Bowie, in tanti, qualcuno però diceva Heroes, invece Ettore aveva indovinato, l'autore, in tanti l'avevano preso. Pronti con l'ultima? È italiana? Ok? Andiamo con l'ascolto.

0: Allora, ve lo dico, è un intro, via! Non ce l'avete?
1: Non ce l'abbiamo, ma è debacle oggi.
0: Ragazzi. Allora, per evitare la debacle, io ve la faccio risentire un'ultima volta. Vi ricordo che è un intro, e ve lo dico, è una canzone che ha due cantanti, ok? Ve la rimando.

0: Ce l'hai?
1: Eleanor, sì,
0: sì,
1: è un'estate italiana.
0: Un'estate italiana, anche il titolo corretto.
1: Salone,
0: perché? Bravissima! Perché da casa tantissimi hanno scritto notti magiche, ma il titolo è Un'estate italiana, Eleanor. E qui è un plan totale. Devo dire, Jacopo, ti sei arreso a una campionessa,
2: Devo darne atto.
0: Bisogna riconoscerlo. Allora, Eleanor, puoi essere, cavaliera e lasciare la scelta del prossimo brano da ascoltare all'ex campione, oppure fare all-in e portarti a casa tutto tu. Decidi.
1: No, ci mancherebbe.
0: Sceglie Jacopo. Va bene.
1: Certo.
0: Eleanor, ultima cosa. Domani è l'ultima puntata. Potresti, se mi dici che ci sei... brava, grande, così ti voglio. Preparatevi da casa perché domani è l'ultima opportunità per sfidare la campionessa, altrimenti se la porta a casa lei, la Palmira d'Oro. Grazie Eleanor, ci sentiamo domani.
1: Sì.
0: Grande abbraccio e complimenti. E invece Jacopo... Tra Start Me Up, Starman e Un'estate italiana.
2: Un'estate italiana.
0: Grande, così ti volevo. Un grande abbraccio, ciao Jacopo.
2: Ciao.
0: Sei stato un gran campione e noi ci andiamo ad ascoltare Un'estate italiana, anche nota come Notti Magiche.

0: siamo noi.
1: Ma anche sto passaggio qua. Escono i ragazzi e siamo noi. Senti che roba. No, perché siete in tanti, no? Lui si scrive tutti insieme a squarciagola. Davide, c'è chi l'ha cantata tutta e chi mente. Italia 90, pelle d'oca ogni volta, Andrea. Vabbè, dai, noi torniamo domani. Claudio, inizia a prenotarti alle 11 se vuoi provare a giocare. Palmira, oggi finisce qui, domani è l'ultima, eh. Ci si trova qui alle 15.30. Un abbraccio e una buona serata a tutti da Matteo Villacci. Ciao.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle Forze Armate a futuro nazionale del generale Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che i militari in servizio facciano parte di un partito politico. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostituzione del partito fascista.
1: È iniziata la manifestazione antifascista nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato da Veneto Fronte Skinhead, da cui parteciperà anche futuro nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare l'iniziativa, che si svolgerà in un hotel, da cui poi è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali messaggi di adesione ai principi costituzionali.
0: Un uomo è stato trovato sotto un viadotto all'altezza di Barberino del Mugello della A1, da cui si sarebbe lanciato. Poco distante dal suo corpo è stato trovato anche quello della sua ex compagna. L'ipotesi di un femminicidio-suicidio sarebbe il terzo nella giornata. A Ostia è stato trovato il corpo di un'anziana donna e quello del figlio. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi il figlio si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra. A Finale Ligure, invece, in provincia di Savona, sono stati trovati i corpi di un uomo, di una donna e di un 14enne in un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione, uccidere moglie e figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi.
1: Via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'emendamento unitario del centrodestra sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il testo, che ricalca quello bocciato a luglio per un solo voto alla Camera, lascia bloccato il capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo.
0: Violenti scontri sono scoppiati oggi a Durban in Sudafrica durante una manifestazione organizzata dal movimento anti-immigrazione. Qui da mesi vivono in un campo di accoglienza improvvisato centinaia di rifugiati richiedenti asilo. Secondo i media sudafricani la situazione è degenerata quando alcuni manifestanti hanno tentato di sbaraccare l'accampamento. Ne sono seguiti lanci di pietre e scontri fisici tra manifestanti e rifugiati, culminati nell'intervento della polizia. Rifugiati richiedenti asilo vivono accampati all'aperto perché costrette a lasciare le proprie abitazioni per timore di aggressioni e intimidazioni xenofobe.
1: La Malesia, i cui cieli sono invasi dal fumo provocato dalle centinaia di incendi che stanno devastando il Borneo, ha annunciato una operazione di cloud seeding della durata di 3 giorni. La tecnica prevede di disperdere particelle solide nell'atmosfera per provocare artificialmente la pioggia nell'area. Molte scuole hanno infatti dovuto sospendere le lezioni in presenza a causa dell'aria irrespirabile.
0: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Cos'è che sembra? Strega per amore?
1: Rega per amore.
0: Ah, oh, ma guarda che roba, è una strega, è tornata a trovarci questa qua, un sabato totale di comunismo, anche bambini arrosto, una roba incredibile, tutto però pedalato su due ruote. Paola Piacentini!
1: E buongiorno Alone,
0: ah,
1: buongiorno
0: ciao.
1: Alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Incredibile, e qua con noi c'è anche un ospite d'eccezione, che neanche le cuffie si mette lui. Sai chi è che non metteva mai le cuffie? Piero Scaramucci. Secondo me te la devi mettere.
1: Se le stai infilando.
0: Se le sta mettendo.
1: Guardalo, guardalo.
0: Che cavolo,
1: però sì. Se le messe storte.
0: Alla DJ, come un DJ, come un DJ. Andrea Cegna.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Dai,
2: buon
1: Andrea, pomeriggio. Senti, buon pomeriggio.
2: Vabbè, allora sono stato così vessato che stavo senza cuffie, cioè.
0: Allora, Andrea è venuto.
2: Sono timido, poi.
1: Timido e minuti.
0: È un timidone, è arrivato qua con le sue ciabatte, le tipiche scarpe del Cegna, che sono le ciabatte d'estate.
1: Fa vedere.
2: E le ciabatte più le calze d'inverno.
0: E ci abbatte più le calze.
1: Sono quelle proprio da piscina con le righe bianche e blu.
0: Sì, sì. Come un rapper.
2: Perché le mie quelle altre
0: hip-hop.
2: Belle. Perché avevo quelle belle della di Jordan con la roba bianca.
0: Si sono rotte?
2: Si sono rotte durante il concerto di Caparezza.
0: Perché hai ipogato?
2: No, perché io ho
0: hai movimentato dei gravi.
2: È meglio non dirlo. Sì. E comunque mi si è rotta perché si è incastrata e quindi il giorno dopo sono dovuto andare.
0: Si è incastrata nell'ultimo piolo di una scala molto alta.
2: E il 14 agosto era l'unica cosa che ho trovato, erano queste qui. Sì, cioè, avrei voluto quelle col pelo perché si va verso l'inverno.
0: Beh, ma queste sono orologio, comunque
1: Andrea
0: sono da compagno.
1: Con quelle col pelo?
2: Ci sono quelle di Jordan di col pelo fucsia bellissime.
1: Ma questa roba che sono Jordan comunque gli piace.
2: Io,
1: ad Andrea Cegna questa cosa potrebbe farle in qualsiasi modo.
2: Io è l'unico vizio che ho nella vita.
1: Anche con gli strass.
2: Oltre a bere la Coca-Cola, che lo dice, cioè, che anche questo è un vizio
0: molto comunque, capitalista.
2: Esatto,
0: sì.
2: È comprarmi le robe marchiate Jordan, è l'unica roba che compro.
0: E non ti fa manco i Chicago Bulls,
2: no,
0: per i Los Angeles Lakers.
2: Sì.
0: Vabbè, allora, a parte tutto questo retrospettiva sulle preferenze di Andrea Cegna, perché è qua con noi? Ma per un motivo molto nobile. Oggi è una puntata mega mega piena, ma
1: vedi, dice Coca-Cola e poi recupera subito.
0: Sì, beh, certo.
1: Guardalo che bravo.
2: Facciamo una cosa velocissima, appunto, perché domani dalle 13 al centro sociale Lambretta di Milano ci sarà un'iniziativa benefit per la popolazione colombiana che è stata colpita da un sisma tremendo a fine agosto. E la cosa interessante è che questa iniziativa è stata organizzata dal progetto Raices, che vuol dire radici, che è un'associazione che che è stata fondata a inizio agosto qua a Milano di persone di origine colombiana ma che vivono e operano in città, no? E quindi un modo importante di prendere parola. Si sono incontrati, hanno iniziato ad attivarsi attorno alle elezioni colombiane che si sono svolte quest'estate, che purtroppo insomma hanno messo quel tassello in più verso l'estrema destra che continua a governare sempre di più nel mondo, però si sono formate e di fronte a questa tragedia che è accaduta nel loro paese d'origine, come cittadine e cittadini milanesi, ma con anche un altro passaporto, comunque un pezzo della loro cultura e del cuore che batte in Colombia, hanno deciso di organizzare questa iniziativa che ha trovato spazio al centro sociale Lambretta, quindi ci sarà cibo, dibattiti, musica.
1: Cegna con le sue ciabatte c'è?
2: Purtroppo no, perché sono a Reggio Emilia con il Casino Royale per lavoro, però dico, è un'iniziativa importante anche a un punto di incontro interculturale, che io credo che la città di Milano sempre più debba andare in questa direzione di riconoscersi come città interculturale, quindi secondo me questa è un'iniziativa proprio da tanti punti di vista meritevole.
0: Grazie Andrea Cegna, e nel frattempo c'è Diego che ci manda una foto di Paola Piacentini.
1: Com'è serio Cegna, vero?
0: Sì, non come te che eri dentro in una cargo bike, non so in che manifestazione.
1: Sì,
0: con
1: al
0: un
1: cargo
0: microfono,
1: bike day.
0: Con un microfono in mano e una bandiera della Palestina.
1: Cargo Revolution!
0: È una bandiera della Palestina.
1: Perché ci piace quella bandiera lì.
0: Ringraziamo ancora Andrea Cegna, quindi domani
1: ciao,
0: Lambretta. Andate sui social del Lambretta, trovate sull'Instagram del Lambretta, sicuramente trovate le indicazioni. Noi oggi con, allora, è un po' un caso a metà,
1: Nulla è per caso,
0: parla, no, quasi.
1: Dai Alone.
0: Si parla molto di iniziative legate alle due ruote, perché vabbè, per la Piacentini storicamente redattrice in
1: sono lucchettata alle due ruote,
0: in bicicletta. E domani ci sarà anche la tua sodale Giorgia Battò.
1: Ah, ecco, c'è anche lei, quindi ci diamo il cambio.
0: Sì, vi date il cambio.
1: I cambi.
0: Vi date il deragliatore. Oggi parliamo di bici, sì, iniziative ciclistiche meritorie tra poco, e poi invece di ciclismo professionistico con grandi sorprese, ma lo sapete perché la settimana scorsa è successo il patatrack di Pogacar al Giro di Spagna, ma ne parliamo con Guido Foddis nella seconda parte di trasmissione, che tra l'altro è tornato dall'Argentina dopo aver fatto,
1: chiediamo un po' cosa ha combinato,
0: una situazione, non abbiamo capito, non lo so, sicuramente ha mangiato dell'asado. Ce lo facciamo raccontare. E quindi ciclismo politico e ciclismo invece sport professionistico oggi qui a Poveri ma in Ferie su Radio Popolare.

0: Ah, sì, è vero.
1: Poveri ma in ferie, Radio Popolare. Pochi minuti mancano alle... No, beh, pochi, un quarto d'ora manca alle 18, e che sarà il nostro giro di boa di metà trasmissione. Ma, come vi dicevamo, oggi ciclismo in tutte le salse. Adesso si va con l'impegno politico, l'impegno climatico, l'impegno anche, vabbè, dal punto di vista muscolare, anche perché c'è da pedalare parecchio.
2: Sì.
1: Si è partiti in Portogallo, si arriva in Turchia.
2: Saprete ancora prima da Belém, dove ci fu la COP30,
1: ah no,
2: quindi COP30, Brasile.
1: Qui Brasile, giusto. Sì. Poi in barcavela.
2: In barcavela si arriva in Portogallo, sì. E poi da lì si pedala fino al confine con la Francia, dove il gruppo italiano piglia lo standard di questa ride e lo porta fino ai colleghe pedalanti in Slovenia,
1: e poi fino alla Turchia, Antalya, dove ci sarà COP31, la conferenza sul clima. Questa si chiama appunto COP31 Bike Ride, e ci colleghiamo con i pedalatori.
2: Sì.
1: Jacopo Bardi, capo delegazione.
2: Coordinatore, sì, italiano della COP Bike Ride. Ciao Jacopo.
3: Ciao a tutti, Paola, Alessandro.
1: Ciao.
3: Buonasera.
1: Ciao, allora, se tutto è filato liscio, siete in Friuli, dalle parti di Udine.
3: Esattamente, siamo a Pozzecco, non lontano da Udine, e siamo ospitati nella cooperativa Pian dal Des, dove abbiamo un piccolo aperitivo e ne approfittiamo di parlare di ambiente con i cittadini locali.
2: Da quanto state pedalando, Jacopo?
3: Ormai praticamente ci sono dei ciclisti internazionali che sono partiti in Portogallo e sono ancora in cammino, anzi in bicicletta, e arriveranno in Turchia. Si sta parlando di una pedalata da maggio e finiranno di pedalare a novembre. E personalmente sono sui pedali da metà agosto, perché li ho raggiunti in Francia, a Chorges, nella Provenza.
1: Senti, ma sono delle persone che riescono anche magari, non so, a fare dei lavori online da lontano, o hanno dedicato solo questo mezzo anno sabbatico all'iniziativa?
3: è un bel mix. Io personalmente ho preso dei permessi da scuola, perché mi sono preso questa responsabilità appunto di coordinare le tappe fino a Trieste. Però ci sono anche dei ragazzi, o meglio dei pensionati, però ci sono anche dei ragazzi trentenni, che universitari, che stanno facendo la pedalata. C'è un po' di tutto, poi ci sono anche persone col computer che lavorano da
1: remoto. Sì.
2: Cioè, l'unica pausa che tu hai fatto è insegni a scuola, quindi è stato assentarti in 2-3 tappe, perché?
3: Perché ci sono stati gli esami di riparazione dal 25 al 28, e ho fatto il mio dovere, ero di buon umore, quindi ho passato tutti.
1: Allora, siete entrati, bravo, cioè, dai, cioè, sì, insomma, poveri ragazzi. Allora, siete arrivati, avete preso le consegne al confine con la Francia, e che strade avete fatto? Siete riusciti a fare piste ciclabili, avete fatto strade di campagna, avete dovuto comunque fare qualche pezzo di statale, magari pericoloso?
3: Allora, noi abbiamo seguito la ciclovia AIDA, che collega Susa a Trieste. In alcune parti è un'idea, in altre parti invece è realizzata molto bene. Ovviamente, essendo un tragitto ancora da completare, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto prendere delle strade, però siamo sempre rimasti, diciamo, in strade poco trafficate, per garantire la sicurezza del gruppo, visto che ci sono stati anche momenti con 50 persone, quindi dovevamo stare attenti.
2: Voi pedalate e poi, quando vi raggiungete la tappa, cercate, no, di costruire degli incontri e soprattutto di far firmare ai sindaci e alle sindache una lettera importante che porterete poi alla COP.
3: Assolutamente sì. Il nostro passaggio prevede il coinvolgimento delle amministrazioni locali. Le contattiamo mesi prima e chiediamo loro di firmare la lettera di impegno, con l'assunzione di responsabilità di sviluppare almeno 3 dei punti proponiamo all'ONU di promozione della ciclomobilità. Ad oggi in Italia sono state firmate 16 lettere di impegno, tra cui città grandi come Genova, Padova, Bologna,
2: Milano,
3: Torino e tante altre città, ma anche altri centri minori, e mi preme di sottolineare questa cosa perché non esistono solo le città grandi, ma esiste più che altro una rete urbana, piccola e grande, e sappiamo benissimo quanto è importante le relazioni che ci sono tra centri abitati.
1: Ma questo clima devastante di quest'anno, la caldazza che immagino vi abbia veramente provati, è stata paradossalmente, come dire, invece un aiuto
2: sul, un volano per
1: come dire, aumentare la sensibilità degli amministratori pubblici,
3: sì,
1: su questi,
3: sì,
1: temi,
3: sì. Ogni volta che ci viene consegnata una lettera di impegno viene fatto riferimento anche a questa emergenza, che purtroppo non è più un'emergenza ma è una costante della nostra vita quotidiana, e dal punto di vista pratico la bike ride è diventata molto tosta, perché oggi parlavo con Christophe, questo ragazzo francese, che mi diceva che in Spagna hanno vissuto momenti di 45-48 gradi, quindi diciamo a livello simbolico noi arriviamo nelle città e siamo accolti un pochino come degli eroi, perché non è proprio semplice fare migliaia e migliaia di chilometri e portare queste lettere di impegno. Questo ci tenevo a dirlo, le lettere di impegno verranno consegnate all'ONU alla COP31 appunto in Italia.
2: Jacopo, come dormi tu?
3: Io dormo in amaca.
2: Raccontaci un po'.
1: Ma quindi devi trovare degli alberi sempre.
2: Lui,
1: devi trovare due alberi giusti alla distanza giusta.
3: Ma sappiamo che gli alberi sono fondamentali, no? Ci sono anche queste altre battaglie a livello urbano, quindi se non li trovo faccio sentire la mia voce. Ma come, non ci sono gli alberi per attaccare una amaca? A parte di scherzo, ho provato a volte a dormire In tendina, c'ho anche una tendina compatta, però le temperature sono troppo alte, quindi ne approfitto per vedere le stelle, la luna. Ieri abbiamo dormito a Caorle in un bellissimo campeggio e niente, mi rilascio così.
1: Ma allora, mi sembra comunque la vostra un'iniziativa anche molto politicamente interessante, perché è proprio convergenza pura di battaglie, la ciclomobilità e ovviamente anche la battaglia per il verde urbano, perché poi vi fermate in città o comunque in paesi, non è che dormite in campagna, e trovare gli alberi per l'amaca è un problema insomma del tessuto urbano. Nelle vostre tappe, diciamo, voi in quanti siete del gruppo definitivo, e soprattutto poi arrivano anche di volta in volta un po' di sostenitori che fanno magari una sola tappa con voi?
3: Sì, la Coppa Bike Ride è una ciclostaffetta assolutamente inclusiva, abbiamo disegnato le tappe per essere le più brevi possibili. Ovviamente c'è un gruppo, un nucleo centrale di di ciclo amatori internazionali, che è composto da 10 persone, almeno una decina arrivano fino ad Antalya. Più ci sono bambini, hanno partecipato anche bambini in zona Torino, molto variegata. Noi non è certamente una corsa, non è una race. Cerchiamo di coinvolgere qualsiasi persona, perché ovviamente una delle missioni principali è quella di coinvolgere i cittadini e spiegargli che cos'è la COP31 e perché noi siamo in viaggio. In più, dico soltanto una cosa, che a Vicenza durante la critical mass, riprendendo il discorso sulle temperature, abbiamo misurato velocità, l'associazione velocità andava in giro con un termometro e misurava le temperature. Nelle parti alberate c'era almeno 5-8 gradi in meno rispetto ai parcheggi.
2: Quindi depavimentazione, se
1: certo.
2: Possibile. Ma invece l'ultima cosa, Jacopo, è stata inaugurata questa ride nel 2024, quando si è andati da Parigi a Baku, che ha ospitato appunto la COP29. Quest'anno si va ad Antalya, l'anno prossimo c'è l'Etiopia come punto d'arrivo, quindi una meta sfidante. L'iniziativa ha preso piede nel tempo ed è cresciuta tantissimo e si proclama ora, dici se è vero, come la ciclostaffetta internazionale più grande al mondo. È così? State cercando anche di farvi certificare?
3: Assolutamente sì. L'anno scorso abbiamo gestito il passaggio di consegne anche per essere certificati dal Guinness dei primati. Sinceramente non so come è andata a finire, però per quanto riguarda l'anno scorso hanno partecipato 1000 persone, più di 1000 persone dall'Azerbaigian fino al Brasile, e quest'anno siamo già quasi a 2000 persone e siamo solo a metà, quindi a livello di partecipazione sicuramente è straordinaria. Poi come vi ho detto prima, non c'è un obiettivo di fare chissà quale performance agonistica, però ovviamente assume un valore simbolico eccezionale il fatto di essere riusciti a fare coralmente un passaggio di consegne così lungo, portando un centinaio di lettere di impegno alla COP31.
1: Grandissimi, allora.
2: Evviva!
1: Evviva, mitici. E domani, se qualcuno è all'ascolto dalla parte del nord-est, perché qualcuno, è vero, noi non arriviamo via etere, ma via app e internet sì. Quindi se c'è qualche ascoltatore, ascoltatrice, in Friuli, in zona Udine, domani il percorso qual è?
3: Domani il percorso è da Giuliano a Staranzano. Giuliano, per capirsi, è una stazione di Udine, e poi domani l'altro andremo a Trieste, quindi il 5 arriviamo a Trieste e poi proseguiamo a Lubiana. Sul sito COP Bike Ride ovviamente possono essere trovate le tappe. In più aggiungo anche per finire che anche da Padova c'è stato un altro ramo che da Padova è andato a Bari, e da pochissimo da Bari sono salpati in direzione Albania.
2: E quindi poi vi ricongiungerete, diciamo, più avanti?
3: Sì, a Belgrado.
2: E così l'attraversiamo tutta l'Italia, Alone.
1: Italia e l'Europa, sì, tutta, sì, anche fuori, sì, dalla Unione Europea, alla grande.
3: Di questo siamo contentissimi, l'Italia è protagonista, siamo tra coloro che hanno partecipato di più, e il prossimo anno per andare in Etiopia vediamo come giocarcela, però sicuramente l'Italia da nord a sud sarà assolutamente coinvolta nell'impresa.
1: Bene, allora buona pedalata e buon proseguimento ancora delle tappe italiane e poi ancora quelle dopo. Grazie,
2: e poi
1: Jacopo.
2: Buon inizio anno scolastico,
1: ah, giusto,
2: Jacopo.
3: Grazie.
1: 14
3: grazie.
1: Si torna a scuola. Ciao Jacopo, grazie. Saluta
3: Paola,
1: a tutti.
3: Ciao. Grazie mille.
1: Ciao. Beh, complimenti, grandissimi.
2: Poveri ma belli. Sì. Ma attivisti.
1: Beh sì, completamente. Beh,
2: sempre.
1: Viaggio poverissimo, questo in bicicletta, figurati. E si dorme dormono sulla maca, come un opossum.
2: Così fai di necessità virtù.
1: Completamente. Ah, noi facciamo invece di pubblicità spot tra poco, per un minuto, e poi torniamo con la seconda parte di trasmissione, poveri ma in ferie.
2: Quindi dobbiamo riempire questi 24 secondi.
1: Beh sì, ma magari posso schiacciare il bottone anche in anticipo, chi lo sa. Comunque se ci volete scrivere fatelo al 331-6214-013, telefonate, non so se le prendiamo perché oggi siamo un po' pieni, comunque 0233-001-001, torniamo tra un minuto.
0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: perché noi siamo
1: impegnatoni,
0: siamo impegnatoni, siamo persone che non si danno per vinte, che si
1: noi
0: sollevano
1: per
0: contro il
1: i nostri diritti, combattiamo
0: e vinciamo le nostre battaglie, la giustizia climatica, la giustizia ciclistica, la giustizia telefonica, con il nostro ospite che ha la segreteria. La vinceremo questa battaglia di merda.
1: Dov'è Foglio?
0: Ma non lo so, è tornato dall'Argentina, ci dobbiamo anche far raccontare di tutta una situazione che è andato a fare in Argentina.
1: Ma lui ti ha detto proprio situazione, perché tu già prima l'hai annunciato dicendo situazione.
0: Perché non ho capito. Non
1: è, e quindi hai detto situazione bello o la situazione.
0: Esattamente, okay. È una roba così.
1: A livello registico era già promossa questa roba della situazione con Foddis.
0: Secondo me sì, allora ne
1: la
0: approfittiamo.
1: Situazione che non prende nella situazione.
0: No, la segreteria, però effettivamente l'abbiamo chiamato con un po' di anticipo.
1: Poi sei minuti allora, di anticipo.
0: Sì, allora siccome riusciamo a giostrare sempre con grandissima capacità di improvvisazione da queste parti, direi che potrebbe essere il momento per la rubrica Bello Natura Tony Gorgonzola. E mi scuso con il nostro prode Tony, perché ero convinto di aver mandato in onda il suo contributo sui funghi, e invece no, non l'ho mandato. E allora, Tony Gorgonzola, Bello Natura sui funghi, è stato in montagna la settimana scorsa.
1: Sto zitta perché ho paura.
0: No,
1: è che uscirà dal tuo telefono.
0: Ma lo sanno tutti, è l'audio di un video. Il video è visibile sul gruppo di Poveri Mabelli su Facebook. Ed è un format.
1: Tutti lo aspettano,
0: certo,
1: questo momento.
0: Un format fatto così.
1: È eufonico.
0: Ma è ovvio, è ovvio. Dov'è? Parte o no? Eccolo qua.
2: Buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi siamo in alta montagna, un posto meraviglioso. Dice Pietro, grande cercatore di funghi, che è lì che ne ha trovato uno. Andiamo a vedere direttamente.
3: Facciamo la diretta.
2: Spettacolo! Guardatelo, spettacolo! Dai Pietro che si accinge alla raccolta. Bellissimo Pietro.
3: Bombetta.
2: Eccolo lì.
3: Guarda qua. Ecco. Bacino.
2: Meraviglia. E adesso andiamo a prendere l'altro, quello che ho trovato io, sotto consiglio di Pietro. Scusate la lunghezza del video. Eccolo là. Guardatelo.
1: Ma lui lo sa che siamo in radio, vero?
0: Lo sa.
1: Consapevole.
0: È esaltatissimo Tom, in questo video.
1: Bello. Felicione proprio.
2: Bello. Questo qua.
1: Pietro,
2: vicino un altro. Altri quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Meravigliosissima. Inferno. Bello notizia a tutti. Ci siamo alla raccolta. Ciao a tutti. Ci vediamo lunedì.
0: Questo era lunedì perché l'ha fatto la settimana scorsa il video. È un video, diciamo, più dadaista del solito.
1: Ma poi ci vediamo.
0: Ci vediamo.
1: Lunedì, cioè lui addirittura saluta dicendo ci vediamo. Cioè proprio.
0: È un altro media. È un altro media. È una rubrica cross mediale,
1: sì.
0: Questa, no? Ed è la rubrica Bello Natura Tony Gorgonzola. Tornerà domani per l'ultima puntata di Bello Natura Tony Gorgonzola. Questa settimana ne abbiamo saltate due. Perché mi sono sbagliato io. Però domani sicuramente ci sarà una.
1: Tutte queste co-conduttrici che ti hanno circondato.
0: Sì, ero
1: blubilato. Le ho sentite.
0: Certo, da tutto questo fascino. Che sono riuscito a raccogliere.
1: L'ho vista,
0: era
1: schiato di brutto.
0: Sì,
1: abbiamo risposto, però tutte entusiaste.
0: Tutte entusiaste.
1: Ma certo.
0: Certo, voglio dire, grande successo da parte mia, e me lo attribuisco. Successo editoriale di Alone, che è riuscita a mettere in campo comunque cinque co-conduttrici di livello. Almeno di livello alto interprovinciale.
1: Degne di Tony.
0: Beh sì, di più.
1: Ce la facciamo arrivare là.
0: Un po' di più, secondo me
1: pochino.
0: Sì.
1: Vabbè, possiamo salutare Enrico, l'ascoltatore 509, le persone che ci stanno scrivendo al 331-62.
0: Allora, sì, 31-62-14013.
1: Esatto.
0: No, il problema sai cos'è? L'ascoltatore 509 si chiama così perché a un certo punto.
1: Ma tu sei tutto di loro, vero?
0: No, l'ho chiamato io così. È per quello.
1: Gli hai dato tu il nome.
0: Sì, ma non apposta. Mm. Allora, a un certo punto funzionava così. Mm. Arrivavano una caterva di messaggi, ma non li avevamo. Ma non tutti mettevano il nome su WhatsApp, ok? E quindi risultava solo un numero di telefono.
1: È un po' triste.
0: E io volevo però riuscire a categorizzarli. Solo che, come facevo?
1: Ho messo il numero.
0: E allora ad alcuni ho dovuto mettere un codice. E lui è rimasto ascoltatore 509. Credo che si chiami Andrea, se non erro.
1: Non so, stavo cercando anche di ingrandire la fotina, ma...
0: Si firma, Andrea.
1: No, c'è una foto di un calciatore che tu conoscerai sicuramente, ma io non so chi sia.
0: Vabbè, lo salutiamo comunque.
1: Vabbè, la sua 509, ciao.
0: Sì. Allora, tra un po' andremo da Guido Foddis a cercare
1: forse se risponderà.
0: A capire cosa è successo nel tour de Spagna e a capire anche tutta la sua situa in Argentina. Però dobbiamo capire se lo riusciremo a
1: intercettare.
0: A intercettare telefonicamente, perché non in realtà non niente.
1: Quindi stai per mettere un brano.
0: Sto per mettere un brano.
1: È questo che volevi dire.
0: Metto un branone di quelli proprio un evergreen.
1: Che cosa?
0: Dopo due note lo riconosci.
1: Lorini.
0: Sì, i Fugees.
1: No, però i Fugees.

0: Allora, è vero. Prima chiamavamo il nostro ospite, avendogli dato un appuntamento, ma avevamo anticipato di 7 minuti. E lui giustamente diceva: ho capito, ma mi dicevate alle 18:10, erano le 18:03 e io non c'ero. Ero a farmi i fattacci miei, a gestire
1: tutti
0: le mie.
1: Ci stanno pensando la
0: stessa. Sì, il nostro ospite, avendogli dato un appuntamento, ma avevamo anticipato di 7 minuti. E lui giustamente diceva: ho capito, ma mi dicevate alle 18:10, erano le 18:03 e io non c'ero. Ero a farmi i fattacci miei, a gestire
1: tutti
0: le mie.
1: Tutti stanno pensando la stessa cosa.
0: No,
1: tutti stanno pensando la stessa cosa.

0: completamente diversi tra di loro, tutte e due interessanti. Allora, io partirei da quello per cui ci eravamo accordati, e cioè il ciclismo professionistico. Un piccolo sguardo, come abbiamo fatto a luglio sul Tour de France, lo farei sulla Vuelta a Spagna, perché c'è stato anche un colpo di scena, direi, epocale.
1: È vero, cioè quest'anno la Vuelta era una corsa da non fare perché partecipava Pogacar, e questo è il teorema Primoz Roglic. Primoz Roglic quest'anno ha detto: per scegliere il calendario delle corse guardo dove non c'è lui, perché allora si può fare qualcosa di buono. Quest'anno Pogacar ha detto: non vengo al Giro, e allora c'è andato Vingegaard, ma vado alla Vuelta, e quindi era il giardino di casa. E in effetti è cominciata così, cioè la prima settimana della Vuelta era il solito dominio assoluto, incontrastato e inarrestabile. Poi però lo sport si sa che fa un po' come vuole lui, e quindi in una discesa neanche tanto pericolosa, in un gruppo con altri corridori, stavolta è toccato a lui. Nel ciclismo si cade sempre, non è una cosa che segna la carriera, la caduta, è l'ordine del giorno. Però è caduto male Pogacar, si è ritirato. Ma nel ritirarsi ha anche avuto problemi alle vertebre, alla clavicola fratturata, ma quella si aggiusta, è l'osso più rotto dei ciclisti, la clavicola, e ormai non fa più test. Invece la vertebra è quella roba che se la curi male, poi invecchiando sia agonisticamente che nella vita vera, vedi anche Nibali, te lo porti dietro. E quindi in realtà per un po', ma anzi diciamo che la stagione di Pogacar è finita lì, ci saranno i mondiali. Spesso la Vuelta viene utilizzata come trampolino di lancio per chi vuole preparare i mondiali a fine settembre per fare la gamba, e sarebbe stato anche così anche per Pogacar, che è già bicampione del mondo, ha vinto le ultime due edizioni, e invece non ci sarà. E quindi si è scatenato champagne dentro al plotone, ma anche nei social champagne. Credo che sia l'infortunio più festeggiato da
0: Che
1: chi.
0: bastardi.
1: È una cosa antisportiva, diciamo,
0: Beh.
1: non va bene,
0: E beh, però ci
1: però.
0: sono quelli che ritengono lui antisportivo perché è diventato il nuovo cannibale che vince qualsiasi cosa e non lascia le briciole neanche agli altri. Quindi, insomma.
1: Ricordiamo che negli anni 30 c'era Alfredo Binda che era così. E un anno la Gazzetta dello Sport lo pagò il doppio di quello che valeva la maglia rosa per stare a casa, cioè fu pagato il doppio per non correre, e lui li prese, grande imprenditore italiano. Però insomma non è una cosa nuova, Merckx era così, questi corridori sono così, però insomma diciamo, diamo anche una lezione di educazione ai valori dello sport. Festeggiare per una vertebra rotta, una clavicola rotta è una cosa che non si fa. Uno può amare o non amare Pogacar, ma diciamo che la cosa più interessante è che adesso per esempio nella Vuelta si spalancano le porte per quelli che non l'avrebbero vinta mai, e tra questi Enric Mas, che è uno dei corridori meno vincenti in assoluto, uno di quelli che perde sempre, ma ha sempre fatto il capitano, cioè non è un gregario, è uno che è sempre stato pagato per cercare di vincere anche le corse a tappe, ma non le ha mai vinte, ma non è neanche mai arrivato secondo, cioè è uno che ormai stava arrivando a fine carriera senza avere mai quagliato, come si suol dire, e adesso invece ha la maglia rossa lui e ha concrete possibilità di vincere. Secondo posto però c'è Roglic, che praticamente ha detto: no, vabbè, allora se Pogacar si è fatto male arrivo. E quindi proverà alla soglia dei 70 anni, scherzo ovviamente, a prendersi una corsa che ha già vinto quando era più giovane. Ricordiamo che la Vuelta è sempre stata la terza come importanza delle corse a tappe, ma da quando è stata acquistata, diciamo così, il marchio da Aso. Aso è la società francese unifamiliare che governa il Tour de France ed è la società di organizzazione eventi ciclistici più grossa e più famosa del mondo. Da quando la Vuelta è entrata nel loro plafond eventi, in realtà ha un po' superato il Giro d'Italia, quindi ha avuto una botta di marketing, di crescita anche economica, e attualmente insomma se la gioca un po' con il Giro d'Italia fino a pochi anni, e non è mai stata peraltro trasmessa in chiaro in Italia, quindi è una corsa poco conosciuta da noi, vive, come dicevo, in funzione del Tour, che è prima, e dei mondiali che sono dopo.
0: Senti,
1: quindi, al di là di chi prova a vincerla, c'è chi la fa per altri motivi,
0: allora,
1: per allenarsi.
0: Però noi, quando ci parliamo, soprattutto durante il Giro d'Italia, Guido, non parliamo di chi vince, di solito parliamo di chi arriva ultimo.

0: Come siamo messi a livello maglia nera alla
1: Allora,
0: Vuelta?
1: a livello maglia nera c'è uno che si chiama, adesso non so la pronuncia esatta, ma Mule, che già Mule è un nome da ciclista, lo direbbe Pastonesi, no? O Nomen Omen, uno ciclista che si chiama Mule è perfetto per essere ultimo a quasi 3 ore di distacco, ma è interessante anche capire, esiste in Spagna la maglia nera come da noi? La
0: Infatti,
1: risposta è sì, ma non è nera, non è nera, è rossa e precisamente viene.
0: come quella del leader.
1: Come quella del leader, è virtuale ovviamente, come anche la maglia nera è virtuale, ma si chiama la lanterna rossa, il corridore ultimo si chiama la lanterna rossa e viene dal francese lanterne rouge, era l'ultimo vagone ferroviario dei treni merci all'inizio del Novecento in Francia. Gli attaccavano una lanterna rossa per due motivi, sia per segnalare al capotreno che non aveva perso dei vagoni per strada e sia per non essere tamponato, cioè occhio che lì davanti c'è un treno. E allora, metaforicamente, ai francesi piacque molto questa similitudine dell'ultimo della corsa, che è come l'ultimo vagone di un treno, e quindi prima nel Tour de France è stata chiamata la Lanterne Rouge, la maglia nera, e poi però anche in Spagna, non da quando c'è Aso, diciamo dagli anni 20, dagli anni 30 del secolo scorso, si festeggia ed è popolarissima anche lì. Quindi in realtà non vince soldi, ma è molto corteggiata anche dai giornalisti, cioè è comunque anche lì un ruolo riconosciuto, quello dell'ultimo in classifica, e attualmente, secondo me, con grande coerenza viene ricoperto da Mule.
0: Perfetto, grandissimo. Beh,
1: Guido,
0: Italia e Spagna si
1: esatto,
0: somigliano.
1: staremo qua ad
0: Sì.
1: ascoltarti, lui è un menestrello che proprio ti... Così, bello, bello, ci piace Fodis che racconta il ciclismo. Ma abbiamo invece delle cose importanti adesso da ascoltare, la tua situa sudamericana. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Siamo curiosi.
2: Negli ultimi 20 giorni di agosto sono andato in Argentina a fare un tour. Io sono in una band che si chiama Chisal Pipers, un po' particolare perché è un folk celtico, ma emiliano romagnolo, non c'entra niente con l'irlandese o le altre robe, con uno strumento stranissimo chiamato piva emiliana. E come ambasciatori culturali di questa cosa, che un po' è rock, perché in realtà noi suoniamo per i giovani delle robe un po' mosse con la batteria, però poi è anche quella roba là, cioè lo strumento dei bisnonni, dei trisavoli, dell'Appennino, di Parma, Piacenza, siamo andati a fare un tour tra Buenos Aires, Bahia Blanca, La Plata, Mar del Plata. Abbiamo fatto 20 concerti in 15 giorni, abbiamo fatto anche le cose nelle scuole, nell'università, dappertutto. Insomma, è stato veramente un full immersion, bellissimo. Vi dirò, tra l'altro lì è inverno, mi sono anche un po'
0: Ah sì,
1: preso l'influenza,
0: ahia.
1: ho bevuto litri di mate per la strada, tra l'altro lì si ciuccia tutti dalla stessa
0: È
1: cannuccia
0: per
1: come nel
0: quello che
1: nostro
0: ti sei ammalato, Foddis, alla pre-Covid.
1: fine.
0: Mi sa che era esatto, era qualche virus
1: Cannuccia di mate.
0: orrendo.
1: Però se non ti ammali in Argentina, che musicista sei?
0: Esatto,
1: Dai, su,
0: dai,
1: per
0: un po'
1: forza.
0: questa vita vissuta, rocchettara. E invece proseguirà poi, giusto, questa tournée? Quindi non vi
1: Abbiamo,
0: fermate
1: sì, stiamo
0: a
1: prendendo i
0: Sudamerica.
1: biglietti, abbiamo 10 giorni di scarico, ma in realtà a metà settembre saremo in Sudafrica, dove tra l'altro so che Radio Pop organizza, ho letto dai social di Agostoni, che ci sarà un viaggio a dicembre in Sudafrica, e noi saremo in Sudafrica a metà settembre perché becchiamo al volo due appuntamenti sempre con i Chisal Pipers. Il primo è il WOMAD Festival, con la fondazione Desmond Tutu, che organizza questo grande concerto per la pace, i diritti umani, eccetera, eccetera. E il WOMAD è il festival inventato da Peter Gabriel tantissimi anni fa. E poi ci sarà il 24 di settembre l'Heritage Day, che è la giornata nazionale della cultura e dell'orgoglio nazionale sudafricano. Quindi saremo a suonare in questo intervallo di date per una serie di concerti, per lo più a Cape Town, quindi ci apprestiamo a ritornare nell'emisfero australe a brevissimo.
0: Pazzesco, come dei giocatori di rugby. Ma senti, Guido, terza cosa, perché c'è un ascoltatore che ci chiede, ma dai, chiedete a Guido delle anticipazioni sul Festival del Ciclista Lento, che sarà a fine ottobre, no, che sarà quando? L'anno scorso era fine ottobre.
1: 23, 24 e 25
0: Ottobre.
1: ottobre. A Ferrara.
0: A Ferrara, la tua città, e c'è Giovanni che dice: no, stavamo pensando di venirci, vogliamo venire con un gruppo dalla Lombardia e vorremmo qualche news. Hai una news per ingolosirli?
1: Allora, la news è che quest'anno ci sarà, che è il decennale, quindi sarà una edizione un po' particolare, oltre alla al consueto carrozzone di scarsoni, di incapaci, di associazioni di parkinsoniani, perché c'è veramente la qualunque di amici dell'ANFAS, ma ci sarà anche un gruppo di cicloamatori, diciamo quasi professionisti, che verrà ad abbiurare la propria condizione di performanti a Ferrara, che sono quelli poi che fanno capo a GCN, un canale italiano dove guardano sempre le preparazioni atletiche. Quindi abbiamo agganciato Alan Marangoni, ex ciclista e adesso influencer del mondo amatoriale, ma di solito non sono i nostri frequentatori, perché quella è gente seria che va veloce. Ma proveremo l'esperimento di far andare piano un centinaio di ciclisti dello SWAT Club, di insegnare a loro come si fa a fare schifo in bicicletta, perché molto spesso loro provano a mettere in forma noi, a cercare di far andare veloci noi, e quest'anno invece sarà, diciamo che tutti i ciclisti lenti avranno qualcosa da insegnare a questi professoroni del ciclismo.
3: È il carnevale del ciclismo, il festival del ciclista lento,
0: con ribaltamento di
1: passione per fare schifo celebrati.
0: Ciao Guido, grazie.
1: A presto,
0: ciao, grazie Guido. Gli volevo dire: Guido, fai schifo. Perché come
3: gli ultimi che come
0: complimento, sì, Paola, fai schifo. Guarda.
3: Così
0: facciamo cagare.
3: Però sì, ti devi impegnare per farlo. Cioè,
0: lo
3: devi
0: so,
3: farlo bene,
0: sì,
3: bene, cioè devi essere pro nel farlo.
0: L'altro giorno ho ritirato fuori la mia bici e l'ho gonfiata.
3: L'hai guardata?
0: Andava, l'ho guardata.
3: Sì?
0: Mi ha... sei impennata. Ad un palo l'ho legata. Col cazzo che me l'han fregata. È perché ho preso una catena incredibile. Da, sai, quella di grado 10.
3: Che te la porti quindi attaccata mentre pedali.
0: Sì, è quella, rigida che si impacchetta, poi sta abbastanza via bene. No, perché c'ho una paura che me la rubino, cavolo. A Milano rubano continuamente. Quante bici ti hanno rubato te? Che sei...
3: a meno due. Oddio, sono entrati proprio... ma però...
0: Per quanto la usi è poco.
3: Ma il come? Cioè, e ti entrano nel cortile.
0: Sì, manca
3: e
0: a me
3: te la scavallano...
0: Due così.
3: Sì. Vabbè, comunque usiamole. Usiamole sempre di più, e poi a una certa cambierà la situazione intorno.
0: Sì, sarà una situazione ancora migliore di quelle in Argentina.
3: Esatto.
0: Queste situazioni. È arrivata la fine della puntata di oggi. Grazie Paola Piacentini, con un grande ritorno sulle frequenze di Radio Popolare. Vogliamo svelare anche, ci siamo rivisti a quell'incredibile Taz della zona di, insomma, autonoma temporanea della ex Pala Sharp.
3: Sì, che è stato occupato
0: durante le utopiadi.
3: Esatto.
0: Sì, e allora dobbiamo rivederci, eccetera. E allora,
3: e
0: guarda, questa
3: è stata
0: la prima occasione buona, è arrivata 6 mesi dopo, però dai, meglio tardi che mai.
3: Ma il tempo è volato.
0: Completamente. Grazie Paola, ci sentiamo.
3: Grazie,
0: per
3: Alessandro.
0: La prossima volta.
3: A
0: e
3: presto.
0: Noi con A Presto e con Poveri Ma in Ferie torniamo domani, ultima puntata di Poveri Ma in Ferie, perché da lunedì torna Di Smacchione e ricomincia Poveri Ma Belli alle 17, non alle 17.30, quindi l'orario solito. Domani ultima puntata della trasmissione estiva con Giorgio Battocchio, quindi state all'ascolto fino a domani, non andate a dormire stanotte.
3: Mi sembra di conoscerla.
0: Eh sì.

0: sei pronto a scendere in campo, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Popolare Network.
5: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Canarie, 83 migranti dispersi dopo un mese alla deriva nell'oceano. I sopravvissuti soccorsi stanotte dalla Guardia Civile Spagnola sulla rotta atlantica sono centinaia le vittime da inizio anno. Il ministro Tajani è ricevuto al Cairo dal Sisi per accordi sul contrasto all'immigrazione illegale. Poco fa si è appreso che un 17enne marocchino è morto in un centro d'accoglienza di Ceuta, secondo fonti di polizia e fonti sanitarie locali citate dall'emittente pubblica spagnola TVE. La Procura Militare indaga sui generali che hanno aderito a Futuro Nazionale di Vannacci. A presentare l'esposto un sindacato militare che cita anche la presunta ricostituzione del partito fascista. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani a Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Russia-Germania, scontri e rappresaglie. Il Cremlino ha chiuso lo storico istituto Goethe di Mosca dopo le analoghe misure prese da Berlino. Una trattativa con Kiev è possibile, dice Putin, ma l'Europa non ci crede e prepara nuove sanzioni. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglia per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Queste le principali notizie di giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
8: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
9: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 18:34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, questa è Pop Sera, benvenuti. Informazione estiva di Radio Popolare, un saluto da tutta la redazione, questo è il penultimo appuntamento con la trasmissione in questa veste, anche oggi fino alle 20:30 l'aggiornamento con voi sulle notizie. Poi da lunedì torna il palinsesto regolare. Ma le anticipazioni allora le avete sentite poco fa nei titoli del giornale radio. E in primo piano c'è quanto sta accadendo proprio in questi minuti in Trentino. Da una parte il raduno neonazista ritorno a Camelot, organizzato dal Veneto Fronte Skinhead, con estremisti arrivati in città da tutta Europa per 3 giorni di evento blindatissimo. Dall'altro lato c'è la contromanifestazione antifascista con la politica e la società civile trentina in prima fila, il tutto nel comune di Pietramurata di Dro. Oggi in qualche modo questo piccolo comune trentino è diventato il centro delle notizie della giornata. E tra poco ci collegheremo direttamente con la contromanifestazione antifascista, però innanzitutto il raduno che ha chiamato 400 estremisti, 400 naziskin da tutta Europa lì in questo piccolo comune trentino. C'è anche un referente nazionale di Futuro Nazionale del partito dell'ex generale Vannacci. È difficile capire quante persone ci sono effettivamente in questo raduno neonazista e soprattutto che cosa faranno, però c'è una persona che in questo momento è lì, è proprio dentro l'hotel Ciclamino, dovrebbe essere l'hotel Ciclamino quello in cui si tiene questo evento, ed è Andrea Palladino, giornalista, esperto di destre estreme, più volte nostro ospite, è ospite anche in questo momento con noi, ringraziamo moltissimo. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Salve a tutti, non sono dentro Hotel Ciclamino, siamo a 300 metri da Hotel Ciclamino, dove è arrivata la testa del corteo della manifestazione organizzata dalla sinistra, gruppi vari, sindacati eccetera. In questo momento la polizia ha messo i caschi perché sta bloccando la strada prima da Hotel Ciclamino, mentre la testa del corteo sta cercando di contestare a distanza il raduno dei neonazisti che è arrivati.
0: Ah, mannaggia, è andata via la linea con Andrea Palladino, proviamo a richiamarlo subito al volo. Eccolo qua di nuovo Andrea, è andata via la linea, un attimo, sì. Ci riproviamo, dicevi, quindi la testa del corteo che è arrivata lì vicino all'hotel Ciclamino e c'è un contingente di polizia a sbarrare insomma le due fazioni.
1: Esatto, e in questo momento diciamo che la testa del corteo si è fermata, non ha, mi sembra al momento, nessuna intenzione di tornare indietro e siamo a circa 300 metri dall'albergo affittato dal Veneto Fronte Skinheads per questo raduno di non nazisti arrivati a tutta Europa.
0: Ecco, ma tu hai avuto modo di capire chi sono questi neonazisti arrivati da tutta Europa, hai avuto modo di vederli in qualche modo, anche di farti un'idea più precisa?
1: Allora, non fanno entrare come sempre, quindi possiamo ricostruire che l'organizzazione Veneto Fronte Skinheads, ovvero Blood and Honor, che è la rete europea appunto dei neonazisti, ci sono, diciamo, si sono viste arrivare gruppi da diverse parti d'Europa e d'Italia, ovviamente l'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu come dire bloccato fu nel 1992, eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata diciamo in Italia. Oggi però l'evento inizia senza nessun problema per loro, nel senso che è impossibile per i manifestanti avvicinarsi quindi,
0: e impedirlo. Come dire, che cosa faranno esattamente in questi 3 giorni di evento, Andrea, se si è capito?
1: Gruppi nazi rock, incontri sui temi identitari dell'estrema destra, appunto iniziare il tema della remigrazione e della tradizione europea. Però soprattutto momento, come dire, aggregazione identitaria di questa rete pericolosa. Ricordiamo che il governo inglese ha inserito nella lista sanzioni come organizzazione vicina al terrorismo Blood and Honor,
0: Sì.
1: che è la rete vicina appunto a Veneto Fronteschina AIDS. Quindi è un momento, diciamo, da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
0: La rete,
1: Quindi,
0: sì.
1: come dire, esatto, sì, quindi la pericolosità è evidente, come è stata sottolineata dalla sinistra in generale, o meno dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
0: Ecco, citavi Blood and Honor, questa associazione di estrema destra, che è stata dichiarata organizzazione terroristica in Gran Bretagna. Perché? Di cosa erano stati accusati?
1: Ma in Gran Bretagna una lunga, lunga storia di aggressioni, violenze, ma soprattutto poi, vedete, a differenza dell'Italia, molti paesi europei, come dire, il razzismo viene punito probabilmente anche in maniera più efficace. C'è probabilmente un problema di legislazione perché non vietare una riunione, un meeting apertamente razzista, che si ispira alla gioventù hitleriana, che si ispira a quello che è stata la pagina peggiore della storia europea, dalle camere a gas, i campi sterminio, e tutto quello che conosciamo, no? Quindi non avere gli strumenti, perché così viene detto, no? Viene detto non è possibile vietarlo, un luogo privato, non ci sono strumenti legislativi. Benissimo, se così è, bisogna provvedere, bisogna intervenire per impedire che ci possano essere, in Italia riunioni di questo tipo.
0: Sì. Ultima cosa, Andrea, poi ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento. Abbiamo saputo che c'è anche un esponente di Futuro Nazionale a questo raduno, è così?
1: Guarda, non l'ho visto personalmente, quindi sono fermo a quello che è uscito sui giornali. Non sorprende, però, insomma, come dire, non l'ho visto personalmente. Anche perché, ripeto, i giornalisti non possono entrare, non si possono avvicinare, vengono tenuti a distanza anche noi giornalisti rispetto al luogo dell'evento e che insomma, ci è impedito anche poterci avvicinare, all'albergo da questo punto di vista.
0: Eh sì, grazie Andrea Palladino tantissimo per questo collegamento, grazie davvero e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Andrea Palladino, giornalista, grande giornalista, esperto di destre estreme, molto note le sue inchieste, soprattutto sulla rete delle destre globali e in Italia. Il proposito dell'esponente di Futuro Nazionale dovrebbe essere Emilio Giuliana, si è parlato, referente trentino di Futuro Nazionale dovrebbe essere presente a questo raduno e la contromanifestazione in questi minuti che sta andando avanti, lo sentivate, si è fermata lì a 300 metri dall'Hotel Ciclamino dove si tiene l'evento dei Naziskin europei e alla manifestazione sta rispondendo la società civile, la politica trentina, ma anche tanti esponenti nazionali arrivati lì in Trentino per parteciparvi. Ecco, tra questi c'è anche sono anche molti, ma tantissimi professori, docenti universitari dell'Università di Trento, un'istituzione importantissima per tutta la regione, un punto di riferimento ovviamente per la città. Hanno scritto un documento, i professori, firmato da decine e decine di loro, contro quello che sta accadendo e che accadrà in questi 3 giorni a Pietramurata di Dro. Il primo firmatario di questo appello è Sandro La Barbera, che è uno dei docenti dell'Università di Trento, che noi abbiamo raggiunto, ci ha spiegato perché la città ha deciso di mobilitarsi.
2: Guardi, parlo per me, che insomma ne sono stato promotore fra i primi firmatari senza pretendere di parlare per tutti, però penso che sia vero un po' per tutti che il primo istinto è stato di far qualcosa e il primo limite che noi spesso avvertiamo è stato di non sapere come farlo insieme ad altri. E allora, appunto, è nata da un paio di noi, poi la cosa si è allargata. Abbiamo pensato di fare una lettera che, come dire, mettesse insieme persone con opinioni molto diverse, ma con una chiara posizione contro certe ideologie violente, appunto, di cui abbiamo anche scritto, e abbiamo deciso appunto di scrivere intorno all'idea che come insegnanti universitari sentiamo di avere una responsabilità in questo senso. Noi ci siamo attivati come docenti dell'Università di Trento in particolare, quindi questa lettera è scritta e sottoscritta da persone che lavorano a Trento, ed è stata proprio, vogliamo chiamarla l'invasione, o comunque il fatto che sia entrato in questo territorio, questo elemento contro cui abbiamo protestato, che ci ha portato a scrivere. E abbiamo trovato una consonanza molto forte con tante altre realtà locali, istituzionali e non. Quindi la dimensione cittadina, provinciale è molto presente soprattutto in questi giorni la memoria di, diciamo, tutte le vicende che hanno portato all'autonomia, a un'autonomia molto complessa, sofferta, difficile, che però, diciamo, è stata guidata democraticamente verso l'idea della convivenza fra comunità diverse. E credo che il punto che tutti vogliamo difendere sia esattamente questo, cioè che a differenza di ideologie che presumono di, non so, possedere la verità assoluta su chi appartiene a una società superiore e chi invece no, noi che crediamo alla democrazia, crediamo invece che dobbiamo esistere, coesistere, rispettarci tutti nella piena libertà delle opinioni, ma nell'assoluto rispetto della dignità umana e dei diritti di tutti.
0: Era il professore Sandro La Barbera, primo firmatario di questo documento, questa lettera con cui l'Università di Trento si schiera contro il raduno neonazista che si tiene in questi 3 giorni nella regione, nella provincia autonoma di Trento. Questa è invece la nostra cara e amatissima Patti Smith con Frederick. Noi possiamo ricollegarci più tardi, proveremo a ricollegarci più tardi con la manifestazione antifascista in Trentino, mentre andiamo avanti con il resto delle notizie di questa giornata. Patti Smith tra poco ci porta negli Stati Uniti.

0: Frederick Patti Smith, la nostra cara amata Patti Smith, il suo concerto di qualche settimana fa che si è tenuto al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare. Non ce lo scordiamo affatto, una grande paladina dei diritti delle donne, ci accompagna negli Stati Uniti. Dicevo, perché oggi tra le notizie della giornata c'è l'addio, la morte di Gloria Steinem, scrittrice, attivista, icona del femminismo. È morta a New York, aveva 92 anni, è stata una figura cardine importantissima per la politica, la società americana, e di questo parliamo con il nostro Roberto Festa, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Roby.
1: Ciao Mattia e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, qual è il contributo di questa figura al femminismo americano, ma non solo, globale, una figura importantissima?
1: Allora, lei una volta si è definita un'imprenditrice del cambiamento sociale, e in effetti appunto ci sono poche personalità pubbliche, poche scrittrici, poche intellettuali che abbiano inciso in modo così profondo proprio nella vita dell'America, le questioni di famiglia, il ruolo pubblico delle donne. Allora, lei nasce come giornalista, poi però con un gruppo di donne ha l'audacia nel 1971 di fondare una rivista, Mrs., che sfidava le classiche pubblicazioni per donne, no? E parlava di temi sensibili, importanti, l'aborto, il lavoro, le molestie e le violenze, no? E quella rivista ha accompagnato, diciamo, il movimento di liberazione delle donne. Una volta Steinem ha detto: quando abbiamo iniziato non esisteva nemmeno un termine per definire le molestie sessuali, ha detto, si chiamava semplicemente vita. Allora, molte delle sfide di cui Steinem si è occupata e per cui ha combattuto restano problemi aperti. Le donne oggi negli Stati Uniti continuano a guadagnare ancora meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è diventato parte della Costituzione. L'aborto appunto non è più un diritto federale, e nessuna donna è mai stata eletta come presidente. Per questo, fino alla fine, circa 90 anni aveva, io l'ho vista, mi ricordo, l'ultima volta nel 2016, quando è stato eletto Trump, alla grande manifestazione, no, delle donne che ci fu a Washington subito dopo l'elezione di Trump. Lei parlò appunto dal palco e disse: dobbiamo continuare a combattere. Appunto, lei ha anche detto, proprio per questo, ha detto: sono contenta, sono orgogliosa di quello che ha fatto, che ho fatto, ma sono al tempo stesso furibonda, dice, perché continuiamo ad occuparci sempre delle stesse questioni. Lei ha appunto continuato a combattere fino alla fine con un diciamo femminismo anche di respiro culturale, cioè non si è occupata soltanto di questioni legate ai temi sociali importanti, si è occupata anche di modificare in qualche modo l'immagine più convenzionale della donna.
0: Roby, poi la sua vita personale, anche possiamo dire, illustra le questioni e le trasformazioni del femminismo americano in questi decenni, giusto?
1: Allora sì, allora lei ha una vicenda personale interessante. Allora, lei era una ragazza del Midwest, anzitutto era nata a Toledo in Ohio, figlio di una madre separata, la portata in giro fino, diciamo, ai 18 anni, di piccolo centro in piccolo centro. Non erano ricchi, le case erano spesso squalide, lei ha detto non avevamo mai una dining, insomma una stanza dove ricevere gli ospiti per cena. Tra l'altro, questa vita così di passaggio da un posto all'altro da bambina le ha impedito di avere un'educazione regolare, diciamo, no? Comunque, tra l'altro, lei nei primi anni di vita da giovane voleva fare la rockette, voleva fare la ballerina di tip tap, quelle di fila. Ha avuto quindi un'educazione in luoghi conservatori dove la cultura non era particolarmente importante. Poi invece, come dire, l'amore per la cultura, per la passione per i libri, eccetera, l'ha portata, ha fatto il college. Nel 1960 è arrivata a New York e lei voleva fare l'università e la scrittrice. Allora, c'è una frase di Guy Talese, lo scrittore e giornalista, che nel 1965 disse a un circolo di amici: ogni anno una biondina carina arriva a New York per far fortuna, per fare la scrittrice. Ecco, Gloria è la biondina di quest'anno. Era 1965, in realtà mai previsione si è rivelata più disastrosamente errata di questa. Gloria Steinem, poi la scrittrice, l'intellettuale, l'ha fatta, ha pubblicato appunto questa rivista. Ricordiamo, molti dei temi di cui lei ha parlato e raccontato erano fuori legge, per esempio l'aborto. È importante anche la questione dell'apparenza fisica, no? Perché era bellissima Gloria Steinem, è proprio bionda, l'aspetto era una delle cifre più riconoscibili, aveva i rami Ray-Ban, aveva sempre queste giacche da motociclista di pelle, aveva questi cascata di capelli biondi con la riga in mezzo, e questo suo ha avuto una vita anche molto flamboyante, diciamo, da un punto di vista, frequentava i circoli della vita pubblica a New York, e questo aspetto l'ha messa spesso in contrasto, in scontro con una parte del movimento femminista. Era una donna timidissima, non riusciva a parlare in pubblico, eppure appunto il suo pensiero è stato straordinariamente rivoluzionario. Non ha mai voluto sposarsi, anzi si è sposata una volta con David Bale, che era il padre, un attivista sudafricano, padre di Christian Bale, l'attore, sì. E poi ha confessato di averlo sposato per dargli la cittadinanza. Quindi ha avuto storie anche molto, c'è una con Mike Nichols, il regista. Appunto, non si è mai sposata e ha spesso detto che il matrimonio per lei non sarebbe mai stato l'inizio di qualcosa, ma la fine di qualcosa. Ha lasciato il suo ragazzo al college, dovevano sposarsi, l'ha lasciato, lasciandogli appunto l'anello di fidanzamento e una nota sul cuscino, ed è partita per l'India. In India ha scoperto di essere incinta, ha abortito, ha avuto anche scontri particolarmente feroci, tra l'altro, proprio con altre parti del movimento femminista. Per esempio, la sua autobiografia Revolution from Within, la rivoluzione da dentro, è stata contestata da una parte del movimento femminista che, insomma, qui non è piaciuta questa attenzione al personale, al privato, all'intimo, no? L'ha presa un po' come uno di quei manuali di self-esteem, di autostima. Quindi aveva queste cose. È stata contestata anche per le sue frequentazioni politiche, ha difeso sempre ed è stata una sostenitrice dei Clinton. Quando Clinton venne accusato di molestie sessuali, eccetera, lei disse: nessuna donna che non abbia appunto voluto avrebbe mai ceduto a Clinton. E quando c'è stato lo scontro Clinton Bernie Sanders, lei era per Clinton, per Hillary Clinton ovviamente, e disse: ecco, le ragazze più giovani stanno con Bernie Sanders perché i ragazzi, i loro coetanei, sono per Sanders, e quindi poi ha chiesto scusa per questo. Quindi, diciamo, ci sono degli aspetti anche non particolarmente contraddittori di questa cosa, controversi. Detto questo, appunto, Gloria Steinem è stata la figura centrale più riconoscibile del movimento femminista americano. Il brownstone, l'edificio dell'Upper East Side, dove appunto viveva, prima lei viveva in un appartamento, poi ha comprato tutto l'edificio e dove si svolgevano le riunioni dei militanti, delle attiviste, è diventata la sua fondazione, che appunto intende tramandarne pensiero e azione.
0: Bellissimo, davvero grazie Roberto Festa per questo quadro. Roberto Festa lo sentirete anche fra poco nel giornale radio delle 19.30. Noi, in chiusura di questa prima mezz'ora di Pop Sera, torniamo a Trento perché siamo in grado di collegarci ancora con la città, con Sara Ferrari, deputata del Partito Democratico alla contromanifestazione al raduno neonazista. Sara Ferrari, eccoci. Ci sente, deputata Ferrari? Deputata Sara Ferrari, qualche problema di linea col collegamento, vediamo se adesso sì. Ce la facciamo. Eccoci qua, Ferrari.
2: Sì.
0: La sentiamo piuttosto male, Ferrari. Riproviamo ancora, vediamo.
2: Purtroppo sei morta.
0: No, purtroppo non riusciamo. Meglio, forse adesso meglio, sentiamo. No, niente, mi dispiace, deputata, riproviamo a collegarci con lei nella seconda parte di Pop Sera, magari richiamandola a una linea telefonica tradizionale e non utilizzando WhatsApp, come in questo caso. Saremo sicuramente più fortunati ancora, per tornare dunque al racconto, alla cronaca di quanto sta accadendo a Trento in questi minuti. Questa è Pop Sera, sono le 18:58 minuti, adesso una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme, c'è anche altro di cui parlare, tra cui una strage di migranti sulla rotta delle Canarie, tra pochissimo.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: Strano a Milano, un festival all'insegna della vita lenta. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre con Giulia May, Selton, Dente, Marco Giudici, Anna Carol, Laila Labash, Mario Calabresi, Yoga, Ballo Liscio, Picnic con Ratanà e tante altre figate. Ingresso gratuito, Cassina Anna, Milano. Programma e info su santeriamilano.it.

0: Le 19 in punto, questa è Pop Sera, un saluto ancora da Mattia Guastafiero. Allora, tra le notizie di oggi si è saputo che c'è stato un gravissimo naufragio di migranti sulla rotta delle Canarie, una strage, almeno 5 migranti morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi di soccorso spagnoli a circa 65 miglia dell'isola di Gran Canaria. Si parla di una strage a tutti gli effetti perché sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone, i sopravvissuti trasferiti a terra e, stando al loro racconto, a bordo insieme a loro di questo barcone che era salpato 27 giorni fa dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Tra morti e dispersi dunque sono circa 80 le vittime, almeno questo è un primo conto che si può fare. Una strage su una delle rotte più pericolose per i migranti, su cui anche il Papa, se ricorderete, qualche tempo fa aveva posto la sua attenzione. A giugno c'era stato il suo viaggio nelle Canarie, il primo di un pontefice, proprio per denunciare la condizione dei migranti. E ora saluto Cristina Molfetta, ricercatrice della Fondazione Migrantes, fondazione della CEI che si occupa di diritti, accoglienza, diritti delle persone migranti. Benvenuta Cristina.
1: Bentrovati a voi.
0: Allora, io partirei dalla cronaca, giusto per capire, visto che voi avete gli occhi sempre molto attenti, anche su questa rotta, se sapete qualcosa in più su questo naufragio, se le informazioni che avete sono le stesse nostre.
1: No, le informazioni che abbiamo sono le stesse vostre, ma quello che posso aggiungere è che purtroppo le tragedie su quelle rotte non sono una novità. A metà luglio erano altre 144 le persone che sono morte o disperse su quella rotta e da alcuni anni la rotta delle Canarie in realtà è, rispetto alla quantità di persone che la percorrono, non la più utilizzata ma sicuramente la più mortale. Per cui se nel Mediterraneo centrale muore una persona ogni 80, nella rotta delle Canarie il triste conto arriva una ogni 37 che tenta questa traversata. E questo perché il tratto di mare tra le Canarie e la Spagna è chiaramente molto ampio e quindi le possibilità che le imbarcazioni appunto non siano adeguate o il mare sia in cattive condizioni aumenta esponenzialmente. Mentre possiamo dire che sia nelle Canarie che nel Mediterraneo occidentale sembra prevalere in questi anni la volontà di non avere molte operazioni di salvataggio delle persone e quindi in mancanza di grandi operazioni di salvataggio il rischio per le persone di morire in mare è sempre più elevato.
0: C'è stato un aumento dei flussi sulla rotta delle Canarie in questi anni che voi avete potuto osservare,
1: allora,
0: forse anche alla luce del fatto che la rotta del Mediterraneo centrale, in assenza appunto, cioè con le politiche di chiusura che abbiamo visto in questi anni, ha un po' cambiato i flussi, forse anche questa è una domanda che le faccio.
1: Allora, i flussi sono cambiati perché in realtà non solo rispetto al fatto che non, come dire, non presidiamo più per salvaguardare la vita delle persone nel Mediterraneo, ma facciamo anche delle politiche attive, l'Italia e anche numerosi altri paesi, per provare a bloccare le persone sempre di più in contesti africani. Quindi non è solo che non ci sono più le operazioni di salvataggio, ma c'è l'accordo con la Libia, l'accordo con la Tunisia, l'accordo con l'Egitto, l'accordo con il Niger. Quindi diciamo che un po' la rotta del Mediterraneo centrale, che era la rotta principale, sia a livello di mare sia a livello di terra è diventata sempre più difficile perché facciamo degli accordi per tenere il più possibile le persone prigioniere rinchiuse perché vengano respinte.
0: E di questo parleremo anche tra poco, scusi se la interrompo Cristina Molfetta,
1: ma oggi.
0: Tra le notizie di oggi c'è che il ministro degli esteri italiani è volato in Egitto, ha incontrato il presidente Al-Sisi e ovviamente il tema dei migranti, l'intesa sui migranti è stata al centro dei colloqui che hanno avuto, fa parte di una politica che il governo ha portato avanti in tutti questi anni anche con gli altri paesi del Nord Africa, certo.
1: Certo, e quindi come dire, avendo o provando attivamente a bloccare sempre di più sia la rotta via terra che via mare del Mediterraneo centrale, diciamo che gli anni in cui effettivamente è aumentata tantissimo esponenzialmente questa rotta dell'Africa occidentale sono stati in realtà il 2023 e il 2024, quando l'hanno attraversata quasi 40.000 persone il primo anno, quasi 50.000 il secondo, mentre ricordiamo che gli anni prima erano intorno ai 15.000, ai 20.000 e in realtà fino al 2019 erano poco più di 2.000 e se andiamo indietro nel tempo praticamente non era utilizzata. E quindi
0: Un aumento
1: quello che vuol
0: significativo, sì,
1: molto
0: esponenziale.
1: significativo, e in realtà è, come sappiamo, la rotta più mortale. Questo ci dice che quando si fanno delle politiche per provare a bloccare delle rotte che già sono assolutamente insicure e mortali, i trafficanti e le persone sono costrette a esplorarne delle altre che di partenza erano state escluse perché in realtà sono ancora più mortali.
0: Quali sono i cittadini, cioè di che origine sono i cittadini le persone africane, i migranti che decidono di
1: Allora,
0: attraversare questa rotta? Da dove arrivano soprattutto?
1: dal Mali, dal Senegal e dalla Guinea. E giusto per dare un po' un'idea dei numeri della mortalità, nel solo 2025 sulla rotta delle Canarie sono morte più di 1.900 persone, di cui 437 bambini e 192 donne. E nel 2026, nonostante appunto siamo solo a settembre, ne sono morte, dicono, già più di 600, proprio perché appunto stanno aumentando gli incidenti di grandissime dimensioni.
0: Senta, Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes è una fondazione della CEI, la Conferenza dei Vescovi Italiana. Noi l'abbiamo chiamata anche perché, insomma, voi avete l'occhio molto attento su questa rotta, è una testimonianza appunto di come anche la Chiesa sia molto attenta a queste nuove rotte che si aprono e diventano sempre esponenzialmente più grandi, come questa delle Canarie, lo testimonia appunto il fatto che il Papa Leone XIV, ha deciso di compiere uno dei suoi viaggi apostolici nelle Canarie a giugno scorso. È stato lì per la prima volta un pontefice in questo arcipelago. Che cosa ha voluto significare tutto questo?
1: Ma ha voluto significare dopo Papa Francesco che era stato a Lampedusa, ricordiamo che in realtà Papa Leone dopo le Canarie è anche tornato a Lampedusa, che le rotte dove le persone perdono la vita sono importanti e in realtà in questo viaggio ha voluto proprio incontrare le persone per rimarcare che la dignità e il valore di ogni persona non è in discussione, non ci sono persone di serie A e di serie B. Per la Chiesa tutte le persone hanno uguale dignità, e quello che sta denunciando con forza è che in realtà si fanno delle politiche dove i confini sembrano prevalere rispetto alla dignità e alla salvaguardia della vita delle persone. E questo è un messaggio molto forte e anche molto importante. E l'altra cosa che ha lanciato molto forte, insomma, da quando esiste il pontificato, e non solo durante il viaggio delle Canarie, è che le morti delle persone lungo le rotte migratorie non sono frutto di casualità, ma sono frutto di scelte politiche. Quindi su questo bisogna effettivamente riflettere, ecco, perché troppo spesso quando si sente parlare di morti nel mare, le persone che magari non
0: Sì, e si
1: conoscono
0: usano
1: bene la
0: anche termini un
1: tematica.
0: po' a sproposito, tipo tragedia, tipo dramma, come se fosse una
1: Sì, magari
0: casualità.
1: si immaginano sempre che sia il mare, come dire, la causa, a volte è il mare, ma molto spesso sono anche le politiche che, come ricordavamo prima, si fanno attivamente via mare e via terra per precludere possibilità più sicure di spostamento delle persone. Mi piace anche ricordare che per la dottrina sociale della Chiesa ci sono tre diritti fondamentali: ogni persona avrebbe diritto di rimanere nel proprio paese. Ma diciamo che quando le persone si spostano, di solito c'è un fondatissimo motivo per cui non possono più rimanere lì. Hanno diritto di spostarsi in un qualunque altro paese per migliorare le loro condizioni di vita, e hanno di nuovo il diritto di ritornare nella propria casa se in qualche modo il motivo per cui se ne erano dovuti andare è venuto meno. E quindi tutti questi tre diritti, che per la dottrina sociale della Chiesa sono fondamentali, sono quanto di più lontano in realtà si sta manifestando, perché abbiamo sempre più posti dove non è possibile vivere, abbiamo un aumento delle guerre, anche qua uso un impersonale, ma c'è sempre una scelta dietro la dichiarazione di queste guerre, il decidere di avere più armamenti, il decidere di non fare nulla per il cambiamento climatico e rendere quindi intere zone del mondo sempre più difficili da vivere. Quindi ci sono da una parte grandi responsabilità che spingono le persone a non poter rimanere nella loro casa, e d'altro canto ci sono moltissime politiche attive che provano a ridurre la possibilità di queste persone di cercare salvezza anche fuori. E quindi, insomma, per la Chiesa è molto importante ricordare che la terra è di tutti, che le persone avrebbero diritto di spostarsi, che non devono morire mentre attraversano un confine, e se la Chiesa dice anche che gli stati hanno diritto a portare avanti delle politiche migratorie, ma queste politiche migratorie non devono mai ledere la dignità
0: Sì.
1: di ogni singolo essere umano.
0: Cristina Molfetta, grazie davvero per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per questo spazio, grazie per il lavoro che fate e l'attenzione su questi temi.
0: A voi, Cristina Molfetta, ricercatrice della Fondazione Migrantes, Fondazione della CEI su diritti e accoglienza.

0: E a proposito di migranti, dicevamo che oggi c'è stato un viaggio, una missione del ministro degli esteri italiani in Egitto, dove ha incontrato il presidente Al-Sisi. I flussi migratori sono stati ovviamente al centro di questo viaggio. Un'intesa, ha detto Tajani, è stata siglata, c'è stato l'accordo per aumentare gli arrivi regolari di migranti, una sorta di memorandum che sembra essere, appunto, come vi dicevo, sulla falsa riga di quelli già firmati con gli altri paesi del Nord Africa, come ad esempio la Tunisia. In cambio di cosa e soprattutto quali rapporti lo stato delle relazioni tra Italia e Egitto, sapendo che sullo sfondo, anzi non tanto sullo sfondo, c'è sempre una vicenda su cui bisognerebbe, insomma, che si facesse la voce grossa, almeno diciamo così, quello è l'auspicio che abbiamo da diversi anni, ovvero il caso Regeni. Tra l'altro a fine settembre arriverà anche la sentenza del processo. Saluto Angela Ziccardi, Office and Program Coordinator dell'ECFR di Roma, l'European Council of Foreign Relations. Benvenuta Ziccardi.
1: Buonasera, grazie mille dell'invito.
0: Allora, questo accordo qui di Tajani e Al-Sisi sui migranti, esattamente che cosa prevede?
1: Sì, allora, giusto una precisazione in merito a questa visita di Stato del ministro degli esteri italiani, appunto oggi tenutasi in Egitto, al Cairo. Diciamo che l'accordo è susseguito a quello che è stato, o meglio, è diciamo, stato parte di un framework inizialmente economico-finanziario. Infatti Tajani è andato in Egitto per il Business Forum Italia-Egitto, di conseguenza lo scopo iniziale era prettamente economico-finanziario. E poi è stato annunciato in conferenza stampa con il ministro degli esteri Abdellati questa intesa di massima, come l'avete giustamente già chiamata voi, che andrebbe un po' a riguardare la questione migratoria. È un'intesa che, come è stato giustamente già detto, ricorda un po' quanto si sta verificando nei rapporti tra Italia e Tunisia in ambito migratorio, perché si propone di contrastare la migrazione illegale rafforzando la migrazione legale. E per fare ciò rientra in primo piano, protagonista, nuovamente il piano Mattei, che è stato appunto il grande attore menzionato diverse volte durante la giornata, sia appunto in conferenza stampa sia durante il Business Forum in sé per sé. Perché dico questo? Perché pur non essendo ancora stato stilato nelle sue specificità, è ben chiaro che questo contrasto all'immigrazione regolare, potenziando l'immigrazione regolare, possa essere fatto, secondo la logica italiana che ricalca il piano Mattei, tramite un potenziamento della formazione in loco, della formazione professionale in Egitto.
0: E, insomma, tutto infatti rientra nel grande progetto dei decreti flussi che il governo ha sempre cercato in qualche modo di spingere in tutti questi anni, giusto?
1: Per certi versi sì, infatti proprio guardando al caso tunisino e guardando a come questo si leghi a doppio filo al piano Mattei, quindi potremmo quasi vedere probabilmente con la nuova intesa egiziana un susseguirsi di quanto si sta già implementando in Tunisia, lo scopo è proprio quello di potenziare la formazione in loco per poi andare a legittimare per certi versi quello che è detto flusso.
0: Questo è l'auspicio del ministro degli esteri italiani. In cambio di cosa, se c'è poi sul tavolo anche sotto di contropartita, perché poi funziona così, immaginiamo, anche nelle relazioni diplomatiche bilaterali, l'Egitto garantisce una cosa, l'Italia garantisce che cosa al Cairo?
1: Beh, da questo punto di vista si riallaccia appunto il discorso del Business Forum. Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum? È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, che è stata menzionata diverse volte, e di conseguenza anche una formazione professionale potrebbe essere legata a doppio filo con quelli che sono poi gli interessi italiani anche in Egitto. Quindi non si tratterebbe probabilmente di una formazione professionale soltanto mirata alla migrazione legale, quindi al decreto flussi, ma probabilmente anche a un potenziamento di quelli che sono gli interessi italiani al Cairo o comunque in territorio egiziano.
0: E spesso quando si parla, appunto, come diceva lei, che citava Leni, quando si parla di accordi in politica estera del governo italiano, la parte da protagonista dell'ENI è sempre giusto sottolinearla e rimarcarla, perché spesso è stato così, non soltanto adesso, ma anche in passato. In tutto questo discorso che è stato fatto al Cairo, il caso Regeni, dove sta il governo italiano, la parte da protagonista dell'ENI. È sempre giusto sottolinearla e rimarcarla perché spesso è stato così, non soltanto adesso, ma anche in passato. In tutto questo discorso che è stato fatto al Cairo, il caso Regeni, dove sta, se possiamo inserirlo da qualche parte, Angela Zicardi?

0: di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo. Probabilmente in ciò ha anche diciamo, disincentivato in maniera quasi paradossale la grazia che è stata data a Patrick Zaki nel 2023, che ha per certi versi ha legittimato un po' il corso egiziano, depotenziando e anche riducendo l'attenzione purtroppo mediatica sul caso Regeni. Ovviamente il governo italiano, come ben sappiamo, continua a chiedere giustizia a livello verbale, a livello diciamo di posizionamento anche mediatico, e vedremo appunto a livello di giurisprudenziale, che sembra essere l'unico ancora in atto, che cosa ci dirà questa sentenza del 24, del 28 settembre in merito alla questione.
1: Certo.
0: Ricordiamo comunque se si tratta di un ergastolo da dare ai 4007 egiziani, di conseguenza ciò potrebbe comunque andare a riacuire in maniera appunto creando attrito alle relazioni diplomatiche tra Egitto ed Italia, ma tendenzialmente ad oggi non mi sento di dire che la questione potrebbe portare un depotenziamento dei rapporti
1: Certo,
0: diplomatici
1: la questione non sembra
0: sostanzialmente proprio
1: essere
0: oggi.
1: sul tavolo, la questione Regeni, il caso Regeni sembra essere messo, insomma, in disparte almeno rispetto a quella cornice che lei ci descriveva, Angela Ziccardi, i quattro agenti dei servizi segreti egiziani che sono imputati in contumacia, appunto perché non sono presenti al processo e non si sono presentati e quindi vengono processati in contumacia. In Italia e l'Egitto finora non ha fornito nessun dettaglio sulla loro vita, i loro indirizzi, insomma, per farli arrivare alla sbarra in Italia e rispondere di quello per cui sono imputati. Grazie Angela Ziccardi per essere stata con noi.
0: Grazie a voi,
1: A
0: arrivederci.
1: presto, Angela Ziccardi, dell'analista delle CFR Roma, l'European Council for Foreign Relations. Tra poco andiamo a capire meglio una vicenda che oggi ha chiamato in causa Roberto Vannacci perché c'è un'indagine della Procura Militare sul suo partito, il partito che lui ha fondato, Futuro Nazionale. Ancora non si capisce moltissimo, ma lo proviamo a indagare tra pochissimo.

0: I Tribalistas, Yesen Amorar, alle 19:21 minuti, questa è Pop Sera, ancora qualche minuto di questa prima parte di trasmissione. Prima di lasciare spazio alle notizie del giornale radio, sentirete nel GR questa notizia, quella che la Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato degli accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato da un sindacato, il sindacato dei militari, nei confronti del generale Roberto Vannacci, che è il capo, il presidente del suo partito Futuro Nazionale. È un'indagine, accertamenti della Procura Militare in merito a questo esposto che, insomma, denunciano che ci sia la presenza di alcuni militari dentro le fila del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, e questo ovviamente non sarebbe consentito, e per questo ci sarebbero accertamenti in merito a questa vicenda che la Procura Militare in prima persona ha deciso di svolgere dopo questo esposto di questo sindacato, il sindacato dei militari. Una notizia che sentirete tra poco nel giornale radio di Popolare Network. Noi in questi ultimi minuti di trasmissione invece vi diamo conto di quello che è stato l'esito del grande viaggio che ha fatto la carovana dei ghiacciai di Legambiente per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai nel nord Italia e anche soprattutto in Lombardia. Vanna Bonardo di Legambiente ne ha parlato con il nostro Luca Parena, sentiamo.
1: Attraverso la carovana noi siamo riusciti a verificare che sempre di più c'è un'accelerazione nei fenomeni, non solo nella riduzione dei ghiacciai, ma anche in quello che è la stabilità della montagna nel suo complesso. Il fatto stesso che ad esempio ci sia stata 2 giorni fa, quando noi eravamo in escursione sul Mount Viso per vedere quel che resta del Culice, ci sia stato poche ore dopo una frana non indifferente sul Mount Viso, insomma è vero che sul Mount Viso le frane sono frequenti, però questa frequenza sta aumentando e ci racconta ad esempio di come il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, si stia degradando a una velocità repentina, perché è facile capirlo. Quest'anno siamo stati immersi in ben 4 ondate di calore e non è detto che sia finita, e quindi questo collante che teneva unita le rocce, che è costituito dal ghiaccio, diventa acqua e le rocce chiaramente sono meno stabili e tendono a fratturarsi maggiormente e andare avanti.
2: Se dovessimo soffermarci brevemente in particolare su cosa avete visto in territorio lombardo, che cosa ci direbbe su come stanno i nostri, tra virgolette, ghiacciai?
1: Beh, intanto ghiacciaio dei Forni, il secondo ghiacciaio italiano, ma che sta prendendo questa posizione, perché oramai si è frammentato in 3 parti e anche la parte centrale, che tutto sommato è ancora quella più consistente, si sta deteriorando, nel senso che la parte terminale probabilmente andrà a staccarsi, e quindi staccandosi farà sì che rimarranno solo, diciamo così, dei ghiacciai di pendio, ma molto in alto. Tutto il resto praticamente è scomparso, sta scomparendo. In questo caso parliamo di un ghiacciaio himalayano che un tempo arrivava giù a valle ed era, io parlo dell'inizio 900, si allungava per ben 3 chilometri, adesso si è ritirato di 3 chilometri, e non è poca cosa.
2: Le conseguenze che poi finiamo per toccare con mano, anche senza salire in quota, quali sono?
1: Abbiamo visto come questo caldo ovviamente ha creato dei problemi anche rispetto alle risorse idriche. Ci sono stati dei grossi problemi di siccità, il Po ne ha sofferto parecchio, ma non solo il Po, i pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi secchi aridi, tanto che il bestiame ha dovuto scendere a valle prima del tempo. Questi sono solo alcuni esempi di eventi estremi, cioè l'evento estremo della pioggia concentrata in poco tempo, in poco spazio, che si abbatte su un territorio che è più fragile di prima. Sul Cervino la pioggia in montagna, quando in quelle zone anche d'estate a una certa quota le precipitazioni erano esclusivamente nevose, quindi molte cose stanno cambiando. E appunto noi, girando tra le montagne, lo verifichiamo. Io voglio sperare che tutti quanti si incomincia a conoscere tutto questo e si acquisisca anche una consapevolezza diversa.
2: Di fronte a una situazione grave come quella che ci ha un po' descritto, che cosa occorre fare? È già troppo tardi per fermare questi cambiamenti?
1: No, però dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci perché comunque la ricetta è sempre la stessa. Mi spiace di essere monotona, ma non c'è altro da dire se non riduciamo le emissioni di anidride carbonica e quindi di gas serra. Non ci sono altre ricette, sebbene sia fastidioso per molti, ma questa è la realtà. Dopodiché dovremo adattarci a questi cambiamenti, a questa montagna che si sta trasformando, ma anche alla pianura che in qualche modo risente di quel che accade in montagna e comunque anch'essa si sta trasformando. E questo quindi cosa richiede? Richiede delle politiche di adattamento reali, consistenti, e richiede anche di smettere di rincorrere l'emergenza, ma piuttosto di arrivare a costruire delle strategie di respiro in termini pianificatori che vanno oltre anche un mandato elettorale.
0: Wanda Bonardo di Legambiente, adesso c'è il GR, poi Metro Regione, poi torniamo insieme con Pop Sera per l'ultima parte.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
6: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
5: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
6: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
5: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
6: istitutoconfucio.unimi.it.
7: Popolare Network.
8: Canarie, 83 migranti dispersi dopo un mese alla deriva nell'oceano. I sopravvissuti soccorsi stanotte dalla Guardia Civile spagnola. Sulla rotta atlantica centinaia le vittime. Da inizio anno il ministro Tajani è ricevuto al Cairo dal Sisi per accordi sul contrasto all'immigrazione illegale. La procura militare indaga su due generali che hanno aderito a Futuro Nazionale di Vannaccia, a presentare l'esposto un sindacato militare che cita anche la presunta ricostituzione del partito fascista. Il generale resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Russia-Germania, scontro e rappresaglie. Il Cremlino ha chiuso lo storico istituto Goethe di Mosca dopo le analoghe misure prese da Berlino. Una trattativa con Kiev è possibile, dice Putin, ma l'Europa non ci crede e prepara nuove sanzioni. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni, una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, 83 vittime, morte di fame, di sete o annegate durante un'interminabile traversata alla volta dell'Europa, l'ennesima strage dal Mediterraneo, consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile spagnola soccorse 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, un piccolo stato dell'Africa occidentale in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo, quindi europeo. La notizia arriva nei giorni del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, dove si è appreso della morte di un 17enne in uno dei centri di accoglienza. alla presenza del premier Pedro Sánchez nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Il servizio di Diana Santini.
7: La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca salpato dalle coste del Gambia nell'Africa occidentale alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa la Guardia Civile spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche, dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
8: La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come Libia e Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente al-Sisi e tra affari e investimenti si è naturalmente parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
9: Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, richiede ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
8: È sempre Vannacci a tenere banco nella politica italiana. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal Sindacato dei Militari sull'adesione da parte di due esponenti delle Forze Armate a Futuro Nazionale dell'ex generale. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che i militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito di Vannacci. L'esposto cita anche la legge Scelba, l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della procura militare. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Da Roma, Anna Bredice.
10: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci. Il generale è considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
8: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Schineda. Dal Veneto Fronte Schineda. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei era aderente alla rete di Blood and Honor. Non è il primo, l'area migrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'è anche il giornalista esperto di estrema destra, Andrea Palladino.
11: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
0: La rete,
11: quindi,
0: sì.
11: Come dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, e come è stata sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
8: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Jaske Just, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa, ennesimo segnale di un clima sempre più teso e relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa al servizio da Bruxelles.
12: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare. Ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Kallas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fizzo e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
8: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio e sta diventando probabile una nuova proroga fino al 10 di settembre, usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende. Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo un nuovo incontro con la redazione, che inizialmente aveva chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ora ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. Report avrà dunque due conduttori, uno scelto dalla RAI, appunto Piervincenzi, e l'altro scelto dalla redazione Di Pasquale, come appunto lei stessa ha voluto sottolineare. C'è stato un femminicidio, infanticidio e suicidio a Finale Ligure. I corpi di un uomo, di una donna e di un 14enne sono stati trovati nella loro abitazione nel Savonese. Ad uccidere moglie e figlio nel sonno sarebbe proprio stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Un femminicidio, suicidio c'è stato anche nel Fiorentino, a Barberino del Mugello, lungo la 1. Un uomo si è lanciato da un viadotto, poco distante dal suo corpo è stato trovato anche quello di una donna, sembrerebbe la sua ex compagna. Un uomo invece ha ucciso l'anziana madre a Roma, soffocandola con un cuscino, per la precisione a Ostia, per poi suicidarsi gettandosi dalla finestra. E chiudiamo con Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, è morta a 92 anni, una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Il servizio di Roberto Festa.
13: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica, di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo, che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
8: Roberto Festa, che avete appena sentito in redazione insieme a Diana Santini ed Alessandro Principe per questa edizione del giornale di Popolare Network, in studio Massimo Alberti. La prossima edizione alle 22:30, buon proseguimento di serata e buon ascolto con i nostri programmi.

0: Popolare Network.
1: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
2: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
1: È questo il gioiello che vuoi?
2: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
1: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
3: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
4: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
5: Gepensi Miti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
6: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
5: info@teatrodellacooperativa.it.
7: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini. Il 4, 5, 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
8: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
9: Il 4, 5, 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.

0: Le 19.46 minuti, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Lavoro, economia, carovita, la CGIL di Milano chiama i partiti del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni comunali. Lunedì prossimo l'incontro per smuovere il campo largo. Idra, è ripreso il processo all'alleanza mafiosa in Lombardia. Le associazioni antimafia stanno seguendo tutte le udienze. Anche oggi sono state in presidio nell'anniversario dell'attentato che uccise Carlo Alberto Dalla Chiesa. È terminata la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente. Le più importanti riserve d'acqua montana stanno scomparendo. Emblematico il caso del ghiacciaio dei Forni in Alta Valtellina, in grande sofferenza. Lavoro, economia, carovita. La CGIL di Milano incontra i partiti del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni comunali. L'appuntamento a porte chiuse per lunedì prossimo, 7 settembre, alle 16. Ci saranno i segretari milanesi dei partiti del centro-sinistra. Dovrebbero esserci tutti, da Rifondazione Comunista ad Azione. Il sindacato vuole dare uno scossone ai partiti sui temi che più hanno a che fare con i lavoratori. Sentiamo Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
1: Il tema è il lavoro, lo stato dell'economia milanese, questa crescita del PIL che quest'anno è prevista per l'1,6%, mentre negli anni precedenti andavamo al 6, al 9%, quindi un tema che riguarda la struttura economica della città. La vigilia certo di un appuntamento elettorale, ma non sarà certo l'appuntamento elettorale il centro della discussione. Noi vorremmo mettere al centro della discussione la prospettiva, la visione, come Milano torna a produrre, cosa produrre, quanto produrre dentro una città che è stata per molti anni la capitale economica del paese.
2: Non si discuterà di primarie e candidati?
1: No, non porremo questa questione. Noi poniamo una questione che riguarda il lavoro e l'economia milanese. I partiti poi hanno altre sedi per discutere di primarie e di candidati. Noi vogliamo parlare del merito, di che cosa le politiche pubbliche possono fare per sostenere un'economia che in questi anni è stata un'economia molto dipendente dai fondi internazionali, dagli investimenti, che ha consentito a Milano per molti anni di guardare ad una prospettiva di crescita, ma che oggi deve fare i conti col fatto che quella prospettiva di crescita rischia di venir meno.
0: Questa sera è iniziata la Festa dell'Unità di Milano all'Arcicorvetto in via Oglio 21, tanti dibattiti, ci saranno anche i probabili candidati alle primarie non ancora ufficializzate del centro-sinistra milanese. Sentiamo Roberto Maggioni.
3: I possibili candidati alle possibili primarie ci saranno tutti, ma non si discuterà di primarie alla Festa dell'Unità a Corvetto che inizia oggi, o almeno non ufficialmente, perché non ci sono incontri a tema primarie a Milano. Le danze le ha aperte il sindaco Sala, che in questi minuti sta partecipando a un incontro dal titolo Lombardia-Italia, costruire l'alternativa. Sala è ancora alla ricerca di un candidato condiviso a Milano. Il suo nome era la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto, che però ha declinato in modo deciso la proposta. Questa sera sarà ospite di un dibattito su questioni di genere e potere Carlotta Cossutta, che nelle prossime settimane dovrebbe ufficializzare la sua candidatura da indipendente. Sabato sarà il turno dell'assessore al bilancio Emmanuel Conte, appalti pubblici come leva per una economia giusta. Lunedì il civico Tommaso Goisis parteciperà a un incontro sulla scuola come presidio urbano. Martedì 8 Pierfrancesco Maiorino insieme a Pierluigi Bersani e Roberto Speranza. Negli stessi minuti è previsto anche l'intervento di Lorenzo Pacini al dibattito su linguaggio d'odio e migrazioni. Venerdì sera il potere e le donne con la vice sindaca Anna Scavuzzo, che oggi ha ribadito il suo impegno per le primarie. La festa si chiuderà sabato 12 con Mario Calabresi in dialogo con Don Luigi Ciotti, una scelta di visibilità che fa capire da che parte tiri la maggioranza della segreteria milanese del PD. Poi, il giorno dopo, la trasferta sarà a Reggio Emilia per la segretaria Elly Schlein, assente da Milano per scelta. Prima il programma, poi i nomi, è il mantra della segretaria.
0: Come sentivamo, il sindaco Sala stasera è ospite alla Festa dell'Unità. Poco fa è tornato sull'attesa candidatura di Mario Calabresi. Se abbia annunciato l'uscita da Cora Media per dettare i tempi al PD per le prossime comunali, dovete chiederlo a lui. È chiaro che è uscito con largo anticipo, ma d'altro canto ha espresso la volontà di cambiare vita, ha detto Sala, che poi è tornato a dire la sua sulle possibili primarie. Prima ci sarà un tentativo di verificare se c'è la possibilità di una candidatura condivisa, ha ribadito Sala. Se non c'è, probabilmente si andrà alle primarie, ma a quel punto diventano fondamentali non solo le regole, ma anche il tempismo, ha detto il sindaco alla festa dell'Unità di Milano. Ancora problemi sul passante ferroviario. Stamani circa 400 persone sono state evacuate da un treno proveniente da Varese nelle vicinanze della stazione di Milano Lancetti. Vigili del fuoco, polizia ferroviaria, polizia locale e personale del 118 sono intervenuti insieme alla protezione civile per aiutare i passeggeri a lasciare il mezzo e l'area in cui il treno si è fermato. I vigili del fuoco hanno segnalato la presenza di un cavo elettrico tranciato per errore, la caduta di calcinacci all'imbocco di una galleria, la stessa galleria danneggiata già ieri durante lavori di scavo in un condominio privato in superficie. Le conseguenze sono stati numerosi ritardi, cancellazioni, oltre all'evacuazione e ai disagi di oggi. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha fatto sapere di aver sporto denuncia per questi danneggiamenti. Dopo un mese e mezzo di interruzione è ripreso oggi il processo Idra sull'alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia. Anche oggi, come nelle ultime udienze precedenti, è stato sentito il pentito William Cerbo, in passato ai vertici del sistema mafioso lombardo. Anche oggi le associazioni antimafia che stanno seguendo ogni udienza del processo sono state in presidio fuori dall'aula bunker di San Vittore a Milano nel giorno del 44esimo anniversario dell'attentato che uccise Carlo Alberto Dalla Chiesa. Pietro Basile è referente di Libera Milano.
4: Sono state 10 le udienze fin qui tenute, ce ne sono altre 27 già in calendario fino alla metà di dicembre. In ognuna di queste saremo presenti come è accaduto fin qui. È importante ribadirlo, tra l'altro, oggi che è il 3 settembre, la strage di Via Carini, moriva Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo. Quindi era importante che oggi quell'isolamento in cui si sono trovate queste tre vittime che oggi ricordiamo non fosse quello che la società civile può permettersi in un processo così importante, così significativo. La scorta civica quindi oggi ha avuto modo di ascoltare l'esame e il controesame di uno dei collaboratori di giustizia, William Cerbo, che ha restituito un'immagine molto chiara del cosiddetto consorzio. Cerbo che ha spiegato bene genesi e anche alcune modalità criminali del consorzio. Oggi è stato interessante vedere come non ci fossero, per quello che abbiamo potuto ascoltare, delle contraddizioni tra quanto aveva dichiarato e quanto poi sollecitato dalle difese ha riaffermato. Da qui in poi continueremo a seguire con la solita costanza in tutte le occasioni le udienze. Idra ci sta parlando molto bene dell'evoluzione delle mafie al nord e di questa sperimentazione che racconta molto anche di quello che deve fare poi l'antimafia.
0: Da oggi a Milano hanno riaperto asili nido e scuole dell'infanzia comunali. L'amministrazione ha deciso di anticipare la riapertura di 4 giorni rispetto agli istituti statali, una scelta fatta per aiutare le famiglie nel rientro dopo la pausa estiva, ha detto la vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha la delega all'infanzia. Le liste d'attesa, soprattutto per i nidi comunali, restano lunghe, ma il saldo sarà meno negativo rispetto a quello dell'anno scorso, ha aggiunto Scavuzzo. Le lezioni delle scuole primarie e secondarie a Milano e in Lombardia riprenderanno, al netto di casi singoli, il prossimo 14 settembre. Il caldo quest'estate ha reso e sta rendendo la vita difficile alla popolazione scolastica. Questa è la testimonianza andata in onda stamani nella nostra trasmissione Summertime di Giorgia Lauzi, dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Torricelli di Milano.
5: Quest'anno da me è successo che una ragazzina abbia avuto un piccolo malore, anche dove ero invece io a fare gli esami perché i dirigenti si spostano per fare la maturità. Abbiamo avuto alcuni che hanno proprio dichiarato che consegnavano prima perché non ne potevano più, ecco. Tutta la popolazione studentesca soffre il caldo, il problema si pone, e abbiamo poi tutta la questione invece del personale, perché gli studenti e in parte i docenti, una volta finiti gli esami, non frequentano più fino all'inizio di settembre, mentre invece chi lavora nelle segreterie, i collaboratori scolastici, io stessa, insomma, sono poi a scuola anche durante i mesi estivi veri e propri, quindi luglio e agosto. Anche lì ho dovuto, per esempio, quest'anno concordare con i dipendenti degli uffici che magari venissero a scuola prima. Abbiamo anticipato proprio l'orario, anziché alle 8 cominciare alle 7:30, per consentire loro di avere un pochino più di fresco.
6: Perché quando... c'erano temperature più accettabili.
5: Sì, credo che la situazione così tragica, insomma, di quest'anno magari smuoverà un attimino il dibattito, quantomeno per cominciare a ragionare su come bisogna attrezzare le scuole per avere delle temperature più umane.
0: Ci spostiamo a Bergamo, dove è partito il nuovo sistema di trasporto pubblico EBRT. Per il momento sta causando più problemi che benefici. Sentiamo la nostra collaboratrice, Sara Agostinelli.
7: A Bergamo non si parla d'altro, la linea di bus elettrici EBRT che collega il centro città ad Almine e Verdellino in tempi rapidi con corsie esclusive e priorità di passaggio a semafori rotonde. È attiva da agosto, ma già a luglio impazzavano le polemiche perché per realizzare la corsia esclusiva EBRT sono state ridotte le carreggiate delle auto, risultato code infinite. Sono poi state cancellate piste ciclabili, coperte rogge e ridotte le fermate in provincia dei bus normali che, per inciso, non possono usare le corsie EBRT. Vedrete con l'inizio delle scuole, fate i green, ma così si inquina di più, scrivevano i cittadini sui social postando foto e video delle code e negli ultimi giorni un mezzo disastro. Il 27 agosto due motociclisti sono caduti per non schiantarsi sul bus EBRT che si immetteva nella rotonda di Dalmine. Lunedì uno dei semafori che regola l'accesso al piazzale stazione di Bergamo è rimasto bloccato sul rosso, dava precedenza ai bus EBRT che quella mattina però non c'erano e gli automobilisti incolonnati hanno bloccato il centro. E martedì un 27enne che andava al lavoro in bicicletta è stato urtato da un bus EBRT all'Aglio, finendo a terra ferito. Per avere gli 80 milioni di euro che il PNRR dava per l'opera, abbiamo dovuto modificare il tracciato previsto inizialmente in città. Ha ammesso candidamente a Bergamo TV l'assessore alla mobilità Berlanda, non è il massimo, ma avremmo perso quei soldi. E mentre l'opposizione chiede siano resi pubblici studi e simulazioni del traffico del progetto, il comune ci mette le pezze modificando nuovamente la viabilità del centro, ma è sempre più faticoso per la giunta Carnevali non solo sostenere la bontà dell'opera, ma anche convincere i cittadini di avere in mano la situazione.
0: Si è conclusa oggi la carovana dei ghiacciai di Legambiente. Crisi climatica ed eventi meteo estremi stanno facendo scomparire le principali riserve d'acqua in montagna. Un caso emblematico è la sofferenza del ghiacciaio dei Forni in Alta Valtellina. Wanda Bonardo è responsabile nazionale Alpi di Legambiente.
8: Ghiacciaio dei Forni, il secondo ghiacciaio italiano, sta prendendo questa posizione perché oramai si è frammentato in tre parti e anche la parte centrale, che tutto sommato è ancora quella più consistente, si sta deteriorando, nel senso che la parte terminale probabilmente andrà a staccarsi e quindi staccandosi farà sì che rimarranno solo, diciamo così, dei ghiacciai di pendio ma molto in alto. Tutto il resto praticamente è scomparso, sta scomparendo. Parliamo di un ghiacciaio himalayano che un tempo arrivava giù a valle, parlo dell'inizio Novecento, si allungava per ben 3 chilometri, adesso si è ritirato di 3 chilometri e non è poca cosa. I pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi secchi aridi, tanto che il bestiame ha dovuto scendere a valle prima del tempo. Questi sono solo alcuni esempi. Molte cose stanno cambiando. Noi, girando tra le montagne, lo verifichiamo. Io voglio sperare che tutti quanti si incominci a conoscere tutto questo e si acquisisca anche una consapevolezza diversa.
0: Le previsioni del meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o soltanto velati da nubi alte. Per domani ben soleggiato su tutta la regione con temperature in lieve aumento, le minime da 19 a 21 gradi, mentre i valori massimi attorno ai 31 gradi in area pedemontana e fino a punte di 36 gradi sul Mantovano. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Roberto Maggioni e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19:45. Buona serata.

0: Prendere.
1: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. Compatibile con la magistrale. Valido per l'aggiornamento insegnanti. Con possibilità di iscriversi con la carta docente. Doppio titolo. Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente. Via Carlo Porta 5 Milano. Anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: Le 23 minuti, seconda parte di Pop Sera, ben ritrovati da Mattia Guastafierro, ciao. Mezz'ora adesso per tornare su due notizie di periodo che abbiamo seguito in questi giorni. Le sanzioni antiterrorismo decise dall'amministrazione americana al collettivo informatico autistici Inventati. Tra pochissimo è il caso Daphne Caruana Galizia, di questo parliamo subito in apertura di questa seconda parte di Pop Sera. Ieri avrete sentito che c'è stata una svolta nel processo sull'omicidio della giornalista maltese che fu uccisa con una bomba il 16 ottobre del 2017. Con 8 voti su 9 i giurati del processo che indagano che sull'omicidio hanno assolto ieri l'imprenditore Jorgen Fenech dall'accusa di essere il mandante della morte, dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. E si conclude allora così questa parte del processo dopo 9 anni in cui Malta risulta avere 5 uomini in galera condannati per aver materialmente organizzato ed eseguito l'attentato, perché gli esecutori furono individuati. C'è anche un intermediario confesso che poi è stato graziato per aver raccontato chi diede l'ordine, però al momento nessuno riconosciuto colpevole di aver dato e aver impartito quell'ordine. Saluto Lorenzo Bagnoli, giornalista di IRPI Media, che da sempre segue il caso di Daphne Caruana Galizia. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Buonasera, allora io partirei da qui Lorenzo, cioè esecutori materiali e quelli sono stati identificati, arrestati, ma nessun mandante ancora dopo 9 anni, questo ci lascia in eredità meno il processo per come si è sviluppato fino a questo momento. Che cosa possiamo aggiungere? La sensazione, ti chiedo questo, è che forse mai come adesso siamo lontani da una verità sul mandante.
1: Sì, allora la vicenda è stata risolta abbastanza velocemente per quanto riguarda gli esecutori materiali, perché c'era stata una pressione anche internazionale di cercare di arrivare a chi ha innescato l'autobomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia nel ottobre 2017, ma in quel caso diciamo non c'era il rischio politico di un caso del genere, era abbastanza basso. Così è stato anche per il secondo processo che ha stabilito chi sono stati i fornitori poi della bomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia. Diversa è stata invece la questione riguardante il mandante, perché era inevitabile che questo processo toccasse direttamente la politica. Stiamo parlando del periodo in cui il premier di Malta è stato Joseph Muscat, del Partito Laburista, eletto nel 2013 la prima volta, poi confermato nel 2017 e costretto alle dimissioni da proteste popolari nel 2019. Il processo e la parte in cui i giurati non sono riusciti a stabilire una e una sola versione di come sono andate le cose è che durante le udienze, che sono state 55, c'è stato uno scambio di accuse tra due personaggi molto vicini alla politica. Uno è appunto Jorgen Fenech, che doveva rispondere del reato di essere appunto il mandante dell'omicidio, e dall'altra parte c'era un suo caro amico che si chiama Keith Scambry ed è stato capo di gabinetto del governo Muscat, che secondo la difesa di Fenech era il vero mandante, la mano nascosta, così l'hanno definito, dietro l'omicidio di Daphne. Questa versione ha creato un cortocircuito per cui alla fine i giurati hanno avuto la posizione che hanno avuto nel voto conclusivo. L'effetto, secondo la famiglia, è che il risultato lascia pensare che questo clima di impunità che Daphne stessa aveva denunciato più e più volte sia rimasto intatto in tutti questi anni.
0: Permettimi una battuta che ovviamente non fonda le sue basi su quella che sono gli aspetti giuridici, ma due colpevoli, nessun colpevole in questo caso.
1: Esattamente, esattamente così. È uno dei vecchi trucchi del creare piste alternative. I depistaggi funzionano così. E diciamo in questi processi, e fin da subito il governo maltese, per esempio, aveva addossato le responsabilità dell'attentato alla comunità, chiamiamola in questo modo, di trafficanti, di prodotti petroliferi, visto che, era uno dei temi che molto di lato era stato toccato dal lavoro di Daphne, e poi una settimana dopo il suo omicidio c'è stata un'importante inchiesta della Procura di Catania che ha toccato questo tipo di interessi. Il governo maltese ha puntato subito a quel tipo di obiettivo, era per tenere lontano i riflettori dalla politica, che invece è stata coinvolta fin dall'inizio.
0: E dunque ha assolto Jorgen Fenech, che accusa a sua volta Schembri, il capo di gabinetto dell'ex premier, di essere colpevole. Da qui l'assoluzione di Fenech e nessuna condanna per il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Il prossimo passaggio, se c'è un prossimo passaggio, ora qual è?
1: È difficile da capire perché le indagini sono sostanzialmente concluse. Ci sono degli altri processi in cui Fenech è coinvolto, ma non riguardano l'omicidio. Uno degli elementi portanti e fondamentali di questo processo era una società scoperta da Daphne Caruana Galizia a Dubai e legata a Fenech, attraverso cui l'imprenditore, secondo quanto stava ricostruendo Daphne prima di essere uccisa, pagava tangenti appunto alla politica maltese. Questa inchiesta, che si basa in parte su quello che ha scoperto Daphne Caruana Galizia, è ancora in piedi e vede coinvolti sia Fenech, sia Schembri, sia altri politici come Konrad Mizzi, l'ex ministro dell'Energia. Però su come si arriverà a una verità giudiziaria sull'omicidio è ancora presto per poterlo stabilire.
0: E allora, in parte lo accennavi già tu adesso, ma ricordiamo chi era Daphne Caruana Galizia, su cosa indagava, quali sono stati i suoi articoli e soprattutto a chi non piacevano, l'abbiamo già capito da quello che ci hai raccontato, Lorenzo.
1: Sì, Daphne Caruana Galizia è stata una giornalista investigativa davvero indipendente che nel momento in cui ha iniziato a vedere come i due partiti storici che si dividono il potere da sempre a Malta, che sono il Partito Laburista e il Partito Nazionalista, stavano entrambi contribuendo a creare questo clima di impunità e corruzione, ha cercato attraverso il suo blog che si chiamava Running Commentary di raccontare appunto questo impoverimento della cultura politica e questo peggioramento della vita di tutti i cittadini maltesi. Era una voce molto molto ascoltata e di nuovo da quanto è emerso dal processo più volte più ne e nemici anche diversi sempre legati al mondo della politica avevano pensato di far fuori già dal 2014. Poi non c'è, diciamo, non è una verità assodata, però è uno degli elementi che è emerso durante il processo. Quindi certamente era una voce davvero libera e che ha cercato di portare avanti una serie di inchieste, di lavori di approfondimento che poi sono diventati sia approfondimenti fatti dal Parlamento europeo, da delle missioni di ONG internazionali che sono venute a controllare il rispetto dello Stato di diritto a Malta, e anche di giornalisti internazionali, fra cui noi che abbiamo partecipato al Daphne Project, al progetto che ha cercato di portare avanti le storie che Daphne non ha mai potuto scrivere.
0: Una voce, sì, decisamente libera, indipendente, grazie a te Lorenzo, l'abbiamo, e a voi di IRP Media, l'abbiamo ricordata. Grazie Lorenzo Bagnoli per essere stato
1: Grazie a
0: con
1: voi.
0: noi. Lorenzo Bagnoli, giornalista di IRP Media, in attesa appunto che si faccia luce sul caso di Daphne Caruana Galizia e capire effettivamente chi abbia ordinato di ucciderla. In Radiohead con Where Fishes Arpeggi, poi andiamo sul caso Autistici Inventati, di nuovo, ancora.

0: Mitico pezzo dei Radiohead, Where Fishes Arpeggi, dall'album In Rainbows, a Pop Sera alle 20:17 minuti. Torniamo adesso, come vi dicevo, al caso di Autistici Inventati, lo sapete, il collettivo informatico antifascista che è stato dichiarato organizzazione terroristica dall'amministrazione statunitense e quindi sottoposto a sanzioni, decisioni che hanno di fatto tecnicamente interrotto il servizio che Autistici Inventati garantiva, cioè email, siti web, blog, newsletter, il dominio autistici.org è diventato irraggiungibile, rendendo temporaneamente inaccessibili appunto i servizi di migliaia di persone e di realtà associative che li utilizzavano. Anche il conto PayPal destinato alle donazioni è stato bloccato e il rapporto con Banca Etica stesso, di cui Autistici Inventati era correntista, è stato ora messo in discussione dalla stessa banca per questioni che poi approfondiamo anche con il nostro ospite. Ma la decisione politica dell'amministrazione degli Stati Uniti è stata di fatto assunta da un governo straniero e ha prodotto conseguenze però anche sulla possibilità di comunicare, organizzarsi, sostenere questa infrastruttura digitale che opera in Italia e in Europa. E dunque un tema che sicuramente va analizzato e affrontato anche per questo motivo, perché Autistici Inventati permette a persone, associazioni, collettivi di comunicare tutelando la propria privacy, i propri dati. Questo adesso non è più possibile, almeno per ora. E allora, per cercare di mantenere alta l'attenzione, c'è stato un appello nelle scorse ore del Mondo Accademico Italiano in sostegno del collettivo informatico contro la criminalizzazione dell'antifascismo. È stato firmato da decine di ricercatori e accademici, tra questi c'è Daniele Gambetta, che è dottorando all'UniPisa, all'Università di Pisa, e del dottorando del CNR. Benvenuto Gambetta, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Allora, ci sono tanti piani controversi che si intrecciano e che voi sottolineate nel vostro appello. Io proverei ad affrontare i principali, partirei dal primo che già accennavo, cioè questa è una decisione politica assunta da un governo straniero che però ha prodotto conseguenze concrete su un'infrastruttura che opera in Italia, in Europa e quindi ha scavalcato i confini degli stati.
1: Sì, esatto, grazie. Intanto hai fatto un ottimo riassunto. Quello che tocca è un punto che appunto riguarda due piani, anche perché già il fatto che il dominio è stato sospeso inizialmente a autistici.org, perché appunto era gestito da un registro statunitense, quindi il giorno dopo l'inserimento nella lista OFAC del collettivo il sito è saltato. Già senza alcun preavviso. Dopodiché, a livello tecnico, il collettivo ha risolto in altri modi per ora, però insomma la questione resta. Mentre il secondo piano, che è dove si vede, diciamo, il potere di una potenza straniera su appunto un collettivo che sta qua, è la questione bancaria, che riguarda anche molto la questione di Banca Etica. Quello che anche Banca Etica ha dichiarato, ma che è il punto della questione, sono le cosiddette sanzioni secondarie, nel senso che se legalmente non è diretto, diciamo, il vincolo di una banca a chiudere un conto per una accusa di terrorismo da un altro stato, il punto è su un piano, diciamo, di relazioni tra banche, quindi il fatto che non facendolo, partecipando comunque a un circuito bancario internazionale gestito da compagnie e strutture statunitensi come circuito Visa, eccetera, e la banca si troverebbe sanzionata in

0: direttamente dal fatto di essere, diciamo, screditata
1: Sì, spieghiamolo brevemente, Daniele, per
0: ora,
1: gli ascoltatori che magari
0: sì,
1: non sanno come
0: no,
1: funziona questo sistema. Autistici
0: no, diciamo,
1: Inventati è correntista di Banca Etica dal
0: esatto, dal
1: 2018,
0: 2018,
1: ma a seguito di
0: esatto, bravo,
1: questa
0: sì.
1: scelta, appunto, delle sanzioni americane, Banca Etica si è trovata costretta a elevare il profilo di rischio, a
0: Sì,
1: sospendere temporaneamente l'operatività del conto di Autistici Inventati, dicendo che cosa? Dicendo, noi siamo costretti a farlo perché
0: dicendo che
1: altrimenti
0: diciamo
1: compromettiamo gli altri conti. Gli altri conti che sono su Banca Etica degli altri
0: esattamente, perché
1: correntisti.
0: loro, diciamo, sul sito, anche sul blog valori.it, hanno, diciamo, preso la parte della vittima, diciamo, in quanto costretti a chiudere questi conti per tutelare, a loro dire, appunto, i conti che gestiscono, perché se no si troverebbero eventualmente in una situazione di, appunto, screditamento a livello non legale strettamente, ma finanziario bancario, per cui ci rimetterebbero. Quindi, diciamo, si sentono costretti a bloccare questo conto pur chiedendo di prendere posizione da parte dell'Unione Europea, eccetera. Tuttavia, diciamo, come anche scritto in un bellissimo articolo di Emanuele Braga sul Manifesto, il punto è che un soggetto, una banca, come in questo caso, che è nata per provare a scardinare certi meccanismi, diciamo che ci si aspetta un salto in più. Cioè, come dice Emanuele, vorrei ma non posso, è qualcosa che lascia un po' a desiderare. Quindi ci si augura, ci si aspetta che un soggetto che ha fatto questa scelta almeno provi a mostrare o scardinare il fatto che effettivamente una banca, comunque, che vuole avere certi criteri, si trova ad essere, diciamo, comunque schiacciata da questo potere internazionale. Quindi, e come scrive Emanuele, soprattutto questa cosa è importante perché cioè, l'importanza di trovare una strada alternativa è anche perché questo è un primo caso di potenzialmente non sappiamo quanti, nel senso che quello che sta succedendo è un esperimento importantissimo, gravissimo, che tende, se uno ci pensa, uno si può replicare su chissà quante associazioni, collettivi, eccetera. Quindi l'importanza, diciamo, che questo soggetto magari provi a, appunto, trovare a almeno mostrare delle possibili
1: Si
0: strade, ecco,
1: sono, hanno,
0: diciamo.
1: hanno provato a rivolgersi, si rivolgeranno all'Unione Europea, al governo per capire se
0: Hanno
1: c'è
0: fatto
1: appunto
0: comunicati,
1: una
0: sì.
1: strada alternativa per in qualche modo riuscire a risolvere questa situazione che in qualche modo li chiama in causa, anzi, inevitabilmente li chiama in causa. Senti, dicevi, si è creato un precedente con questa
0: Sì,
1: decisione, queste
0: assolutamente.
1: sanzioni.
0: Sia per il piano informatico, secondo me,
1: Cioè,
0: che
1: si è
0: quindi per quanto
1: colpiti.
0: riguarda la libertà di rete e la libertà di accesso,
1: Perché
0: comunque
1: si
0: ricordiamoci
1: colpisce
0: che è una struttura.
1: un'idea, voi dite, che sia
0: Sì,
1: possibile, insomma, quell'idea che era, insomma, possibile esercitare una forma di autodeterminazione nell'utilizzo degli strumenti digitali, questa idea viene colpita in questo modo da queste sanzioni.
0: certo, sì. E anche ricordiamoci che, appunto, questa struttura, per me è importante ricordare il fatto che il polverone che sta sollevando è che perché è da 25 anni che fornisce a, appunto, tantissime associazioni e persone un servizio che è comunque una libertà di comunicazione con certi criteri e tutto, e quindi sta facendo venire anche a risaltare l'importanza di questa questione tecnica, e quindi in futuro potenzialmente immaginarci che qualunque associazione che si occupi di anonimato online o crittografia o servizi autogestiti potrebbe essere messo al bando e lasciandosi soltanto, appunto, con le
1: Eh sì, l'idea che
0: piattaforme
1: la tutela della
0: GAFAM.
1: privacy sia identificata con il terrorismo, la clandestinità, è questo
0: Sì,
1: il concetto che si
0: certo,
1: cerca di far passare, almeno anche
0: anche. Sì,
1: attraverso queste sanzioni. Ecco,
0: certo. Certo, sì, anche.
1: e ovviamente anche in Italia poi la vicenda ha avuto una grande eco e proprio questa idea, questa criminalizzazione, di questa visione digitale che aveva. Che ha Autistici Inventati insomma, è stata anche presa al balzo anche dagli esponenti della destra italiana che stanno con le loro interrogazioni, stanno proprio facendo
0: Sì,
1: coincidere le cose, cioè il
0: diciamo che
1: terrorismo
0: sì.
1: e il collettivo informatico antifascista che garantiva la tutela della privacy e che aveva
0: Sì,
1: appunto
0: chiaramente
1: quella visione.
0: ogni appiglio lo stanno provando, casi specifici stanno emergendo e poi si vedrà, però sì, chiaramente anche lato nazionale la destra sta provando a usare dei casi specifici per fare per fare il loro gioco. Questo è, sì, è grave, soprattutto è assurdo che si basi su un'accusa, appunto, ancora di un altro paese e verso un soggetto che è assurdo, no? Quel tipo di accusa che abbia sopra la testa.
1: Anche perché l'altro concetto che si è cercato di far passare attraverso queste sanzioni è che si voglia in qualche modo confondere la fornitura dell'infrastruttura di comunicazione con eventuali
0: Certo.
1: responsabilità poi di chi la utilizza.
0: Sì,
1: Sono
0: certo.
1: due cose su
0: Naturalmente
1: due piani
0: questo
1: distinti che sono
0: certo.
1: stati fatti coincidere.
0: Certo. Sì, esatto. Infatti, quindi potenzialmente ogni sì, è un precedente anche su quello che dici tu, cioè il fatto che il contenitore, diciamo, diventa potenzialmente, no? Accusabile, eccetera, quindi sicuramente diciamo che quindi rappresenta per vari motivi un primo caso di cui, come dicevo prima, se ci pensiamo un attimo, è preoccupante pensare che applicabilità potrebbe avere su larga scala o su altri soggetti incriminati, soprattutto quando ora anche qualunque progetto di solidarietà internazionale, e anche pensando alla Palestina non solo, potrebbe essere nel mirino, quindi il raggio si allarga, diciamo. E ci mostra quanto potrebbe essere applicabile.
1: Eh sì, a tutti gli effetti un precedente. Daniele Gambetta, abbiamo ancora un minuto. Io adesso vorrei capire,
0: Ah.
1: ti chiedo, questo appello,
0: Sì,
1: che capitoli successivi avrà, cioè qual è il vostro
0: è
1: obiettivo
0: un
1: adesso?
0: appello che è nato appunto da lavoratrici e lavoratori dell'Accademia, ma non solo, perché si sta estendendo anche all'ambito culturale in generale. È un appello che chiede appunto a enti della cultura e dell'accademia, non solo, di prendere posizione, perché c'è questo silenzio assurdo anche sulla questione da parte degli enti italiani e europei, appunto chiunque voglia o legge il comunicato o firmare può scrivere a Andrea Cegna, quindi andrea.cegna@inventati.org, che conosci bene anche tu,
1: Eh sì.
0: e verrà pubblicato su portali che si stanno vagliando, portare informazione indipendente, ma anche testate che accetteranno la pubblicazione.
1: Bene, allora vi continuiamo a seguire ovviamente la vicenda, torneremo a raccontarvela in attesa dei capitoli successivi, soprattutto se si sbloccherà la situazione, se qualcosa verrà fatto per Autistici Inventati, anche a livello istituzionale con questo appello, ad esempio, che Banca Etica stessa ha rivolto all'Unione Europea e al governo sul conto di Autistici Inventati. Grazie davvero Daniele Gambetta per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona
1: A
0: serata.
1: presto.
0: Ciao.
1: Daniele Gambetta, dottorando all'Università di Pisa, ricercatore del CNR, tra i firmatari del mondo accademico per questo documento in sostegno di Autistici Inventati. Sono le 20 e 30 minuti, proprio in questo istante, l'orario in cui termina Pop Sera. Torniamo domani sera, come al solito, a partire dalle 18:30. Grazie e a tutti, un saluto da Mattia Guastafiero. Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Sono Pier Giorgio Pardo e stai ascoltando Discoteca d'Autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Nello scorso episodio abbiamo analizzato il vasto mondo di Fernanda Pivano e dei suoi rapporti con la musica e il suo ruolo di mediatrice culturale tra l'America e l'Italia, che ha veramente preparato tantissime cose della nostra cultura italiana, proseguendo delle intuizioni proprie della generazione dei Pavese, dei Vittorini, dei Calvino, e traghettandole sino a un tempo che tutto sommato è ancora il nostro. Fernanda ci ha lasciati nel 2009 ed è stata praticamente attiva sino alla fine, scoprendo letteratura, musica, società e mettendole in relazione fra di loro in maniera assolutamente impareggiabile, con quella sua attitudine a incontrare l'energia creativa nel luogo in cui essa si forma, in cui essa è pulsione, e a contestualizzarla in dei riferimenti che sono soprattutto sociologici, storici e culturali nel senso più ampio e nobile del termine, in maniera quasi istintiva, perché questa ex studentessa di letteratura, divenuta poi traduttrice, nata, vissuta come antifascista per tutta la sua esistenza, ha acquisito gran parte della sua potenza espressiva attraverso l'amore per le vite che andava conoscendo e sondando, vite individuali, personaggi importanti, gli incontri di Fernanda Pivano, e vite collettive, i contesti in cui si ritrovava ad agire, con quel suo istinto per il viaggio giusto, il sopralogo giusto, il tono giusto per dire le cose. Esisteranno ancora giornalisti come Fernanda Pivano? Viene da dire sì, se esisteranno ancora personaggi come Allen Ginsberg o Bob Dylan e contesti collettivi come quelli che li hanno resi possibili, ma se non dovessero più venire vite individuali e collettive così interessanti da raccontare, cosa statisticamente impossibile la storia ci insegna, perché dimenticare quelli che comunque abbiamo avuto già e che sono dei classici e che, per dirla con Calvino, di cui ci siamo occupati qualche episodio fa, non hanno mai finito di dire quel che avevano da dire. Per cui noi una puntata a Fernanda Pivano l'abbiamo già dedicata e oggi dedichiamo la seconda a partire da un libro che si chiama I miei amici cantautori.
3: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

cresciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

cugini sono amica da tanti anni, dice Fernanda Pivano nel suo libro I miei amici cantautori, appunto. C'è in questo libro un'intervista inedita che risale al 22 giugno 2005, in cui Fernanda chiede a Francesco: io ho scoperto l'America nel 1956, raccontami quando e come l'hai scoperta tu. E Guccini risponde con un racconto. Fernanda Pivano ha questa capacità di tirare fuori il meglio alle persone che intervista, questo è innegabile. E alla domanda Guccini risponde: temo forse di aver scoperto l'America, intesa come Stati Uniti, prima di te. Il primo camion di soldati americani arrivò a Pavana nell'ottobre del 1944. Era pieno di soldati neri che giunsero vociando e gettando sigarette, cioccolate e chewing gum nel cortile della casa dove abito adesso. Era corso il contadino dei nonni ad avvertire il prozio Enrico, quello della canzone Amerigo, che stavamo arrivando, e lo zio parlava un po' di inglese, essendo stato coal miner come molti altri compaesani in Pennsylvania, New Jersey e Missouri. Molti altri pavanesi, ormai scomparsi, erano nati addirittura là. Corremmo, lo zio, mia madre ed io, che rimasi sbalordito dal colore della pelle di quei soldati e da una gomma che masticai per ore, credendola una normale caramella, poi la inghiottii. Attorno al mulino dove allora abitavano, gli americani avevano piazzato molte tende e quattro carri armati, che a ore più o meno fisse, sparavano contro la linea gotica, distante una quindicina di chilometri. Mi ero arruolato con quei soldati, che mi avevano regalato un giubbotto coi gradi da sergente, e andavo a mangiare con loro, alla loro mensa. Loro venivano spesso a mangiare a casa dei nonni, preferendo la cucina italiana a quella della mensa. Ne ricordo uno in particolare. Ho anche una foto con lui. Un italo-americano di cui non rammento il nome, Techerisi. Take it easy, posa piano. Quando il fronte si spostò più a nord, piansi disperato, ero rimasto senza amici. O forse mi mancava la figura paterna, essendo mio padre a quei tempi prigioniero di guerra in Germania. Lasciarono un mucchio di riviste, Life, di Evening Post, fumetti. Io le guardavo, senza però capire molto, perché non sapevo ancora leggere e successivamente senza conoscere l'inglese. Sognavo l'America, come molti della mia generazione. Devo dire che la mia idea sugli Stati Uniti è molto cambiata da allora.

0: da fa paura, per il silenzio uguale a morte. E sempre l'ignoranza fa paura, ed il silenzio uguale a morte.
1: A un certo punto nella stessa intervista Fernanda Pivano chiede a Guccini: adesso mi hai fatto venire una piccola curiosità che forse non procurerà la prigione a nessuno di noi. Chissà se quando eri coi miei poeti americani cercavi di imitare il loro in realtà inimitabile accento, o se parlavi l'americano, o se insomma parlavi a ruota libera, visto che qualunque cosa tu dicevi ti capivano, perché loro ti ascoltavano sempre con l'anima prima che con le orecchie. E anche qui Guccini risponde: una sera, nella trattoria vicina a via Paolo Fabbri, entrò uno strano personaggio, sdentato e freak. Era Gregory Corso. Fu una notte di vino, una a testa, a declamare versi guardando le fiamme. Alle 7 tornai a casa, feci una doccia e andai a insegnare, ma ero più giovane. Corso non l'ho più rivisto. Parlavamo e ci capivamo, nonostante il vino ingurgitato, ma non credo che tentassi di imitarlo o cosa. Eravamo due soggetti scatenati in una notte a ruota libera. Gregory era un esempio di come la droga fa meno male dell'alcol. Era un grande poeta, un bravo ragazzo pugliese. Aveva scritto il poema più impegnato mai uscito per la contestazione antinucleare, ma aveva dimenticato come si sta bene quando non si ubriachi. Così ha perso l'occasione di diventare amico di uno dei nostri personaggi più appassionati e pacifisti, di origine anarchica.

I miei amici cantautori è un libro molto particolare, nel senso che ci sono dentro articoli come interviste, come ricordi e soprattutto è estremamente eterogeneo il novero dei nomi che qui sono ricompresi. Ve li leggo: Laurie Anderson, David Bowie, John Cage, Vinicio Capossela, Piero Ciampi, Kurt Cobain, Fabrizio De André, Bob Dylan, The Fox, Francesco Guccini, Jovanotti, Luciano Ligabue, Jim Morrison, Lou Reed, Vasco Rossi, Ravi Shankar, Patti Smith e Bruce Springsteen. Verrebbe da dire una cozzaglia, ma non è così. Innanzitutto perché il filo rosso è quello proprio di un genere letterario preciso, cioè la grande giornalista, sociologa, traduttrice, osservatrice sul campo e alla fine anche autrice di letteratura di memoria che rende ragione di una serie di suoi incontri, di emozioni e di interpretazioni. E poi c'è anche un'altra cosa che è bene ricordare. Per una testimone come la Pivano, innanzitutto vale l'idea che i cantautori sono i poeti di oggi e da questo nasce l'idea di una ricerca di poesia. Al di là delle grammatiche che usa per veicolare i suoi messaggi, persone come Gregory Corso, che abbiamo citato prima, Ferlinghetti, Jacques Kerouac, avevano insegnato a lei, ma è una lezione che potrebbe valere per l'umanità intera, per la comunità creativa, per il gruppo dei fruitori, avevano insegnato, dicevo che i linguaggi e le grammatiche sono fatte per essere conosciute profondamente, ma anche usate con la creatività come centro, con il bisogno di comunicare e la creatività, l'urgenza espressiva, insomma, come centro, senza trascurare la possibilità di disattenderle, sconfessarle, provocatoriamente ribaltarle per bisogno, per talento, perché i tempi sono maturi. Per qualsiasi ragione che se è parte del processo artistico e lo giustifica, va bene così. E poi al di là di questo c'è il fatto che l'approccio di Fernanda Pivano con proprio l'idea di cantautorato è antropologico, per cui il suo modo di definire la parola cantautore prescinde dalla definizione classica che prevede proprio l'idea del canto e l'idea della autoralità sposate insieme, ponendo la parola come perno del tutto, che non è una definizione che, a ben vedere, Fernanda Pivano sconfessi. Se un trait d'union può esserci tra Lou Reed, Patti Smith, Vasco Rossi e Kurt Cobain, per esempio, può essere proprio questa centralità della parola. Il problema è collocare gente come John Cage, soprattutto, ma anche Laurie Anderson, in parte Ravi Shankar. Ma non dimentichiamo che Fernanda Pivano si è formata alla scuola di William Burroughs, tra gli altri. È che per lei la parola non è solo parola, la parola è un codice comunicativo ed è anche di per sé tutto ciò che è significante, nonché i possibili abbinamenti tra tutte le cose che sono significanti. E lì John Cage, in quanto creatore di poesia, è un cantautore che non canta, anzi che non predilige la musica vocale come forma espressiva, però parte ugualmente dalla combinazione delle parole, cioè dei significanti. Pivano ha presente un'opera in particolare di John Cage qui, che è Music of Changes. È un'opera composta attraverso gli I Ching, quindi ha questa sua radice oracolare e di sviluppo creativo della casualità, che non è caos in questo caso, ma gioco di incastri. Dice: poiché Music of Changes dura 43 minuti, il numero di volte che il compositore ha tirato le monete è incalcolabile e la preparazione è durata 9 mesi. Non c'è da stupirsi che Cage dica ora a chi lo incontra che sta lavorando 12 ore al giorno. Il lavoro che fa adesso, a parte la musica, è un commento ai Finnegan's Wake di James Joyce. Writing through Finnegan's Wake. Si diverte molto e queste composizioni costruite intorno alla spina dorsale di un nome o di un'immagine hanno un po' l'andatura degli haiku. Tutto si chiarisce ancora leggendo quello che Fernanda Pivano scrive di Laurie Anderson.
Dice: la sua prima opera importante in ambito musicale è arrivata nel 1980 con il titolo United States. Nei due anni successivi ha conquistato il grande pubblico con l'album Big Science e con Oh Superman, brano della sua consacrazione internazionale che svolge una sequenza ipnotica di un'unica nota. Primo di 7 album registrati per la Warner Bros., Big Science è seguito da Mr. Heartbreak, United States Live, Strange Angels, Home of the Brave e da una colonna sonora con un brano intitolato Language is a Virus. Si allontana nel tempo, in prospettiva, il momento in cui Fernanda Pivano scriveva queste righe. Lurid era ancora vivo, lui e Lori erano innamorati e ancora altri dischi di Lori Anderson dovevano uscire. Non sappiamo come Pivano li avrebbe recensiti, cosa ne avrebbe pensato, ma certamente l'arte di Lori Anderson, il suo fare poetico è perfettamente catturato da quello che nel libro I miei amici cantautori di Lori Anderson si può ancora oggi leggere.

Superman è uno dei capolavori della musica di sempre, di ogni latitudine, longitudine e tempo. È interessante come Fernanda Pivano parta da questa estetica che chiama in causa comunque William Burroughs, lei stessa lo dice, per arrivare a uno degli incontri più controversi di Fernanda Pivano, garbatamente presentati come tali dall'autrice, ma insomma di questo si tratta, quello con David Bowie, di cui Pivano ha curato le note di copertina alla edizione italiana del CD allora. The Outside, la prima stampa, ha queste note di copertina. Ecco il racconto del loro incontro. David Bowie è entrato nella mia consapevolezza nel 1995, quando Arianna Daloia, una bellissima signora che allora abitava in Sant'Alessandro, il suo bellissimo marito Giovanni Tamberi, che faceva i dischi, mi hanno chiamato per fare una presentazione di Outside. Outside era un album basato sui cut-up di William Burroughs, i collage letterali, come sempre difficili da interpretare, che William Burroughs aveva cominciato a comporre nel 1959. Outside, prodotto da Brian Eno, era uscito il 25 settembre 1995, riuscendo quasi a divulgare i collage letterari molto ardui dell'autore del Pasto Nudo. Quando il disco è uscito in Italia con la mia cosiddetta presentazione, Arianna Daloia mi ha dato la gioia di incontrare questo straordinario personaggio di cui mi avevano parlato Tito e Adriana Schipa, spiegandomi che lo chiamavano il Duca Bianco e qualche altra delle sue stranezze. Ero arrivata all'anfiteatro con molto anticipo, una volta che Arianna Daloia voleva farmi incontrare il Duca Bianco prima che si presentasse al pubblico. Era sempre piacevole chiacchierare con Arianna Daloia e più o meno non mi ero accorta che era passato un bel po' di tempo prima che arrivasse il Duca Bianco, bellissimo, elegantissimo, sfottentissimo, ma che di bianco non aveva proprio niente. I capelli li aveva color arancione. Il vestito di seta frusciante di un colore che avrebbe potuto essere qualunque sotto lo charme dei suoi gesti e della sua voce. Mi aveva guardato con scarsa curiosità, aveva guardato con curiosità anche minore la sala e aveva sussurrato con un languore da femme fatale anni venti: non c'è abbastanza pubblico, io non canto, gettando la povera Arianna Daloia nel disastro e me nell'attenta curiosità con cui ero abituata a guardare i miei amici geniali. Su questa pausa che sembrava incolmabile si era avvicinata una splendida ragazza di colore, principessa di non ricordo che regno, che gli aveva parlato come soltanto lei era visibilmente in grado di fare, perché la grandissima stella inimitabile andasse a farsi applaudire dal pubblico che lo stava osannando. Incoraggiato dal successo di cui si sentiva come sempre circondato, aveva cominciato a spiegarmi i cut-up che aveva cantato in Outside. Io l'avrei ascoltato con gioia per più tempo di quanto me ne ha concesso e alla fine, forse per non mettere me in imbarazzo, tutti lo ascoltavano con queste spiegazioni che ormai, giuste o sbagliate, sarebbero rimaste le spiegazioni rese immateriali da interpretazioni anche più inafferrabili di quelle offerte da Burroughs. Poi eravamo andati tutti a casa e, cambiando registro al suo charme, il duca era ritornato bianco ed era riuscito a conquistare la pazienza e l'indulgenza di Arianna Daloia. Anche le mie, naturalmente. Però non ero stata capace di non chiedergli quando me li avrebbe cantati quei collage dei suoi cut-up e lui, uscendo per qualche attimo dal suo personaggio, mi aveva risposto con una battuta troppo normale perché adesso possa screditarlo riferendola. Ma le poesie? Le liriche del disco sono bellissime, con versi stagliati nella disperazione come lo sono i cut-up di William Burroughs. Per esempio, che fantastico abisso di morte, o non seppe mai che cosa lo colpì, o le ruote girano e il ventesimo secolo sta morendo, o la conclusione drammatica, forse purtroppo autobiografica, non c'è ritorno.

Piero Ciampi, poeta di felicità e di dolore, poeta della realtà, poeta che cenava sulle stelle, poeta con la sua ombra che chiedeva asilo, poeta del vino rosso, rosso, bianco, bianco. Che emozione sentirti la prima volta nell'auto verdolina di Paolo Pasi. E mentre tremavo, pensando alla disperazione del tuo mondo, imparavo gli anni della tua giovinezza e delle tue scoperte e della tua infelicità, il vino, le donne, la bohème, tutto quello che fa il bagaglio di un poeta e lo tiene sempre in viaggio. Le sue esibizioni erano compromesse dal suo carattere rissoso e dall'alcol, ma erano sempre intense, immerse nella passione, come la sera del 1976 in cui è salito sul palco del premio Tenco a Sanremo. 4 anni dopo è morto. Il 19 gennaio 1980, per un cancro alla gola, a Piero Ciampi. Quel giorno che Paolo Pasi mi ha parlato di te e mi ha fatto sentire le tue canzoni, quelle canzoni non mi sono più uscite dal cuore. Io non bevo vino, né rosso, rosso, rosso, né bianco, bianco, bianco. Ma perfino il tuo vino mi ha rivelato il tuo dramma, non poi tanto segreto. E quando la tua poesia l'ho sentita accompagnata dal mio adorato suono del pianoforte, insieme a quelle note ho creduto di capire e comunque ho accolto

0: nella mia anima la purezza della tua capacità di amore, del tuo rispetto per gli alberi e per l'erba, per le stelle e per la luna, per il mare. Ho accolto nella mia anima la tua disperazione per quelle valigie rosse di tua moglie e per il drammatico tuo stupore quando tua moglie, chissà quanto tempo dopo, ti ha chiesto di accompagnarla a casa. Fernanda Pivano, da I miei amici cantautori, una pagina dedicata a Piero Ciampi.
1: C'era un grande disordine, tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro senza guardarmi ai denti.

giovedì sera a quest'ora, quando c'è il palinsesto, non quello estivo, siamo dal vivo nell'auditorium dei Metro Stratos e da giovedì prossimo ricominceremo. Questo è l'ultimo giovedì dove vi mandiamo in replica uno dei giovedì della scorsa stagione. Ripeto, da giovedì prossimo saremo dal vivo nell'auditorium del Metro Stratos, sempre alle 21.30, e vi dico già che giovedì prossimo al centro della nostra serata ci sarà Gaza. Detto ciò, veniamo alla registrazione di una serata dello scorso febbraio. Buon ascolto.

0: Il nuovo canzoniere elettronico dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Buonasera, buonasera e benvenuti per il settimanale appuntamento con Live Pop, sempre dal vivo nel nostro auditorium. Come sempre penalizzato chi ci ascolta da casa, perché questa sera abbiamo anche degli splendidi video, così imparate, state a casa vostra, sarete sul divano nel tinello marron, come diceva qualcuno, però non vi cuccate i video. Avete però la fortuna di sentire tutto il resto. Stasera serata molto ricca, dobbiamo darci da fare per cercare di farci stare tutto in un'oretta, una serata dedicata a un amico di Radio Popolare, un amico di tutti quelli che sono qui in sala e di parecchi anche che ci stanno ascoltando a casa. La mission però che ci siamo dati per questa sera è raccontare Emilio Molinari a chi non conosce Emilio Molinari, a chi ci sta ascoltando che è sulla tangenziale, a chi ci sta ascoltando in una via laterale della periferia di Taranto, a chi insomma non si era imbattuto prima di questa sera con Emilio. Abbiamo come sorta di supporto uno splendido libro che veramente consiglio a tutti, Emilio Molinari, La fabbrica, la politica, i beni comuni, e poi un sottotitolo, Autobiografia di un comunista dolce, che fotografa perfettamente Emilio come persona, come uomo. Per chi non può poi prenderlo, perché noi, chi è qua in sala, oltre a vedere i video, può anche prendere il libro che è lì prima dell'uscita, edito per i tipi di Red Star Press, per cui poi in rete lo potete trovare, ve lo consiglio caldamente. Chi sono o chi sono stato? Mi accorgo di essere stato un uomo fortunato, che ha vissuto da protagonista, forse l'epoca più alta dell'umanità, e mi accorgo di essere stato un uomo in mezzo, in mezzo a mondi in trasformazione rapida, di volta in volta in mezzo a due culture, operaia e contadina nell'infanzia, proletaria e intellettuale negli anni delle lotte. Ho visto la morte di tutte queste culture, anche quella degli intellettuali piegati al conformismo, sempre incompiuto tra le virtù e i limiti di questi mondi diversi, resistendo insoddisfatto ai richiami di entrambi. Sono passato in mezzo alle contraddizioni politiche e culturali che hanno attraversato il Novecento. La guerra, i rifugi, il dopoguerra della miseria e gli anni delle lotte del 60 e il 68, avanguardia operaia e poi democrazia proletaria, l'ambientalismo. Ho vissuto la politica che precede Tangentopoli e poi il suo crollo, travoglia di una rivoluzione fatta dalle masse e il radicalismo antagonista, il più delle volte individualista e anarchico, tra sociale e personale, tra movimenti e istituzioni, in mezzo anche nel concepire il movimento dell'acqua. Anche qui il mio pensiero era diverso dalla cultura delle ONG e di quella dell'antagonismo di sinistra. Sono incapace di spiegare che nella mia testa c'era una cosa terza. Ecco, questo è un estratto da una delle prime pagine del libro che vi accennavo prima, ma io incomincerei subito ad approfittare della presenza degli ospiti e chiedo a Basilio Rizzo una prima istantanea, una fotografia. Come dico spesso, fare le fotografie per radio sembra una pirlata, ma cerchiamo di farlo.
1: Io ho un'amicizia con Emilio, una storia comune, per cui vengo preso dai ricordi della sua attività. A proposito di quello di una prima, accanto alle definizioni che sono state date qui, io ne ho trovate, io leggo e rileggo questo libro, non lo leggerete una volta sola, più volte, perché ogni volta e ogni volta porta qualcosa di nuovo di lettura della situazione. Lui si definisce, dice: io pensavo a un partito responsabilmente rivoluzionario. Guardate i due termini, responsabilmente rivoluzionario. Ed era una persona che ha pensato che il cambiamento poteva partire unicamente dal mondo del lavoro, dagli ultimi, dalle persone che soffrivano, dalle persone che avevano delle difficoltà. E la politica gli ha dato anche la gioia in qualche modo, ma anche le difficoltà in cui viveva. Aveva iniziato la sua il dopoguerra e vale a Milano come vale in tutte le altre situazioni d'Italia, al nord un po' di più perché c'erano tanti bombardamenti e forse al sud un po' meno, ma comunque le città venivano, c'era una situazione drammatica finita la guerra, eppure c'era lo spirito di tirarsene fuori, un elemento di speranza. E purtroppo questa cosa è vissuta per poco tempo, la speranza. Noi oggi siamo in una situazione invece dove sembrano essere chiusi gli spazi per un cambiamento. Credo che questo sia uno dei cruci più profondi che Emilio si ha portato con sé, perché lui era umanamente dalla parte di chi soffriva, cioè era un qualcosa che era più forte di lui. Se c'era un'ingiustizia, chi non lo conosce, in qualunque città Emilio fosse andato e trovava qualcosa che non andava, qualche sopruso, qualche diseguaglianza sociale, Emilio, siate sicuri che l'avreste trovato da quella parte a portare avanti delle battaglie in tutti i territori, in tutte le possibilità che si potevano fare. Infatti non a caso lui, milanese, nel libro lo leggerete, ha una passione per esempio per Napoli, ha trovato un riconoscimento della realtà di questa città vivace, viva e così via. Il mondo, girare per il mondo, le diseguaglianze che ci sono da tutte le parti, quindi anche gli interventi di politica internazionale, ma non era politica, era conoscere i popoli, che è qualcosa di più. Emilio si sentiva un uomo del popolo.
0: Tu ti ricordi quando hai conosciuto Emilio?
1: Certo, perché abbiamo conosciuto Emilio, io ero uno studente in università e insieme a Emilio facevamo, Emilio invece dal punto di vista del lavoro organizzava i comitati unitari di base, che sono la vera creatura, il filo rosso che ha seguito tutta l'attività di Emilio, il mondo del lavoro. E in questo, mi dicevi, lo conoscevamo, guardate, abitavamo nelle stesse, leggendo il libro ci trovavamo nelle stesse vie però l'ho conosciuto nelle battaglie politiche, non nelle cose. Però riconosco la realtà, come il modo come descriveva le periferie della città di Milano.
0: Basilio Rizzo, ti chiedo gentilmente di passare il microfono a Vittorio Agnoletto, una, tra l'altro, una delle firme più prestigiose di Radio Popolare. Vittorio, anche a te la prima domanda è: quando hai conosciuto Emilio e in che occasione?
2: Prima di tutto precisiamo che sono un po' più giovane. perché qui Emilio era del 39, io del 58. Quindi come l'ho conosciuto? Guarda, è molto semplice. L'operaio. L' operaio. Emilio per l'assemblea degli studenti, perché io ero uno studente delle medie superiori, era la rappresentazione incarnata di quello che per noi delle superiori e liceali era il mito della classe operaia. Poi Emilio aveva anche il fisico e la stazza proprio dell'operaio, uomo forte, un'immagine molto virile e via dicendo. Ecco, girava molto.
0: Emilio come bodybuilder, non me lo vedo.
2: Non era fragile, fragilino, no? Ecco, quindi quando lui veniva a parlare nelle scuole, nelle assemblee in statale e via dicendo, era quello che per noi incarnava la classe operaia, e devo dire che attraverso i suoi discorsi molti di noi hanno scoperto anche quella realtà. Era interessante sia quando faceva i comizi sia quando raccontava la vita vissuta, che poi è quella che si ritrova nel libro. Poi l'ho vissuto dando un po' più avanti come dirigente di Democrazia Proletaria, ed eravamo insieme in segreteria nazionale. E lì, siccome dentro il partito si discuteva...
0: Due burocrati.
2: Ecco, lo sapevo che sarebbe arrivato a dire questo. Assolutamente no. Io studiavo medicina e lui aveva tutta una storia operaia alle spalle, per cui proprio di burocrati assolutamente niente. E avevamo discussioni molto vivaci anche, soprattutto quando nel partito c'è stata un po' la discussione, allora era tesi A e tesi B, no? Chi stava con i movimenti giovanili, col nuovo che emergeva, chi era più legato alla classe operaia. In quella fase ovviamente Emilio era legato alla classe operaia, io ai movimenti più giovani, e abbiamo avuto anche discussioni accesissime. Siccome poi erano tutti più grandi di me, io mi ricordo ci trovavamo qua in Regione Lombardia e un paio di volte quasi scoppiava a piangere, che non reggevo lo stress della discussione. Beh, Emilio cercava però sempre poi dopo di ricucire, perché il dibattito interno nel partito è stato anche un dibattito forte, no? Sempre di ricucire. Poi me lo ricordo un po' più avanti, con i ruoli un po' ribaltati. Cioè, lui aveva scoperto tutte le tematiche verdi, aveva fatto un salto anche culturale enorme venendo dalla produzione, legando a tutte le battaglie verdi, a un certo punto se n'è andato da DP, e io invece ero molto legato, anche perché venivo dal mondo cattolico, al concetto che prima di tutto, diciamo, c'erano gli ultimi, che l'ambiente aveva senso se si collegava agli ultimi. Lì abbiamo fatto una discussione un po' a parti, diciamo, capovolte. Ecco, questo è stato un po' il mio percorso con lui. Devo dire una cosa, che anche dentro Democrazia Proletaria era veramente mitico. Cioè, quando lui parlava non volava la mosca e aveva una capacità enorme di cogliere la sensibilità e l'animo dei compagni. Se posso dire, Emilio riusciva a parlare contemporaneamente alla testa e allo stomaco dei compagni, e questo credo che per un dirigente politico sia qualcosa di molto molto importante.
0: Roberto Mapelli, presidente di Punto Rosso, innanzitutto ti chiedo 30 secondi la carta d'identità di Punto Rosso per chi non la conoscesse.
3: Ma è velocissimo, nasce nel 91 quando poi si scioglie DP, e quindi per tenere viva, diciamo, la cultura della nuova sinistra, di cui Emilio era, come dire, l'emblema. Io però ho conosciuto l'Emilio in due modi diversi, che di solito il secondo è una delusione, no? Perché io l'ho conosciuto per prima, come primo colpo, come un mito, come se fosse Ernesto Che Guevara. Io ho qualche anno in meno di Vittorio, pochi purtroppo.
0: Noi
3: eravamo rivoluzionari, come diceva Basilio, ma molto meno responsabili di quello che pensava Emilio. E io l'ho conosciuto come mito perché, visto che siamo tra di noi, non ci ascolta nessuno, 79 avevamo chiuso un centinaio di carabinieri in un angolo di Piazza De Amicis e li abbiamo tenuti lì 4 ore. Dandogli un sacco di, che quelli di Ascatasuna sono del Giubileo, di giovani del Giubileo, confronto. E a un certo punto la situazione era complicata, ma io non conoscevo Emilio. No,
0: dico al maresciallo che sta sentendo la
3: trasmissione, sì, esatto,
0: eccetera. Poi dopo
3: già Val di Tara mi vuole licenziare. E l'Emilio andò a una radio che stava lì vicino, in Piazza Santo Stefano, se non ricordo male. E ci disse: basta 4 ore tenere i carabinieri nell'angolino, no? E noi abbiamo detto: l'ha detto l'Emilio, lasciamoli andare sti carabinieri, no? L'abbiamo conosciuto come mito. Poi però io l'ho conosciuto per 20 anni quotidianamente, no? E quindi di solito uno rimane deluso, no? Invece con l'Emilio è successo il contrario, no? Come se tu ti affidi a Che Guevara, poi lo conosci e dici: cazzo, è davvero Che Guevara, cioè nel senso che era davvero quello che diceva Vittorio, un'estrema sensibilità. Anni 80, Cologno Monzese, consiglio comunale, socialisti molto legati, diciamo, a quelli che avevano, come dire, a che fare con il funerale di Peppino. Viene da me uno di questi e mi dice, ma citando Sciascia, no? No, certo che da voi del mondo fa, qua in regione, perché Emilio stava in regione, cita Sciascia, ci sono gli uomini, gli ominicchi e qua, qua, qua, no? Certo che il vostro è omo, mi fa, no? Citando l'Emilio, che aveva, Basilio si ricorda, messo in piedi un casino sulle limonaie del Garda, non so se, no? E aveva messo nell'angolo i socialisti, li aveva sputanati, e questo mi fa, perché quello è veramente omo, cioè non è un minicchio. È chiaro che quando sei omo, poi magari non arrivi a domani mattina, mi ha detto, però riconosco. E poi tutti gli anni 90, i movimenti, Genova.
0: Ok, poi ne parliamo. Adesso forum. Abbiamo una nuova pagina, quella legata all'acqua. Mi è venuto in mente adesso, che non l'avevo pensata prima. Una volta che avevo invitato Emilio in radio, perché avevo come ospite Fossati, che aveva fatto una canzone, La guerra dell'acqua. Allora gli ho detto: Emilio, vieni, poi entri dentro e anziché parlare del disco, che ce ne frega fino a un certo punto, partiamo con la cosa dell'acqua. Lui arriva, arrivano anche quelli dell'ufficio stampa e dicono: oh Agostoni, mi raccomando, parliamo del disco, solo del disco, non fare comizi eccetera. Emilio Conti dice: beh, allora io no, non è il caso. No, quasi non voleva entrare. Poi a un certo punto abbiamo iniziato, è entrato, ha aperto la porta, è partito, e a un certo punto c'era notiziario, è andato due minuti dopo, perché tra lui e Fossati hanno parlato solo dell'acqua. Quelli dell'ufficio stampa non erano particolarmente entusiasti, però la capacità di coinvolgere, di portare dentro il discorso, era andato a palla. Vale come prologo per Silvana Galassi, a cui chiedo invece di ricordare un flash su tutto il discorso legato al movimento dell'acqua pubblica, che ha visto Emilio tra i protagonisti.
4: Nella sua autobiografia Emilio scrive che l'acqua è stata come una lampadina che gli si è accesa nel cervello, e con questo secondo me voleva dire che l'acqua univa una serie di interessi di cui lui si era occupato prima e raccordava un po' tutti i diritti che sono importanti nella società. Era stato in Palestina, dove aveva visto quello che succedeva, cioè Israele che asseta e affama i palestinesi perché si prende l'acqua del Giordano e anche quella sotterranea. Era stato nel Kurdistan, dove per costruire le dighe sul Tigri erano stati distrutti erano stati distrutti 4.000 villaggi, 2 milioni erotti di profughi e cose del genere.
0: Scusa se ti interrompo, è Pierletta come ricordo, però forse c'era anche Tina quel giorno. Quando eravamo lì in Kurdistan, doveva tagliarsi i capelli, io ricordi, vado proprio su ricordi terra terra, e siccome io vado sempre dal parrucchiere curdo che c'è qua in via McMahon, ho detto... ma pensavo che succedeva una certa cosa, però non gliel'ho detto a Emilio. Non so chi di voi frequenta i parrucchieri curdi. Hanno questo vezzo: a un certo punto ti sparano qualcosa nelle orecchie, che non ho capito che cosa, e nel giro di un nanosecondo gli danno fuoco, escono due enormi fiammate, bruciano tutti i peli, è un po', c'è quell'odore di quando mia mamma bruciava le gambe del pollo, però non ti crescono più i peli nelle orecchie per dei mesi. Il problema è che Emilio non lo sapeva, e quando sono uscite le due fiammate, io avevo paura che mi morisse lì con un infarto, forse c'era anche Tina in quel momento. Mi sono spaventato, ho detto: che cazzo ho fatto? E poi invece si è ripreso. Scusa, a proposito di Aysan Keef, mi rendo conto che erano tante altre cose più importanti, però questo qua delle due fiammate dalle orecchie di Emilio non me le dimenticherò mai.
4: Vabbè, non so se è stato effetto delle fiammate, ma nel 2000 è stato tra i fondatori del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua, e che aveva l'intenzione di affermare il diritto all'accesso all'acqua per tutti, e soprattutto ha organizzato carovane per l'acqua in Centro America, dei forum alternativi ai forum mondiali dell'acqua che ormai da tempo sono in mano.
0: Facevano acqua.
4: Alle lobby delle... delle multinazionali che vogliono gestire l'acqua, e quindi diciamo che ha portato avanti questa attività fino a quando davvero nel 2010 sono maturate le cose, e quindi effettivamente l'acqua è stata dichiarata all'ONU un diritto universale dell'uomo. Ma Emilio non era soddisfatto, nel senso che questa cosa è scritta sulla carta, ma quello che avrebbe voluto lui sarebbe stato un'agenzia che garantisse davvero questi diritti, che dirimesse tutte le questioni che ci sono sui conflitti d'uso, no? L'acqua, l'agricoltura, i paesi che dividono lo stesso fiume, eccetera. Questo sul campo internazionale. Poi, se vuoi, parliamo di quello che è successo
0: nel secondo tempo, perché io vorrei tirare ancora in ballo il nuovo canzoniere elettronico, che sono ospiti con noi. Prima cosa vi chiedo voi Emilio Molinari lo conoscevate?
5: Ma sinceramente devo dire di no, però sono molto contento di averlo conosciuto questa sera, diciamo. E ringrazio anche per l'aneddoto bellissimo del parrucchiere, devo dire, fondamentale.
0: E dopo ti do l'indirizzo del parrucchiere.
5: Infatti ci voglio andare anch'io, effettivamente.
0: Volevo chiedere, com'è nato il progetto? Le canzoni, voi ne avete sentite una, ora adesso ne ascolteremo un altro paio, è un repertorio che chi ha la mia età conosce benissimo. L'idea di rivestirlo con una base elettronica, da dove nasce, come viene fuori?
5: Il progetto nasce nel 2024, in realtà qua vicino alla radio, in un circolo arci che si chiama L'Impegno. E come dire, io e Edoardo appunto abbiamo iniziato questo progetto perché l'idea era appunto quella di riscoprire questo bagaglio innanzitutto musicale enorme che per le, diciamo, le persone della nostra generazione è praticamente quasi dimenticato in un certo senso, e come dire, abbiamo cominciato a produrre questo tipo di canzoni. Edoardo soprattutto ha creato queste nuove canzoni, inteso che ha con un'intelligenza artificiale estrapolato la voce originale dei testi e sotto ci ha suonato una base elettronica. Io contestualmente ho pensato di, come dire, riscoprire invece un archivio video enorme che abbiamo in Italia e cercare di appunto sfruttarlo per cercare di creare un nuovo messaggio, un contenuto che potesse essere fruibile per tutti. Ecco, questo è più o meno.
0: Dove portate queste proposte musicali?
5: Allora, le portiamo spesso in ovviamente spazi, come dire, che sono legati appunto a questo tipo di tematiche, quindi spesso spazi sociali occupati,
0: amici,
5: amici, certo, e arci ovviamente, anche successo. La prossima data ce l'avremo il 26 marzo, saremo a Villa Vegan, qua vicino in Viale Tamodignani, e più o meno è questo il nostro, diciamo, ambito nel quale cerchiamo di muoverci e ci stiamo costruendo un attimino.
0: L'ultimissima, prima di andare coi due brani, i video che noi vediamo e voi che siete a casa no?
5: I video vengono, allora, la maggioranza dei video, diciamo, del passato provengono dall'AMOD, l'archivio del Movimento Operaio Italiano. Invece i video, diciamo, più contemporanei, che poi dopo vedrete, e gli ascoltatori non riusciranno, sono video che vengono recuperati, diciamo, su internet fondamentalmente. Questa è, diciamo, la nostra fonte di approvvigionamento, ecco.
0: Nuovo canzoniere elettronico dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos, qui a Radio Popolare.

0: elettronico dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Grande l'idea di campionare la voce di Ivan Della Mea. A lui sarebbe piaciuto un casino, ve l'assicuro, ve l'assicuro. Grande idea, complimenti. Non lo faccio mai, ma stavolta ci voleva e quindi ci sta. Siamo come tutti i giovedì dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, questa sera una serata dedicata a un nostro amico, a Emilio Molinari. C'è un libro che purtroppo è uscito quando Emilio ci ha lasciato, ma chi è qua se ne può approvvigionare di una copia, a casa lo trovate facilmente dove si trovano i libri. Emilio Molinari, La fabbrica, la politica, i beni comuni, autobiografia di un comunista dolce, edito per i tipi di Red Star Press. Prima avevo tolto con il microfono a Silvana Galassi, ecologa e attivista del movimento milanese Acqua Pubblica. Avevi parlato dell'attività di Emilio per quanto riguarda il movimento dell'acqua in ambito internazionale e ci eravamo tenuti adesso un paio di minuti invece per il Côté Italico.
1: Sì, Emilio era anche uno studioso, nel senso che andava a fondo dei problemi. E ha capito per esempio l'importanza dei conflitti d'uso, i prelievi d'acqua che si fanno in montagna portano via l'acqua all'agricoltura e quindi ci possono essere conflitti anche all'interno dello stesso paese. E soprattutto diciamo che la fissa di Emilio, che ha trasmesso a tutti quanti noi, è il fatto che la gestione del ciclo dell'acqua, quindi degli acquedotti, dei depuratori, deve essere pubblica. Perché l'acqua è un bene comune, non deve essere oggetto di speculazioni. E ha anche capito che la politica su questa cosa non era molto sensibile. Il PD si è sempre messo di traverso rispetto alla pubblicizzazione delle aziende che gestiscono gli acquedotti e i depuratori, e anche gli altri partiti, perfino i Verdi, non sono mai stati compatti su questa cosa. E quindi l'unico modo per ottenere un'acqua pubblica era quello di agire sui movimenti. Sono nati i comitati in tutte le città, poi coordinati dal Forum dei Movimenti dell'Acqua. E Emilio ha avuto un ruolo importantissimo. Io l'ho conosciuto proprio quando c'è stata la raccolta delle firme per il referendum del 2011. Era l'anno in cui io lasciavo l'università e cominciavo la mia attività di attivista per l'acqua. È stato lì che ho incontrato Emilio. Sì. E ho cominciato ad apprezzarlo anche per il rigore col quale studiava i problemi. E nonostante il referendum sia andato bene, uno dei pochi referendum andati bene, con 26 milioni di sì, siamo qui ancora ad aspettare che venga presa in considerazione la legge di iniziativa popolare che impone la pubblicizzazione delle aziende che gestiscono gli acquedotti e depuratori.
2: Il 22 marzo usciamo con un libro come Edizioni Punto Rosso del Comitato Milanese Acqua Pubblica, che raccoglie tutti gli scritti di Emilio sull'acqua. Si chiamerà L'acqua di Emilio.
1: Sì, dobbiamo ringraziare Tina, che ha avuto questa bellissima idea di tirare fuori dal computer gli scritti di Emilio, che ha fatto dopo la pubblicazione dei libri, quello con Punto Rosso, eccetera.
2: Questo è nuovo, è il 22 marzo.
1: E noi del Comitato Milanese Acqua Pubblica abbiamo solo riordinato gli scritti di Emilio senza cambiare una parola. E mentre facevo la mia parte, mi sembrava di sentirlo. Di sentire la sua voce, di sentire quando interveniva con le sue esortazioni, guardate, e quindi coinvolgeva le persone quando si rivolgeva a tutte le persone. Quindi grazie Tina di aver messo a disposizione tutto quello che Emilio aveva nel computer.
0: Ancora due righe dal libro invece di cui stiamo parlando questa sera, Emilio Molinari, La fabbrica, la politica e i beni comuni. A Milano parlo in chiesa dal pulpito durante la messa, con il parroco che mi presenta e mi invita a parlare. Parlo e penso, se mi vedesse la mia mamma, piangerebbe e direbbe, oh signor, le proprie mie fieu. mi lascio prendere la mano e mi permetto di sollecitare i parroci a far tuonare i pulpiti e denunciare che 1 miliardo di persone sono senza acqua potabile, che un bambino muore ogni mezzo minuto per acqua infetta, che l'80% dell'acqua è consumata dal 20% della popolazione ricca del mondo e che la vogliono privatizzare, che a Las Vegas consumano 1500 litri al giorno per persona, mentre al di là del confine, in Messico, si è costretti a vivere con 100 litri, quando c'è. Dal pulpito Vaticano tuona Papa Francesco, ma i parroci tacciono e il Papa è uno sconfitto. Si batte, ma è uno sconfitto. Mi piace fare politica in questo modo. È come tornare in fabbrica, ai tempi dei CUB. C'è il contatto diretto, c'è il parlare con tutti e l'ascoltare tutti, d'ogni fede politica o religiosa. L'acqua. L'acqua la capiscono tutti, è l'origine di ogni cosa e unifica tutti. Roberto, a te la palla per ancora un ricordo.
2: Ma mi viene da dire questo. Prima Basilio diceva, Emilio no, si definiva un rivoluzionario responsabile. Torno sempre agli inizi miei, insomma, il 77, 78. Gattari scrisse un articolo interessantissimo nel 79 con un decalogo di cosa deve essere un rivoluzionario, no? Ci sono tante robe, molto, molto interessanti oggi soprattutto. C'è un ultimo punto in fondo e dice così: il rivoluzionario non deve mai, ma mai, altrimenti non è più un rivoluzionario, innamorarsi del potere. No gestire il potere, conquistare il potere, sporcarsi le mani col potere, può fare tutte queste cose, ma non può innamorarsi del potere.
0: Chi l'ha detto, Che Guevara?
2: Félix Guattari, no, Che Guevara. Però Che Guevara
0: non era buttata.
2: Però,
0: no,
2: però non andiamo lontano, Basilio, no? È un rivoluzionario così. Luigi, che ci ascolta in una casa qua vicina, Latina, la Silvana, la Rina, Franco Calamida. Cioè, voglio dire, abbiamo tanti rivoluzionari in questa città che hanno fatto un sacco di cose, che hanno fatto cose giuste, cose sbagliate, ci hanno beccato delle volte no, ma una cosa non l'hanno mai fatta. Nonostante abbiano occupato posti, abbiano fatto i consiglieri comunali, i senatori, i politici, piuttosto che i dirigenti di movimenti, non si sono mai innamorati del potere. Innamorati, dice Guattari, cioè provare quell'attrazione che ti cambia. Come l'Emilio si è innamorato della Tina, no? Del potere, questa è la differenza. Ed era un rivoluzionario. E credo ancora oggi i rivoluzionari sono così se davvero non si innamorano del potere. Questo è il tratto di Emilio. Era comunista dolce, ma era rivoluzionario mai innamorato del potere.
0: Grazie. Basilio Rizzo.
3: Io alla frase che hai detto vorrei aggiungere un'altra che ha guidato sempre il pensiero di Emilio. Quello di fronte ai problemi, di domandarsi sempre e di fare ciò che è giusto, non ciò che conviene, che sono due cose profondamente diverse. La nostra politica è piena invece di persone che di fronte ai problemi, anche quando ci sono delle complicazioni, scegliere di fare ciò che è giusto ti porta a qualche rischio sul piano personale, sceglie di non farlo. E questo è il guaio della politica di oggi. Io volevo dire, proprio per rispetto di Emilio, che a lui non so se sarebbe piaciuto il vantarsi delle azioni un po', diciamo, di incidenti che ci sono dopo le manifestazioni. Tutto il libro, se lo leggete, è il cruccio di Emilio per dire che quando si fanno le manifestazioni, si fanno per conquistare le persone, non per spaventarle. E allora essere attenti, e lui diceva facciamo delle manifestazioni oceaniche, poi basta qualcuno che alla fine fa qualche incidente e si parlerà il giorno dopo degli incidenti e non delle battaglie che facciamo. Io credo che noi dobbiamo a Emilio il fatto di riportare l'attenzione delle persone sui contenuti che noi proponiamo in un modo che vengano attratti. Cioè le
0: ogni riferimento a fatti recenti di cronaca è puramente casuale.
3: Io lo faccio, lo considero un debito che ho nei confronti di Emilio, di dirlo ogni volta, perché Emilio la viveva così. E capire che le manifestazioni si fanno, e nel libro si parla di una manifestazione nella quale che dice: e noi portiamo tante le persone al corteo, e quel corteo, la gente ai lati del corteo, la gente ci applaudiva. Non vanno bene le manifestazioni al quale ai bordi dei cortei la gente scappa, e questo credo che dobbiamo averlo. E Emilio questa cosa la associava, nel libro lo vedete, al dire che non accettava di dire che gli anni 70 sono gli anni bui. Lui diceva: leggiamo le conquiste che sono state fatte in quegli anni, le lotte dei lavoratori che sono state fatte, e in quello ritroviamo la bontà, altra cosa che è venuta fuori nel primo, mi pare, dei filmato che abbiamo visto, e la canzone su compagno che morì,
0: Ardizzone,
3: che faceva di professione lo studente universitario. Il legame tra la scuola e il lavoro era un altro degli obiettivi fondamentali che Emilio dice nel suo testo, nel suo libro, lo leggerete, non è stato riconosciuto abbastanza. L'Italia è stata una, e Milano in particolare, adesso non voglio fare l'elogio di Milano, ma in Milano in particolare, il momento nel quale le lotte operaie e le lotte studentesche, le lotte per la cultura si univano e non erano isolate l'una dall'altra, e in questo si portava l'adesione di tutti. Gli studenti andavano ai portelli delle
0: fabbriche e gli operai andavano nelle assemblee scolari,
3: nelle assemblee delle scuole. Questo è un valore fondamentale che noi non abbiamo valorizzato abbastanza. Io sono molto, permettetemi di dirlo perché penso di parlare anche a noi, sono molto preoccupato di come stanno andando a finire le cose. Noi dobbiamo stare attenti a riconquistare, a dare degli ideali forti. Perché le grandi manifestazioni sulla Palestina riescono? Perché è un sentimento che unisce tutti. La gente ha bisogno di qualcosa in cui deve credere, ideali forti. Perché le grandi manifestazioni sulla Palestina riescono? Perché è un sentimento che unisce tutti. La gente ha bisogno di qualcosa in cui deve credere. I litigi invece dentro la sinistra, l'Emilio non li sopportava.

0: acqua. Siamo in mezzo all'Amazzonia, è il posto dove c'è più acqua in tutto il mondo, potrebbero affogare nell'acqua dolce, aver da bere tutto, viene privatizzata. Siamo lì, forum mondiale, manca l'acqua nelle case, la gente deve pagare l'acqua perché è stata consegnata alle multinazionali. Andiamo insieme ad occupare il municipio e ci leghiamo, aiutiamo i contadini, parte un'avvertenza che con la presenza di Emilio, la presenza in quel momento del parlamentare europeo, eccetera, si sblocca la situazione e cambia. È una lotta estremamente importante. E lì riemerge in Emilio quel fortissimo legame tra la lotta per l'ambiente e la lotta di classe, la lotta con i ceti sociali più deboli, con i poveri. Per lui l'ambiente è sempre stato legato anche a questo. Seconda immagine. Emilio comincia a star male, sono di fianco al suo letto e spessissimo iniziano le discussioni su il rapporto tra i diritti civili e i diritti sociali. Faceva fatica a capire questa priorità che viene sempre data ai diritti civili che cancellano i diritti sociali e discutevamo proprio sulla necessità invece di essere testimoni di unione di questi due diritti. I diritti o ci sono o non ci sono e non si possono dimenticare quelli sociali. I diritti civili stanno in piedi se ci sono i diritti sociali. Passa un po' di tempo, Emilio viene in università da me, tiene lezione sull'acqua. Doveva durare un'ora in un setting di 2 ore e se ne vanno tutte 2 ore e gli studenti stanno ancora lì a fargli le domande. Qualcuno vuole fare una tesi con lui, ma nel frattempo sta male. Io gli dico allo studente di andarla a trovare e si dovrebbero trovare in una piazzetta di Milano sotto un albero. Emilio dovrebbe arrivare con una sedia a rotelle per riuscire a parlare. L'incontro salta all'ultimo perché in quel momento non sta male. E poi dopo però si preoccupa. Ma quella studentessa riesce a fare la tesi? Con chi può parlare? Tesi evidentemente sull'acqua. Andiamo avanti e una volta che ci troviamo lui conta tutti i ricoveri ospedalieri che aveva avuto. Più di 50. Era diventato il massimo esperto sulla sanità italiana e lombarda, ma non perché ne parlava leggendo i libri, perché l'aveva sperimentata. Ed era interessante, io imparavo un sacco di cose parlando con lui di questo, perché partiva sempre dal descrivere la situazione dei lavoratori, gli infermieri stressati, il burnout, la difficoltà, chiamava, aveva bisogno, però capiva anche che quello stava seguendo troppi letti, che non ce la faceva a stargli dietro e via dicendo. Legava molto con il personale sanitario e ogni tanto però piantava anche giustamente i piedi rivendicando i diritti. E poi gli ultimi incontri, quando mi chiamava di fronte al suo letto, mi è capitato 3 volte. E mi dava le istruzioni per il funerale, mi spiegava come doveva essere, si affidava, prima di tutto continuava a dire pensate a Tina perché era proprio il suo pensiero fisso, era stato con lei tutta la vita e preoccupatevi di Tina che non rimanga da sola. E poi questo assillo che il suo funerale fosse fatto in camera del lavoro e la cosa fa pensare perché lui non era mai stato della CGIL. Aveva fondato i CUB, però la Camera del Lavoro in quel momento per lui rappresentava il rapporto con la classe operaia, da lì sono partito e lì torno, non sono andato da un'altra parte, ho arricchito la mia militanza operaia di tante altre cose e in assenza di altri simboli la Camera del Lavoro rappresentava quella cosa e poi il raccomandarsi che nei discorsi conclusivi fossero pochi ma che riattraversassero questo insieme della sua storia che in fondo è stata la sintesi della sua vita. Ecco, comunista dolce che è riuscito a mettere insieme culture e sintesi di pensiero forse le più avanzate e quando parlo delle più avanzate parlo anche, non dimentichiamola, della lettera che lui fece a Papa Francesco per cacciare i mercanti dal Tempio quando le multinazionali dell'acqua volevano trovarsi a parlare di acqua ad Assisi, la terra di Francesco. Lui che non veniva da quella storia però ne colse la contraddizione ed era già un momento in cui stava male. Fino in fondo è andato avanti a lottare e la sua vita è stata una vita sociale, una vita politica.
1: Vittorio Agnoletto, grazie mille, grazie anche a Silvana Galassi, a Roberto Mapelli, a Basilio Rizzo. Noi questa sera, l'abbiamo detto all'inizio, avevamo una mission. Probabilmente chi è qua nell'auditorium conosceva Basilio. Magari, io sono convinto all'ascolto, tanti non avevano avuto modo di conoscerlo.

Io sarei contento se questa sera qualcuno di questi ascoltatori gli si fosse acceso un qualche cosa del tipo, ma io questa persona voglio sapere chi era. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio anche il nuovo canzoniere elettronico a cui chiedo di chiudere così come hanno aperto la serata, ringraziandoli cedo i microfoni al nuovo canzoniere elettronico per chiudere la serata.

0: Abbiamo due nemici adesso. Ci bruciano i villaggi, se ne abbiamo mai avuti da 20 anni a questa parte. I campi sono pieni di bambini. Il fucile è più grande di loro. E lo sanno adoperare così bene. E lo vogliono adoperare così bene.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton. Oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti. E l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre. Ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
3: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
4: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il partito di Vannacci rimane la spina nel fianco del governo per la legge elettorale e la maggioranza cerca di scrivere un testo che gli permetta di non allearsi con Futuro Nazionale. Intanto la procura militare ha avviato accertamenti preliminari dopo un esposto di un sindacato dei militari su due generali che hanno aderito al partito di Vannacci. Ottantatré migranti sono rimasti dispersi per un mese in mare sulla rotta delle Canarie, dove ogni anno si verificano centinaia di morti. Oggi Tajani è stato ricevuto al Cairo da Al-Sisi sul contrasto all'immigrazione illegale. Intanto in Italia ci sono stati 3 omicidi-suicidi nelle ultime 24 ore. L'ultimo in provincia di Firenze, dove un 36enne ha rapito l'ex compagna chiudendola nel bagagliaio dell'auto per gettarla da un cavalcavia sull'autostrada. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera iniziamo dalla politica. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni intanto a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
1: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci, il generale considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
0: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle Forze Armate a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della Procura Militare. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto o Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche, quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica.
0: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinhead e a cui parteciperà anche il responsabile trentino di Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei aderenti alla rete di Blood and Honor non è il primo. La remigrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'era anche il giornalista esperto di estrema destra Andrea Palladino.
3: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
4: La rete,
3: quindi,
4: sì.
3: Come dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, è come è stata sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
0: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Gasche Joost, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. È l'ennesimo segnale di un clima sempre più teso e di relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta l'Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare. Ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Callas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fico e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: 83 vittime morte di fame, di sete o annegate durante una interminabile traversata alla volta dell'Europa. È l'ennesima strage del Mediterraneo consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile Spagnola ha soccorso i 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, piccolo stato dell'Africa occidentale, in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo e quindi europeo. La notizia arriva nel giorno del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, alla presenza del premier spagnolo Pedro Sánchez e nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
4: La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca, salpato dalle coste del Gambia, nell'Africa occidentale alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa, la Guardia Civile spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche, dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
0: La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come la Libia e la Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente Al-Sisi e tra affari e investimenti si è parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Sentiamo Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
6: Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, richiede ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
0: Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo un nuovo incontro con la redazione, che aveva però chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. E i corpi di un uomo, di una donna e di un quindicenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le ricostruzioni, ad uccidere la moglie e il figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina a Ostia. Un'anziana donna è stata trovata morta in casa, il figlio è stato poi trovato morto in strada. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. E a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, un uomo di 36 anni ha ucciso, lanciando da un cavalcavia, una donna, Lorena Isceri, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata l'ex compagna. Dopo averla uccisa, anche lui si è gettato, togliendosi la vita. L'uomo avrebbe aspettato Isceri nel suo garage per poi chiuderla nel bagagliaio dell'auto ed entrare in autostrada fino al viadotto, dove poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia che non è riuscita a convincere l'uomo a non gettarsi. E siamo in chiusura. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
7: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
11: Basta coi gioielli malvagi.
10: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
11: Vai su gioielleriebelloni.it.

0: Il libro della notte. Troviamo sempre con grande piacere un autore che conosciamo bene da molti anni e che ci ha regalato tanti lavori, tanti suoi lavori, tante sue opere che non potremo più dimenticare, così come davvero interessante anche per la sua struttura, la struttura di ciò che contiene. È uscito anche questa volta per Bollati Boringhieri, la casa editrice che di solito è di riferimento per questo autore, libro che raccoglie diverse narrazioni, appunto diverse per tanti motivi, anche per formato, narrazioni di destini. Il titolo è scritto, e diamo il bentornato a Radio Popolare a Hans Tuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, storie di destini, brevi storie vere, e credo che il fatto che siano vere sia un elemento che Hans Tuzzi ci tiene a sottolineare, giusto?
1: Sì, sì. Non tutte sono vissute in prima persona, non tutte si riferiscono a personaggi storici noti, anzi la maggior parte sono vissute o riferite da persone assolutamente normali che ho avuto modo di incontrare, ormai posso dirlo, in molti anni di vita, perché l'età è quella che è. E ho iniziato a scriverlo diversi anni fa. Ed è stato molto difficile rispetto al mio stile solito,
0: sì,
1: trovare questa misura apparentemente neutra, anche se qua e là ci sono dei lampi linguistici, ma apparentemente neutra, perché di fronte al destino l'individuo scompare e il narratore cede la parola a qualcosa d'altro, a un mistero, ecco.
0: Per chi conosce Hans Tuzzi, è quello che ha scritto in tutta la sua lunga e prolifica carriera di scrittore, saggista. Il mistero è sempre stato dentro al suo lavoro. In questo caso però è proprio il mistero dell'esistenza che traspare, no? Da queste narrazioni che lei ci ha appena detto si sono un po' raccolte, sedimentate nel tempo, no? Sono state accumulate.
1: Sì, sì. Perché io non credo nelle religioni, anzi provo che ogni singola religione, in particolare i monoteismi, non abbiano la capacità di accogliere nel loro grembo l'intero mistero del sacro, ma io sento molto la sacralità del mondo, il mistero dell'universo, no?
0: Invito ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione a scoprire questo libro. È scritto il titolo, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri, e poi anche a scriverci a cult@radiopopolare.it per raccontarci quale o quali di queste narrazioni vi hanno colpito di più, così magari lo raccontiamo a Hans Tuzzi, che insomma per i nostri ascoltatori è stato sempre presente. Quindi
1: grazie, siete gentilissimi come sempre.

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Benvenute, benvenuti, bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari dal pianoforte di Radio Popolare per un nuovo labirinto pianistico dal vivo, oggi dedicato a Papillon, opera 2 di Schumann. Prima di cominciare vi ricordo la mia pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook, quella Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram, il mio canale YouTube e se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito da consultare è www.certenote.com. L'associazione Certe Note organizza un'intera stagione di miei spettacoli al Teatro Litta. Papillon, opera 2 di Schumann, un ciclo di 12 brevi pezzi preceduti da una fulminea introduzione. Che razza di introduzione, voi direte? Non si capisce assolutamente cosa seguirà. Bene, giusto, questo è il gioco di Schumann. C'è un fondo di enigmaticità in questo pezzo, che è al tempo stesso super espressivo e impenetrabile. E allora, in realtà, l'introduzione ci fa incontrare la prima figura di questo straordinario percorso, la Sfinge, l'enigma. Numero 1.

Seconda figura, la frattura. C'è una creepy in ogni cosa in questo pezzo. E la frattura qui è tra la mano sinistra, che è un invito a ballare il valzer, e la mano destra, che ignora questo invito, poetando liberamente in una sorta di reverie meravigliosa, ma che con la danza nulla c'entra. L'effetto però è miracolosamente armonioso e seducente, ma intimamente fratturato.

Numero 2. Stavolta la frattura c'è di nuovo, ma è tra la prima parte e la seconda del brevissimo numero 2. Inizio, la prima parte appunto è esteriore, rutilante, cioè lo splendore sonoro, insomma appunto la dimensione dell'esteriorità. La seconda invece ha l'intima mobilità di una lingua di fuoco, insomma la vita interiore. E in questo pezzo, queste due dimensioni, esteriorità e interiorità, come vedremo, sono intimamente fratturate e non comunicano. Terzo.

Qui c'è la dimensione epica, è lo Schumann narrativo, le grandi imprese, gli eroi, ma anche con un accenno di comicità. Sentite questa frase aulica, nobile, solenne, come finisce. Fin qua va tutto bene. E qua, però, se c'era un gigante, qui si mostra che è goffo, zoppo e pronto ad inciampare. Come si chiama l'incrocio fra questi due generi, l'epico e il comico? Si chiama eroi comico ed è un altro filone fondamentale di questo ciclo di pezzi. Eccetera, insomma. Quarto pezzo. Questo invece è lo Schumann ritrattista, miniaturista, capace di fare al pianoforte degli incantevoli ritratti di figure femminili, aggraziate, circoscritte nell'esiguo spazio dell'ovale di un portaritratti. No? Sembra quasi molto tempo prima già Gozzano. Sono poi quelle figure che per esempio nel Carnaval esploderanno come Chiarina, Estrella e così via. Insomma, uno Schumann quasi calligrafico nella sua capacità di disegnare con i suoni. Come si sente però, il dolore è una specie di corrente carsica che ogni tanto a sorpresa riemerge. Poi tutto ricomincia come prima.

mano destra, un soprano che intona un'aria effusiva. Oh mio ben, con te per sempre restar con vorrei. Oh mio ben, con te per sempre restar vorrei. E sotto il basso che rinforza. Mio bene, con te sempre. E in mezzo l'orchestra che suona. Un premuroso accompagnamento. Risultato un delizioso duetto d'opera miniaturizzato per le due mani del pianista.

Salvo che questo meraviglioso e promettente duetto viene interrotto praticamente subito. E seguono una serie di salamelecchi omaggianti di addio e di commiato. Sentite che roba.

finito. Che senso ha tutto questo? 10 secondi di duetto e 10 di commiato. Ha un senso simbolico, nuovo filone importantissimo per capire Schumann. A volte la sua musica ha un valore simbolico, vuol dire che questi 10 secondi non rappresentano solo se stessi, ma sono il condensato simbolico, quindi l'emblema dell'intero mito dell'amore. Quindi Schumann qui ha concentrato il sogno dell'amore, l'idillio, tutto quell'amore che è stato nella nostra tradizione cantato dai poeti, dagli aedi, rappresentato a teatro, nei romanzi, in pittura, in scultura, è tutto condensato qui. Quindi non l'amore, ma il mito dell'amore. Fossati dice in una canzone molto bella: è così che si ripensa a tutto l'amore scritto, che era, e fa una sintesi, acqua da bere, fuoco, sete da morire. Ecco, Schumann condensa simbolicamente questo mito dell'amore idilliaco, e allora è a questo che rende omaggio con un solenne commento. Poi altre figure importantissime qui, il labirinto, siamo sempre nel numero 5, addentrarsi in oscuri meandri. Nuova figura ancora, il sogno. Schumann ha questa capacità incredibile di fare entrare le idee musicali, io direi quasi trasversalmente, lateralmente, proprio come certe presenze che improvvisamente si rendono manifeste nei sogni, no? Non è che arrivano, di colpo sono lì. Ecco, questa sorta di polacca che entra dentro il sogno come una musica incidentale, qui si sente benissimo.

e si ritorna all'idilio iniziale, ma rinforzato, raddoppiato da altri strumenti. Cherubini, serafini, ghirlande sonore, sentite che meraviglia. Sono ancora lui e lei, ma in paradiso. Un paradiso struggente, perché Schumann, mai come qua, ci fa sentire l'unione poetica di felicità e irrealtà.

Numero 6. Visioni. Prima visione, io darei il titolo di un quadro di Max Ernst, Gli Dèi Oscuri. Seconda visione, una sorta di marcia militare ma sentita da lontano. Filone Roy Corinco di prima, Schumann immaginava un'ideale armata che pacifica che riuniva tutti i seguaci del progresso nella civiltà e nelle arti, l'aveva chiamata Lega dei seguaci di Davide. Ecco, è come se sentissimo da lontano l'eco dei canti e delle marce di questa armata, per ora distante da noi. Ritornano gli dèi oscuri. Altra visione, la più importante. Come si muove qui la musica? Con la grazia e la leggerezza di una farfalla tra i fiori. Ed ecco allora che il titolo Papillon vuol dire molte cose a molti significati, ma intanto lo vediamo presentificato. Farfalle vuol dire Papillon, oltre che fogli sparsi, ma qui ci interessa di più il significato farfalle. Questa è la prima apparizione della farfalla ed è un'apparizione veramente di rara bellezza, ma una bellezza fragile. Schumann ci fa sentire l'estrema vulnerabilità di questa bellezza. Proprio come le farfalle, se la tocchiamo va in pezzi.

allora non solo le farfalle sono fragili, ma ci viene in mente che si dice che vivano un solo giorno. Eccoci al cuore della poetica di Schumann. Questa visione ci fa sentire sulla pelle il connubio tra bellezza e transitorietà. Le cose belle finiscono subito.

Ricomincia l'ultima visione, siamo in un tempo circolare, non narrativo. Sono visioni montate l'una sull'altra, gli dei oscuri. Numero 7. Lo Schumann narrativo, questo, che dice: vi racconterò una storia, forse la semplice storia poetica di un fiore di campo.

poi la meraviglia è che questo fiore di campo si apre e canta la sua canzone. Che è meravigliosa, eufonica, armoniosa, ma c'è qualcosa a questo punto che ci lavora dentro e che ci mette a disagio. Ed è un paradossale senso di solitudine che circola in questo ciclo di pezzi. E non viene dai singoli pezzi, Anzi, qui nel numero 7 il contrasto è particolarmente vivo perché fa moltissima compagnia questa meraviglia. E allora da dove viene questo senso di solitudine? Dal fatto che ci accorgiamo a questo punto che ognuno di questi pezzi è un mondo a sé stante, è un universo colorato, variopinto, ricchissimo, ma chiuso in se stesso e che non comunica con gli altri. Non solo, ma ogni pezzo ci dà la sensazione che sia inchiodato per l'eternità ad essere sempre uguale. Questo pezzo, Papillon, è anche il mondo visto con gli occhi di una farfalla. Questo è un altro significato profondo del titolo. Per cui è come se fosse la via crucis, non dolorosa come la crocifissione, come quella evangelica, della farfalla che ad ogni pezzo trova una stazione, per così dire, no? E fa un incontro. Ma la sensazione è che ognuno di questi personaggi, che siano il fiore piuttosto che l'armata, l'epica, sarà sempre uguale. Se passa di lì qualcun altro, questo fiore racconterà sempre la stessa storia, racconterà, canterà sempre la stessa canzone. Insomma, ognuno è inchiodato veramente alla propria identità con un senso di fissità eternamente rinnovantesi, uguale a se stessa. Ecco da cosa viene il senso di solitudine profonda nell'insieme di questo ciclo, dal fatto che ogni pezzo è come ognuno dei pianeti che il piccolo principe visita. Su uno c'è l'astronomo, sull'altro c'è il cartografo, sul terzo c'è l'ubriacone. Ma non solo questi signori sono soli ognuno sul suo paese, sul suo pianeta nel piccolo principe, ma non comunicano con gli altri. Ognuno è mondo a se stesso.

E poi, come, se, come al cinema, si fa un primo piano su una coppia, si stringe l'obiettivo, c'è una singola coppia che balla, sentite, si intenerisce la musica. E poi chiaramente sta per succedere qualcosa di importante tra i due. Ma prima che una probabile dichiarazione d'amore rompa, fa irruzione l'armata pacifica nel paese mescolandosi con la folla danzante, ma c'è l'incrocio tra la danza e le pesanti marce militari, per cui ne risulta un'umoristica danza dell'orso. Numero 9. Seconda apparizione della farfalla, che stavolta è diventata ansiosa, inquieta, incerta. Ancora una volta c'è una frattura. Questa volta la frattura è proprio il contrasto tra l'incertezza, l'irrequietudine, l'ansia di questo passaggio della farfalla e quello che segue, che vale la pena di suonare un po' rallentatore, così si sente che è una specie di corale religioso. E si sente soprattutto qui che diventa una preghiera vera e propria. Questo è quasi un miserere, abbi pietà di noi, Signore. A cui segue proprio il senso di conforto che il fedele ha in cambio del proprio fiducioso abbandono alla misericordia divina. Insomma, qui Schumann si ricorda che è erede di una grande tradizione tedesca protestante. Che lo voglio, no, dico, è proprio una situazione storica, ecco, recupera il corale. Certo, tutto questo non è suonato a questa velocità, ma molto più veloce, e questo è un tipico esempio della tendenza di Schumann a travestire la propria musica. In ogni caso, qualcosa di questo meraviglioso afflatto religioso rimane. Salvo che tutto questo si sbriciola un battito d'ali della farfalla. Quindi, diciamo, è una farfalla che ha anche una sorta di potere annichilente, no? Un battito d'ali e la scena si sbriciola, si riduce a niente. Numero 10. Introduzione fumettistica, diremmo noi, da cartone animato, no? Ancora il filone eroico-comico, figure araldiche. Si, sta per, udite, udite, sta per arrivare qualcosa, il re, il corteo, vedremo. Insomma, tono solenne, ma è una solennità veramente, diremmo oggi, da cartone animato. Anche perché gli araldi poi, umoristicamente spaventati dal loro stesso annuncio, se la danno a gambe. Con una musica quasi già da cinema muto. Dopodiché però qualcosa arriva davvero. Arriva finalmente questa armata. Finalmente la vediamo vicina, splendente, rilucente alla luce del sole. Dopodiché bruschissima metamorfosi, siamo ancora nel numero 10, questa era una sorta di paradossale introduzione, comincia una delle cose più sorprendenti di questo ciclo. Schumann qui diventa francese, dimostrando di essere veramente un camaleonte musicale, no? E scrive una romance che sembra veramente già una chanson francese del Novecento. Sentite che meraviglia, al nostro orecchio suona quasi Charles Trenet.

E infatti ricomincia la chanson ma in una versione sognante. Questo è uno dei rari casi in questo ciclo a compartimenti stagni, come dicevo prima, in cui quello che accade influenza quello che segue. In questo caso la ripresa di questa romance chanson è influenzata dalla reverie e infatti è sognante per un momento. Sentite che bello. Salvo un'improvvisa, brusca, inattesa virata...

immersi nel dolore. Eccolo qua, quel dolore che era emerso per un momento nel numero 4, vi ricordate? Nel mezzo di quella specie di vispatereggiamento. Beh, qui il dolore fa veramente irruzione e ci prende alle spalle trovandoci impreparati e indifesi. Fate caso bene al montaggio. Reverie, ripresa della chanson, che è a sua volta sognante, uno dei rarissimi momenti di pace di questo ciclo. Poi bastano due note, una e due, per trovarci gettati veramente dentro nell'abisso del dolore, un dolore che grida proprio. Indifesi, senza riparo. Allora, come uscirne? Schumann esce, quando si dice a mali estremi, estremi rimedi. Ecco, in questo modo. Cioè, chiamando in soccorso l'opposto di questo dolore senza riparo, che è anche così intenso, lirico e commovente. Una rozza fanfara da circo. Cioè, l'ultima cosa che ci aspetteremmo qua dentro. Se non basta, una volta ancora. Adesso rifaccio da prima, così sentite l'effetto di scioccante brutalità di questa inserzione. Facciamo dalla chanson versione sognante.

Il contrasto è veramente orribile, per l'ascoltatore è una doccia fredda spaventosa, ma la funzionalità di questo intervento brutale, sgradevole, fuori contesto è completa, perché veramente allontana quel dolore. E infatti c'è un'ultima tranche, un ultimo frammento della chanson che subisce un'altra metamorfosi, stavolta non è più sognante ma diventa berceuse, ninna nanna.

Pensate alla genialità audace e moderna. Praticamente l'intervento della rozza fanfara funziona come un profanissimo liberaci dal male. Prima abbiamo visto il miserere, no? Abbi pietà di noi. Adesso c'è una versione veramente assolutamente non religiosa e profana, ma teatrale in questo caso, di del liberaci dal male, che comunque ha questa funzione. Dunque, l'immersione del dolore senza riparo si chiama raccolta la brutale vivacità della fanfara, e questo libera l'animo e consente di finire in un'ambigua e provvisoria pace della ninna nanna.

Numero 11. Beh, questa volta invece l'introduzione non ha niente di paradossale. Per una volta introduce, cioè porta dentro l'ascoltatore veramente nel clima di questo numero 11, che è forse il pezzo più ampio e articolato. E potrebbe avere benissimo un titolo, lo potrei intitolare Fiera. E infatti sente benissimo, come dire, il tono, diremmo oggi, propagandistico, pubblicitario, no? Da pubblico annuncio anche un po' cialtronesco, no? Adatto al mondo del circo e delle fiere. Siamo a una fiera di paese dell'Ottocento, quindi paese, come dire, pieno di baracconi, di bancarelle, gente, famiglie in giro, urla, personaggi coloriti. Questo è l'annuncio. E comincia il viaggio della farfalla, dicevo prima, Papillon è anche il mondo visto con gli occhi della farfalla, attraverso le varie situazioni che di cui consta questa fiera, a partire ovviamente dall'annuncio dell'imbonitore che dice: venghino siore e siori a vedere la donna cannone, l'acrobata che si butta nel bicchiere, la trasmutazione dei metalli in oro, ma proprio sempre in oro, sembra di sentire veramente la voce: venghino signore e signori. Di nuovo: e venghino. C'è anche mangiafuoco. Ecco, qui troviamo veramente lo Schumann scatenato, lo Schumann mimico. Quello che da giovane era famoso presso i suoi amici perché riusciva a fare i suoi amici al pianoforte, cioè a farne un'imitazione sonora così precisa del modo di camminare, di muoversi, nell'attitudine generale, da risultare addirittura riconoscibile. Ecco, qui c'è quello Schumann lì veramente scatenato. Quindi abbiamo visto la sigla circense da fiera, l'annuncio degli imbonitori, mangiafuoco. Continua questa galleria visionaria e febbricitante di figure. Sentite, diventa un po' orientalizzante. Quindi, incantatori di serpenti. Poi faccio il rallentatore, sentite bene? Danzatori orientali invasati, no? La danza dei dervisci che ruotano su se stessi vorticosamente fino all'estasi. Acrobati e saltimbanchi. Ritorna di nuovo l'annuncio. Di nuovo, venghino signore e signori, c'è ancora posto nel tendone. E poi a sorpresa, cos'è questo? Questa non è una delle figure che abbiamo visto fino adesso, perché è tutto radicalmente diverso. Beh, questa è la terza e ultima e fondamentale apparizione della farfalla. Una farfalla che qui ha un ruolo ironico-filosofico. Cosa intendo dire? Allora, la fiera è in fin dei conti qui dentro un'allegoria dell'umanità, con tutto il suo agitarsi, il suo febbrile andare da un punto all'altro, anche il suo essere colorita, rozza, violenta, insomma, con dentro tutto, incluso il suo prendersi dannatamente sul serio, perché tutti ci prendiamo molto sul serio, qui sono tutti dannatamente seri nell'esplicitare il loro ruolo, no? È giusto, ci credono, sono totalmente impegnati, ognuno nel proprio, direbbe Sartre, progetto esistenziale, che sia fare l'imbonitore, gestire il baraccone o qualunque altra cosa. E invece però basta spostare di un po' il punto di vista e tutto questo appare insignificante. Allora, nella tradizione cristiana questo accade spostando il punto di vista verso le altezze celesti dell'occhio di Dio. No, noi non possiamo capire davvero il senso profondo che delle cose che conduce alla salvezza universale, perché dalla visione divina le cose è ovvio che risultano diverse, se l'occhio è quello di Dio, cioè infinitamente vicino ma anche infinitamente lontano, no? Dalla miseria quotidiana di ogni uomo.
Ma qui Schumann ha un'idea geniale. Dice, guardate, non c'è neanche bisogno di guardare il nostro umano affannarsi dall'infinita distanza e altezza dell'occhio divino. Basta spostarsi negli occhi del modesto volo di una farfalla che vola a 1,5 metri da terra. E infatti questa farfalla sembra dire, a me sembra tutto poco niente. A me sembra poco niente. Al di là della mia rozza parafrasi che mal si addice alla bellezza delle note, no? L'idea è questa, cioè basta guardare dal punto di vista della farfalla e tutto appare insignificante. Questa è precisamente quella che si chiama l'ironia romantica, che non è una figura retorica del discorso come si usa oggi, per cui uno dice proprio un bel lavoro hai fatto a uno che ha fatto un disastro, è qualcosa di molto più profondo. È il fatto che le cose possono, cambiando punto di vista, ridursi a zero e mostrare la loro totale insignificanza. Qui facciamo un momento prima, no? Siamo ancora immersi nel darsi importanza dell'imbonitore. Venghino, signori e signori, vedrete le meraviglie. Farfalla. Per di più una farfalla magica. Un colpo, un battito d'ali. E la scena svanisce. Non è finito, si apre un'altra scena che non ha più niente dell'esteriorità. Guardate, ritornano adesso i fini, no? Dicevo prima nel numero 2. La totale esteriorità e la totale interiorità. Eccola, la totale interiorità, proprio l'altro lato, il rovescio della fiera.

ed è un'interiorità indifesa. Perché? Perché è sganciata completamente dall'esteriorità. Siamo veramente al cuore della poetica di Schumann. Nella nostra vita quotidiana, interiorità e esteriorità hanno un certo grado di relazione, di amalgama, a seconda poi del carattere individuale. Ma per capirci, se io vado al lavoro, sono in pubblico, sono su un palcoscenico, sono in ufficio, sono con persone ostili o in una situazione tesa, mi guarderò bene dal mostrare la mia interiorità, che verrebbe ovviamente attaccata e fatta a pezzi. O l'esteriorità, no? Il ruolo, la divisa, l'azione che la in qualche modo scherma e protegge. Ma se le due dimensioni, come in questo pezzo, sono completamente scisse, da un lato l'esteriorità diventa un gioco vivacissimo, ma immobile, ma fisso, scusate, di maschere, come abbiamo visto. Quindi il volto assume i lineamenti fissi, eternamente uguali a se stessi, della maschera. E l'interiorità perde ogni difesa. Questa è la sensazione incredibile che ci dà questo intermezzo, no? Di un'interiorità completamente vulnerabile.

con un clima quasi già da Debussy, quasi già da notturno simbolista, no? Pierrot che guarda incantato la luna con gli occhi a forma di stella.

per l'ultima volta il commento sbriciolante, annichilente della farfalla, no? Che con grazia sembra dire, scuotere la testa e dire, ma tutto questo a me sembra poco o niente. Un battito d'ali e la scena svanisce. Altro filone, tema fondamentale, no? Di questo ciclo, avrete capito, i labili confini tra realtà e sogno. Ultimo, dodicesimo, corteo burlesco. Come se tutta la folla di personaggi che abbiamo visto, no, che hanno affollato la scena fino adesso, adesso sfilassero orgogliosamente sul palcoscenico, e qui c'è di nuovo il filone eroico-comico, no? Quindi buffi ma dandosi una grande importanza. Dobbiamo immaginare qui gli strumenti evocati dal pianoforte, non come quelli eleganti di un'orchestra moderna, ma come strumenti da aria aperta medievali, non so, fiffari, cromorni, bombarde, quindi con un suono forte e anche un po' sgraziato, dunque, però procedendo in bocca a questi personaggi, come dire, anche con una certa stazza orgogliosa. Poi intermezzo apparentemente stupidino. Sì, però attenzione, Schumann fa lo stupido, ma lo stupido di solito si fa per far ridere gli stupidi. Quindi cogliamo un'ulteriore sfumatura dell'umorismo di Schumann, che è il lato beffardo. Siamo nelle mani di un amabile padrone di casa che è sempre sul punto, diciamo, di confine tra l'invitarci al ridere con lui e il sogghignare ridendo di noi. Attacca al corteo burlesco. E poi c'è un miracolo. Un brevissimo trapasso quasi onirico. Risalta fuori. Dalle profondità della memoria riemerge. Cos'era questo? Era il numero uno. Quello che veniva subito dopo l'introduzione, no? Quella meraviglia intimamente fratturata tra mano sinistra e mano destra. Mano sinistra che vorrebbe danzare e la mano destra che la ignora, assorta nella propria poetica reverie. Risalta fuori. È proprio un'emersione da un passato indistinto, no? Eravamo nelle mani del corteo burlesco. E di poetico aveva ben poco e invece sentite che...

però la mano sinistra è come se si riprendesse, essendo stata trascurata per ben due volte, è come se musicalmente parlando si vendicasse. Quindi dice, ah sì? C'è una situazione in cui la mano sinistra a questo punto continua, riprende il corteo burlesco, che però non funziona affatto bene come accompagnamento della poeticissima mano destra. Risultato un umoristico e meraviglioso duello musicale che va avanti per un po' tra le due mani.

per un momento sembra prevalere la mano destra, cioè la mano sinistra si rimette a fare l'accompagnamento. Aria da conclusione imminente. E parte il penultimo episodio, in cui il duello prosegue, ma come dire, le asperità si addolciscono un po' in un clima complessivamente più eufonico. Resta il fatto che la mano destra va avanti a fare la sua poesia e la mano sinistra va avanti a disturbarla.

Dopodiché comincia un processo di progressiva dissolvenza. Se contiamo insieme le mani, le note della mano destra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nessuna. Da 7 a 0. È una meravigliosa dissolvenza, e anche qui c'è il tema dell'ironia romantica, no? Il ridursi, lo sbriciolarsi, il tendere a zero delle cose, anche le più importanti. 7, 6, 5, 4, sono conati sempre più inespressi. 3, anziché verso il compimento si va verso l'azzeramento. 2, 1, e poi lo 0, come si sente lo 0? Si sente solo la mano sinistra. Non contento, quindi sono già due strati, no? La mano sinistra che va avanti col corteo burlesco. Quell'altra che si sfrangia, 7, 6, 5 fino a 0, e sopra c'è un nuovo strato sonoro, un campanile che batte le 6. Se ne risentiamo questa articolata costruzione, scusate, facciamo da qua.

ultimo episodio, degna conclusione di questo pezzo geniale, un episodio surreale, fuori contesto, in cui sembra che si annunciano nuovi improbabilissimi sviluppi. Sentite, arriva, arriva, arriva, arriva, ma forse non arriva, mi sa di no. È quello, quell'effetto umoristico che chiamerei l'attesa vuota o anche il niente ad effetto. Dopodiché un arpeggio di 7 note, poi Schumann fa alzare un dito, un altro, un altro, un altro, un altro, un altro, finché rimane giù una nota sola, e il finale è sconcertante e coerente al tempo stesso. Finisce in niente, come una grande bolla di sapone che scoppia nell'aria. Risentiamo l'intero ciclo.

scusatemi, stavo ritornando sul numero 12. Questo è il bello di fare questo lavoro, per cui mentre si suona si pensa anche, ma ogni tanto si pensa troppo. Ricominciamo. Già che ci siamo, sono Emanuele Ferrari, dal vivo al pianoforte di Radio Popolare. Vi ricordo la mia pagina Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, oppure Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, o ancora, se volete sentirmi dal vivo a Milano, www.certenote.com. Papillon, opera 2, Schumann.

Era Papillon opera 2 di Schumann, sono Emanuele Ferrari al pianoforte di Radio Popolare, vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo.

0: Mandria di mucche cade in un canalone, recuperate con l'elicottero. 27 sono morte.
1: Travagliato ruba nel garage della gente che lo sorvegliava in carcere.
2: Clusone, via i fiori dalle tombe. In un anno famiglie derubate anche 50 volte.
0: Sigla.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori di Radio Popolare. Questa è Sottosuono, al mixer Martino Fiumi. Di fianco a me
1: Giulia Ambrosio,
2: Cristina Vagliani.

0: Siamo arrivati ormai all'ultimo episodio, all'ultimo atto.
1: The last one.
0: Di questa avventura radiofonica durata un'estate caldissima, o almeno soprattutto per, ma no, almeno niente per tutta Europa, quindi perché limitarsi?
2: Sì.
0: Sicuramente che chi è stato a Milano l'ha accusata di più, ma ha toccato tutti. Comunque, noi l'abbiamo passata volentieri qui al chiuso di questo studio radiofonico in via Olearo 5 per farvi compagnia tutti i giovedì notte fino alle 2, come sarà anche questa notte, tutte le notti, parlando di una periferia italiana e non, e della sua scena musicale, della sua scena nascosta, come faremo anche questa sera, e andremo tra Bergamo e Brescia. Come tutte le settimane vi ricordiamo che questa trasmissione è interattiva, vi invitiamo a chiamarci per raccontarci le vostre esperienze musicali con artisti o in locali della provincia bergamasca e bresciana al 02 33 001 001 oppure con messaggi WhatsApp, Telegram 331 621 4013. Ma prima di tutto, visto che è la prima settimana di ripresa dopo uno stop, dopo una settimana e mezzo, diciamo, di stop, Giulio, Cristina, come state?
2: Ma io molto molto bene, vengo da questa esperienza in Irpinia, a Calitri, dallo Spons Fest, molto molto bella, e è stata veramente ricca di emozioni ed eventi, un festival che si dipana per tutta la cittadina e anche con manifestazioni performative pro Palestina, pro Gaza, tantissimi musicisti, veramente un'emozione unica, quindi molto molto molto contenta.
1: Bello.
2: Sì. Bello. E tu invece, Giulio?
1: Bene, bene, comunque ovviamente il rientro dalle vacanze è sempre un po' traumatico, però tante cose che riprendono, mille cose per la testa, tante cose da fare, ma in realtà sono contento, dai, ho passato delle belle settimane e adesso insomma è tutto.
2: Ti mancava Milano, vero?
1: Non mancava Milano, ma mi mancavano le mie cose, quindi vabbè, dai, alla fine sono contento di ritornare a fare quello che le cose che mi piacciono fare.
2: E invece tu, Martino?
0: Benissimo, benissimo. Reduce la settimana scorsa di una puntata in solitaria, che dai, comunque, le ben due persone che l'hanno ascoltata, ossia voi due. No, non è vero, non è vero, un sacco di persone all'ascolto. C'è anche stata un'ascoltatrice che aveva scritto e aveva consigliato un film sulla scena underground di Teheran, perché avevamo parlato della scena di Teheran, visto che la puntata è capitata proprio nel giorno in cui scoccavano i 6 mesi dall'attacco israelo-statunitense contro l'Iran. E quindi dai, io direi che ricordo queste cose qui, sì, un po' di vacanza, ma perché soffermarsi sulle vacanze quando possiamo parlare di
1: Bergamo e Brescia
2: e musica.
0: Bergamo e Brescia, no. Con questi titoli di giornale che abbiamo dato in apertura, noi non abbiamo mai preso, questa è una cosa che mi fa molto ridere, non abbiamo mai preso un momento per rendere il pubblico partecipe di questo gioco di inizio puntata, così,
1: sì.
0: Era molto estemporaneo, molto, che ci sta, però con questi titoli, queste...
1: Se non l'aveste mai notato, quello che facciamo prima della sigla di ogni puntata è di leggere 3 notizie un po' stravaganti della provincia di cui andremo a parlare, senza dire però esattamente di che provincia si tratta, di che luogo si tratta. Come forse avete capito, oggi siamo appunto nel Bresciano e nella Bergamasca, che è neanche che siano così vicini, però ci piaceva un po' questo binomio di queste due città che spesso sono spesso
2: in conflitto.
1: Sì, in conflitto comunque c'è un
0: associate,
1: po' un pochino, sì, cioè, associate, ma con un pochino di rivalità. E invece comunque dal punto di vista musicale, non solo, in generale dal punto di vista culturale, sono due province attivissime dove personalmente quello che ho riscontrato, la cosa che mi fa piacere è che tanta gente suona, cioè non c'è solo gente che si occupa di musica o che organizza cose eccetera, ma c'è gente che suona e non c'è gente che suona un genere specifico, ma suonano veramente un po' di tutto, soprattutto nella bergamasca la gente suona duro. Suona tutto, suona duro.
2: Un sacco di elettronica.
1: Suona un sacco di roba in generale. Quindi dai, perché no, andiamoci subito a ascoltare il primo artista, cosa dite?
2: Sì.
0: Così, vai, andiamo.
1: Allora, partiamo con Bergamo, non per fare preferenze, ma per pura casualità, in verità. Partiamo da un artista con un nome tutto in minuscolo, una cosa che negli ultimi anni è sempre più frequente, che richiama un po' all'immaginario emo, lo-fi, DIY. Il suo nome è Giovanni, che bel nome, e appunto è attivo prevalentemente nella scena sperimentale, lo-fi, insomma della musica alternativa della bergamasca. Suona anche in alcune band, ma quello che faremo noi oggi è andarci ad ascoltare un suo brano. I suoi brani sono tutti molto brevi, durano praticamente
2: un paio di minuti,
1: a qualcuno, quello che andremo ad ascoltare adesso, anche un minuto scarso, insomma. E niente, non si sa molto di lui in verità, quindi ce lo ascoltiamo, sì.
0: Giovanni, che bel nome, auspicio per un divorzio.

0: Era Giovanni, che bel nome. Auspicio per un divorzio. Bello. Beh, io ti devo dire. Ridi, ridi. Io ti devo dire, Giulio, me l'hai fatto scoprire tu, a Cesare quel che è di Cesare. Veramente, veramente bello, perché
1: Questi
0: fine un po'
1: arpeggi di chitarra che si
0: ambient.
1: intrecciano.
0: Mi piace, un po' il mio elemento, un po'
1: Lo sapevo, te
0: embrionale.
1: l'ho messo apposta,
0: Apposta, va.
1: apposta. Tra l'altro, vabbè, giusto per contestualizzare, un brano di un piccolissimo EP di solamente due brani che è uscito il 1 gennaio del 2026, quindi proprio
2: Freschissimo.
1: capodanno, freschissimo. Mi fa cioè, mi piace pensare anche che questa cosa qua sia uscita il 1 gennaio, fuori, insomma, immagino a Bergamo, fuori c'era neve, lui con la coperta in camera,
2: Per salutare il nuovo anno
1: per
2: che
1: salutare il
2: arriva.
1: nuovo anno con questa musica che comunque, siccome d'invernale ha poco, anzi è un po' più, non so, nel mio immaginario è più estiva, ci sono queste chitarre comunque, questi
0: Molto
1: arpeggi di chitarra
0: primaverile.
1: primaverili, sì,
0: È
1: insomma,
0: un
1: che
0: pezzo di
1: salutano,
0: rinascita
1: esatto.
0: proprio,
2: Esatto, un
0: vero?
2: nuovo saluto al nuovo anno con, diciamo, un fuoco interiore invece che deriva dall'esterno, ecco.
1: Beh, ci è piaciuta a tutti questa cosa. Ci fa
0: Piaciuto.
1: piacere, se vi è piaciuta
0: Io
1: anche a voi,
0: vorrei,
1: fateci sapere, per
0: esatto. Io
1: favore.
0: vorrei, anche
1: Fatecelo
0: perché,
1: sapere.
0: perché essendo l'ultima puntata, come si suol dire, tempo di bilanci, quindi.
1: Ma noi avevamo un amico di Bergamo. Cioè, quello che ci chiamava. Oggi è la
0: È
1: sua
0: vero,
1: occasione.
2: è la sua
0: È
2: occasione.
1: Era di Bergamo, ci scriveva sempre, ci chiamava, che non so, voleva che mettessimo dei brani che non c'entravano mai con la provincia di cui stavamo parlando. Oggi che stiamo parlando di Bergamo, per favore, se sai qualcosa, batti
2: Batti un colpo.
1: un colpo. Ovviamente non ci ricordiamo il nome, ma se sei all'ascolto, saprai benissimo che stiamo parlando di te.
0: Sì, abbiamo questo ascoltatore che più volte si è fatto sentire. Questa è la sua serata. Questa è la sua serata davvero. Non mi ricordo come si chiami.
1: Eh
0: Se
1: beh,
0: no,
2: non
0: vabbè.
2: credo l'abbia
0: Comunque,
2: mai detto.
0: vabbè. Tempo di bilanci. Fateci anche sapere se questa è una trasmissione che vi piace, che vi è piaciuta, che avete seguito, che incontrate ora per caso. Come si dice, facendo zapping
2: Radiofonico.
0: radiofonico, e magari, cioè, vi ha colpito, vi ha colpito.
1: Allora, in realtà uno ci scrive, sicuramente parlate di Roberto da Bergamo.
0: Ah, può essere, chi lo sa, chi ce lo dice? Chi è che scrive?
1: Claudio.
0: Claudio?
2: Da Bergamo.
0: Claudio, Claudio da Bergamo? Non lo sappiamo. Claudio dall'Italia, immagino.
1: Mentre ci scrive, scusate, un
0: Scrive.
1: altro ascoltatore che non ho capito esattamente cosa abbia scritto, ma ha detto che vive per l'esterno, punto di domanda, una cagata pazzesca. Non ho capito a cosa si riferisse, ma
0: Curioso,
1: ci
0: tu
1: sta.
0: che finisci con 87 di numero di telefono col quale ci scrivi per SMS, facci sapere che cosa intendi, perché ci è poco chiaro questo tuo messaggio.
1: Dai, intanto ascoltiamoci qualcos'altro, così
0: Avanti,
1: magari
0: avanti, spezziamo,
1: spezziamo, spezziamo.
0: spezziamo, visto che questa prima proposta musicale è stata accolta con una cagata pazzesca, finché non abbiamo un'interpretazione migliore, io la prendo così, no? E ci spostiamo assolutamente. Parliamo da un artista freschissimo, passiamo a una realtà consolidata, una realtà ventennale, proprio che quest'anno festeggia 20 anni di attività, un'etichetta che si chiama Rebirth Records, che per festeggiare questi 20 anni ha deciso di pubblicare una raccolta di pezzi elettronici, perché questa etichetta Rebirth di Brescia è un collettivo, diciamo, di DJ locali, DJ della zona, e da questa raccolta fatta per i 20 anni ci ascoltiamo un remix di DJ Babatr, di Funky, di Matt Jones e Mikey V.

Heracle si è aperto lo scontro. Si vede? Su Giovanni, che bel nome, gli ascoltatori e le ascoltatrici.

0: E intanto Munir ci dice: sto facendo servizio trasporto pubblico notturno in vostra compagnia, Busto Arsizio, Novara.
1: Grande Munir.
0: Munir.
2: Grazie Munir. Siamo
0: un applauso. Grazie Munir, grazie Munir. Intanto la debacle si è aperta su Giovanni Che Bel Nome. Valentina Zonca ci scrive: Valentina, a me il primo brano che avete messo è piaciuto molto, ma l'ascoltatore di prima ci ha detto: confermo la tua interpretazione che abbiamo dato in studio, dell'ascoltatore che diceva
1: una cagata pazzesca.
0: Dopo ci ha riscritto: confermo, un brano di una pena assoluta. Poi è arrivata la risposta di Valentina: a me è piaciuto molto.
1: E anche quella di un altro ascoltatore
0: scrive: un brano molto bello e quasi ipnotico.
1: Ragazzi, con tanto di dissing anche dell'ascoltatore precedente.
0: Dissento profondamente. Questo è un... cioè,
1: vabbè, teniamo il dibattito aperto.
0: Rimane lì. Noi l'abbiamo definito primaverile, un brano di rinascita. Fateci sapere cosa ne pensate del brano di apertura, mentre questo era Funky, remixato da Babatra DJ, Funky di Matt Jones e Mikey V per Rebirth Records, che così, con una compilation in cui è contenuto questo pezzo, hanno festeggiato i 20 anni dell'esistenza dell'etichetta. Quindi continuate a farci sapere che cosa ne pensate e se avete mai assistito a qualche spettacolo, a qualche concerto di artisti bresciani o bergamaschi o in qualche locale di queste province, perché è di questo che stiamo parlando.
2: Sera. C'era un messaggio, esatto, che ci è arrivato.
1: Sempre la cara Valentina Zonca ci diceva che a Bergamo città si può senz'altro citare il punk rock raduno, vabbè, insomma, che è abbastanza iconico come evento nella città di Bergamo. E poi ricorda anche un altro piccolo festival che è Lake and Roll Beer a Spinone, più precisamente sul lago Dendine, dove appunto c'è punk, birra artigianale. E a questo bel ricordo ce lo vuoi raccontare, ovviamente siamo qui, 331-621-4013 per i messaggi Telegram e WhatsApp, invece 0233 001 001 per le chiamate.
0: È vero, Valentina, raccontaci tu la tua esperienza, che sicuramente vale più della nostra, che siamo chiusi in uno studio.
1: Siamo dei novellini. Siamo chiusi in uno studio.
0: Viviamo chiusi in uno studio.
1: Diciamo
0: noi a Rock Raduno non ci andiamo.
1: Non ci andiamo, no, ci mancherebbe. Noi restiamo qui.
0: Non ci andiamo, purtroppo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo racconti, Valentina.
2: Esatto. Ah, se ci vuoi chiamare e anche parlare con noi, saremo ben felici.
1: Anche perché, comunque, vabbè, diciamo un po' come funziona. Alcune cose noi già le conosciamo, e già quando decidiamo come strutturare la puntata della settimana, diciamo: ah, potremmo andare qui, potremmo andare lì. Conosco questo, conosco quell'altro. E una parte, sicuramente, appunto, è così. Sono gli artisti che già conosciamo. Un po' chiediamo ad amici e un po' comunque studiamo, cioè studiamo, e quindi andiamo a fare ricerca su quello che è il sottosuolo, esatto, il panorama musicale della zona.
0: Hai visto?
1: No.
0: L'ultimo ascoltatore o ascoltatrice, in realtà, non mi ricordo se si è firmato o firmata, che aveva spezzato una lancia in favore di Giovanni Che Bel Nome, aggiunge, rincara la dose, tra l'altro, cito il messaggio: tra l'altro Giovanni Che Bel Nome sembra anche un tipo simpatico, l'ho cercato su internet e ha qualcosa di Maurizio Nichetti ma con più capelli.
1: Allora, noi questo non lo possiamo sapere se sia simpatico o no. Sicuramente sappiamo che siamo 3-1 per gli ascoltatori,
2: signori,
1: a cui è piaciuto Giovanni Che Bel Nome, è solo uno che l'ha definito una cagata pazzesca.
0: Non lo diciamo ovviamente per difendere la

0: nostra playlist che vorremmo. Forse sai cosa? Se venisse attaccata di più sarebbe anche più divertente, no? Diteci quanto è brutta la nostra playlist. Una roba così. Però ovviamente è giusto. Noi, tra l'altro, no, siamo una trasmissione senza un genere musicale di riferimento. Siamo dall'alternative all'elettronica, abbiamo fatto del jazz alle volte, facciamo soul, mettiamo del soul spesso, quindi cantautorato anche tante volte, musica folk della tradizione, ben venga, anche di questo abbiamo parlato spesso, e
1: E poi
0: quindi ci sta
1: essendo,
0: che la
1: sì, è
0: gente dica questo non mi piace,
1: ricerca
0: bello,
1: comunque,
0: bello,
1: quindi anzi.
0: bello.
2: Questa è la mia cosa preferita, proprio, nel senso che non ci sia un genere di riferimento. Noi analizziamo il territorio e poi quello che il
1: Esatto.
2: territorio offre.
0: Cos'altro ci offre invece adesso? Qualcosa di diverso ancora, se
2: Qualcosa
0: non
2: di diverso
0: sbaglio.
2: ancora, rimaniamo sempre a Brescia e andiamo ad ascoltarci un duo che non conoscevo, non so se voi lo conosceste, che si chiama My Telephone Number, e oltre a My Telephone Number poi c'è anche il numero di telefono,
1: Esatto, che potete
0: Dopo
1: chiamare, che
0: ti
1: sarebbe
0: do un
2: possibile
0: aneddoto su
2: chiamare.
0: questo gruppo.
2: Ok, che è un duo che è uscito un paio d'anni fa per la Tempesta Dischi, storica etichetta della musica indie italiana, e loro. È divertente che mescolano rock e techno hardcore. È divertente, sono super lo-fi come progetto, tutto DIY. Tra l'altro, entrambi i musicisti vengono da esperienze passate diverse. Uno dei due suonava con i BBC, scritto come BB, come ape, sì, come mare, e anche negli Onyx Out, vabbè, sono storiche, cioè storiche, diciamo. Band sono un pochino più conosciute
0: Del noise.
2: esatto, nel panorama noise del nostro paese e niente, hanno fatto questo album che si chiama Album numero 1 nel 2024 perché è il loro primo album e per ora anche l'unico. E nulla, andiamo subito ad ascoltarci. Il brano si chiama Friends with Benefits. Loro sono i My Telephone Number e il numero di telefono che dopo magari vi diremo.
1: Esatto.
2: Ha ha ha ha!

0: My Telephone Number con Friends with Benefits da album 1. Aneddoto. Era un periodo in cui mi ascoltavo un po' di band che stavi citando tu prima, Giulio, come Ioniq South, i
1: BBC.
0: BBC, fighissimi, questa vibe un po' noise, sono tipo un'estate, bello, bello, mi facevo i miei giretti ascoltando queste cose, e a un certo punto esce My Telephone Number. Vedo in fretta perché al tempo lavoravo per una testata che si occupa tuttora di musica, e allora lo vedo abbastanza in fretta quando esce questo disco. E dico, wow, che divertente questo gioco del telephone number, no? Decido di prendere il mio telefonino, digitare questo misterioso numero di telefono che è scritto nel nome della band, in realtà, perché il nome completo è, ovviamente, aperta parentesi, più 39, chiusa parentesi, 375
1: Lo diamo, stiamo dando.
0: 649, lo stiamo dando, 9464. Prendo il telefono, il nome della, cioè ce l'hanno come nome della band, quindi secondo me
1: Giusto,
0: se
1: giusto.
0: ne sono pentiti dopo, ecco. E probabilmente, forse era anche saltato fuori a un certo punto la lore che erano stati inondati di chiamate dopo aver pubblicato il disco. E quindi chiamo, così mi stavo abbastanza annoiando, stavo ascoltando C'est Magique, il brano di apertura del disco, ho detto vabbè, chiamiamo.
1: E
0: La
1: chi
0: storia
1: prende?
0: finisce qua perché non risponde nessuno.
1: Ah, no, come?
0: Numero di telefono non
1: Ma
0: attivo. E
1: scusa.
0: dico, ma come? Ma scusami, ma mettete il vostro numero di telefono come nome della band e non, cioè, nella mia testa la spiegazione è stata tipo, sono stati inondati di chiamate, cioè, inondati di chiamate per quanto i My Telephone Number con la platea di pubblico che possono avere gli Ioniq South e i BBC, che con tutta la stima del mondo, però insomma non sei Cristina Aguilera, ecco, inondati di decine di chiamate, immagino, sarei contento se fossero state centinaia o migliaia, però così a naso forse no, chi lo sa. E nella mia testa erano stati inondati, quindi ho
1: Io volevo
0: smesso
1: chiamarli.
0: di rispondere, però ci avevo provato al tempo. Cioè, se fosse vera questa mia teoria, che sono stati inondati di chiamate proprio nel momento, nei giorni successivi all'uscita del disco, magari adesso c'è una roba passata talmente in cavalleria che non si
1: Ma è una
0: ricorda.
1: teoria tua.
0: Proviamo a
1: Proviamo a chiamarli adesso,
0: Non mi
1: se...
0: ricordo neanche, perché questo disco, se non sbaglio, è del 2024,
1: Giusto.
0: cioè non è degli ultimi mesi, c'ha comunque il suo annetto e mezzo. Annetto e mezzo? Come
1: Sui
0: può dare
1: due anni,
0: tempo?
1: anche
0: Due,
1: due.
0: quasi due, esatto. Vabbè, comunque. Quindi, secondo me, se questa mia teoria, io non ricordo se era una teoria o ho letto un articolo sul tema, perché sono passati 2 anni, appunto. Ma se fosse vera questa cosa, magari è il numero di uno dei due membri e oggi si sono dimenticati di questa cosa, ti risponderebbero serenamente dicendo pronto. E tu gli dici, ah vabbè, ma funziona davvero, quindi.
1: Cioè, esatto, tu cosa gli avresti detto se ti avessero
0: Non lo
1: risposto?
0: so, cioè non, mi ricordo solo che ho detto, chiamiamo e se mi rispondono non ci credo neanch'io, perché cioè non mi sembrava reale, comunque ero più preparato a una non risposta, però sicuramente a un certo punto cosa avrei detto nel tutto? Boh, bel disco, perché poi ti risponde qualcuno, qualcosa gli devi dire, la
1: Magari
0: prima
1: lui...
0: cosa avrei detto, no vabbè, non ci credo, qualcuno mi ha risposto. Però poi probabilmente avrei detto tipo, oh, carino il disco comunque, divertente, quel noise un po'
1: Divertente, sì.
0: garage, bello, bello danzereccio
1: Magari
0: anche.
1: invece ti facevano domande esistenziali o diventava una performance più teatrale, chissà.
0: Al telefono.
1: Sì, noi abbiamo fatto con un progetto, chiamavamo dalla cabina telefonica le persone e poi parlavamo
0: Giura.
1: in anonimato. Sì, è un progetto situazionista qua a Milano, in Stadera. E avevamo trovato il numero della cabina telefonica e facevamo questa cosa e le persone chiacchieravano, ma sono uscite cose molto poetiche, molto interessanti, discorsi intimi. Quindi chissà cosa può accadere da una chiamata così, fatta per puro caso.
0: Una chiamata che potrebbe essere fatta anche allo 0233 001 001, oppure messaggi WhatsApp, Telegram al 331 621 401. 1-3. Visto che abbiamo notato che questa sera con settembre il pubblico si è acceso, sono arrivati già diversi messaggi, diverse opinioni e ne aspettiamo altre. A questo punto poco altro da dire. Che ne pensate di questa playlist? Vi piace o non vi piace? La scena di Bergamo-Brescia vi sorprende e magari la conoscevate? Avete qualche altro nome, qualche aneddoto, qualche locale, qualche festival di cui volete parlare? Beh, siamo qua apposta.
1: Nel frattempo però direi di andare avanti con le nostre proposte. E dove possiamo andare, Giulio? Vogliamo parlare di un bel progetto culturale che certo. È quello di Spettro.
2: Parliamo di Spettro, parliamo parliamo di no, scusami. Sì. Va bene, no, certo, mi ero un attimo sovrappensiero, stavo pensando all'altro. Ci siamo. Spettro. No. Allora, scherzi a parte, chiusa parentesi.
0: Spettro, ragazzi. Spettro.
2: No, allora, Spettro in realtà è una cosa fighissima, è forse una delle cose, uno dei progetti più interessanti degli ultimi 10-15 anni del Nord Italia, a mio parere, nel senso che Spettro, vabbè, è uno spazio culturale, è un collettivo, sono anche uno studio di registrazione, e così come ce ne sono anche tanti nel resto del paese, ma loro sono riusciti, a mio avviso, a fare tutto bene, nel senso che Spettro nasce nel 2018, ma nasce da un'esperienza precedente che è l'esperienza di Villa, ovvero Villa era un gruppo di amici legati dalla musica, dalle sperimentazioni, da quant'altro, che erano reduci ognuno delle proprie esperienze in giro per l'Europa, chi ad Amsterdam, chi a Parigi, chi a Berlino. E a un certo punto, dopo il loro vagabondaggio, hanno deciso di ritrovarsi nella loro città natale, ovvero Brescia, e hanno adocchiato questa Villa Liberty in affitto vicino alla stazione di Brescia, una villa un po' fatiscente, che però ha grandi potenzialità come spazio per farci eventi culturali o chissà cos'altro, e hanno deciso di prenderlo in affitto e iniziare a organizzare concerti, ma anche lavori radiofonici o colonne sonore. E la cosa bella è che diventava anche una residenza artistica per vari musicisti, artisti e anche tecnici, lavoratori dello spettacolo che provenivano da tutta Europa. E dopo appunto l'esperienza di Villa nasce Spettro, che è il collettivo che ne consegue, e c'è anche un'etichetta discografica inerente al collettivo, che è Villa Recordings, che pubblica tutto il materiale autoprodotto, un po' sia degli artisti che gravitano Spettro, ma appunto quindi sia gli artisti locali, ma appunto anche quelli che venivano dal resto dell'Europa a suonare o a fare qualche residenza artistica. Tutto il materiale è principalmente su cassetta, come piace a te, caro Martino.
0: Come piace a me. Io, amante delle cassette, un oggetto affascinante.
2: Senza dubbio.
0: Un oggetto povero rispetto a CD e vinili.
1: Oddio.
0: Fine.
2: La particolarità, sì, comunque, no, se posso,
0: notoriamente più povero degli altri.
2: La particolarità di Spettro, comunque, oltre ad avere la parte di studio di registrazione, ma la parte dove fanno concerti, comunque è tuttora attivo, è un corridoio, di fatto è un corridoio, quindi lungo e stretto, con alla fine un palchettino piccolino, quindi i musicisti sono tutti
1: oppressi,
2: sono tutti molto vicini che suonano, e si creano delle situazioni veramente interessanti. Quindi direi che ci andiamo ad ascoltare subito uno dei progetti che è nato tramite il collettivo Spettro. Il progetto in questione è Sax Tape, simpatico gioco di parole, che è un duo che fa, direi, trip hop, quindi si affaccia un po' a tutto quel mondo fine anni 90, inizio 2000, e sono un sassofonista e uno invece che smanetta un po' con i nastri. Non so se avete mai visto dei live in cui c'è gente che appunto Ah, i nastri magnifici.
0: Con i nastri sì. Mai. Cose simili, sì, con i nastri effettivamente non mi è mai capitato.
2: I nastri.
0: Ci penso meglio magari, ma non credo.
2: Dopo poi infatti, tornerà comunque questa cosa qua. I nastri, comunque stiamo parlando di nastri dei registratori a nastro che vengono usati appunto per mandare cose già registrate o creare dei feedback o dei suoni che si ripetono e niente. Il disco in questione dei Sax Tape si chiama Space Hop del 2025, è stato registrato proprio nello studio di registrazione di Spettro. E ci ascoltiamo la traccia omonima che si chiama appunto Disco Space Hop dei Sax Tape.
0: Bello, bello, bello. Disco Space Hop, si chiama Space Hop secondo me.
2: Il disco in effetti è Space Hop.
0: E si chiama Space Hop, certo, era per vedere così come ci stavi. Come... Space Hop dei Sax Tapes.

0: Sarà forse per questo sound un po' sporco, un po' DIY. Boh, sarà secondo me per questo. Cosa dite? Questo.
1: Sì, per questo.
0: Per questo che
1: Certo.
0: ci scrive
1: Ovviamente per questo.
0: ancora l'ascoltatore che finisce con ascoltatore o ascoltatrice, non mi pare si sia ancora firmato o firmata, che finisce con 29 il numero di telefono, che dice, dirò forse una scemenza, ma qualcosa di queste sonorità mi ricorda un po' gli Offlaga Disco Pax, forse dico una stupidaggine, sono tanti forse, non ti preoccupare. Puoi lanciarti, questa è una trasmissione che accoglie qualsiasi strampalata opinione.
1: Non ci sono stupidaggini, ma solo spunti anche per noi,
2: Solo
1: cioè,
2: verità.
1: solo verità, anche se
2: Solo
1: personali, ma verità.
0: verità. Esatto. Questa è la verità personale dell'ascoltatore e ascoltatrice che finisce con 29. Secondo me è per quello, cioè per la sonorità, perché effettivamente sul resto è molto diverso. Cioè, questo è proprio strumentale, trip hop, c'è cioè il sax, ci sono i nastri, gli Offlaga Disco Pax va proprio un po' più in un'altra direzione. C'è cioè un po' di spoken, ci sono sonorità più quasi anche un po' più roccheggianti,
2: Sì,
0: no? Più su
2: un po'
0: noise,
2: più
0: più.
2: post-rock.
0: Eh sì, però effettivamente Offlaga Disco Pax comunque vanno. C'è la sezione ritmica, ce l'hanno con, ce l'avevano, ce l'hanno con una drum machine. Quindi forse è quello, forse è quel suono un po' beat, ok? Un po' più beat elettronici. Quello forse un po' sì. Mentre un'altra ascoltatrice che si firma Maria Giulia scrive un po' in ritardo: belli my telephone number.
2: Grandi,
0: Grandi,
1: grandi,
0: se
2: grandi.
0: sempre vero, anche questa è una verità personale.
2: Allora, continuiamo con un
1: Sempre con
2: altro, sì, con
1: Spettro.
2: Spettro, con il collettivo di Spettro, appunto, giusto per ricordare che cos'è appunto collettivo
1: Certo.
2: musicale, non solo, spazio culturale a Brescia, attivo dal 2018, che ospita artisti da tutta Europa, residenze, eh?
1: E ha anche creato una sua label che si chiama Villa Recordings, che produce appunto musica di vario genere, fra cui l'artista che vorremmo proporvi adesso, che è Tuonki, non so se è pronunciato bene, penso di sì. È una musica che si fonde con l'elettronica da discoteca, divagazioni notturne, come siamo specializzati noi in questo programma.
2: Chi meglio di noi può parlare di Twonky?
1: Esatto, di divagazioni notturne, sogni cosmici e soprattutto allucinazioni.
0: È il nostro.
1: Esatto. Qui l'ultimo disco è del 2025, si chiama Assordo ed è stato registrato appunto a Spettro per Villa Recordings, sempre con una natura un po' lo-fi, infatti. Va consigliato quasi come un cibo da ascoltare su nastro in macchina durante un viaggio, mentre si lavano i piatti o si accarezza il cane bagnato. ascoltiamo in questo caso Treccia dall'album Assordo di Tuonki.

0: C'è un errore, ma cos'è successo? Mi saltano le cose. Non c'è mica pericolo, non c'è mica pericolo. Perché Tuonchi, dicevi Cristina, che produce comunque anche lui solo su cassetta. Lo dicevi, o mi
1: Sì,
0: sbaglio?
1: no, in realtà è anche perfetto da ascoltare su cassetta, quindi.
0: Cioè questo. È solo su cassetta.
2: Questo è solo su cassetta.
1: Esatto.
2: Ma solo per voi. A
0: L'abbiamo in
1: sottosuono.
0: digitale.
1: Su radio.
0: Sottosuono Radio Popolare.

0: Tuonchi con Treccia, un pezzo del suo ultimo disco Assordo per questa etichetta che non conoscevo. Io vi ho visti così preparati, io non la conoscevo prima di vedere questa vostra segnalazione. Figa.
1: Tra
0: Cioè, gli
1: l'altro,
0: ultimi due artisti che mi hanno ascoltato vengono dalla stessa etichetta, tutti e due super belli.
1: a me ha ricordato molto Panda Bear, è un disco che era uscito nel 2023 di Panda Bear e Sonic Boom, tra l'altro parte degli Animal Collective, se non sbaglio, che va a tutte queste sonorità qua, un po'. Da un certo punto di vista, secondo me, quasi ironiche.
2: Sì.
1: Così con questi fiati, però più distorto in questo caso, più filtrato. E niente, appunto, erano i Twonky, questa band che nasce a sua volta, tra l'altro, da un'altra band che erano i Two Monkeys, non mi ricordo cosa, sinceramente. E niente, abbiamo il tempo per un ultimo artista prima della pausa delle news della notte. Quindi, caro
2: Dov'è?
1: Martin,
2: Cosa
1: cosa
2: facciamo ascoltare ai nostri
0: mi stai passando
1: ascoltatori?
0: la palla.
1: Sì, ti do la patata bollente.
0: Stai facendo brutalmente.
1: Chiudiamo il capitolo di Spettro, appunto, e tra l'altro vi consigliamo di andare, se vi capita di essere in zona o di vivere da quelle parti, a Brescia. È appunto uno spazio culturale che tra l'altro ha bisogno del vostro aiuto, come tutti gli spazi culturali, ma nell'ultimo periodo Spettro in particolar modo, visto che aveva un po' di beghe finanziarie, quindi se potete sostenete Spettro, date i concerti che organizza, comprate il merch di Villa Recordings, insomma, sostenete.
0: Allora, su questo passaggio, giusto prima di passare la linea al GR, andiamo a Bergamo, dove un'altra. Io mi rilancio in un'altra crew di DJ, che questa volta ha anche un'etichetta che si chiama Delta 9, forse Delta 9, non lo so. Delta 9 Recordings, e fanno. Insomma, diverse compilation. L'ultima che hanno fatto in realtà un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, c'è un pezzo che si chiama Carpet Bugger di Broma, questo DJ di Bergamo per Carpet 9 o Carpet 9 Records. Ci sentiamo dopo il GR qua, sottosuono, Radio Popolare.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il partito di Vannacci rimane la spina nel fianco del governo per la legge elettorale e la maggioranza cerca di scrivere un testo che gli permetta di non allearsi con Futuro Nazionale. Intanto la procura militare ha avviato accertamenti preliminari dopo un esposto di un sindacato dei militari su due generali che hanno aderito al partito di Vannacci. Ottantatré migranti sono rimasti dispersi per un mese in mare sulla rotta delle Canarie, dove ogni anno si verificano centinaia di morti. Oggi Tajani è stato ricevuto al Cairo da Al-Sisi sul contrasto all'immigrazione illegale. Intanto in Italia ci sono stati 3 omicidi suicidi nelle ultime 24 ore, l'ultimo in provincia di Firenze, dove un 36enne ha rapito l'ex compagna chiudendola nel bagagliaio dell'auto per gettarla da un cavalcavia sull'autostrada. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera iniziamo dalla politica. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni intanto a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
1: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci, il generale considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
0: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle forze armate a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della Procura Militare. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, di Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica.
0: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinhead e a cui parteciperà anche il responsabile trentino di Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei aderenti alla rete di Blood and Honor non è il primo. La remigrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'era anche il giornalista esperto di estrema destra Andrea Palladino.
3: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
4: La rete,
3: quindi,
4: sì.
3: Esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, è come sarà sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
0: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Gasche Joost, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. È l'ennesimo segnale di un clima sempre più teso e di relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta l'Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare. Ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Kallas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fizzo e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: 83 vittime morte di fame, di sete o annegate durante una interminabile traversata alla volta dell'Europa. È l'ennesima strage del Mediterraneo consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile Spagnola ha soccorso i 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, piccolo stato dell'Africa occidentale, in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo e quindi europeo. La notizia arriva nel giorno del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, alla presenza del premier spagnolo Pedro Sánchez e nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
4: La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca, salpato dalle coste del Gambia, nell'Africa occidentale alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa, la Guardia Civile spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche, dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
0: La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come la Libia e la Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente Al-Sisi e tra affari e investimenti si è parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Sentiamo Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
6: Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, richiede ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
0: Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo un nuovo incontro con la redazione, che aveva però chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. E i corpi di un uomo, di una donna e di un quindicenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le ricostruzioni, ad uccidere la moglie e il figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina a Ostia. Un'anziana donna è stata trovata morta in casa, il figlio è stato poi trovato morto in strada. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. E a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, un uomo di 36 anni ha ucciso, lanciando da un cavalcavia, una donna, Lorena Esceri, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata l'ex compagna. Dopo averla uccisa, anche lui si è gettato, togliendosi la vita. L'uomo avrebbe aspettato Esceri nel suo garage per poi chiuderla nel bagagliaio dell'auto ed entrare in autostrada fino al viadotto, dove poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia che non è riuscita a convincere l'uomo a non gettarsi. E siamo in chiusura. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
7: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: E questi legnano.
1: Eh sì.
0: Sì. Planet Opal con Indigo Skies.
1: Questo duo di Bergamo, che si sposta fra Bergamo e Berlino in realtà, composto da Giorgio Assi, produttore, sintetizzatori e voce, Leonardo De Franceschi, che ha la batteria e le percussioni. Un progetto direi molto molto interessante, che mischia dance punk, disco, krautrock. Cosa ne
0: Fa
1: pensi?
0: molto LCD Sound System.
2: Sì.
0: E, cioè, tanto bello. Questo comunque si attesta come il nome famoso di questa serata,
2: Sì.
0: direi, perché questo è il nostro pezzo da 90, cioè che ha già sfondato abbastanza nella scena, suonato tanto in giro anche a livello internazionale.
1: Sì, hanno aperto anche artisti della Madonna, insomma, via via. Joy Division, New Order, avevo visto nel 2023 con i loro concerti.
2: Sì, tra l'altro cioè, la roba più interessante loro è l'aspetto live. Appunto, sono un duo, uno dei due suona i sintetizzatori e l'altro suona la batteria in una maniera abbastanza particolare, una batteria un po' più grossa del solito, con più percussioni, insomma, vari tamburi, e sono questi due che sono proprio belli compatti, che alla fine con solo batteria e qualche synth riescono a far ballare un po' chiunque hanno di fronte a sé. La cosa bella appunto è che non c'è niente di digitale in tutto ciò, è tutto hardware, quindi ci sono loro con i loro strumenti,
0: Un po' alla Mombao,
2: un po'
0: comunque, per chi conosce band meno famose, cioè, paragoni al.
2: Ancora più analogici, secondo me,
0: Esatto.
2: de
0: Però
2: Mombao.
0: da
2: Sì,
0: quelle
2: da quelle
0: vibe lì.
2: vibe lì, sì. E appunto già è elettronica pura e con anche un po' di krautrock, appunto, sempre c'è la ripetizione, c'è un po' il mantra. E niente, appunto questo duo di Bergamo, un po' più famoso rispetto agli altri nomi che abbiamo in scaletta questa sera. Proseguiamo la nostra rassegna, la nostra ultima puntata di Sottosuono, in cui vi raccontiamo della provincia tra Bergamo e Brescia. Proseguiamo con un altro progetto. Con cosa decidiamo di proseguire?
0: Ah beh, così c'è l'ansia, capito? Questo lancia il sasso, poi nasconde la mano. Facile, facile così.
1: Martino, con cosa
0: Facile
1: ci
0: così.
1: stai
0: Proseguiamo.
1: chiamando?
0: Cristina, Martino, cosa proseguiamo? Allora, giusto per cambiare un po' stile, per continuare questa mutazione continua, passare di genere in genere, potremmo andare con qualcosa di più funky. O qualcosa di più chitarra voce.
2: Andiamo con la chitarra voce, dai. Un
0: Andiamo con
2: acustico.
0: chitarra voce. Andiamo allora con Spinozo, un progetto che appunto è la nostra quota.

0: acustica di
1: Bergamo Brescia.
0: questa sera. Viene da Bergamo. Si chiama Spinozzo, un artista che suona anche in altri progetti di cui parleremo dopo. E per questa serata ci infiliamo un po' a metà tra un James Blunt, un Elliott Smith. E questa è One Day.
2: Passo breve.
0: No, esatto, per niente, però mi piaceva combinare in questa didascalia, combinare sacro e profano, scegliete voi
2: Ci
0: chi è
2: sta,
0: chi.
2: assolutamente.
0: Esatto, facciamo così. Sacro e profano, Elliott Smith, James Blunt, in mezzo c'è Spinozzo, questa è One Day.

0: Pinozzo con One Day. Beh, sì, è proprio lì in mezzo. Proprio lì.
1: Più dalla parte di James Blunt, se posso.
2: No, no, anche io mi azzardo.
0: Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Però c'è quell'inizio.
1: Con quella chitarra.
0: Quella solo con quel momentino, un po' chitarre voci, un po' così. Che mi piaceva dargli comunque una pennellata in quella direzione. Per. No, comunque da manuale, se devi dare, devi dire, spiegare a qualcuno questo artista è tipo, non posso dirti è tipo, come abbiamo fatto prima, i Mombao, che li conoscono in, dai, mille, ciao mille.
1: Maybe.
0: Maybe mille. Beati quei mille. Ma bisogna dire, cioè, nomi così che chiunque possa capire, quindi abbiamo detto mettiamoci un bel James Blunt e un Elliott Smith di fianco. Però sì, tende dalla parte di James Blunt, comunque non male. Io mi ricordo quando l'ho scoperto, ho detto ah, carino,
1: assolutamente
0: carino. Se volete, io ho un gioco,
1: vai.
0: un giochino. Allora, è uscito qualche giorno fa un articolo, un pezzo per The European Correspondent che fa una cosa, traccia i generi più ascoltati in diverse zone d'Europa. Ora, visto che è l'ultima puntata di questa avventura radiofonica che ha accompagnato ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare per tutta estate, vorrei chiedervi: noi siamo in grado di dare una rapida, così, interpretazione della mappa italiana del sottosuolo? Per esempio, vediamo che il rock è un genere che in Europa va tantissimo, in Italia, soprattutto nel nord Italia, secondo The European Correspondent, secondo questo articolo interessantissimo di Sebastian Graff, nel nord Italia va tanto l'indie, così definito indie, e con qualche sprazzo di EDM, di musica elettronica, di questo genere della musica elettronica, un po' di punk, il rock va molto meno che nel resto d'Europa. Ma noi che ci siamo soffermati proprio su questo sottosuolo della musica, da nord a sud, passando per le isole, Sebastian Graff, gliela facciamo passare liscia? Cioè, è proprio vero? L'indie domina? Tra
2: Ma
0: parentesi aggiungo io ancora.
2: l'elettronica forse domina nel nord.
0: Secondo noi un po' domina l'elettronica, dici tu.
1: Ma quello che mi chiedo io, cioè, è escluso comunque il pop mainstream da questa.
0: Sì, escluso il pop mainstream, fatto
1: Ah,
0: zero.
1: ok, scusami, no? Certo, sì, apart
0: Pop
1: from pop,
0: che dominerebbe
1: no? Sì.
0: ovunque, ecco, tolto quello. Cosa si ascolta in Europa? Tra l'altro è impressionante, questa mappa proprio disegna un'Europa comunque mediamente abbastanza allineata. In Italia invece ci sono sprazzi abbastanza diversi. Questo è molto carino.
1: È vero, è vero. Vai,
0: Molto
1: ovviamente
0: carino.
1: siamo uno dei paesi con la biodiversità maggiore al
0: Biodiversità
1: mondo
0: musicale.
2: la musica
1: E non
2: diversità.
1: vedo perché non dobbiamo esserlo anche dal punto di vista musicale, no? Quindi, sì, in
0: Giusto,
1: effetti.
0: giusto.
1: No, e vedo anche, mi fa sorridere che c'è in Calabria una punta di punk.
2: Solo una
0: In
2: punta.
0: Calabria è una punta di punk. Beh,
1: Il quadratino giallo che nella leggenda è segnato come genere punk. Bello, bello questo. Mi andrò sicuramente a leggere l'articolo. Dire se siamo d'accordo,
0: tipo in
1: non lo
0: Sardegna
1: so.
0: c'è una puntina di rock, invece su questo ci sta. Cioè, anche rispetto a quello che abbiamo visto, che abbiamo raccontato una puntata sulla Sardegna, io dico un po' ci sta.
1: Ci sta.
0: Rispetto a tutto questo gran indie che va in Italia, in Sardegna c'è quello sprazzo di rock che non mi ricordo se l'avevamo fatto sentire, ma ovviamente parliamo di tante band. Pensiamo ai Quercia, pensiamo a tutta una scena screamo della Sardegna che va tantissimo, quella l'abbiamo tastata in quella puntata lì.
1: li avevamo passati.
0: Li avevamo passati, in
1: quercia,
0: sì, sì, sì.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì, assolutamente. Poi vedo, vedo cosa c'è qua in giro. Un po' di... Sì, no, la Calabria l'abbiamo fatta. Però la Puglia l'abbiamo fatta e vedo dell'indie e dell'elettronica. Ci rivediamo?
1: Direi di sì. Direi che sì. Proprio è quello che abbiamo riscontrato.
0: Sì, anche un po', anche un tot di soul, un po' di jazz.
2: Un po' di jazz.
0: Quella roba lì,
2: esatto,
0: c'era comunque.
2: Sì.
0: Tanto in Puglia c'era quell'elemento lì. Sebastian Graff.
1: Come dicono in Puglia, non d'altronde, meglio soul che malaccompagnati.
0: E su questo
2: passiamo alla musica.
0: E su questo
1: così dicevano in Puglia, però
0: no certo, non esatto, il famoso detto
2: soul, devo dire che non ho
0: famoso detto leccese.
2: Non c'è tanto soul in Italia, no?
1: Cioè, allora in Puglia c'è il soul e il pasticciotto
2: o vento anche. Il sole e il pasticciotto.
0: Però qualche anno fa, ora forse si è un po' acquietato, ma fino a pochissimo tempo fa in tutta Italia c'era un gran revival sole. Penso
2: manca.
0: A Lorin, penso a tutta quella scena lì, ma da anche solo che ne so, Marco Castello, cioè tutto quel soul che strizza l'occhio un po' al funk, un po' all'R&B. Cioè, comunque c'è stata una bella vibe in quella direzione.
1: Sì.
0: Un po' Cocapuma, più verso il jazz in un certo senso, tutto molto un po', con tutto il rispetto per tutti questi artisti che salutiamo
1: sempre,
0: però, cioè, anzi, senza un però, molto pettinato, ecco, a chi piace di meno, a chi piacciono cose un po' più sporche, però ecco, un solo un po' più groovy, ok?
2: Esatto.
0: In quella grande parentesi lì degli ultimi anni in Italia, almeno io personalmente l'ho sentito un po' poco.
1: Vero.
0: Gioco finito,
1: interessante, comunque molto interessante, andrò sicuramente a leggermi l'articolo.
2: Anzi, anche voi ascoltatori, se volete andare a leggerlo, ricordiamo Graf.
1: Esatto, in Graf. Sì, ricordiamo che però in effetti è una mappa di che genere viene ascoltato, non di quello che viene, noi forse abbiamo,
0: sì, esatto.
1: Siamo concentrati un po' più su chi la musica la fa e la suona. Che vabbè, spesso le due cose comunque sono correlate, perché poi le scene si alimentano, si contaminano tra chi suona e chi ascolta e chi organizza. Però nulla, appunto, tutto qua. Articolo molto interessante. E noi a questo punto torniamo alla nostra provincia, tra la bergamasca e la bresciana, e andiamo a scoprire questa artista che in verità nasce come fonica e producer. L'artista in questione si chiama Marta Salogni ed è una delle mie più grandi mite in assoluto, in quanto è una tecnica del suono che è nata e partita dai centri sociali di Brescia, ha iniziato a fare la fonica live e poi si è trasferita a Londra, dove ha iniziato a bussare alla porta degli studi di registrazione per chiedere se poteva lavorare. Come si dice, salto temporale in avanti di una decina d'anni,
0: il famoso flash forward.
1: Famoso flash forward. Marta Salogni ha lavorato e prodotto artisti come Depeche Mode, Bjork, Bon Iver, FKA Twigs, insomma ha lavorato veramente con tutti i più grandi. La particolarità di Marta Salogni, insomma, non solo come fonica e sound engineer, il che ci interessa relativamente, per quanto stiamo parlando di per quanto appunto forse non è il core della puntata, appunto Marta Salogni è anche una musicista molto particolare, perché esegue questi set, sono tutti set improvvisati,
0: sì.
1: Utilizzando delle tape machine, ovvero sì. I famosi registratori nastro di cui parlavamo anche prima, quindi con questi registratori a nastro crea dei loop, cioè li usa proprio come degli strumenti, quindi crea dei loop, crea dei feedback, crea degli echi,
2: esatto.
1: E la cosa interessante è che ogni live è diverso da quello precedente ed è tutto improvvisato, appunto, perché lei prende questi nastri dove ci sono già delle cose registrate sopra e li fa andare in feedback, che significa che li fa andare in loop fino a creare delle dissonanze,
2: posizioni.
1: Esatto.
0: Scusa, dopo. Immagino tu abbia già visto.
1: No, ho visto che è arrivato qualcosa, ma non ancora. Comunque,
0: posso dire, su Marta Salogni, quando aveva iniziato a fare quei set, io avevo visto, cioè io sono rimasto folgorato, cioè ma completamente innamorato di questa musicista, con questa tecnica, questo approccio veramente incredibile. Secondo me crudo, sperimentale, fresco, ma caldo allo stesso tempo, e proprio avanti.
1: Sì,
0: avanti.
1: Assolutamente.
0: Cioè, lei è veramente la fonica che nel settore, nell'ambiente, ovviamente parliamo sempre di cose un po' nascoste, che magari scopre chi è interessato, ma Marta Salogni è la fonica che il mondo invidia all'Italia,
1: sì.
0: Nella piccola grande nicchia di diciamo degli, si può dire, infottati del genere, dei fissati, dei nerd. Un po' di queste cose qui, e di chi lavora in questo ambiente. Ecco, Marta Salogni ha fatto completamente breccia, ma appunto con una visione, con un progetto luminare, secondo
1: sì.
0: me.
1: Comunque sta di fatto che nel 2024 ha fatto un disco utilizzando le sue amate tape machines, che si chiama Music for Open Spaces, che tra l'altro ho avuto il piacere di ascoltare live a Bologna un paio d'anni fa, all'interno di una chiesa, se non sbaglio, una roba abbastanza particolare.
2: Bellissimo.
1: E il disco è stato registrato con il suo compagno, Tom Rellin, che purtroppo è deceduto, è venuto a mancare nel 2020. Vi leggo giusto un piccolo estratto che Marta Salogni ha scritto per presentare il loro album Music for Open Spaces. Tom ed io abbiamo iniziato a registrare Music for Open Spaces durante i nostri viaggi a Joshua Tree, ovvero il luogo nel deserto in California. Altri brani sono stati registrati invece durante un lungo viaggio in Cornovaglia. Abbiamo caricato l'auto con registratori a nastro, un paio di sintetizzatori e il basso di Tom. Una volta arrivati, abbiamo allestito un piccolo studio nel soggiorno di una casa in affitto, affacciata sull'oceano. Gli ultimi brani sono stati realizzati nei nostri luoghi familiari, a Londra. Tutti i brani sono per lo più improvvisati, in modo spontaneo, influenzati e ispirati dai paesaggi in cui eravamo immersi in quel momento, che fossero spazi sia fisici che metafisici, ma sempre spazi aperti. Dopo la scomparsa di Tom, ho completato questo disco da sola, portando entrambi nel mio cuore. Ho lasciato queste composizioni inalterate, non mixate, proprio come erano l'ultima volta che le abbiamo ascoltate insieme. Per me questi spazi aperti sono il luogo in cui si trova ora Tom, libero da ogni vincolo di forma. A me ha abbastanza emozionato quando ho letto un po' questa sorta di comunicato che le ha fatto su questo disco. Mi fa piacere che non abbia mixato i brani, che li abbia esattamente lasciati così, esattamente come l'ultima volta con cui li ha sentiti con Tom.
2: Non è solo musica, ma anche un ricordo.
1: Esatto, esattamente. Tra l'altro Tom ricompare anche nella copertina del disco, perché la copertina del disco è costituita da questa mappa blu realizzata dallo stesso Tom, che è graffiata con le unghie per creare dei percorsi. E Marta Salogni dice appunto che ha voluto includerla nell'album, sentendo che potesse servire a orientarsi in questi open spaces. Ci ascoltiamo allora un brano che si chiama Ping Pongs dal loro disco del 2024, Music for Open Spaces. Questa è Ping Pongs.

0: Ci scrivono Munir, che ci aveva
1: Scritto prima.
0: scritto a inizio puntata dicendo, insomma, stava facendo servizio di trasporto pubblico notturno in compagnia di sottosuono.
1: Grande.
0: Fine servizio notturno. Alcuni viaggiatori hanno apprezzato. Buonanotte. E ora mi chiedo, ci sono dei viaggiatori che hanno detto: ah, carino, o c'è stato tutti i viaggiatori che si sono, come dire, interessati e solo alcuni hanno detto carino? Ok, non so se mi spiego.
1: Sì,
0: Cioè, alcuni sono stati indifferenti e qualcuno
1: magari
0: ha detto bello,
1: dormivano.
0: esatto, brava, oppure proprio, cioè, il 70% ha detto cos'è sto schifo, ma Munir è una persona talmente di cuore che ha sottolineato quel 30% rimasto che ha detto vabbè dai, mica male. Però grazie, grazie Munir.
1: A
0: Dovrebbe
1: questa cosa può
0: essere.
1: rispondere solo Munir,
0: Esatto.
1: dell'entusiasmo collettivo solo
0: Deve essere
1: parziale.
0: stata comunque una bella scena, cioè su un trasporto Esatto.
1: pubblico di gente che magari si è interessata, è andata lì tutta vicina alla radio ad ascoltare la sala scena. Magari, vabbè, stiamo sognando adesso, non sarà mai successo, però magari c'è stato pure del dibattito. Ah,
0: Dissi.
1: su
0: Giovanni, che bel nome.
1: Esatto.
0: Infatti, vabbè, ci sta scrivendo adesso Sì,
1: Munir, vedremo
0: Munir,
1: cosa ci
0: Munir,
1: dirà.
0: l'unico
1: The one and only.
0: ascoltatore di questa sera che si è fatto sentire in trasmissione senza prendere posizione su Giovanni, che bel nome. Comunque, forse ha acceso la
1: Oh.
0: radio dopo, sarebbe più che lecito.
1: Questa comunque è l'ultima puntata di Sottosuono,
0: Già,
1: giusto per ricordare, abbiamo gli ultimi 10
0: gli ultimi
1: minuti di
0: 10 minuti di Sottosuono.
1: questa prima stagione di Sottosuono in cui abbiamo indagato il
0: Per dire prima ci
1: sottosuolo.
0: vuole una seconda,
1: Esatto, hai ragione, la prima e unica per ora stagione di Sottosuolo in cui abbiamo Sottosuono in cui abbiamo indagato il sottosuolo musicale dei varie province italiane. Siamo andati
0: non.
1: da Enon, siamo andati, è vero, siamo andati da nord a sud, passando anche per le isole. Ed è stato comunque sicuramente un lavoro molto interessante di ricerca e ascolto e anche un po' immergersi dentro quella che è la scena attuale musicale del nostro paese.
0: Proseguiamo.
1: Proseguiamo,
0: Avevi
1: proseguiamo.
0: già lì sulla punta della lingua un nome, mi sembrava.
1: Sì, questo nome che è un duo ambient, il nome in
0: Ah.
1: questione sono gli SKDG, spero, sì,
0: Sì.
1: l'ho pronunciato in italiano. E appunto online, ovviamente, come tanti degli artisti che abbiamo ascoltato, non c'è quasi nulla. Hanno fatto questo primo disco nel 2024, primo e unico, che si chiama Primo Volume. Aspetteremo sicuramente un secondo. E sotto si legge sul loro disco: Taking naps to make music to take naps to, ovvero fare pisolini per fare musica per fare pisolini. Non è che dica tutto, mi sembra che sia
0: Perfetto.
1: perfetta per questo orario. Sono l'1:52 su Radio Popolare. Vi facciamo ascoltare questo duo ambient, gli SKDG. Il brano in questione è Pisolini a marzo.

0: SKDG del loro album primo
1: volume.
0: volume. Siamo quasi in fondo, gli
1: Eh
0: ultimi
1: sì.
0: 3 minuti di sottosuono, trasmissione che vi ha accompagnati per tutta estate, come prima abbiamo già riassunto bene. Con cosa ci diamo il arrivederci?
1: A questo punto chiudiamo con un gruppo che si chiama Tin Woodman. E, nati dalla collaborazione tra Simone Ferrari, Davide Chiari e Tin Woodman, e un suono un po' beatlesiano, direi, però anche poi si lancia in un po' non hip hop, ma come direi parti parlate un pochino più ritmate e dei mix fra glam rock, elettronica, hip hop, ma direi di ascoltare. In caso questo brano, Per lasciarsi, che viene dall'album Songs for Eternal Lovers, quindi è quasi una dedica che noi facciamo a voi, quindi musica per gli amanti eterni. E in questo caso il brano è
0: 1900.
1: 1989.
0: E con
1: E
0: questo ci
1: allora,
0: diamo un arrivederci.
1: esatto,
2: un arrivederci
0: Un
2: e
0: grande
1: un
0: arrivederci.
1: grande arrivederci.
2: Ricordiamo solo che potete riascoltare tutte le puntate di Sottosuono in podcast sul sito di Radio Popolare alla voce trasmissioni, cercando poi la trasmissione Sottosuono sotto la lettera S. E niente, appunto,
0: Per
2: come ha
0: quest'estate
2: detto
0: eravamo Martino Fiumi e
2: Giulio Ambrosio.
1: Cristina Valiani.
2: Una buonanotte e un arrivederci.
1: Buonanotte, arrivederci.